copiando Yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze ed il tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. Che Saturno è girato di spalle da quanto si evince, gli rode anche il

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

che rifletto sulle cose e sulle parole dette male, che feriscono le persone più vicine, che per te vorrebbero soltanto il bene. E da

volte sembra che son forte e che non c'è niente che mi batte. Altri invece preferisco non guardare avanti,

0: che hai passato.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro a Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa scippare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

quanto è bella la cordialità fra automobilisti, tra due che fino a quel momento non si erano mai visti.

tra due che fino a quel momento non si erano mai visti, tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare, ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: non è solo apparenza, la tua bellezza non è mai apparenza.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

stai bene solo se stai male. Io voglio ridere e fare l'amore, non pensare più. Restare sveglio poi perdere il sonno. Fare un biglietto ma solo ritorno.

freddi. Ci ricaschi sempre.

sguardo, ma sento arrivare la notte polare quando mi sta intorno. Sembra di stare nell'era glaciale dal freddo che sento. Faccio fatica a pensare, perciò a dire quello che penso. Ho aperto gli occhi e si è fatto giorno in un momento. Adesso io voglio ridere e fare l'amore, non pensare più. Restare sveglio per perdere il sonno. Fare un biglietto ma solo ritorno. Dirti che è bello quando il mio risveglio accanto ci sei tu.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

lo ricordo io per te. Il profumo di campagna quando ti ho incontrata, che fuori c'era il suono della guerra e noi nascosti sotto una coperta. Mi ricordo io la nostra prima casa, pochi soldi e tu che lavoravi in fabbrica. Ricordo quando ti portavo al cinema e ti nascondevi dentro la mia giacca, quando mi hai detto che avevi paura, che stavi perdendo la traccia degli anni smarrendo i ricordi, ma me l'hai promesso che avresti provato

0: て。
1: Io mi ricordo quando eri distratta, mordevi la lingua. Me lo ricordo, quel valzer lento.

Ricordiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Kör höga.
1: Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

I pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare al caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Terremoto devasta il Venezuela, due forti scosse, 7.5 e 7.2 di magnitudo, decine di palazzi crollati, si scava tra le macerie, si temono molte vittime, al lavoro l'unità di crisi della Farnesina. Tensione sulle basi NATO, dall'Italia 500 jet americani per l'Iran, dice il segretario Rutte, solo voli logistici, precisa la difesa, opposizione all'attacco. Tragedia familiare in Versilia, 63 anni uccide moglie e figlio a fucilate. Mi sono liberato di loro, confessa ai carabinieri. Il ragazzo in un post, mi preferisce morto anziché gay. La notte di Sorrentino, ai nastri d'argento trionfa la Grazia con 8 premi, 3 a 40 secondi e a Primavera di Mahmoud, la migliore canzone. Mondiale di calcio, il Brasile di Ancelotti batte la Scozia e chiude il gruppo al primo posto. Per il Sudafrica, storica qualificazione ai sedicesimi nel girone vinto a punteggio pieno.

0: 7.5, ancora incerto il numero delle vittime che si teme molto alto. Facciamo il punto in studio con Davide Maggiore.
1: Sembra una guerra, dice in uno dei tantissimi video che circolano in rete questo testimone, fissando un palazzo sventrato dal sisma alla Guaira, porto a nord di Caracas, ma immagini di distruzione arrivano da più parti del paese, l'ovest e poi la capitale, dove è stato chiuso l'aeroporto internazionale. Da qui scene di panico, la scossa che fa crollare parte dei soffitti in una nuvola di polvere, i passeggeri che fuggono, come in altre parti della città. Un altro video mostra per esempio uno stadio, una partita di baseball con giocatori e spettatori che lasciano il campo terrorizzati. Dopo le due scosse principali, lo abbiamo detto, entrambe oltre 7 di magnitudo, ne sono seguite decine. Si tratta del sisma più forte da 126 anni, avvertito anche in Colombia. Ininterrotto il lavoro dei soccorritori per rintracciare sotto le macerie superstiti e anche i corpi delle vittime. 32 quelle dichiarate dalla presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez, oltre a 700 feriti, ma sono numeri purtroppo provvisori. Da Rodriguez, che ha proclamato lo stato d'emergenza, è arrivato anche un ringraziamento al presidente degli Stati Uniti Trump, che ha detto Washington è pronta ad aiutare. E sono tanti gli italiani che vivono in Venezuela. Il ministro degli esteri italiani segue gli sviluppi e ha chiesto di attivare il meccanismo della protezione civile europea. Per ora non ci sono notizie di vittime italiane, lo afferma ai microfoni di Rai News 24 l'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito.
2: Al momento non ci risultano vittime fra i nostri connazionali e abbiamo notizie di diversi connazionali le cui abitazioni sono risultate danneggiate o addirittura distrutte e quindi si sono dovuti spostare in abitazioni di altri familiari.
0: Stati Uniti, Iran. Siamo al caso scatenato dalle parole del segretario generale della NATO Rutte sul supporto dell'alleanza all'operazione americana contro Teheran. Parole che intendevano rassicurare Trump sull'impegno degli alleati, anche se il presidente americano continua a dirsi deluso dai paesi europei. Rutte a Washington ha proprio incontrato il presidente Trump. Sentiamo.
3: 4-5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi europee prima del cessate il fuoco con l'Iran. Il segretario generale della NATO Rutte torna a ribadirlo di fronte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo l'intervista alla Fox News, in cui aveva anche sostenuto che almeno 500 di quei voli impiegati nell'operazione Epic Fury erano partiti dalle basi italiane. Si è trattato di un supporto logistico o di assistenza tecnica, la successiva precisazione del portavoce della alleanza. Ma Rutte ribadisce il concetto seduto accanto a Donald Trump, che ha più volte criticato gli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran e che torna a dirsi deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte e se non fosse per Erdogan non andrei al vertice NATO ad Ankara, sottolinea Trump, che prima era intervenuto sui negoziati in corso con l'Iran, assicurando che stanno andando molto bene, che nello stretto di Hormuz non viene chiesto alcun pedaggio e che, se ciò non fosse vero, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Valentina Isa, GR1.
0: Sul fronte diplomatico si attende la prossima settimana per la ripresa dei colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran alla ricerca di un accordo definitivo. Lo hanno annunciato i mediatori pakistani. Si lavora anche a un round di negoziati tra l'Iran e i paesi della regione del Golfo in Arabia Saudita, un tavolo distinto dalle trattative con gli americani. Dal Libano intanto Hezbollah denuncia Israele continua a violare il cessate il fuoco dopo che le forze di Tel Aviv hanno rivendicato un attacco contro miliziani. I dossier internazionali, a cominciare proprio dal Medio Oriente, sono al centro del vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Questa mattina ad Antibes la premier Giorgia Meloni vedrà il presidente Macron.
4: Dalla sicurezza alla difesa, coinvolgendo il settore spaziale, agricolo e culturale, sono gli ambiti di discussione al vertice intergovernativo Italia-Francia al via tra poco ad Antibes per individuare le priorità della cooperazione tra Roma e Parigi nei prossimi anni e siglare una serie di intese. Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron torneranno a confrontarsi sugli scenari di crisi internazionali, Iran compreso, già discussi ieri a Berlino con i leader di Germania, Gran Bretagna e Polonia. Da lì anche l'invito della Premier a rafforzare il ruolo europeo all'interno della NATO.
5: L'Europa deve assumersi le proprie proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica.
4: Positivo ma precario, secondo Giorgia Meloni, il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran, che va consolidato, ha detto, ricordando la priorità strategica di garantire la libera navigazione sullo stretto di

0: Ormuz, con Massimiliano Savino da Berlino, Carla Macrellino, GR1.
1: E a proposito di NATO e Iran, le parole del segretario Rutte sull'operazione americana hanno acceso la polemica politica. Sentiamo.
2: Il ministro della difesa Guido Crosetto assicura: dalle nostre basi solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Poi dice: non ho problemi a riferire in aula. Dopo le precisazioni della stessa NATO, anche per il vice premier Antonio Tajani, il caso è chiuso.
3: Una tempesta in un bicchiere d'acqua, il governo è pronto ad andare in Parlamento a dire tutto quello che deve essere detto con grande trasparenza. Abbiamo sempre rispettato la Costituzione, i trattati.
2: Parla di polemiche pretestuose della sinistra contro il governo Meloni, Fratelli d'Italia. Stesso pensiero dai neomoderati. Le opposizioni hanno perso un'altra occasione per riflettere prima di aprire la bocca. Centrosinistra che in coro chiede alla Premier di intervenire con urgenza in Parlamento, dal Partito Democratico Giuseppe Provenzano.
4: Giorgia Meloni ha il dovere di smentire in Parlamento le parole gravissime del segretario generale della NATO, che ha parlato esplicitamente di supporto a una guerra illegale contraria ai nostri interessi e ai nostri principi.
2: Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, Meloni ci ha raccontato una favoletta. 500 aerei statunitensi sono decollati dalle nostre basi per supportare un'operazione americana che ha danneggiato l'economia delle famiglie e delle imprese italiane. Alessandra Allegra, GR1.
1: Con 94 sì, 61 no e 2 astenuti, via libera dall'Aula del Senato alla fiducia sul decreto legge lavoro in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione, di contrasto al caporalato digitale. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani, scrive Meloni sui social. Creiamo opportunità e non assistenzialismo. Critiche le opposizioni, aumenterà la povertà secondo il PD. Per i 5 Stelle questo decreto non mette un euro in più nelle tasche di chi lavora. La cronaca, la tragedia familiare in Versilia. Pieve di Camaiore, dichiarato lutto cittadino dopo che un 63enne, poi arrestato, ha ucciso a colpi di fucile figlio e moglie.
5: La discussione, poi le urla e gli spari, così raccontano i parenti e i vicini che hanno chiamato il 112.
6: Ha sentito due spari, prima uno e poi l'altro.
5: Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile prima il figlio Mirko Moriconi, 24 anni, e poi la moglie Katie Andreoni, 52 anni, intervenuta per proteggere il figlio. All'arrivo dei carabinieri il 63enne non ha posto resistenza davanti all'abitazione della sorella di Katie, disperata e lacrime. Cognato di Moriconi racconta di continui litigi.
7: Litigavano e lui.
5: Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto Moriconi. Alla base del duplice omicidio, forse l'incapacità dell'uomo di accettare l'orientamento sessuale del figlio. Meglio morto che gay, avrebbe detto il 63enne, così racconta il giovane in un video. Mirko Moriconi, in arte Michelangelo, era un artista cantante. Aveva pubblicato sui social una lettera dedicata alla madre che lo aveva sempre appoggiato.
8: Chiamarti mamma è riduttivo.
9: Mi sostiene. E mi apprezzo che quando le cose non vanno bene.
5: Elena Pabba, GR1.
1: La vicenda delle due sorelle sparite da una casa famiglia e ritrovate poi a Formia. Oggi gli interrogatori di garanzia per Valentina D'Acunto, la madre delle ragazze, per il compagno e il padre di lei. D'Acunto ieri ha incontrato in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monica Scalera, che l'ha definita molto provata. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia dopo un anno e mezzo di detenzione. Sindaco della capitale dal 2008 al 2013, era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad aspettarlo un centinaio di persone tra amici e sostenitori. Le sue prime parole da uomo libero sulle difficili condizioni carcerarie. Sentiamolo.
10: Con 140% di sovraffollamento non si riesce a fare nulla. Poi bisogna creare un processo di rieducazione e dare una possibilità a chi lo merita. Perché soltanto abbattendo la recidiva si difende fino in fondo la sicurezza dei cittadini.
1: Caldo estremo in mezza Europa e in tutta Italia. Sono 17 oggi le città da bollino rosso, da Bolzano a Bari, e salgono a 5 le morti legate alle alte temperature. Tra le vittime due agricoltori che lavoravano nei campi. Un'emergenza che durerà ancora alcuni giorni.
11: È in corso una delle più lunghe ondate di calore registrate in Italia, che potrebbe trovare tregua a partire da martedì 30 giugno, portando comunque a oltre 10 giorni consecutivi temperature superiori a 36 gradi in molte aree del centro-nord. Un'anomalia climatica che dovrebbe interrompersi con l'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, innescando però pioggia e vento. Carlo Cacciamani, climatologo.
12: Si parla di arrivare a fine mese e poi dovrebbe esserci un leggero sfaldamento di questo blocco anticiclonico, con possibilità di avere correnti occidentali che dovrebbero dovrebbero mitigare la temperatura abbassandola di diversi gradi, però attenzione, questo creerà sicuramente dei fenomeni di destabilizzazione, quindi attività temporalesca anche intensa. Questo è assolutamente una conseguenza del riscaldamento globale.
11: Intanto, dopo il collasso di alcuni ragazzi agli esami di maturità, i presidi invocano con urgenza un piano scuola che possa climatizzare le aule, al momento coperte solo per il 7%. Il ministro Valditara conferma: il governo è al lavoro sul tema. Mauro Zanda, GR1.
1: Cresce nelle famiglie italiane il cosiddetto debito silenzioso, che si accumula rata dopo rata, dovuto al compra subito e paga dopo.
13: Tre rate senza interessi. Il credito istantaneo incorporato negli acquisti in pochi anni da modalità di nicchia è diventato un metodo di pagamento ordinario per milioni di italiani. Ma è così conveniente il buy now pay later? Secondo l'ultimo focus Censis Confcommercio si tratta di un debito silenzioso che si accumula rata dopo rata. Tra il 2022 e il 2025 il volume di credito erogato tramite questo sistema con le app è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno del 23%. Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.
14: Compra oggi, paga dopo, è cresciuto in 3 anni. È un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento e diventa visibile solo quando non è più sostenibile.
13: Nello stesso periodo, sempre secondo il Focus, aumenta il numero delle imprese che Banca Italia considera vulnerabili. La quota di debito nel 2026 si attesta al 35%. Paola Bonanni, GR1.
1: Al Teatro Argentina di Roma, la serata dei Nastri d'Argento, i premi dei giornalisti cinematografici italiani. Stravince la grazia di Paolo Sorrentino.
15: Le nastri sono dei premi molto importanti. Qualunque cosa dico diventa retorico, ed è la cosa che detesto di più, la retorica.
16: Paolo Sorrentino scrive il tappeto rosso, poi sul palco sale con tutti i premiati per la grazia. 8 premi su 9 candidature. Con lui anche Anna Ferzetti, Milvia Marigliano, Tony Servillo, miglior protagonista, ex aequo con Valerio Mastandrea.
17: Tony, puoi venire a dividere con me questo mezzo nastro?
18: Mi ha mandato un messaggino quando abbiamo avuto la notizia di una iconicità irresistibile. E poi c'era un emoticon che rideva.
16: I nastri dell'ottantesimo si celebrano con molti premi speciali, Giancarlo Giannini e Barbara Boucher.
19: Primo più di 40 anni fa, non so più dove metterli.
20: Ho dovuto aspettare tutti questi anni, ce l'ho fatta e sono felicissima.
16: 3 nastri per 40 secondi, miglior opera prima Damiano Micheletto con Primavera, La vita va così è la miglior commedia ed Eddie Mahmood la miglior canzone, Le cose non dette.
21: È la prima colonna sonora che scrivo per un film, Bobo. Tutto di botto, bello.
16: Miriam Mauti, GR1.
1: Lo sport, il punto sui mondiali di calcio, Manuela Quellazzo in studio.
5: Definiti i primi 3 gironi, nella notte è arrivata la sorpresa a Sudafrica, che nel gruppo A ha chiuso al secondo posto e per la prima volta si è qualificato alla fase eliminazione diretta. 1-0 sulla Corea del Sud, decisiva la rete di Maseko nella ripresa. Girone A vinto dal Messico a punteggio pieno, 3-0 del Messico su una brutta Repubblica Ceca, quarta ed eliminata. E primo nel girone C, il Brasile di Ancelotti, 3-0 sulla Scozia, doppietta di Vinicius e gol di Cugna, 7 punti. La nazionale verde-oro, grazie a una miglior differenza reti, è davanti al Marocco, che ha sconfitto in rimonta 4-2 Haiti, mentre la Scozia, terza, 4-3, è a rischio eliminazione. Svizzera-Canada, scontro diretto per il primato nel gruppo B, lo ha vinto la Svizzera 2-1, il Canada, secondo, conosce già l'avversario ai 16esimi, sarà il Sudafrica. La Bosnia, che ha vinto l'ultima sfida con il Qatar 3-1, con 4 punti, è praticamente certa di passare tra le migliori terze. Le gare di stasera, alle 22, Ecuador-Germania, Germania già qualificata, e Curaçao-Costa d'Avorio.
1: Le 7:15 minuti, la linea vai GR regionali, poi radio anch'io nella puntata di oggi, i temi del vertice E5 di ieri a Berlino, l'Ucraina, l'Iran, il ruolo della NATO, poi la commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. Con Giorgio Zanchini, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Dal Buona Cremasco a tutti voi, l'augurio di una buona giornata.
22: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
23: Meteoradio.
24: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno.
0: Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
22: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Sette e 17, buongiorno, bentrovati dalla redazione della GR Parlamento. La nostra prima proposta della giornata è un'audizione che si è svolta a fine maggio, il 28 per l'esattezza, in seno alla Commissione Affari Costituzionali della Camera. In quell'occasione sono stati ascoltati i professori Liberati e Villone. Buon ascolto.
4: Do quindi la parola a Paolo Liberati, professore di Scienza delle Finanze presso l'Università degli Studi Roma 3, in presenza. Prego.
23: Grazie Presidente. In questo intervento darò principalmente conto dello schema di intesa preliminare che è relativo al trasferimento di funzioni in materia di tutela della salute, in ragione del fatto che, a mio parere, il trasferimento di tali funzioni a sollevare la necessità di riflessioni più approfondite, questo per una ragione quantitativa. Di fatto, come penso sappiate, la sanità occupa circa 3/4 dei bilanci regionali, ma anche da un punto di vista qualitativo, perché chiaramente la tutela della salute incide profondamente sull'equilibrio tra autonomia territoriale, solidarietà interregionale e garanzia uniforme dei diritti sociali fondamentali. Quindi non sarà una vera e propria valutazione tecnica delle intese preliminari, anche se richiamerò ovviamente il disposto di queste intese, ma più che altro anche dei riflessi e dei presupposti che guidano un po' questo processo di autonomia differenziata. Ora, un primo elemento che vorrei porre all'attenzione è che queste intese preliminari si innestano su un sistema sanitario nazionale che presenta differenze regionali significative e strutturali permanenti, nel senso che non sono state nel tempo risolte, sotto molteplici profili queste differenze, ovviamente tempi di attesa, qualità delle strutture ospedaliere, capacità di erogazione delle prestazioni, dotazione infrastrutturale, disponibilità di personale sanitario, adempimento dei livelli essenziali di assistenza, squilibrio territoriale nelle strutture di cura a lungo termine e persino squilibri finanziari rilevanti. Vi ricordo che, per quel che mi risulta, 7 regioni sono ancora in piano di rientro, di cui la maggior parte ovviamente al sud. Ora, su questo ultimo punto, chiaramente dello squilibrio finanziario, visto che poi la questione finanziaria è abbastanza rilevante in questo contesto, bisognerebbe chiedersi se sia razionale organizzare un servizio sanitario nazionale che preveda che alcune regioni chiedano un'autonomia maggiore su materie che vede altre regioni soggette a piani di rientro, alcune persino da più di 10 anni, con conseguente limitazione nel tempo della loro capacità programmatoria, assunzionale, anche con significativi limiti di budget. Ecco, a queste significative differenze bisogna poi aggiungere che in Italia è permanente e strutturale da moltissimi anni, anche in conseguenza delle differenze a cui sopra abbiamo accennato, il sistema sanitario è afflitto da una persistente mobilità interregionale che ha una chiara direzione geografica, perché i flussi di mobilità sanitaria si muovono da nord verso sud, da sud verso nord, e muovendosi da sud verso nord finiscono poi per larga parte anche nel privato convenzionato. In tutto questo cresce anche in parte il tasso di rinuncia alle cure in Italia negli ultimi anni, dovuto anche al fatto che sì, la mobilità sanitaria è un rimedio, ma poi non tutti effettivamente possono giovarsi di questa mobilità sanitaria. Allora, il punto fondamentale è come interpretare il contenuto delle intese preliminari rispetto all'esistenza di questi squilibri di base, e bisognerebbe chiedersi se l'autonomia differenziata in questa materia in particolare sia davvero una soluzione i cui benefici possano in qualche modo alleviare questi squilibri, o se è ancora un obiettivo nazionale di fatto colmare questi squilibri. Ora, personalmente la mia opinione è che tenderei a fornire una risposta negativa a questo interrogativo, perché il trasferimento di funzioni in materia sanitaria che avviene anche con le intese preliminari sembra piuttosto cristallizzare le attuali differenze, con il rischio persino di amplificarle, e relegandole un po' quasi come se fossero una sorta di inefficienza non affrontabile, non rimediabile a livello nazionale, per cui il rimedio proposto poi diviene semplicemente quello che le singole regioni se ne occupino indipendentemente, quindi uno schema in qualche modo di frammentazione piuttosto che un richiamo all'esigenza di chiudere squilibri per assicurare uniformità territoriale nelle cure, appunto come se la differenziazione diventasse un po' il criterio ordinatore in materia sanitaria. E questo ovviamente si vede un po' anche dagli schemi, perché sono schemi che si potrebbero quasi prefigurare come schemi di stampo privatistico. Ci sono delle controparti, regioni, singole regioni e governo, che si regolano come se la materia sanitaria regionale fosse l'unico spazio economico e sociale di interesse all'interno del territorio, cioè si accantona implicitamente la visione collettiva di questo processo e il ruolo collettivo anche di questa specifica funzione. In omaggio, potrei dire, dal punto di vista economico, ad una pedissequa applicazione delle teorie del decentramento e dei beni pubblici locali, che insomma, è chiaro anche nella letteratura che sul tema sanitario sono sempre state molto prudenti sulla convenienza ad un decentramento pieno. Questo perché chiaramente in sanità non dovrebbero essere in linea di principio le preferenze regionali a guidare il processo, e questo però è in qualche modo ciò che si sottintende quando si ascoltano le giustificazioni a sostegno dell'autonomia differenziata, piuttosto che ciò che dovrebbe guidare il sistema sanitario è la certezza che in tutte le regioni sia garantito il diritto a prestazioni sanitarie uniformi. E dal mio punto di vista, diciamo che questa certezza della garanzia delle prestazioni sanitarie in tutte le regioni dovrebbe essere persino propedeutico all'attivazione di intese preliminari che poi abbiano ovviamente come scopo eventualmente prestazioni incrementali, altrimenti non si capisce ovviamente come possano essere incrementali delle prestazioni rispetto a prestazioni di base che in alcune regioni non sono soddisfatte. Poi chiaramente, se considero che queste intese preliminari sono identiche per tutte le regioni richiedenti, non mi appare neanche chiaro dal punto di vista economico quale sia il ruolo delle preferenze in questo processo. Devo sottintendere che tutte le regioni hanno le stesse esigenze in materia sanitaria e che quindi tutte le regioni hanno le stesse preferenze in materia sanitaria, e che quindi eventualmente altre regioni che chiederanno autonomia differenziata procederanno secondo questa linea di ragionamento. Ecco, è sì in questo momento autonomia differenziata, però per il modo in cui si sta ponendo sembra più che altro un'autonomia serializzata, nel senso che tutte le regioni procedono nella stessa direzione, sullo stesso grado di decentramento, no? Esattamente con le stesse esigenze, il che da qualche punto di vista insomma mi lascia un po' perplesso proprio in ragione del richiamo alle preferenze e al decentramento. Ora, non c'è dubbio, secondo me queste intese preliminari segnino un cambio di paradigma, e questo è il punto fondamentale che vorrei sollevare, che poi è collegato al finanziamento. Cioè, le differenze nella tutela della salute stanno cessando con questo processo di essere un problema nazionale e divengono una questione esclusivamente territoriale. Diventa una questione territoriale perché ovviamente il livello delle prestazioni sanitarie ragionevolmente continuerà a essere differenziato, lo è già in parte, continuerà ad essere differenziato e probabilmente lo sarà ancora di più se valgono alcune, diciamo, delle richieste, se varranno alcune delle richieste che sono state avanzate nelle intese preliminari. A questo riguardo è di particolare importanza l'articolo 3, perché è nell'articolo 3 poi che si sostanziano le specifiche richieste delle regioni nelle intese preliminari, e qui ci sono tutti elementi che in qualche modo spingono verso una direzione che dovrebbe essere analizzata in maniera relativamente più approfondita, soprattutto chiarita con il resto del funzionamento del sistema sanitario nazionale, quindi anche nelle altre regioni. Nell'articolo 3 si stabilisce che le regioni possano istituire e gestire fondi sanitari integrativi. E ovviamente di solito i fondi sanitari integrativi, ma i fondi integrativi in generale, acquistano prestazioni dai privati. Posso immaginare che qui acquisteranno prestazioni dal privato convenzionale o creeranno reti assicurative, e la cosa mi solleva il dubbio sul fatto che i fondi sanitari integrativi possano far crescere, l'idea che la materia sanitaria sia una logica di venti, una logica assicurativa piuttosto che universalistica. Allo stesso modo la possibilità per le regioni di applicare tariffe di rimborso differenziate, ovviamente si capisce il punto chiaramente, l'autonomia e la possibile maggiore efficienza, la possibile migliore considerazione di tutte le questioni, le esigenze territoriali, d'accordo. Differenti tariffe però possono ovviamente creare segmentazione territoriale, perché la maggiore attrattività dove le tariffe di rimborso, di remunerazione saranno più alte è piuttosto scontata. Ecco, quindi ci potrebbe essere anche una sorta di riflesso sulla qualità dei livelli essenziali di assistenza. Questo potrebbe indurre una sorta di competizione tra servizi sanitari regionali, però è una competizione anche abbastanza strana, perché chiaramente si mette in moto un sistema potenzialmente competitivo senza che alcune regioni possano effettivamente partecipare, entrare, avere la possibilità di entrare in questa competizione, perché non tutte le regioni italiane sono in grado, ad esempio, di chiedere, anche se volessero, a maggiore autonomia, perché non soddisfano per esempio i livelli essenziali di assistenza, che è uno dei requisiti che è stato posto per chiedere autonomia differenziata. C'è poi un ultimo punto che a me sta molto a cuore, come penso molti di voi anche sapranno, che riguarda i meccanismi di finanziamento. Cioè, i meccanismi di finanziamento di questa autonomia differenziata non sono chiari nelle intese preliminari. C'è un richiamo chiaramente esplicito nella legge 86/2024, all'articolo 5 del secondo comma, che intende finanziare il processo di autonomia differenziata con compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali riferibili al territorio della regione. Il che, se dovessi prenderlo alla lettera, significherebbe che le regioni prima o poi tratterranno sul proprio territorio una parte del gettito di tributi nazionali che vengono riscossi sul territorio. Per essere più chiaro, insomma, una sorta di modello regioni a statuto speciale, quindi trattengo non tutto il gettito ma una quota del gettito. Ecco, il modo in cui questo avverrà effettivamente non è chiarito nelle intese preliminari, non so se debba essere chiarito nelle intese preliminari, però sarebbe il caso a livello di struttura nazionale di chiarire quale sarà il processo, cioè come si intende finanziare l'autonomia differenziata, in modo che quando si avviano i processi di autonomia differenziata sia chiaro a tutti i partecipanti a questo processo che cosa avverrà e su quali risorse potrà procedere questa autonomia differenziata. Questo non è un aspetto irrilevante.
4: Professore, concluda, perché
23: sì, arrivo subito. Il punto centrale, diciamo, appunto, non è soltanto la redistribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, cioè quello che penso è che le intese preliminari non sono semplicemente un atto tecnico di decentramento amministrativo. Credo che siano invece un dispositivo politico istituzionale che incide sull'architettura complessiva della governance sanitaria, e inviterei a riflettere sul fatto che una volta che il finanziamento e la responsabilità politica in materia sanitaria siano stati fortemente regionalizzati, a mio parere resterà molto difficile che i diritti sanitari rimangano universali, nazionali e soprattutto garantiti uniformemente su tutto il territorio. Grazie.
4: Bene, grazie. Do la parola al professor Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Prego.
2: Grazie Presidente, grazie per l'invito a partecipare a questa audizione. Non riesco a vedere se c'è con noi il Ministro Calderoli, nel caso ci sia un saluto particolare personale al Ministro con quale condivido una conoscenza davvero antica. Allora, io manderò una memoria, purtroppo non ho avuto il tempo di scriverla prima di questa audizione. Comincio col dire che questa è una storia che viene da lontano. Abbiamo avuto fasi importanti, abbiamo avuto nel 2017 i due referendum in Lombardia e in Veneto, abbiamo avuto un referendum respinto con una sentenza sbagliata, a mio avviso, della Corte Costituzionale. Ma i dati di oggi per il costituzionalista sono la sentenza 192 del 2024 e per quanto riguarda la legge 86. Dico subito che la mia opinione non è quella di molti, per cui la sentenza 192 avrebbe messo in soffitta l'autonomia differenziata. Io non ho mai pensato questo. Al contrario, ho pensato e penso che fosse, che sia stata una sentenza per alcuni versi debole, dal punto di vista tecnico intendo. Perché? Perché in realtà è strutturata con un ambito limitato di dichiarazione di legittimità in senso stretto, ad esempio per quanto riguarda profili della delega, ma la parte più significativa della sentenza è la parte volta a rileggere l'autonomia differenziata nell'assetto costituzionale complessivo, laddove la Corte si pone la domanda non se l'autonomia differenziata sia compatibile in assoluto con la Costituzione, perché ovviamente lo è, ma quale autonomia differenziata sia compatibile. È il punto, se non ricordo male, il punto 4 del considerato in diritto che ci mostra questo profilo in modo specifico. In questa parte, che è la parte, come dicevo, se vogliamo più significativa per l'assetto complessivo della sentenza della Corte Costituzionale, la Corte adotta una lettura costituzionalmente conforme, secundum constitutionem, come dicono i giuristi, che è debole. Perché? Perché la Corte enuncia principi che dovranno poi essere osservati e realizzati dall'interprete e dal legislatore. E quindi, come dire, si apre una fase successiva nella quale l'aderenza effettiva a quello che la Corte dice è affidata poi alle scelte di soggetti diversi. E con diciamo esiti che non è possibile anticipare in termini assolutamente precisi. Ci sono degli esempi emblematici, per esempio la Corte a un certo punto dice che è molto difficile pensare che si possa avere un'autonomia differenziata per le professioni, e nelle preintese che succede? Che si inventano le professioni regionali, quindi questo dimostra come, diciamo, il processo che si attiva con simili impianti di sentenze di costituzionalità è sicuramente complesso. È vero che la Corte può tornare sul tema, e la Corte in effetti dice che sarà presente, che vigilerà, nel senso che la questione poi potrà, e vedremo anche come, essere riportata all'attenzione della Corte, ma come, quando e in che termini poi si vedrà. Noi abbiamo sicuramente dei passaggi che è probabile che tornino in Corte, ma con quali esiti bisognerà vedere. Per esempio, quando la Corte dice che bisogna che l'autonomia differenziata abbia ad oggetto funzioni e non materie, ovvio che sia così, però di funzioni, perché ci possono essere funzioni assorbenti sulla totalità della materia, per cui in realtà formalmente può essere osservata questa condizione, nella sostanza poi il risultato è tutt'altro. La Corte ancora sottolinea l'importanza della partecipazione del Parlamento, sì, ma quando? Noi abbiamo un esempio proprio in questa fase di un Parlamento che sostanzialmente ha i margini in vista della definizione di atti di indirizzo, il cui peso ultimo è francamente tutto da vedere. In realtà la partecipazione a cui guarda la Corte è quella nel corso della formazione della legge approvativa delle intese, ma quella legge arriva a valle di una firma già apposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a valle di una stipula già in realtà definita e realizzata, e quindi siamo in una situazione in cui un dispiego, una modifica con la legge approvativa che la Corte dice si deve consentire, è quanto mai improbabile, perché arriva ad un voto che è vincolato dalla prospettiva della maggioranza. E questo ovviamente non lo devo dire io al Ministro Calderoli, che non lo sa benissimo. Quindi che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che qui abbiamo punti qualificanti della sentenza 192 che però vediamo non realizzati nelle preintese e che bisognerà vedere in che misura e come e quando si potrà ricondurre a conformità dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. Quali sono questi punti qualificanti? Ma io credo che il passaggio più significativo della sentenza 192 è quello, tra le varie cose che meritano menzione, voglio sottolineare questa, è quello che riguarda la giustificatezza della autonomia differenziata, che non può essere concessa solo perché la regione la chiede, assumendo di far meglio determinati, svolgere meglio determinate funzioni. Deve avere una sua giustificazione radicata nella diversità, una giustificazione territorialmente giustificata, per intenderci, che venga non solo affermata, ma venga dimostrata con una istruttoria tecnica, diciamo, validabile scientificamente, chiede la Corte, e che comunque deve dimostrare una connessione, una compatibilità almeno con un interesse generale, non deve essere riflesso dell'interesse della sola regione. E quindi noi da questo, se guardiamo questi concetti, sicuramente riscontriamo una contraddizione nelle preintese che sono state firmate. Anzitutto la prima contraddizione è che abbiamo tre intese praticamente fatte con la coppia carbone, quindi la diversità, la giustificatezza, come si riscontra, dove sono? C'è stato un comunicato del Consiglio dei Ministri in cui c'è a un certo punto l'affermazione che sono state utilizzate metodologie europee per il riscontro della specificità, ma quali metodologie, con quali esiti, che dimostrazione ne viene? Per quello che io so di tutto questo, anche nella sede parlamentare non si coglie il possibile contenuto o non c'è l'occasione di darne una valutazione significativa. E qui concordo con quello che diceva il collega Liberati, la sanità è la parte più significativa delle intese, diciamo, è la parte pesante di questa, di questa iniziativa del ministro Calderoli. E io capisco che se non c'era la sanità, poi che cos'era? Questa autonomia differenziata partiva subito come una scatola non vuota, ma insomma assolutamente deficitaria dal loro punto di vista. Parte invece subito in misura molto ampia su aspetti rilevantissimi, come è stato giustamente sottolineato dal collega Liberati, ma è del tutto evidente, come diceva Liberati, che siamo di fronte all'avvio di un regionalismo competitivo che è totalmente fuori del senso che ha la sentenza 192 del 2024.
4: Professore, dovrebbe chiudere perché siamo oltre i tempi.
2: Sì, chiudo soltanto sottolineando ancora un concetto. Quindi io vedo una netta incostituzionalità. Come si fa valere per la via politica? Ovviamente bisognerà vedere. C'è una via giudiziaria, un referendum non è possibile più perché è una legge rinforzata, la legge che approva le intese, e quindi non è suscettibile di referendum per la giurisprudenza della Corte, ma si può tornare in Corte, e chiudo su questo concetto, non tanto con i tempi lunghi di un accesso in via incidentale, quanto con un ricorso in via principale di una o più regioni. E questo vale per le leggi approvative ed intese, vale per la legge sui LEP. Ovviamente il ministro può aprire una trattativa politica con le regioni per rendere più appetibile, diciamo, il prodotto e in realtà l'ho già fatto con la promessa di uscire dal commissariamento per la sanità, e da questo punto di vista la partita rimane aperta. Mi fermo qui, ringrazio per l'attenzione.
4: Bene, grazie. Io, se qualcuno, ecco, io do la parola cortesemente, vi chiedo di essere brevi perché abbiamo tre gruppi ancora da sentire. Grazie, onorevole Colucci.
6: Grazie Presidente, sarò breve. Mi rivolgerei innanzitutto una domanda al professor Liberati, e con una piccola premessa, che noi sappiamo la materia deve essere da noi letta alla luce della famosa sentenza, la 192 del 2024, la Corte Costituzionale, che è intervenuta sulla legge appunto Calderoli, smontandola completamente per i plurimi rilievi di incostituzionalità. E questa sentenza, tra le altre, tra gli altri principi, enuncia che nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come non LEP, essa, pur non essendo non LEP, non può incidere su diritti sociali o civili. Allora le chiederei se ci può illustrare, alla luce dell'articolo 3,1 lettere da A ad E in materia sanitaria, se lei ritiene che materie o le funzioni che possono essere, alla luce di questo articolo in materia sanitaria, ripeto, trasferite, la gestione autonoma delle tariffe trasferite, delle risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio dell'edilizia, se possa incidere direttamente sull'esercizio di diritti sociali e civili in materia sanitaria, la gestione dei fondi sanitari integrativi, l'assunzione del personale sanitario, l'incremento delle prestazioni aggiuntive o gli ambiti della spesa sanitaria. Lei ritiene, professore, che queste funzioni che vengono trasferite incidano su diritti sociali e civili, pur essendo formalmente delle materie non LEP? Sono stato sintetico, però fare una domanda anche al professor Villone, se le consente.
4: Prego.
6: Professor Villone, nel salutarla sempre caramente, ricordo in realtà a me stesso che la famosa sentenza della Corte ha stabilito che la legittimità del trasferimento si fondi su una stringente giustificazione relativa al contesto, alle esigenze di differenziazione, alla possibilità da parte delle regioni di dare attuazione al diritto unionale. Lei ritiene che questi quattro schemi di intese, che sono identici per le quattro regioni del nord, rispettino questo requisito, che è un presupposto di legittimità costituzionale delle preintese stesse? Grazie.
4: Onorevole Sarracino.
7: Grazie Presidente. Due domande velocissime. La prima al professor Liberati, che ha parlato, iniziando il suo intervento, di differenze tra sistemi sanitari. Io le volevo chiedere, professore, se lei pensa quindi che queste differenze, con questa forma di autonomia differenziata, potranno vedere, diciamo, un allargamento dei divari e delle diseguaglianze, cosa che un po' è omessa dal suo intervento, e se addirittura questo aumento di divari e diseguaglianze non possa comportare paradossalmente un aumento delle liste d'attesa in quelle regioni che chiedono poi maggiori forme di autonomia. Perché vede, sicuramente chi ha pensato questo provvedimento vuole un sistema competitivo, ma nel momento in cui addirittura la competizione dovesse essere troppo elevata, noi ci ritroveremo probabilmente nel paradosso che chi oggi vuole la competizione si ritrova con un sistema di liste d'attesa ancora più ingolfato, perché andando a penalizzare ulteriormente le liste la sanità del Mezzogiorno, noi meridionali saremo sempre più costretti ad andarci a curare in quelle regioni, vivendo non solo il dramma di dover emigrare in quelle regioni, ma anche ingolfando le liste d'attesa di altre regioni. E quindi questo potrebbe paradossalmente comportare un danno non solo al sud, ma anche alle regioni del nord. L'altra domanda che le volevo fare, professore, è se le ha parlato del meccanismo di finanziamento. Giustamente lei, come noi, diciamo, ha ipotizzato quale potrebbe essere il meccanismo di finanziamento. Lo sa soltanto una persona che è qui presente, che è il ministro, magari dopo ce lo illustra. Ma al netto, diciamo, di questo arcano, la domanda che le volevo fare è che, se dovesse essere il finanziamento, la forma di finanziamento, quella che un po' è stata illustrata, se lei non ritiene che il trattenimento del gettito fiscale locale possa provocare per lo Stato centrale una perdita di base imponibile che poi farebbe perdere servizi anche ad altre regioni. E infine una domanda al professor Villone, che saluto, se esiste, perché noi non l'abbiamo trovata neanche, diciamo, qui nei rapporti, un'analisi vera della determinazione determinazione dei livelli essenziali di assistenza, ma della garanzia dei LEA, cosa appunto che al momento a noi risulta non sia stata assolutamente né dimostrata né monitorata. Grazie.
4: Sempre brevemente.
23: Grazie, sì. Allora, sulla prima domanda, l'articolo 3 è il cuore di queste intese preliminari perché riporta effettivamente la specificazione di tutte le forme di autonomia nelle diverse questioni. Chiaramente possono esserci degli effetti. Nel senso che la sanità non è una materia che noi possiamo segmentare immaginando che da una parte ci sono i livelli essenziali di assistenza, dall'altro ci sono le prestazioni incrementali e da un altro lato ci sono tariffe diverse da altre regioni. Quindi per quanto riguarda le tariffe è immaginabile che queste possano creare una segmentazione territoriale, bisogna riflettere su questo perché regioni che saranno in grado di promettere tariffe più alte di rimborso o remunerazione potranno ovviamente attrarre strutture nonché professionisti, medici e altro all'interno del territorio. È esattamente quello che dicevo prima, il sistema si avvia ad una competizione regionale senza che alcune regioni però abbiano la possibilità di entrare in questa competizione. Non è una competizione che parte da un piano di gioco identico per tutte le regioni, parte da uno squilibrio e sono gli squilibri a cui ho accennato in precedenza. Quindi il fatto che le regioni abbiano una autonomia in termini di tariffe, un'autonomia in termini di investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, sul modo in cui possono istituire e gestire fondi sanitari integrativi, quindi il rapporto necessariamente che si porrà tra pubblico e privato all'interno del sistema sanitario, o risorse finali all'assunzione di personale sanitario, all'incremento delle prestazioni aggiuntive, beh, chiaramente questo significa che c'è un margine molto ampio di gestione delle risorse che creerà una differenza rispetto ad altre regioni. Ricordo che alla lettera E, poi quasi in maniera diciamo un po' non chiaramente specificata, c'è scritto che le regioni a un certo punto potranno allocare su altri ambiti della spesa sanitaria eventuali risparmi che derivino da efficientamento di risorse che sono destinate con vincolo. Quindi questo significa che risorse nazionali destinate a soddisfare alcuni obiettivi nazionali, se invece vengono risparmiate perché quegli obiettivi sono stati raggiunti con una maggiore efficienza, perché questo è il riferimento, possano essere destinati ad altro. Ora, tutto questo potrebbe avere, come dire, una sua composizione, come ho detto, se partissimo da un campo di gioco uguale per tutti, ma all'interno di un sistema sanitario nazionale in cui alcune regioni non sono in grado di partecipare a questa competizione, la competizione, qui passo alla seconda domanda che mi è stata fatta, questa competizione rischia di ampliare questi divari, quindi di ampliare queste diseguaglianze. Un sistema sanitario nazionale regionale non è indipendente rispetto agli altri sistemi sanitari regionali. Se una regione diventa molto attrattiva e una regione diventa molto poco attrattiva, ci potrà essere una convergenza verso la regione attrattiva anche di una mobilità sanitaria maggiore rispetto a quanto c'è tuttora, quindi potremmo anche essere, diciamo, dover affrontare problemi di congestione. Insomma, ci sono esternalità negative molto importanti, proprio perché non possiamo isolare un sistema sanitario regionale dagli effetti che questo produce sull'intero sistema sanitario nazionale. Non sono delle isole che noi possiamo gestire in maniera così autonoma. Nel sistema sanitario non ci sono isole. Quindi, per quanto riguarda la questione delle liste di attesa, è un effetto possibile, chiaramente. Non ho dati a disposizione, non riesco a fare previsioni, ma chiaramente è un effetto possibile se i divari dovessero tendere ad allargarsi. Sul finanziamento rimango in attesa da molto tempo di capire come funzionerà questo finanziamento, perché l'unico punto di riferimento, come ho detto prima, è l'articolo 5, secondo comma, in cui c'è questo riferimento alla compartecipazione, ma siccome il sistema sanitario è nazionale, ma questo molto probabilmente potrebbe riguardare anche l'istruzione in futuro, se l'istruzione dovesse diventare oggetto di autonomia differenziata, il problema si porrà nuovamente, chiaramente, questo del finanziamento attraverso compartecipazioni. Allora, per capire un po' come dovrebbe funzionare tutto questo sistema, sarebbe bene chiarire a che cosa ci si riferisce quando si fa riferimento a queste compartecipazioni, a quali gettiti, a quali tributi sono riferite a queste compartecipazioni e come verranno distribuite queste compartecipazioni, cioè sulla base di quali criteri. Attualmente esiste per il finanziamento della sanità una copertura del fabbisogno che arriva attraverso una compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto, ma non è una compartecipazione erogata alle regioni sulla base del gettito prodotto, quindi, come dire, una compartecipazione nozionale, nel senso che va a coprire il fabbisogno sanitario regionale necessario in base alla stima di questo fabbisogno, quindi non è una compartecipazione in senso tecnico. Ecco, però siccome nell'articolo 5, secondo comma della legge 84, è scritto che sono compartecipazioni riferibili al territorio, ecco, questo punto andrebbe chiarito, perché questo, dal mio punto di vista, che è un punto di vista esclusivamente d'economista, renderebbe anche molto più interpretabile l'intero sistema che si vuole realizzare. Perché finché rimane scoperta la parte fondamentale, base di questo sistema, è difficile immaginare il funzionamento della parte incrementale. Ecco, bisogna capire quali sono gli effetti esterni di questo meccanismo su tutto il resto. Ecco, quindi questo è un po' quello che mi sento di dire. Grazie per le domande. Grazie.
4: Professor Villone, sempre...
2: Sì, grazie Presidente, ma ovviamente la giustificatezza e la diversità in chiave di territorio non sono rispettati da queste intese, non sono conformi a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, non c'è nessuna serie istruttoria di cui io sia a conoscenza, poi il Ministro ci può dire come, dove e quando è stata fatta, se è stata fatta. Il problema è che questa inosservanza dei principi stabiliti dalla Corte, che è chiara dal mio punto di vista, è indiscutibile, e bisogna farla valere. Come si fa valere? Il referendum non si può fare, come ho detto, la via incidentale di accesso alla Corte sì, ma i tempi sono lunghi. L'unico strumento di rapida attivazione è il ricorso in via principale al momento dell'approvazione della legge, diciamo, approvativa delle intese, quando venisse in essere, sarebbe suscettibile di ricorso in via principale da parte di una o più regioni. Qui ovviamente però gioca molto il rapporto con il ceto politico regionale e c'è un ambito, come dire, inevitabile da questo punto di vista. Quello che si dice è che il Presidente Occhiuto, che era contrario in principio all'autonomia in una prima fase, Occhiuto Presidente del centrodestra, diciamo, ha barattato la sua opposizione in conferenza unificata, dove ha votato favorevolmente con l'uscita dal commissariamento. Quindi c'è un terreno di trattativa politica che bisogna vedere poi che risultato dà, che è come colto dal ceto politico regionale come occasione comunque di cogliere delle briciole, diciamo, semmai briciole, ma tuttavia qualcosa dalla situazione che c'è. Quanto ai LEP, vengo alla domanda dell'onorevole Saracino. Non esistono garanzie di cui io sia a conoscenza, anzi l'unica garanzia che vedo nei fatti è che non ci sono risorse per leggersi nel senso di ridurre i divari, che è il senso costituzionalmente proprio dei livelli essenziali delle prestazioni. O sono questo o non hanno alcun senso, ecco, io la metterei così. L'unica lettura che rimane di fatto possibile è la lettura in chiave storica, del riparto storico delle risorse, proprio quello che bisogna abbandonare perché i LEP siano davvero i LEP. Qua credo che ci sia stato proprio un caso delle difficoltà che venivano adesso richiamate, di una possibile intesa tra l'Emilia Romagna e la Calabria per disciplinare i flussi dei richiedenti assistenza tra le due regioni, proprio per evitare l'intasamento, diciamo, delle strutture dell'Emilia Romagna. E quindi c'è l'avvio di un sistema di rapporto tra le regioni assolutamente sbilanciato e certamente non conforme a quelli che sono i dettati costituzionali e la lettura che ne dà la Corte Costituzionale. Grazie Presidente.
4: Grazie Professore. Per un breve intervento do la parola al Ministro.
8: Brevissimo, non è intervento di governo, ma per alcune puntualizzazioni rispetto a quello che ho sentito. Oggi abbiamo parlato soprattutto di sanità, si è parlato di compartecipazione all'IRPEF. Mi chiedo dove qualcuno l'abbia trovato nella intesa preliminare che noi abbiamo presentato, perché in quel caso si parla di fondo sanitario nazionale che viene ripartito, come è noto, sulla base di un'intesa e sulla base dei parametri anagrafici e altri due legati al principio di altri due fattori che determinano un incremento dell'1,5, quindi nessuna compartecipazione all'IRPES se non quelle ricordate rispetto precedentemente dal professore. Il concetto di sussidiarietà, come debba essere stato motivato anche alla luce della sentenza, se qualcuno va a andare a leggersele, ciascuna regione ha presentato relazioni che sono di più di 85 pagine di sussistenza dei principi di sussidiarietà legati al proprio territorio. Quindi sono quelli la base che portano alla richiesta di autonomia differenziata che qualcuno contesta nei termini, ma sono leggi uguali. Noi stiamo attribuendo dei poteri alle regioni per l'esercizio legislativo e amministrativo di funzioni e non specificando che quell'esercizio sia identico uno all'altro, così come tutta la Costituzione attribuisce in termini di materia concorrente, di materie residuali e quindi esclusive regionali, nella potestà di legiferare. Poi le leggi possono essere completamente differenziate. Il termine del federalismo concorrenziale o meno, io credo che questa concorrenzialità ci sia già oggi, purtroppo, perché qualche regione ha di fatto subappaltato l'esercizio della sanità ad altre regioni perché non sono in grado di esercitarla, e credo che le regioni richiedenti l'autonomia sarebbero ben felici di non doversi far carico, ma è un obbligo costituzionale doverlo fare, di farsi carico di queste ulteriori prestazioni che devono offrire a tutti i cittadini del territorio nazionale. Ma al posto che venire a contestare che qualcuno dice con gli stessi soldi io sono in grado di fare di più, io vorrei chiedere con gli stessi soldi a chi oggi fa di meno, fai perlomeno quello che fanno gli altri e quindi garantire i livelli dei LEA e dei LEP. Qualcuno ancora una volta richiama i LEP. L'unico che ha presentato una proposta di legge per definire i LEP, tranne qualche sporadici tentativi nelle varie leggi di bilancio con governi di colori diversi, è stato sottoscritto. Brutta, bella, sbagliata, si potrà correggere. Se però qualcuno dice che i LEP sono una cosa sostanziale, assolutamente necessario, mi chiedo perché l'opposizione presenti 1000 emendamenti ostruzionistici per poter rallentare il percorso dei LEP. Io credo che i LEP servano comunque indipendentemente dall'autonomia differenziata. È stato presentato un emendamento dei relatori che scollega la definizione dei LEP all'attuazione dell'autonomia differenziata, ma lo collega esclusivamente al secondo comma del 117. Qualcuno, chiudo, dice bisogna anche finanziarli. Parliamo di protezione civile. Sì, la protezione civile non aveva un euro nel capitolo regionale. Abbiamo messo 20 milioni sul 2025, 40 milioni nel 2026 e 60 dagli anni a seguire. Quindi per la prima volta le regioni saranno in grado di affrontare le emergenze con un fondo proprio senza ricorrere al fondo nazionale di cui solitamente si ha risposta dopo settimane o mesi dall'intervento e dalla calamità che è accaduta.
4: Bene, grazie, ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti. Dichiaro conclusa questa audizione.
22: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Terremoto in Venezuela, due scosse violentissime, decine gli edifici crollati, si scava tra le macerie a Caracas e nelle altre città colpite, probabili numerose vittime, dichiarato lo stato di emergenza. Tajani, verifiche sulle condizioni degli italiani, al GR1 la testimonianza di un nostro connazionale. Il segretario generale della NATO Rutte, dall'Italia 500 jet americani contro l'Iran. Crosetto smentisce, solo supporto logistico. Le opposizioni, la Premier riferisca in aula. Giorgia Meloni, l'Europa si assuma la responsabilità su difesa e sicurezza, rafforzare l'alleanza transatlantica. Oggi vertice della Presidente del Consiglio con Macron ad Antibes. Per mio padre meglio morto che gay. Tragedia in Versilia, un uomo uccide il figlio e la moglie che lo difendeva. Arrestato, dice ai carabinieri, me ne sono liberato. Alemanno esce da Rebibbia, l'ex sindaco di Roma. Sovraffollamento nelle carceri, l'esecutivo non ha fatto nulla. Poi vede Vannacci. La temperatura sale ancora, 17 le città con il bollino rosso, 5 persone perdono la vita per il caldo. Allarme anche in Francia e il Regno Unito. A Londra Sinner si allena con il giubbotto refrigerante. La reggia di Berlusconi all'Emiro, venduta a Villa Certosa in Sardegna, teatro per 20 anni di mondanità e geopolitica. L'acquirente per 350 milioni di euro, lo sceicco Altani della famiglia reale del Qatar. È il Global Beatles Day, milioni di fan in tutto il mondo celebrano la band più amata di sempre nel giorno della leggendaria performance del 1960.

0: qualificazione per il Sudafrica, che ai sedicesimi sfiderà il Canada. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito allora gli aggiornamenti sul devastante terremoto in Venezuela. Scosse oltre 7 di magnitudo, ci sono vittime, ma il bilancio è ancora incerto. Si teme una catastrofe. In studio Davide Maggiore.
1: Dove c'erano due palazzi ora restano solo macerie, racconta una donna in un quartiere di Caracas. Le sue lacrime esprimono il dolore e la paura di chi ha perso tutto. Due le scosse principali, lo abbiamo detto, magnitudo 7.2 e 7.5, poi molte altre minori. Le immagini che arrivano dal Venezuela, colpito dal terremoto più forte in 120 anni, mostrano il panico all'aeroporto internazionale di Caracas, la fuga disordinata dei passeggeri in una nuvola di polvere dopo il crollo di calcinacci dal soffitto, e ancora la scossa che interrompe una partita di baseball, giocatori e spettatori che lasciano precipitosamente lo stadio. Oltre alla capitale, danni anche in altre zone, tra cui quella di La Guaira, sulla costa, è la più colpita. Scene quasi di guerra, con edifici sventrati. Il numero delle vittime è ancora provvisorio, 32 i morti, oltre 700 i feriti, secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez.
2: Mantener la unión para salvar vidas.
1: Da lei un appello all'unità del paese per salvare vite e un ringraziamento al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, pronto a inviare aiuti. Altri ne arriveranno, dice ancora Rodriguez, da Repubblica Dominicana, El Salvador, Messico e Qatar nelle prossime ore. E segue la situazione la Farnesina. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani, intervenuto poco fa a Rai News 24.
3: Ho parlato con la presidente ad interim Delcy Rodriguez e con il ministro degli esteri, tanto per esprimere la solidarietà dell'Italia, ma anche per informare delle opportunità che offre anche l'Unione Europea con la sua con il suo sistema di protezione civile, ma anche per rimanere in contatto, per avere informazioni da parte delle autorità venezuelane sugli italiani eventualmente coinvolti. Comunque la nostra unità di crisi è operativa da questa notte, cerchiamo di dare tutto il sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela.
1: E sono numerosi i nostri connazionali o le persone di origine italiana nel paese sudamericano. Sentiamo dunque la testimonianza di Angelo Palmeri, esponente proprio della comunità italo-venezuelana.
4: Veramente una cosa allucinante. Io ero su montagna vicino Caracas, San Antonio de los Altos, pazzesco, tutto si muoveva, e anche alla Guaira è più devastante, strutture complete crollavano come se fossero di carta.
5: E come si stanno muovendo i soccorsi?
4: Non siamo attrezzati, protezione civile e dei corpi di assistenza non sono attrezzati. I ragazzi si stanno impegnando, fanno quello che possono con delle attrezzi, diciamo, di casa. Non c'è una coordinazione nazionale, c'è molto disordine, molto caos, anche l'informazione non è chiarissima e non sappiamo veramente qual è la dimensione di questo caos.
5: Lei è in contatto con la comunità italiana, che notizie ci può dare?
4: C'è una famiglia italiana allo Spalos Grande, su un palazzo che si chiama Petunia, che è crollato. Purtroppo uomo, donna e figlia non si trova. Forse sono sotto i macerie. Ci stiamo sentendo tutti sui gruppi di WhatsApp. Però c'è un altro fatto che è molto grave, che ancora in questa situazione il governo continua a bloccare i media.
5: Francesco Mincone, GR1.
0: La bufera scatenata dal segretario generale della NATO Rutte, che in visita negli Stati Uniti ha parlato di aerei americani decollati dalle basi europee per le missioni in Iran, tra cui 500 voli partiti proprio dall'Italia. Obiettivo era assicurare la Casa Bianca sulla fedeltà degli alleati, anche alla luce degli attacchi del presidente Trump ai paesi europei. Sentiamo la corrispondente.
6: Ricevuto nello studio ovale da Donald Trump, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, lo conferma.
7: 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
6: Dai 4.000 ai 5.000 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Europa nel corso della guerra contro l'Iran. Poi, con l'ausilio di grafici, Rutte elogia il presidente americano e sottolinea l'aumento delle spese militari degli alleati europei. Trump però continua a dirsi deluso dall'Italia e dagli altri paesi per il mancato aiuto e aggiunge: mi basta che siano leali. Andrò al prossimo vertice NATO in Turchia solo per rispetto nei confronti del presidente Erdogan, che me lo ha chiesto, spiega Trump. E in serata, con un discorso al National Mall, Trump apre la Great American State Fair, dando il via alle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti.
8: We are finally going to have peace.

0: in the Middle East.
1: Avremo finalmente la pace in Medio Oriente, annuncia il presidente. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Attesa per la riapertura fra meno di un'ora delle borse europee. Ieri sera Wall Street ha chiuso mista, mentre i listini asiatici sembrano aver superato i timori di bolla speculativa sui titoli tecnologici americani. Tokyo ha chiuso con un guadagno del 4% circa, Seoul oltre il 6%. Bene anche le piazze cinesi, tranne Hong Kong. Ancora in calo le quotazioni del petrolio, giunte ai livelli pre-guerra nel Golfo Persico. In media Brent e WTI prezzano $70 al barile, meno 25% rispetto a 3 mesi fa. Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Washington e Teheran alla ricerca di un accordo definitivo, lo hanno annunciato i mediatori pakistani. Si lavora anche a un round di negoziati in Arabia Saudita tra l'Iran e i paesi della regione del Golfo, un tavolo distinto dalla trattativa con gli americani. Resta intanto alta la tensione nel sud del Libano, sentiamo l'inviata.
3: Tel Aviv e Beirut discutono una possibile riduzione della presenza militare israeliana nel Libano meridionale, ma il premier Netanyahu ripete che questo non accadrà finché lui resterà alla guida di Israele. La tregua resta fragile. Hezbollah accusa nuovamente Tel Aviv di averla violata dopo il raid che ieri ha colpito un'auto uccidendo 2 persone. Siamo a pochi chilometri da Nabatie, una delle roccaforti storiche di Hezbollah, oggi ridotta in una distesa di macerie. Le bandiere con il volto del defunto Nasrallah sventolano accanto a quelle dei combattenti caduti, che qui chiamano tutti martiri. Le truppe israeliane sono a soli 4 chilometri, ma siamo pronti al sacrificio per riprenderci la nostra terra, dice Hadi Ismail, giovane militante che respinge le trattative in corso a Washington ed è convinto che sarà l'Iran a finanziare la ricostruzione della città. Tra i pochi negozi in piedi c'è la storica lavanderia. O ancora qui abiti lasciati il giorno in cui è scoppiata la guerra, racconta il proprietario. Alcune clienti sono morte, altre sono fuggite. Lui continua a conservarli. In questa terra abituata alle guerre, sa che qualcuno potrebbe tornare a ritirarli anche dopo un anno. Da Nabatie con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: I dossier internazionali, a cominciare proprio dal Medio Oriente, sono al centro del vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Questa mattina ad Antibes, la premier Giorgia Meloni vedrà il presidente Macron.
4: Sarà un vertice per definire gli indirizzi politici della cooperazione tra Italia e Francia, quello che si apre tra poche ore ad Antibes, alla presenza della premier Giorgia Meloni e del presidente Emmanuel Macron, con le rispettive delegazioni di ministri per siglare una serie di intese su diversi settori, difesa, agricoltura, spazio, ma in cima ai dossier sul tavolo ci saranno ancora gli scenari di guerra, soprattutto l'Iran, già ricordato ieri dalla premier al vertice di Berlino.
5: Sul Medio Oriente la firma del memorandum d'intesa è per tutti un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
4: Al fianco dei leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, Giorgia Meloni ieri ha anche auspicato il rafforzamento europeo all'interno della NATO.
5: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
4: Con Massimiliano Savino da Berlino, Carla Macrellino, GR1.
2: Si apre oggi a Danzica, in Polonia, la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Il presidente Zelensky diserta per dissidi, per una vicenda legata alle vittime polacche della Seconda Guerra Mondiale. Alla conferenza partecipano i paesi donatori e diverse ONG. Tra le iniziative, Dreaming Ukraine è un progetto per restituire i sogni ai bambini ucraini, organizzata da We World insieme ad altre associazioni umanitarie. Sentiamo il responsabile per l'Ucraina di We World, Piero Meda.
6: WeWorld crede che per ricostruire il diritto al sogno, il diritto al futuro dei bambini in Ucraina bisogna partire dall'educazione. La scuola deve essere una zona protetta, una zona sicura dove i bambini possono andare e sentirsi al sicuro oltre che imparare. Anche la parte psicosociale, la parte del trauma, perché bisogna riuscire a trasformare questo trauma della guerra in qualcosa di positivo e non in qualcosa di odio. Quindi noi di WeWorld crediamo proprio di lavorare in queste due tematiche, educazione e parte psicosociale, quindi la parte del trauma.
2: Dicevamo delle parole di Rutte sulla NATO, le basi americane, il ruolo dell'Europa. Ci torniamo ora perché sono dichiarazioni che hanno acceso anche la polemica politica. Sentiamo.
0: pronto a riferire in aula ed elencare i voli autorizzati, afferma il ministro della difesa Guido Crosetto, che poi precisa: dalle nostre basi sono partiti solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Per Fratelli d'Italia quelle delle opposizioni sono polemiche pretestuose, stessa linea di Maurizio Lupino. I moderati hanno perso un'altra occasione per riflettere prima di aprire la bocca. Di caso chiuso parla il vice premier Antonio Tajani, tutto assicura è stato sempre fatto nel rispetto delle norme. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
7: Dall'Italia non sono partiti attacchi verso l'Iran, ma solo operazioni tecniche e logistiche come previsto dagli accordi internazionali.
0: Il governo e la premier hanno il dovere di chiarire le frasi di Rutte, replica il PD che accusa. Giorgia Meloni aveva assicurato che l'Italia non sarebbe stata coinvolta, invece almeno 500 aerei americani sarebbero decollati dal nostro territorio. Il nostro paese ha partecipato alla folle guerra in Iran, l'affondo di Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che in un'interrogazione chiede date ed elenco dei velivoli partiti dalle basi italiane, e dai 5 Stelle Giuseppe Conte rincara: l'esecutivo ha sempre detto sia Trump.
8: Rutte ha smentito le favolette che circolano in Italia. Dall'Italia sono partiti 500 velivoli per alimentare una guerra illegittima in Iran.
0: Filippa Misano, GR1.
2: Legge elettorale, concluso l'esame in commissione, il provvedimento approda in aula alla Camera domani mattina. Tra le questioni aperte e che fanno discutere, quella sulle preferenze, la possibilità per l'elettore di esprimerle al momento del voto, emendamenti su questo per ora accantonati. E poi la cosiddetta norma anti-vannacci. Con il testo attuale non è necessaria la sottoscrizione di firme solo per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere alla data del 31 dicembre 2025. Futuro Nazionale e Più Europa non saranno dunque esonerati. Dopo un anno e mezzo di detenzione, Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia. L'ex sindaco di Roma ha incontrato Vannacci.
9: Con 140% di sovraffollamento non si riesce a fare nulla. Poi bisogna creare un processo di rieducazione e dare una possibilità a chi lo merita, perché soltanto abbattendo la recidiva si difende fino in fondo la sicurezza dei cittadini.
10: Le prime parole da uomo libero Gianni Alemanno ieri le ha dedicate al tema della condizione carceraria. L'ex sindaco della capitale dal 2008 al 2013 era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Dalla sua cella aveva più volte denunciato la presenza eccessiva di persone nelle prigioni e ieri ha promesso di continuare il suo impegno a favore dei detenuti. Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, ha detto Alemanno, dichiarando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio. Alemanno ha anche annunciato il suo prossimo impegno politico con Roberto Vannacci. Non chiedo posti o incarichi, porterò soltanto la mia esperienza, ha specificato. Simona Decina, GR1.
2: Caldo estremo in mezza Europa e in tutta Italia. Anche nel nostro paese si registrano vittime legate alle alte temperature. Oggi riunione tecnica al Ministero della Salute per un'emergenza che proseguirà ancora per qualche giorno. Facciamo il punto allora qui in studio con Paola Guarnieri.
11: E sì, Luana, si tratta della più lunga ondata di calore registrata negli ultimi anni. 11 giorni di temperature record e le previsioni dicono che durerà ancora. 17 città sono in allerta rossa. Oggi, domani diventeranno 18 con l'aggiunta di Genova. Facciamo subito il punto con le previsioni con il maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
12: Persiste l'alta pressione sul paese di matrice africana, conseguentemente arriva aria più calda e ci sarà spazio per rovesci e isolati temporali localmente anche intensi. Saranno intensi ma tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Nei prossimi giorni una situazione pressoché simile, dalla giornata di domani un aumento delle temperature che nel fine settimana tenderanno ad aumentare soprattutto al centro, si arriverà intorno ai 39-40 gradi.
11: Tanti disagi che la situazione sta provocando da noi. Il primo riguarda le vittime. 5 morti solo ieri. Un bagnante a Giulianova, Abruzzo. Un senzatetto a Napoli. Un uomo di 56 anni colto da malore sulla tomba dei genitori a Garlasco. Un agricoltore trovato tra i filari della vigna vicino a Piacenza. Infine un operaio che lavorava in un impianto idrico nel Padovano. In aumento del 10% anche gli accessi ai pronto soccorso, così come i consumi elettrici che ieri hanno causato diversi blackout tra Milano, Torino e anche in Abruzzo. Firenze il sistema di condizionamento degli Uffizi è andato in tilt, la direzione ha deciso di chiudere anticipatamente le biglietterie lasciando entrare solo i turisti prenotati. Su questo sentiamo il servizio della sede regionale di Emilia Rettura.
13: Che qualcosa non andasse agli impianti di aria condizionata si era capito già nel fine settimana, ma la situazione all'interno delle gallerie degli Uffizi è peggiorata con il passare del tempo, il susseguirsi dell'allerta caldo su Firenze e l'aumento dei turisti. Risultato, nelle sale del museo la temperatura è arrivata fino a 33 gradi.
14: It was quite warm inside, yes.
15: Faceva piuttosto caldo dentro, sì. A volte c'erano delle prese d'aria che davano un po' di fresco, ma per il resto era piuttosto caldo come fuori.
13: Tecnici al lavoro per riparare il guasto e potenziare l'impianto dal momento che Firenze si conferma tra le città più calde d'Italia anche per le prossime ore, mentre altre zone della Toscana non sono da meno. A Orbetello si sono sfiorati i 40 gradi.
16: Ci vorrebbero i ghiaccioli incorporati.
13: Le temperature si alzano, la macchina dell'emergenza si attiva, diversi gli interventi della Croce Rossa di Orbetello, dalla ASL Toscana Sud-Est, i consueti consigli per mitigare gli effetti del caldo, ma anche l'invito a chiedere aiuto in caso di difficoltà.
17: Affidarsi eventualmente anche agli assistenti sociali, chiamarle.
11: Dalla Toscana al Lazio, a Roma, che anche ieri dopo l'afa i 36 gradi è stata investita da una grandinata violenta con chicchi grandi come noci, in attesa del concerto di Ultimo il 4 luglio all'Università Tor Vergata sono previsti 250.000 spettatori. L'etichetta indipendente del cantautore ha lanciato un appello sui social ai fan già appostati nei pressi dell'area, chiedendo di non esporsi al caldo e di evitare di mettersi in fila con troppo anticipo viste le temperature proibitive di questi giorni. Per i più giovani, quelli che in questi giorni affrontano gli esami di maturità, si sono mobilitati sindaci e presidi chiedendo di attrezzare le scuole contro il gran caldo. Solo il 7% degli istituti scolastici è dotato di condizionatori. Situazione di emergenza, dicevamo, che non riguarda solo l'Italia. Prima di spostarsi verso est, l'ondata di calore ha portato temperature record nell'area occidentale del vecchio continente. Partiamo dalla Francia, 48 le vittime registrate per il caldo, il corrispondente da Parigi.
18: Per la Francia quella di ieri è stata la giornata più calda di sempre, con più della metà del paese che ha raggiunto i 40 gradi. Anche a Parigi quasi 41 gradi, dove sono state confermate le chiusure anticipate al primo pomeriggio per la Tour Eiffel e il Louvre. Il governo Le Cornu ha fatto sapere che il caldo torrido potrebbe durare fino al 14 luglio, mentre aumentano i casi di guasti alla rete elettrica legati alle alte temperature. 120.000 casi sono rimaste al buio nelle ultime ore, la maggior parte in Bretagna. Purtroppo sale a 48 il bilancio delle persone morte per annegamento, per aver cercato refrigerio in fiumi o laghi non sottoposti a sorveglianza. Emergenza anche per le scuole. 6.000 sono rimaste chiuse e 10.000 esami di maturità sono stati rimandati alla settimana prossima. Novità invece per l'abbigliamento in ufficio. Per il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou, gli uomini sul posto di lavoro potranno indossare i pantaloncini corti, purché i modelli vengano scelti con buon senso. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
11: Parigi, Bruxelles e anche Londra, anche qui temperature record. La corrispondente da Londra.
19: Sarà un'altra giornata rovente a Londra e nelle regioni nel sud del paese. La cappa di afa poi lascerà spazio a forti temporali. Battuti intanto tutti i record per le temperature di giugno in Gran Bretagna. Consigliato a turisti e cittadini di non uscire nelle ore più calde. E si riempiono a Londra i parchi e i tanti giardini della città. Ma la situazione è di vera emergenza. Più di 1.000 scuole sono state chiuse nelle regioni del sud e a Londra le lezioni terminano a mezzogiorno. Sospese le attività fisiche all'aperto, calcio, corsa e tennis. E a proposito, è arrivato a Wimbledon Jannik Sinner, che ha restituito il trofeo vinto l'anno scorso. Ha attivato il piano anticaldo nel celebre circolo. Anche lui alle prese con il caldo per i primi allenamenti. È stato fotografato con ghiaccio in testa e giubbetto refrigerante. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
11: Sono le 8:20 minuti, siamo alla cronaca con la tragedia familiare in Versilia, a Pieve di Camaiore, dove è stato dichiarato lutto cittadino.
20: Piero Moriconi, 63 anni, è ucciso a colpi di fucile. Prima il figlio Mirko Moriconi, 24 anni, e poi la moglie Katie Andreoni, 52 anni. All'arrivo dei carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. Davanti all'abitazione la sorella di Katie, disperata e lacrime. Cognato di Moriconi racconta di continui litigi. Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto Moriconi. Alla base del duplice omicidio, forse l'incapacità dell'uomo di accettare l'orientamento orientamento sessuale del figlio. Meglio morto che gay, avrebbe detto il 63enne, così racconta il giovane in un video. Mirko Moriconi, in arte Michelangelo, era un artista, aveva pubblicato sui social una lettera dedicata alla madre che lo aveva sempre appoggiato.
1: Chiamarti mamma è riduttivo.
21: Mi sostieni e mi apprezzi anche quando le cose non vanno bene.
20: Elena Paba, GR1.
2: La vicenda delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo ritrovate a Formia, Latina. Oggi a Sulmona gli interrogatori dei tre arrestati, la madre delle ragazze, il compagno, il padre di lei. Nel carcere di Teramo, dove è rinchiusa, Valentina D'Acunto ha visto la garante dei detenuti.
22: Non sta bene, alterna momenti di calma a momenti di sconforto.
23: Monia Scalera, garante per i detenuti della regione Abruzzo, ha incontrato nel carcere di Teramo Valentina D'Acunto dopo il fermo con l'accusa di sequestro di persona in concorso delle figlie. Non è in isolamento, ma guardata a vista, dice la garante, respinge le accuse.
22: Non ha proprio ragione di cosa sia sequestro. Lei parla delle sue figlie e che comunque vuole stare insieme alle sue figlie.
23: Sono tante le domande alle quali Valentina D'Acunto, il compagno e il padre di lei dovranno rispondere durante gli interrogatori di garanzia nel carcere di Sulmona per la convalida dei fermi. Gli inquirenti devono ricostruire anche la rete di complicità, a partire da chi abbia fatto salire in auto le due sorelle uscite da sole dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano e portate a Formia da una lontana parente della mamma, dopo la revoca della responsabilità genitoriale. Intanto le sorelline di 16 e 12 anni nella nuova casa protetta hanno incontrato psicologi e servizi sociali. Chiedono il silenzio, ha detto il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, loro tutore legale.
24: Sono scosse, tristi e dispiaciute e chiedono di lasciarle serene per poter ricominciare.
23: Eleonora Fioretti, GR1.
2: La fine di un'era. Villa Certosa, fastosa dimora estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna, è stata venduta per 350 milioni di euro alla famiglia reale del Qatar, gli Altani.
25: È una delle case private più costose ed esclusive al mondo. Villa Certosa, affacciata sul mare blu della Gallura, con le sue 126 stanze, 7 piscine, campi da calcio e golf, un eccentrico vulcano artificiale e un immenso parco, è stata per decenni il rifugio estivo di Silvio Berlusconi in Sardegna e insieme teatro di mondanità, potere e geopolitica. Qui hanno sfilato presidenti da Putin a Mubarak, premier come Blair e Aznar. Ci sono tenuti summit informali e feste sfavillanti. Ma ora, a Punta Leda, sventola idealmente la bandiera del Qatar. Con la morte di Silvio, il 12 giugno 2023, la villa, troppo ingombrante per gli eredi, è stata messa in vendita. Ha attratto sultani e miliardari, ma è stato il ricchissimo sceicco qatarino Altani a chiudere l'affare dopo mesi di trattativa e a segnare così la fine di un'epoca, quella di un'Italia berlusconiana fatta di TV, calcio, lusso sfrenato, ospitalità generosa, scandali e politica come spettacolo. Eleonora Belviso, GR1.
2: È il Global Beatles Day, tanti eventi nel giorno che celebra la storica performance di quasi 60 anni fa.
26: 25 giugno 1967 John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr entrano nello studio 1 degli Abbey Road Studios di Londra per eseguire All You Need Is Love durante Our World della BBC, prima trasmissione televisiva globale via satellite. Una performance che 400 milioni di persone videro in contemporanea, un momento di condivisione a sancire il ruolo dei Beatles come fenomeno popolare. A ricordo di quella data, ogni anno, oggi, è il Global Beatles Day, non solo un riconoscimento della musica dei Fab Four, ma anche una celebrazione di un messaggio di unità racchiuso in quel brano. E in questa data ci saranno delle novità. I Beatles pubblicheranno gratuitamente su YouTube una versione a colori della storica esibizione. Per la prima volta questa iconica performance verrà resa disponibile online. In più ci saranno due eventi, uno a Roma e uno a Milano, legati all'uscita di John più Paul di Ian Leslie, il racconto delle vite parallele e intrecciate di John Lennon e Paul McCartney. Marcella Sullo, GR1.
2: E prima di chiudere con Davide Maggiore qui in studio, un aggiornamento sul terremoto che ha colpito il Venezuela. Davide.
27: Sì, secondo nostre fonti nel paese è stato sbloccato il social network X. Abbiamo sentito prima quanto il blocco accresce l'isolamento del paese e proprio su X, notizia proprio di questi minuti, la presidente Rodriguez ringrazia l'Italia per il sostegno offerto. È operativa, lo ricordiamo, anche l'unità di crisi della Farnesina.
2: Sono le 8:26.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
3: Giovedì 25 giugno, da Patrizio Gotti in regia e da Chiara Paolini al microfono. Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori della GR Parlamento. Per la nostra edicola partiamo subito da quello che sui giornali oggi non troveremo, dandovi conto di quanto riportano le agenzie stamane. Abbiamo appena ascoltato anche dal GR1 che ci ha preceduto le due scosse di terremoto estremamente violente, 7,1 e 7,5 di magnitudo, che hanno colpito il Venezuela. Si tratta del terremoto più violento registrato negli ultimi 126 anni. Il bilancio al momento è fermo a 32 morti, 700 feriti, ma sono centinaia gli edifici crollati e quindi l'ipotesi che le vittime si fermino a questo numero sono basse. Tajani ha detto che spera che non ci siano italiani coinvolti, perlomeno non ci sono quelli registrati sul sito di Viaggiare Sicuri. Questo per quello appunto che è successo nella notte italiana in Venezuela. Non ha invece parlato del terremoto nella Sud America il presidente Trump, che ha aperto le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Ha invece detto che l'America è il più grande produttore di petrolio al mondo, più della Russia e dell'Arabia Saudita, a proposito di Venezuela e petrolio. Anche in Italia è stata registrata, anche questo sui giornali non c'è, ve lo anticipiamo, è stato registrato un terremoto, per fortuna un sisma molto meno intenso nei Campi Flegrei, ma è stato sentito anche a Napoli. Non ci sono però in questo caso danni a cose e persone. E a proposito di celebrazioni, vi dicevo appunto, iniziano le grandi feste che avranno poi il culmine con il 4 luglio per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti. Oggi non ci saranno lavori parlamentari nelle aule, perché ci sarà invece una solenne cerimonia che riguarda l'anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente nel 1946. Vi daremo conto successivamente anche di questa celebrazione, che partirà questa mattina e alla quale saranno presenti tutti i vertici istituzionali. Passiamo alle altre notizie e diciamo che date in anticipo queste informazioni, che per forza di cose non erano presenti proprio per questioni temporali sui quotidiani oggi in edicola. La notizia che potremmo definire la più gettonata in assoluto, che occupa i titoli di taglio alto, è quella legata alle parole della segretario della NATO Rutte, l'olandese Rutte, che ha detto: dalle basi italiane sono partiti 500 aerei USA e durante l'attacco all'Iran. Le parole di Rutte in un'intervista a Fox News gettano l'apertura per ampie polemiche per quello che riguarda invece quello che ha sempre detto il governo, e cioè che non ha mai supportato l'operazione di USA e Israele contro l'Iran, la cosiddetta Epic Fury. Vedremo appunto come questo argomento, che è dominante occupi tutti i giornali e quali siano le interpretazioni che vengono date. Partiamo dal Corriere della Sera, che titola appunto "Tensione sulle basi NATO, scontro sulle basi USA", il titolo scelto da Repubblica. "Aerei USA, bufera Italia NATO", così La Stampa, e un richiamo anche sul Sole 24 Ore: "Rutte 500 aerei per l'Iran decollati da basi italiane, difesa, supporto logistico". Anche il Giornale titola in apertura con questo tema: "Rutte dissennato", facendo un gioco di parole e dicendo, additando chiaramente la segretaria dell'alleanza come un bugiardo, parla proprio bugie, è il termine che usa. Il Fatto Quotidiano: "Guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice". Avvenire ovviamente apre con un altro argomento. Anche il Domani: "Iran, Rutte svela i bluff, il bluff di Meloni, dall'Italia 500 voli USA". E poi il titolo, come sempre, particolare del Manifesto: "Saluti e basi", che è la didascalia di una foto Meloni-Trump. E il Foglio sceglie di non mettere in evidenza questo argomento. Ci ritorna invece il Dubbio e scrive: "Rutte in guaia Meloni, dall'Italia partiti 500 voli per l'Iran". Il Dubbio parla di rivelazione del segretario della NATO. E infine anche il Messaggero mette: "In taglio alto dalle basi italiane 500 voli verso l'Italia", e polemica su Rutte. E andiamo quindi a vedere che cosa è successo. Allora, Corriere della Sera: "Tensione sulle basi NATO, come vi avevo detto, Rutte, dall'Italia partiti 500 jet USA, il governo falso, Meloni al vertice A5, Crosetto, solo voli logistici, rispettati i trattati, Iran, nuovo scontro sulle ispezioni ai siti nucleari". Poi Maurizio Caprara ci dice che Fertitta, che sarebbe l'ambasciatore degli Stati Uniti di origini italiane, Tilman Fertitta, ricuce con Roma dalla Premier, lavoro eccellente, e riporta un virgolettato di Fertitta: "Meloni ha portato l'Italia a diventare leader mondiale, i disaccordi sono normali, ma restiamo grandi alleati". In prima, sempre sul Corriere, vi do un po' un anticipo di quello che troverete: un editoriale di Ernesto Galli della Loggia con un titolo abbastanza esplicito: "La classe dirigente, il disfacimento della politica senza esperienza, ma in ascesa". E poi quello di Carlo Verdelli: "La violenza alle città, la paura e il peso sul voto". Sostanzialmente Verdelli dice che il problema della sicurezza, e parte raccontando tutta una serie di episodi, sarà molto importante sul voto. Ancora, sempre la prima del Corriere della Sera, che ci anticipa anche altri argomenti: il leader spagnolo Sanchez attaccato dai suoi alleati, "Faccia come Starmer, si dimetta". Poi la saga del campo largo, "Tutti i modelli e le liti per la scelta del leader", è il riassunto che ci fa Antonio Polito di quello che succede per l'eventuale scelta di un candidato premier all'interno del cosiddetto campo largo. La fotonotizia Corriere della Sera la dedica a un fatto di cronaca, lo abbiamo sentito: quest'uomo che ha ucciso e ha fucilate la moglie e il figlio. Si suppone che il motivo fosse che, secondo quest'uomo, era meglio un figlio morto che un figlio omosessuale. E poi un'altra notizia che prende molto spazio anche da un punto di vista legislativo: AFA, 5 vittime, lavoro, i divieti nelle ore più calde, prime misure delle regioni. Ancora vittime per l'AFA, 5 morti in Italia, prime misure regionali per gli orari di lavoro, divieti nelle ore più calde, disagi nelle scuole per la maturità, nel weekend previsto il picco. E finalmente andiamo alle pagine interne, iniziando appunto da quello che sta succedendo tra il segretario NATO, Stati Uniti e Italia. Ce ne parla Francesca Basso. Il segretario NATO sull'operazione in Iran, la difesa, sulle attività tecniche e logistiche, insorge l'opposizione. Allora, Rutte ha detto, ve ne posso leggere solo uno stralcio, per cui scusatemi ma saltello un po'. Rutte ha detto in un'intervista a Fox News che migliaia di voli sono partiti da basi in Europa e anche dall'Italia, sempre nell'ambito di Epic Fury. La scorsa settimana il segretario della difesa USA Exet aveva criticato duramente gli alleati definiti parassiti della sicurezza durante una riunione NATO. Comprendo perfettamente la delusione, ha detto il segretario generale dell'alleanza, ma se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione, quindi si tratta di un numero enorme. Ha poi aggiunto che se si guarda tutta l'Europa si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo, scusatemi il lapsus. L'opposizione ha criticato duramente il governo, ricordando che la premier Meloni ha ripetutamente affermato di non aver autorizzato l'utilizzo del territorio italiano per azioni militari dirette contro l'Iran. Questo peraltro è stato il motivo delle ripetute tensioni tra Meloni e Trump. Il ministero della difesa in una nota ha subito spiegato che il governo ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche prive di carattere operativo offensivo e che l'Italia ha respinto richieste che eccedevano tali limiti. La nota ha precisato che Italia e il Ministero della Difesa hanno sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali e via via. Il Ministro della Difesa Crosetto ha aggiunto di essere pronto a riferire in aula e far elencare aereo per aereo i voli autorizzati. Per Tajani si è trattato di una tempesta in un bicchiere d'acqua, perché già Rutte ha detto che non si riferiva a voli per azioni di guerra. Il governo è pronto ad andare in Parlamento e a dire tutto quello che deve essere detto con grande trasparenza. La polemica però non si è placata. I presidenti dei gruppi parlamentari del PD hanno accusato delle due l'una: o Rutte un bugiardo o Meloni ha mentito al Parlamento e al Paese. A questo punto serve con urgenza che la Presidente del Consiglio faccia chiarezza. Per il leader 5 Stelle Conte crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. E su questo c'è anche un'intervista alla generale Tricarico, vedremo, molte sono le interviste, diciamo, ai militari esperti, che dice: l'America spesso disinvolta, le regole sono chiare, sulle basi serve un tagliando. E poi c'è una mappa molto interessante delle mappe delle tantissime basi americane in Italia, da quella di Ghedi, Aviano, Vicenza, Camp Derby, Napoli e Sigonella, e sono 8 in tutto, che ospitano dai 13 ai 15 mila militari che ci vivono, più 21 mila per la flotta, per la sesta flotta. Molti sono a Gaeta, molto vicino a Roma. Continuiamo a leggere di questo argomento ancora qui sul Corriere della Sera. Fertiglia smorta, è l'aspetto più politico, smorza le tensioni, i disaccordi sono normali, restiamo grandi alleati, scrive Maurizio Caprara, ve ne avevo letto un anticipo in prima, nei rapporti pubblici del suo paese con Meloni, all'ambasciatore degli Stati Uniti, Tillman Fertitta, miliardario, finanziatore della campagna elettorale di Trump, è troccata la parte del poliziotto buono. La Presidente del Consiglio, è stata ieri la tesi del rappresentante diplomatico americano, ha fatto un lavoro eccellente in Italia in questi 5 anni e ha portato l'Italia a diventare leader mondiale. cambiare, una valutazione lontana dei toni sprezzanti impiegati venerdì scorso dal presidente degli USA, poliziotto meno buono, il quale aveva detto alla Sette che Meloni di recente in Francia lo ha implorato di fare una foto con lei e che questo gli è dispiaciuto per lei. Affermazioni totalmente inventate, aveva sostenuto la leader italiana. Fertitta aveva fatto avere ai giornali parole distensive già lunedì, dicendo che appunto non c'è niente di male se due leader, tutti osservano ogni loro mossa, hanno un disaccordo. E questo è invece per quello che riguarda un altro tema che vi accennavo all'inizio, questa ondata di caldo che per il Corriere della Sera è una vera e propria emergenza ed è tanto lo spazio che vi dedica. Ve ne leggo una sintesi: 5 morti e blackout, il picco è previsto nel weekend, in Spagna 108 vittime, in Francia gli annegati salgono a 42, persone si sono buttate in acqua, Uffizi, condizionatori fuori uso, stop alla vendita dei biglietti, esami, allarme di professori e famiglie. È riportato un post di Christian Raimo, docente a Roma e scrittore, dicendo che alcuni studenti sono collassati durante la maturità e dei professori sono stati costretti a forzare con dei bastoni le finestre sigillate. La considerazione di tutto questo, oltre ai tantissimi richieste di accesso al pronto soccorso, soprattutto per anziani soli, è la considerazione che ci riporta il Corriere della Sera di Sylvie Goulard, che è la co-presidente di un'associazione internazionale indipendente francese e del Regno Unito per promuovere la creazione di prodotti finanziari finalizzati a proteggere la natura. Lei fa una grossa considerazione dicendo che in realtà, e questo lo vedremo anche in altri giornali, chi soffre di più per il caldo sono i meno abbienti, questo è proprio un suo virgolettato, non certo le élite. E ancora sul caldo, per quello che riguarda invece gli aspetti normativi che vi accennavo in precedenza, dalle regioni lo stop al lavoro dalle 12.30 alle 16, summit al Ministero, monitoraggio negli ospedali, numero verde e cabina di regia. Oggi infatti si riunisce questa cabina di regia per fare il punto della situazione, valutare i dati raccolti e decidere se attuare ulteriori misure di intervento. Al tavolo ci saranno i tecnici della DEP, il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Nazionale e Protezione Civile. Da lunedì scorso è attivo un numero, il 1500, di pubblica utilità al Ministero della Salute, dove vengono forniti consigli, ma questo è solo un pezzo, il piano nazionale per la prevenzione degli effetti col caldo, che prevede invece anche un sistema di sorveglianza per monitorare quante persone si rivolgono ai servizi ospedalieri. Fondamentali sono anche le risposte delle regioni, delle città rosse, cioè quelle col bollino rosso, non rosse come tendenza politica. Molte, sulla scia della norma prevista dal decreto infrastruttura, hanno già approvato ordinanze per vietare lavori faticosi all'aperto nelle ore più calde, dalle 12 alle 16. Lo stop è già scattato in Marche, Lombardia, Umbria e Abruzzo. Ancora Corriere della Sera, cerchiamo di essere ancora più veloci. C'è un'intervista che vi segnalo, correlata a questo intervento di Antonio Polito su come si sceglie un premier, la saga del centro-sinistra, dal gazebo a chi è meglio, in cui viene valutata le varie evoluzioni e cambiamenti rispetto alla futura scelta nel campo largo. E c'è anche una intervista a Graziano Del Rio che dice: non ci può essere un blocco, il PD è diverso, 5 Stelle e AVS. Poi invece ve lo leggo sul Corriere della Sera, ne parlano tutti, in quasi tutti i quotidiani. La famiglia di Regeni in aula, fare giustizia di uno scempio per tutelare tutti gli italiani. E Ilaria Sacchettoni, ci fosse l'unità di misura del male, il delitto Regeni l'avrebbe colmata, suggerisce l'avvocata Alessandra Ballerini, che nell'aula bunker di Re di Bibbia, ieri questo è successo, può contare sul sostegno di Eli Schlein e di Gianni Cuperlo. Giulia ha subito tutto il male del mondo, il suo omicidio non può rimanere impunito, ripete la civilista che assiste Claudio, Paola e Irene Regeni da oltre 10 anni. In questa storia di sadismo e menzogna tutto sfugge la quantificazione del danno, la perimetrazione del dolore, ma resta soprattutto il tema morale e politico che invoca una presa di posizione. L'Italia che non facesse giustizia di questo scempio, avverte Ballerini, esporrebbe i suoi concittadini nel mondo, li abbandonerebbe sotto il profilo della sicurezza. Questa è una parte di quello che è successo ieri nell'aula bunker di Re Bibbia per il processo. L'avvocata Ballerini ribadisce le conclusioni raggiunte dal procuratore aggiunto Colaiocco su quello che è successo a Regeni, ribadendo anche la totale assenza di collaborazione dell'Egitto. La Repubblica, titolo di taglio alto, scontro sulle basi USA. E quello che abbiamo già letto, il segretario NATO Rutte, dall'Italia 500 aerei per l'Iran, il governo nega, solo voli logistici a Berlino, vertice europeo a 5 con Meloni, a rilanciare l'alleanza atlantica, ma Trump mi hanno deluso, al vertice a 5 oltre a Meloni ci sono Merz, Macron, Starmer e Tusk. E poi l'editoriale di Annalisa Cuzzogrea che vi leggerò, la politica estera degli espedienti, e un'altra notizia, anche questa riportata su molti quotidiani, e cioè ieri è uscito dal carcere Gianni Alemanno. Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci, titola Francesco Bei. Andiamo a vedere che cosa dice Annalisa Cuzzogrea. È stato confortante sentir dire da Giorgia Meloni che la politica estera non è Temptation Island, perché a giudicare gli ultimi giorni di querella avvelenata tra lei e Trump, agli italiani era parso il contrario. Era sembrato che ogni dichiarazione o controdichiarazione somigliasse più a un battibecco tra ex che a un confronto serio tra Presidente degli Stati Uniti e Presidente del Consiglio italiano, che avrebbe potuto evitare di rilanciare, come hanno fatto prima di lei gli altri leader europei sotto attacco, da Macron, Merz e Sanchez, ma ha scelto invece di farlo nel goffo tentativo di usare lo scontro per costruire l'immagine di una leader tutta di un pezzo che non guarda in faccia a nessuno, con tanto di post social che riprendono volto fiero e passo marziale. Ed è questo il punto, l'immagine di Giorgia Meloni. L'intera politica estera del nostro paese, continua Cuzzogrea nelle pagine interne, ha ruotato intorno al bisogno della Premier di ottenere un risultato pressoché impossibile, diventare credibile come leader di un'Unione Europea in cui non ha mai creduto ed essere considerata affidabile per il blocco occidentale che ha deciso di difendere l'Ucraina prima dell'avvento di Trump, nonostante avesse al suo interno le posizioni filorusse della Lega e come principali alleati, milioni di amici di Putin, vedi alla voce Viktor Orbán. La Presidente del Consiglio ha sempre risposto con fastidio a chi le chiedeva una politica estera più autonoma, che non vivesse di espedienti, ritardi studiati, vertici con altri leader europei saltati all'ultimo momento per un francobollo, di mozioni sull'Ucraina sempre più vuote per non spaccare la maggioranza. Non ha mai ammesso quello che forse dopo Temptation Island avrebbe dovuto capire: se c'è una cosa che non può aiutare uno dei paesi più esposti e indebitati d'Europa è il sovranismo. Se c'è una persona che non ha alcun interesse a volere il bene del nostro paese, così come non vuole il bene dell'Unione Europea, è Trump. Se c'è un comportamento che non può permettersi con il re della verità alternativa, è giocare con la propaganda. Adesso dovrebbe solo sentire il dovere di spiegare al Parlamento a quale verità dobbiamo credere su Sigonella, quella di Trump, di Rutte o del governo italiano. E così Cuzzogrea. Di Regeni si ritorna a parlare nelle pagine di Repubblica, che cita un'altra frase che è diventata un titolo per altri giornali. È una frase della avvocata Ballerini: la lotta dei Regeni a mani nude, chiesti 2 milioni agli imputati al processo il giorno delle parti civili, la presenza del Consiglio in campo per un maxi risarcimento da parte degli 007 egiziani. E forse non è un caso che la Repubblica accomuni la storia di Giulio Regeni con il rilascio e rientro in Italia dei volontari della flottiglia di terra che rientrano dalla Libia. Erano stati portati a Bengasi, per un mese hanno vissuto l'orrore delle carceri cirenaiche, liberati anche gli altri 7. Ricordiamo che appunto sono stati detenuti illegalmente per un mese e non ci sono state prese di posizioni o atti da parte del governo. Interessante ovviamente su Repubblica è invece quello che accadrà da un punto di vista parlamentare, perché oggi, come vi ho già detto, le aule non lavoreranno, ma domani approda in aula la legge elettorale, ne scrive Serena Riformato. Prima ok al Melonellum, scure sugli emendamenti, protesta all'opposizione. Il DDL domani in aula, dubbi di Fratelli d'Italia sulle preferenze, passa la norma anti FN, cioè anti Bannacciani. Per le liste dovranno raccogliere le firme, era già tutto previsto. La maggioranza conclude l'esame del Melonellum in commissione affari costituzionali alla Camera con un colpo di accetta sugli emendamenti. Erano 434, ne sono stati votati 215, quasi la metà esatta. Non sono mai arrivate al vaglio dei deputati le proposte di modifica più radioattive, cautamente accantonate dai relatori e mai più ripescate. Non è un caso. Centrodestra, pungola il Dem Fornaro, sfugge dai nodi politici, uno su tutti le preferenze. Pomo della discordia tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, escluse dall'accordo di massima sulla riforma e ora sospese in un limbo di trattativa tra gli sherpa della coalizione. Dopo aver evitato il voto palese della commissione, i meloniani stanno infatti valutando se presentate davvero un emendamento sul tema in assemblea. Contrarietà degli alleati è dichiarata, in più di una riunione riservata il Carroccio ha messo la pistola sul tavolo: se passano anche solo per sbaglio faranno affondare il testo. E per questo a Via della Scrofa si continua a lavorare per trovare un'intesa su una formula che possa ridare la possibilità di scelta agli elettori senza esautorare le segreterie dei partiti. Ma se alla fine il muro degli alleati non dovesse cedere, Fratelli d'Italia potrebbe rinunciare a proporre la modifica in solitaria con noi moderati all'esame dell'Aula, tanto più che per ora la maggioranza allontana l'ipotesi di chiedere la fiducia. Prima di dare l'ok al mandato ai relatori, 4-1 per partito della coalizione, un'ultima novità è per entrata nel testo: le forze politiche che abbiano un gruppo parlamentare alla Camera o al Senato formato entro il 31 dicembre 2025 sono esentate dalla raccolta firme per partecipare alle prossime elezioni politiche. Vi rientrano i calendiani, AVS, IV e noi moderati, mentre rimangono fuori Futuro Nazionale più Europa. Il Bannacciano Ziello arriva a definirla una marchetta per Azione. E sorge anche Riccardo Maggi: lo scempio in commissione è determinato in modo coerente con la bocciatura della firma digitale per la presentazione delle liste, il privilegio dell'esenzione della raccolta firme per alcune forze politiche e negato ad altre. Inizio la prossima battaglia, ci mobiliteremo nei prossimi giorni in Parlamento e nel Paese. La Stampa: aerei USA, bufera Italia NATO, anche qui il segretario dell'alleanza, 500 voli dal vostro paese all'Iran, Crosetto, trattati rispettati, Trump attacca l'Europa. E poi ancora Le Manno Libero, cena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami. Schlein, la sinistra e i suoi pregiudizi, è un'analisi di Flavia Perina sull'essere donna e leader, e poi invece un intervento di Chiara Saraceno su quello che è il votato, già deciso decreto lavoro. Riusciamo forse a leggere almeno questo. Come ha annunciato con soddisfazione per l'operato del proprio governo, il Presidente del Consiglio, il decreto lavoro del 1° maggio è stato trasformato in legge. Contiene una serie di incentivi per l'assunzione di giovani e donne svantaggiate, maggiorati se nelle aree svantaggiate, una regolamentazione un po' più stringente del lavoro tramite piattaforma, norme sul molto parziale, adeguamento salariale e automatico nel caso di contratti scaduti da 9 mesi e non rinnovati. Ma il provvedimento simbolicamente più importante è quello sul salario giusto, in esplicita contrapposizione al salario minimo legale, a suo tempo proposto dall'opposizione unita e bocciato dalla maggioranza. La differenza non è solo lessicale e ha conseguenze inevitabili sul contrasto al lavoro povero. Un salario minimo legale, infatti, identifica una soglia, 9 euro lordi nell'indicazione dei proponenti, al di sotto della quale non si può andare. Senza indebolire il potere contrattuale dei sindacati di negoziare condizioni migliori, costituisce nei paesi in cui esiste il punto di partenza, da cui non si può prescindere. La definizione di salario giusto, contenuta nella legge, invece prende come metro di riferimento, quindi di giustizia, il trattamento economico complessivo, stabilito dai trattati nazionali di categoria definiti dai sindacati più rappresentativi. Ciò significa che il suo importo può variare a seconda della categoria che le aziende possono essere incoraggiate a inquadrare i propri dipendenti, come in diversi casi succede già, in categorie che non corrispondano alle loro mansioni, ma hanno minimi contrattuali più bassi. Inoltre può essere ritenuto giusto anche un salario di 5 euro lordi, laddove anche i maggiori sindacati sono deboli, ad esempio nei contratti multiservizio, dove prevalgono i cosiddetti contratti privata. Temo, conclude Saraceno, che l'approvazione di questa legge non modificherà la situazione a maggior parte di loro. A differenza del salario minimo legale, la sua applicazione è lasciata alla decisione delle imprese. Costituisce un prerequisito necessario solo per quelle che vogliono accedere agli incentivi. E questo è tutto. Torneremo però sulla stampa sia per un reportage che ci riporta a Gaza, che scompare nella maggior parte dei quotidiani, e poi per un intervento del cappellano della ONG Mediterranea, Don Mattia Ferrari, che è stato negli Stati Uniti e ci racconterà di una novità a suo dire importante. Buona prosecuzione d'ascolto, vi lasciamo con il notiziario delle 9, curato e condotto da Danilo Cretara.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio. Attività parlamentare di Camera e Senato oggi ferma, ma a partire dalle 10.15 nell'aula di Montecitorio si terrà la cerimonia per gli 80 anni esatti dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Previsto l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella e l'introduzione dei presidenti di Camera Fontana e Senato La Russa. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che serve. Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio dinanzi a deputati e senatori, alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Meloni e il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso. Trasmetteremo l'appuntamento in diretta sulle nostre frequenze, prevista anche una mostra. 1946 nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica. Dopo gli interventi si esibiranno con un repertorio verdiano l'orchestra e il coro del Teatro dell'Opera di Roma, diretta dal maestro Michele Mariotti. I lavori veri e propri riprenderanno domani a Montecitorio con l'esame della proposta di legge in materia di elezione della Camera e del Senato. A Palazzo Madama riprenderanno invece martedì con il disegno di legge in materia di carriere nelle pubbliche amministrazioni. Intanto dal Senato è arrivato il via libera alla conversione in legge del decreto lavoro. L'aula di Palazzo Madama ha approvato la fiducia chiesta dal governo nel testo già passato alla Camera. I voti a favore sono stati 94, i contrari 61, gli astenuti 2. Francesca Cecchini.
3: Il decreto introduce il principio del salario giusto ed esoneri contributivi, oltre a misure contro il caporalato digitale. Stabilisce che i lavoratori hanno diritto a una retribuzione non inferiore ai minimi previsti dai contratti nazionali, nuovi incentivi per chi assume a tempo indeterminato, bonus per giovani, donne e per assunzioni nelle zone economiche speciali. Un provvedimento frutto di un lavoro non estemporaneo, rivendica in

0: Esatta Fratelli d'Italia con una frecciata alle critiche delle opposizioni.
1: Come non si può sconfiggere la povertà con il reddito di cittadinanza, non si può con una legge fissare il salario minimo, ma si deve garantire la giusta retribuzione rispetto al lavoro svolto.
0: Critiche le opposizioni con i 5 Stelle che mettono nel mirino l'emendamento della Lega che esclude i lavoratori della sanità privata dal meccanismo di adeguamento salariale automatico in caso di ritardi nei rinnovi contrattuali. Guidolin.
2: È legittimo chiedersi se questa scelta finisca per favorire grandi soggetti imprenditoriali che, come sappiamo, troviamo nelle fila della maggioranza, della Lega in questo caso, dal deputato Angelucci alla Camera.
0: La maggioranza parla di salario giusto ma non lo aumenta, denuncia il PD con Camusso.
3: Forse noi avevamo bisogno di una cosa che dicesse c'è una soglia sotto la quale non si lavora in questo paese e questa è la cosa che non avete fatto.
4: Via libera definitivo in terza lettura anche alla conversione in legge del decreto accise. L'Aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli, 51 contrari. Il provvedimento che introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti è prevista dal 19 marzo. Massimo Giacomini.
5: Arriva dunque un'ulteriore proroga alla riduzione delle aliquote delle accise applicate a benzina e gasolio e prevista, lo ricordiamo, dal 19 marzo. Un percorso tortuoso quello del decreto, tornato all'esame del Senato perché alla Camera erano state stralciate alcune norme precedentemente approvate e poi dichiarate esorbitanti rispetto al testo. Motivo questo di polemiche politiche con le opposizioni che hanno parlato di forzatura. Marco Croatti, Movimento 5 Stelle.
6: Perché questo decreto è tornato in Senato non per migliorarlo, non per includere tutte le categorie che avete abbandonato in questo momento, ma per una ragione molto semplice. Siete stati costretti a cancellare dei pezzi del testo perché erano norme estranee alla materia del decreto.
5: Per Cristina Tajani, Partito Democratico, il provvedimento è un pannicello caldo che serve a poco a cittadini ed imprese.
7: La straordinaria ondata di calore che sta investendo l'Europa in questi giorni non è cosa diversa rispetto alla grande questione energetica, rispetto alla quale noi sollecitiamo a questa maggioranza e a questo governo un intervento ben più corposo.
5: Per Antonio Trevisi, Forza Italia, si tratta di una risposta efficace ad una crisi internazionale.
8: Oggi è importante rafforzare appunto la tutela dei consumatori, e avere una riduzione immediata dei prezzi dei carburanti, un maggiore controllo per evitare appunto che qualcuno ne approfitti.
5: Le ragioni del provvedimento secondo Filippo Melchiorre, Fratelli d'Italia.
9: Ridurre temporaneamente il peso delle accise e accompagnare questa misura con strumenti di sostegno all'aumento dei costi energetici a partire dall'autotrasporto e le attività produttive che rappresentano l'ossatura della nostra economia.
4: Come vi abbiamo accennato, approderà in aula domattina a Montecitorio il testo sulla riforma della legge elettorale. Concluso l'esame in commissione, tra le questioni aperte che fanno discutere ancora all'interno degli schieramenti, quella sulle preferenze, la cosiddetta norma anti-vannacci. Il testo non prevede alcuna sottoscrizione di firme per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle Camere alla data del 31 dicembre 2025, esclusi dunque dall'esonero Futuro Nazionale nato nel 2026 e più Europa, che ha solo una componente e non un gruppo a Montecitorio. La bufera scatenata dal segretario generale della NATO Rutte, che in visita negli Stati Uniti ha parlato di aerei americani decollati dalle basi europee per le missioni in Iran, tra cui 500 voli partiti dall'Italia. Obiettivo rassicurare la Casa Bianca sulla fedeltà degli alleati anche alla luce degli attacchi del presidente Trump ai paesi europei, ma le sue parole hanno acceso anche la polemica politica. Filippo Misano.
10: Pronto a riferire in aula ed elencare i voli autorizzati, afferma il ministro della difesa Guido Crosetto, che poi precisa: dalle nostre basi sono partiti solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Per Fratelli d'Italia quelle delle opposizioni sono polemiche pretestuose. Stessa linea di Maurizio Lupino: i moderati hanno perso un'altra occasione per riflettere prima di aprire la bocca. Di caso chiuso parla il vice premier Antonio Tajani: tutto assicura è stato sempre fatto nel rispetto delle norme. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
11: Dall'Italia non sono partiti attacchi verso l'Iran, ma solo operazioni tecniche e logistiche come previsto dagli accordi internazionali.
10: Il governo e la Premier hanno il dovere di chiarire le frasi di Rutte, replica il PD che accusa. Giorgia Meloni aveva assicurato che l'Italia non sarebbe stata coinvolta, invece almeno 500 aerei americani sarebbero decollati dal nostro territorio. Il nostro paese ha partecipato alla folle guerra in Iran, la

0: Fondo di Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che in un'interrogazione chiede date ed elenco dei velivoli partiti dalle basi italiane e dai 5 Stelle Giuseppe Conte rincara, l'esecutivo ha sempre detto sia Trump.
1: Rutte ha smentito le favolette che circolano in Italia. Dall'Italia sono partiti 500 velivoli per alimentare una guerra illegittima in Iran.
2: È tutto per il notiziario, grazie a Patrizio Gotti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco la seconda parte dell'edicola con Chiara Paolini.
3: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
4: 9.08, riprendiamo la nostra rassegna stampa da dove si è concluso il notiziario, e cioè dal caso dei voli statunitensi, anzi dal rebus, così titola il suo taccuino oggi sulla stampa Marcello Sorgi, che dice era inevitabile che il velo prima o poi cadesse e Rutte ci è riuscito. Ma siccome l'equivoco sta alla base dello scontro tra Trump e Meloni, forse conviene chiarire cosa ha fatto l'Italia. Meloni e Crosetto non solo non hanno impedito agli USA nulla che non fosse previsto dai trattati, normale logistica, ma li hanno lasciati fare di più. Atterrare anche con aerei da guerra, fare rifornimenti o manutenzioni, ripartire per andare a bombardare l'Iran. Si è chiuso un occhio anche sugli aerei cisterna che poi intervengono in volo per rifornire di carburante i bombardieri in missione. L'unico errore di Meloni al momento della crisi di Sigonella 2 è stato di rivendicare che il governo si muoveva nell'ambito degli accordi, cioè che non partecipava ad azioni di guerra. Era chiaro, anche se non del tutto vero, ma non c'era bisogno di dichiararlo, ed è quello che ha irritato Trump e l'ha spinto ad associare la Premier a Sanchez, che invece le basi americane in Spagna le ha chiuse davvero. Le conseguenze dell'equivoco naturalmente valgono anche per Meloni, che si affanna a cercare di far capire a Trump che non dovrebbe aver ragioni di dolersi dall'Italia. Ma Trump verrebbe da dire, da questo orecchio non ci sente, per lui NATO e Italia dovevano intervenire attivamente da alleati sul campo nei cieli iraniani. Chissà che ne presenterà adesso, che ne penserà adesso il presidente USA dell'intervento del segretario Rutte, che già altre volte ha tentato di spiegargli che l'organizzazione militare internazionale che dirige ha compiti difensivi e non di attacco. Ma se l'Italia se l'è presa anche per una precisazione che riguardava basi aeree americane, dirà tra sé e se l'iracondo inquilino della Casa Bianca, vuol dire che avevo ragione io. Anche qui un altro ex capo di Stato Maggiore è intervistato, si tratta di generale Pasquale Preziosa, che dice non conta il numero di aerei, ma se sono stati usati per gli attacchi. E questa appunto è l'ennesima pagina sulla polemica dei voli americani. Vi dicevo però che la stampa riporta un'altra cosa interessante. Abbiamo già letto il commento di Chiara Saraceno sulla legge sul cosiddetto salario giusto e la differenza sul salario minimo legale. C'è anche l'intervento del cappellano di Mediterranea, Don Mattia Ferrari, che ci racconta una sua esperienza negli Stati Uniti recente. Il titolo è Così la solidarietà sfida anche l'AIS. Il futuro dell'umanità non è solo nelle mani dei grandi leader, delle grandi potenze, delle elite, soprattutto nelle mani dei popoli. Con queste parole Papa Francesco continuano a risuonare nella storia. Stiamo per alcune settimane in missione negli USA con una delegazione e la nostra visita si svolge in varie città per toccare varie esperienze. A San Diego in California siamo stati invitati ad andare al Palazzo Federale per toccare con mano quello che sta avvenendo. Come è noto, da più di un anno negli USA è iniziato un piano di deportazioni che comporta controlli a tappeto dell'ICE nelle varie zone del paese. Le persone vengono trovate non in regola con i documenti di soggiorno, vengono arrestate, internate, deportate o rilasciate temporaneamente se l'avvocato interviene. In questo questo caso vengono poi convocati in tribunale per rendere esecutivo o meno la deportazione. Davanti al programma di deportazione, Papa Francesco è intervenuto in uno degli ultimi atti del suo pontificato scrivendo una lettera ai vescovi degli USA. Ha chiesto di non rimanere indifferenti e ha ricordato che credere in Cristo significa difendere la dignità di ogni persona umana. Chiesa e movimenti popolari si sono trovati, ovviamente negli Stati Uniti, davanti a una situazione difficilissima. Cosa possiamo fare? Per stare accanto ai nostri fratelli e sorelle, hanno deciso di ripartire dalla cosa più semplice e radicale: stare fisicamente accanto alle persone che vengono convocate per subire arresti arbitrari o deportazioni, facendo team per accompagnare le persone alle udienze. È una pratica semplice e radicale di solidarietà, fa sentire le persone convocate che non sono sole e dà un messaggio radicale, disarmato e disarmante, di fraternità universale. E appunto racconta come abbiano accompagnato questo team, e poi fa un riferimento ad Alexis de Tocqueville, che nel libro Democrazia in America avvertiva del diffondersi un nuovo sentimento, l'individualismo in apparenza innocuo. Oggi vediamo che l'individualismo, continua Don Mattia, si è scatenato nel mondo intero, ma proprio qui negli USA si sta manifestando qualcosa di radicalmente alternativo: la solidarietà come forma di vita. Un numero crescente di persone sta scegliendo di vincere l'individualismo e di mettersi in gioco perché le persone in difficoltà non siano sole davanti alle ingiustizie. Un'altra notizia importante, farò temo in tempo a leggervene solamente una parte, è la presentazione della relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze. Un minorenne su 4 fa uso di droghe in aumento alle nuove sostanze sintetiche. La cocaina è la più pericolosa, una pandemia, l'ha definita il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Il pezzo è curato e firmato da Paolo Russo. Il fenomeno riguarda sempre più spesso ragazzi molto giovani e in contesti normali. L'allarme, appunto, è la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, che fotografa una crescita dei consumi tra i più giovani e il ritorno di sostanze sempre più potenti e pericolose. La cocaina si conferma la droga con il maggior impatto sanitario e sociale. Secondo la relazione, insieme al crack, è responsabile del 33% dei decessi direttamente correlati all'uso di stupefacenti e del 32% dei ricoveri ospedalieri legati alle dipendenze. Continueremo a lavorare senza sosta per costruire una società libera dalle droghe e da ogni dipendenza, ha assicurato la Premier Meloni, rivendicando lo stanziamento di oltre 160 milioni di euro nel 2025 per il contrasto alle dipendenze e annunciando il nuovo piano nazionale che dovrà definire gli obiettivi dei prossimi anni. Ma il problema non riguarda solo la prevenzione, a pesare anche l'impatto sul sistema penitenziario soffocato dal sovraffollamento. Questa notizia è riportata in molti giornali, ma non riusciremo a leggerla. Invece è interessante per quello che riguarda le pagine degli esteri relazione di Fabiana Magri sui negoziati che riguardano il Libano, con Washington che cerca di mediare un'intesa tra Israele e Beirut, ma è un piano che non convince. Soprattutto c'è lo scontro sul ritiro dell'esercito israeliano, che ha di fatto invaso un paese sovrano. E poi invece c'è un reportage da Gerusalemme di Nello Del Gatto: l'Iran vuole Gaza nel patto con gli USA, così Hamas prova a rientrare in partita. L'Iran, dopo aver voluto mettere il cappello sul Libano facendolo inserire nell'accordo con gli americani, vuole dimostrare che non solo il paese dei cedri ma anche Gaza è suo vassallo, suo protettorato, così dice Nello Del Gatto, che poi ci racconta di come la situazione rimanga estremamente drammatica e fortemente instabile e la popolazione continua a fare conti con assenza di cibo, di tende, eccetera. C'è un racconto di Majid al-Assar: la vita oltre le macerie è una sorta di lunga didascalia. Ha una foto di un papà, si suppone, che sta giocando tirando in aria e poi riprendendo la bambina, e ne parla come simbolo di speranza e di assoluta resilienza del popolo palestinese. Di Gaza parla con un richiamo in prima anche il Sole 24 Ore, se ne occupa Roberto Buongiorni. Sudare a Gaza è un atto di resistenza in 37.000 registrati per gli esami, allestite tende per l'ingresso all'università. Lo sapete, Gaza è era uno dei posti al mondo con la più alta scolarizzazione e la più alta densità di università. Però il Sole 24 Ore anche lui ci riporta rotte, 500 aerei per l'Iran decollati da basi italiane, difesa dice con supporto logistico, poi conti correnti, controlli fiscali triplicati, le indagini finanziarie guidate dalle analisi del rischio crescono i controlli fiscali nel 2025, lo certifica la Corte dei Conti con la relazione sul rendiconto generale, il giudizio di parificazione del bilancio dello Stato. Un'altra cosa che vorrei segnalarvi, scusatemi, ma è sempre così, c'è un'accelerazione finale che il Sole 24 Ore a pagina 10 ci parla della riforma del pubblico impiego. PA al traguardo la riforma, dirigenti anche senza concorso. In aula al Senato il disegno di legge sul merito proposto dal ministro Zangrillo, la carriera parte da un carico triennale rinnovabile nel ruolo dopo due valutazioni positive. Questo per quello che riguarda questo disegno di legge. Poi appunto c'è questo lunghissimo reportage di Roberto Buongiorni, parte con l'uccisione di un ragazzino che stava andando a scuola per sostenere l'esame di fine anno e ovviamente non era un terrorista, è stato ammazzato così a Gaza. E appunto il concetto di questo reportage di Roberto Buongiorno oggi sul Sole 24 Ore è che i giovani Gazawi rischiano la morte per frequentare, lunedì è stata uccisa un'altra ragazza e le aule scolastiche, una sottospecie di aule scolastiche, diventano un presidio di sopravvivenza per vivere momenti normali. E ci dice: a Gaza i bambini giocano a fare funerali, sepolture, commemorazioni. E il suo intervistato Davide Musardo, e ripetono nel gioco ciò che vedono ogni giorno, il loro modo di elaborare ciò che ancora non riescono a comprendere. E quindi il ruolo della scuola come elaborazione di una situazione disastrosa. E più appunto questi racconti e appunto questo dato che rovescia un po' quest'idea che si ha del Gazawi, e cioè alla vigilia della guerra del 7 ottobre il tasso di alfabetizzazione tra la popolazione dai 15 anni in su era superiore al 98%. Il giornale decide di mettere in taglio alto le affermazioni del segretario della NATO, ma fa un giochetto di parole perché lo chiama il dissennato e dice chiaramente, l'ho detto in apertura, le bugie del segretario dell'Alleanza. Dall'Italia partiti 500 jet USA verso l'Iran, Meloni, parole insensate, altrimenti perché Trump ci attacca? La sinistra a bocca e accusa la Premier. Poi in relazione a questo c'è l'editoriale di Francesco Maria Del Vigo che dice: la sinistra scopre l'America. In che senso? Nel senso che pur di contrastare la Meloni, ora che Trump ce l'ha con lei, la sinistra diventa trumpiana. Questa è l'interpretazione di Francesco Maria Del Vigo oggi in prima sul giornale, che però dà molto risalto a un'altra notizia: agenzia clandestini così invadono l'Italia, i trucchi dei trafficanti per aggirare leggi. E poi Salvini blinda le stazioni, 1700 vigilantes in più. E c'è su questo un lungo articolo di Michel Dessy, C'è troppa gentaglia, il virgolettato di Salvini, che annuncia la militarizzazione con più agenti e 1700 vigilantes. Chi teme i controlli? Non certo i cittadini per bene, quasi dimezzati i furti e le aggressioni al personale delle ferrovie. Il Viminale lancia l'operazione Spiagge Sicure 2026. Slitta a fine luglio il ritiro della Lega a Treviso. E questo il giornale Fatto Quotidiano, anche qui il titolo è diverso ma il tema è lo stesso: guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, il Fatto l'aveva scritto, il governo negava tutto, aggirava il Parlamento, ora dice solo 200 aerei per la logistica, Meloni chiama il segretario, correggiti. Su questo il Fatto ha intervistato il presidente Giuseppe Conte, la intervista di Luca De Racarolis. Conte non manifesta dubbi, non esistono trattati o protocolli con paesi alleati che consentano al governo di violare i principi costituzionali, a cominciare dall'articolo 11 della Carta, secondo cui l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Le dichiarazioni di Rutte hanno aperto l'ennesimo fronte per il governo Meloni, viene da chiedersi perché Rutte le ha rilasciate, magari per dare un segnale alla Premier che in aperto scontro con Trump. Conte ha un'altra lettura, il segretario dell'ONU ha voluto, c'è un errore però, perché Rutte non è segretario dell'ONU come scrive il Fatto, ma è segretario della NATO. Il segretario della NATO ha voluto sottolineare il ruolo strategico avuto dall'Italia nella guerra all'Iran, così da creare un clima più sereno tra Washington e Roma, ma così ha sollevato il velo dell'ipocrisia su questa vicenda e soprattutto ha scoperto Meloni sul piano interno. Le sue parole hanno spazzato via le favolette con cui il governo aveva alimentato la narrazione della Premier come nuova Craxi, paragonandola all'ex premier socialista che negò l'uso della base di Siconella agli Stati Uniti, una sciocca invenzione a cui l'esecutivo si era aggrappato per cercare di coprire i suoi problemi in politica estera. E questo, appunto, scusatemi, ma è solamente una parte dell'intervista. E poi, sempre su Gaza, che io tengo a parlarne ogni volta perché da una narrazione ufficiale spesso è completamente scomparsa, Silvia Truzzi si dice: un report ONU documenta la strage deliberata dei bambini. La parte più agghiacciante del rapporto della Commissione indipendente dell'ONU che indaga sui territori palestinesi occupati, presentata martedì, è quella in cui si spiega che i bambini sono bersagli deliberati delle forze israeliane. Ci sono centinaia di episodi nel rapporto in cui si cita le prove che supportano le argomentazioni e la verifica dei fatti in base alla quale la Commissione documenta l'intenzionalità degli attacchi mirati a distruggere i futuri terroristi e dunque un intero popolo. Ne prendiamo uno: il 12 aprile 2024 un neonato di 10 giorni è stato colpito mentre veniva allattato dalla madre in una tenda nel campo di Nuseirat. Un singolo proiettile ha colpito il neonato alla testa attraversandogli il cranio. Il bambino è sopravvissuto ma ha riportato lesioni cerebrali e soffre di crisi epilettiche. La commissione conclude che l'operatore del quadricottero era in grado di vedere l'interno della tenda e valuta che il bersaglio fosse una mamma con il suo bambino. Avvenire sceglie un'apertura differente, ma perché? Perché oggi verrà firmato il patto tra le religioni. Oggi i responsabili delle fedi firmano l'impegno al dialogo e al lavoro comune, la prima iniziativa in Europa. Scrive Agnese Palmucci, un patto tra i responsabili delle religioni presenti in Italia segna un punto di non ritorno, una svolta storica, un unicum in Europa. Un documento condiviso per dire al Paese e al mondo che anche in presenza di forze esterne e interne che intentano di dividere, loro non abbandoneranno il tavolo del dialogo per costruire la pace. Si è fatto portavoce dei leader religiosi religiosi che stamattina alle 9.30 hanno firmato un patto comune per il dialogo alla Rapacis, il direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI, Don Giuliano Savina. L'evento di oggi a Roma, tappa centrale di un percorso iniziato con Papa Francesco nel 2023 nell'ambito del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, chiamato la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione nel paese. Poi anche l'Avvenire riporta sia delle missioni americane in Iran e delle basi italiane, sia la frase del ministro sulla relazione al Parlamento sulle dipendenze, una nuova pandemia. Rapidamente vi leggo ormai qualche altro titolo. L'apertura del Domani: Iran, Rutte svela il bluff di Meloni, dall'Italia 500 voli USA. E l'interpretazione che dà il Domani è che il segretario della NATO, per placare la rabbia anti-europea di Trump, abbia rivelato questa cosa sulle basi italiane. Poi il commento di Emanuele Felice, che parla di Caporetto della Premier, il fallimento totale di un nazionalismo ideologico. E poi ancora, questo è il titolo, ex Galeotti e Fasci, ecco la feccia nera di Vannacci, non solo Alemanno, gli altri sodali. Poi altri due interventi interessanti, uno li troviamo a pagina 8, il CSM cancella la storia recente delle mafie al nord, ne parla Enzo Ciconte. E poi Flottiglia, Nordio temporeggia Melina sulla rogatoria a Israele. Il Ministero della Giustizia non ha inoltrato l'atto di cooperazione giudiziaria a Tel Aviv, lo ha rispedito ai magistrati perché lo inoltrino loro, una procedura legittima ma irrituale. Poi ancora il Manifesto, saluti e basi. E il commento alla fotonotizia: sovranisti senza sovranità. E poi va bene quello che è successo ai due italiani della Flottiglia. Poi nelle pagine interne una cosa interessante: alla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in Polonia non andrà Zelensky, e questo perché Zelensky ha dato il nome a un'unità di elite dell'esercito israeliano della stessa organizzazione LUPA, che nelle regioni occupate dai nazisti operò in accordo con le decisioni del Terzo Reich insieme alle SS, anche contro i polacchi, e quindi i polacchi non lo vogliono. E purtroppo abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, e quindi vi auguriamo buona prosecuzione d'ascolto. A domani.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Nove 30 minuti e 50 secondi, noi continuiamo nella nostra programmazione proponendovi l'ascolto della Lectio Magistralis dedicata a Dante, profeta di speranza, che si è svolta il 16 giugno nella Sala della Regina a Montecitorio. Buon ascolto.
2: Buonasera a tutti. Allora saluto il ministro del turismo Mazzi, che è qui, grazie, tutti i colleghi parlamentari, e saluto anche, ho visto, il Vescovo di Verona, grazie per essere qui, visto che abbiamo il potere spirituale, si parla di Dante, e allora siamo a posto per oggi, siamo al completo, lo ringrazio per essere qui, perché comunque è cosa che poi riguarda anche la nostra città, no? Quando si parla di Dante, e magari tutti lo conoscono, insomma, per le origini, ma non tutti sanno che ha vissuto per molto tempo a Verona, e tra l'altro parla anche della nostra città, dei nostri principi, e insomma, quindi è una figura alla quale noi siamo molto legati come veronesi. Ringrazio e do il benvenuto al professor Nembrini, che è tra i più autorevoli e apprezzati divulgatori della figura di Dante. La Lectio Magistralis che terrà oggi è l'occasione per una riflessione sulla profonda attualità del sommo poeta, e lo è soprattutto per gli insegnamenti che la Divina Commedia continua ad offrire ai giovani. Quando pensiamo a questo capolavoro della letteratura, immaginiamo spesso un testo adatto solo ai conoscitori più esperti. Al contrario, la forza di quest'opera risiede proprio nella sua capacità di parlare a tutti, e questo anche se è stata scritta secoli fa. Ognuno può trovare nei suoi versi un frammento del proprio vissuto e risposte alle proprie incertezze. Questo vale in particolare, credo, per le nuove generazioni. E questa è la grande intuizione che ha avuto e che ha il professor Nembrini. Dante intercetta con i propri versi le domande, i bisogni e i drammi anche dei ragazzi di oggi, offrendo così un'esperienza educativa, viva e preziosa anche per la nostra epoca. Il suo peregrinare tra inferno, purgatorio e paradiso è dunque un invito a intraprendere un viaggio interiore per conoscere se stessi. Il desiderio di andare oltre i propri confini per cercare il significato più profondo della propria esistenza è un tema da sempre attuale. Dante ci ricorda che questa ricerca trova il suo compimento nella consapevolezza dei propri limiti e soprattutto nella speranza. Grazie al professor Nembrini, molti giovani si sono accostati con passione alla Divina Commedia, ritrovando un'importante guida per la loro crescita umana e culturale. E proprio dall'entusiasmo e dalla volontà di alcuni di loro è nata una mostra originale che avremo il piacere di inaugurare oggi pomeriggio qui alla Camera. Si tratta di un'esposizione che avvicina l'opera alla sensibilità dei ragazzi attraverso un linguaggio creativo e moderno, e grazie alle suggestive illustrazioni dell'artista Gabriele Dell'Otto. È un percorso che fa riflettere e che spinge a interrogarsi sulle questioni esistenziali. In futuro questa mostra dovrebbe essere allestita in modo permanente nel pieno centro di Verona, che, come vi dicevo, è una città profondamente legata a Dante. Proprio a Verona il sommo poeta soggiornò per diversi anni. Fu ospite di Can Grande della Scala, al quale dedicò il Paradiso. Dante ancora oggi ci insegna che anche nei momenti più difficili è sempre possibile uscire da qualsiasi circostanza avversa e tornare a rivedere le stelle. Da questo punto di vista possiamo considerarlo un profeta di speranza, capace ancora oggi di ispirarci mentre affrontiamo le sfide della vita. E questa è forse la sua eredità più attuale: non smarrire mai la fiducia nella possibilità di rialzarsi e di guardare oltre le difficoltà. Vi ringrazio e buon proseguimento e buona visita alla mostra.
3: bocca a me. Immagino. Sto malissimo. Dichiariamolo subito, ma sto vivendo un'emozione che capita raramente nella vita. Un'emozione non tanto per il fatto di essere qui, ma per il fatto di esserci arrivato. In questi giorni, preparandomi in qualche modo a questo straordinario momento, di cui voglio ringraziare innanzitutto il Presidente, che ha voluto fortissimamente questa mostra, l'idea è sua e ha fatto molto perché la si realizzasse, pensando a questo momento che avremmo vissuto io e Gabriele insieme e tutti gli amici che mi hanno aiutato e sostenuto, insomma, più ci penso e più mi sembra incredibile. Incredibile perché mai e poi mai avrei potuto pensare che così, sono un po' rozzo, ma insomma, ignorante come sono, potessi finire a fare una lectio magistralis alla Camera presentando una mostra di Dante Alighieri. A me è una roba che mi manda fuori di testa, cosa vi devo dire? Perché? Perché mi chiedo perché. Cosa è accaduto in questi anni che in qualche modo giustifichi questo evento così straordinario, almeno per la mia vita, per la mia persona. E forse un perché c'è. Allora, non sapendo bene, una lezione magistralis di poco più di mezz'ora di che cosa dovesse parlare, ho pensato bene di parlare di tutt'altro, cioè non di tutt'altro, ma di provare con voi a rispondere a questa domanda: perché? Cosa ci faccio qui e cosa ci fa Dante in questo frangente storico del nostro paese? Cosa ci fa Dante a Montecitorio? Mi sembra più interessante che la lettura o il commento di questo o quel canto che immagino tutti conoscerete benissimo, qualche accenno lo farò, ma voglio provare a rispondere a questa domanda, perché forse molti di voi non lo sanno, il Presidente forse non lo sa, altrimenti non l'avrebbe fatto. Sono veramente un ignorante, un ragazzo di paese che non è riuscito a studiare come avrebbe desiderato e che ha coltivato sempre, fin da piccolo, insomma, una passione per la letteratura, per la lettura e per la letteratura, ma in modo assolutamente, come dire, seguendo le passioni del cuore più che gli insegnamenti di una scuola che avrei voluto frequentare. Il mio sogno era frequentare il liceo classico, ma come sapete, come alcuni sanno, quarto di 10 figli, il babbo, quando è toccato a me, mi ha detto: ragazzi, bisogna andare a portare a casa la pagnotta. E quindi fino a 18 anni ho fatto l'operaio, stampaggio materie plastiche, queste cose, turni di notte perché si guadagnava il doppio, e ho dato il mio umile contributo all'economia familiare, con questo rammarico di non poter frequentare, come tanti miei amici, il liceo classico, lo scientifico, insomma, studi che mi sarebbe piaciuto fare. Detto questo, a 18 anni la passione per la lettura e lo studio non mi ha mai lasciato, e ho tentato, allora si chiamava l'esame da privatista, e quindi ho acquisito il diploma magistrale, il diploma di maestro, preparandomi da solo a casa sostenendo l'esame all'età debita. Mai avrei pensato di poter fare l'università, ma ho dovuto iscrivermi perché dovevo rimandare il militare per poter lavorare, e quindi mi sono iscritto all'università, ma non pensavo assolutamente di... Se non che proprio in quel frangente avviene una certa svolta nella mia vita, mi converto alla fede cattolica che avevo abbandonato negli anni della crisi adolescenziale, e comincio a frequentare il mondo ecclesiale, nascevano comunità, movimenti, eccetera. Insomma, per farla breve, a un certo punto il vescovo di Bergamo mi dice: ma non ti piacerebbe insegnare religione? stiamo disperatamente cercando insegnanti, e fu il primo insegnante laico di religione cattolica nelle scuole di Bergamo, perché fino allora erano bastati preti e suore, lassù ce n'erano in abbondanza. E così ho cominciato a insegnare religione, e insegnando religione ho visto che se uno usa bene il tempo e fa un po' di sacrifici, di lauree mentre insegna ne porta a casa anche due o tre volendo, voglio dire. Non che la pensi come i muratori bergamaschi che in tanti anni mi hanno, ogni tanto incontrandoli, mi chiedevano serissimi, senza aria di volermi offendere: scusi, lei insegna o lavora? Perché per loro c'è questa distanza tra le due attività. Cioè, se non hai un sacco di cemento sulle spalle, vuol dire che non fai niente nella vita. Ecco, quindi mi sono arrabattato un po' e sono riuscito, sia pure con un periodo di tempo doppio al normale, quindi in 8 anni, a laurearmi in pedagogia. Però, vedete, la mia formazione culturale era tutta lì, è il bagaglio di una grande cultura imparata alle medie, alle scuole medie, da una professoressa che è morta l'anno scorso, che aveva 8 anni più di noi, una ragazza di poco più di 20 anni, e che ci ha comunicato a noi ragazzini allora veramente ignoranti e barbari, ci ha comunicato una passione per la bellezza, per la letteratura, per la vita, una passione per la vita e per il mestiere di spiegare la vita ai bambini e ai ragazzi, cioè l'insegnamento, che a me mi si è attaccato addosso. Così, quando ho sostenuto l'esame di terza media, fatto il giro di tutte le prove, sono tornato da lei, che era stata la prima a interrogarmi, e le dissi: profe, le giuro che diventerò un insegnante di italiano. Ero così convinto della bellezza di quel che mi aveva fatto vedere, leggere, studiare, ero così convinto che l'ho assunto come un giuramento di fronte a lei, di fronte ai miei genitori, e quindi pian pianino, poi ho vinto i concorsi, sono diventato insegnante di italiano e storia. Ma resta la domanda. Resta la domanda sul perché non arrivato fin qui. Non è che mi vanto di essere arrivato chissà dove. Mi piace dire che Dante è arrivato fin qui. Perché? Io credo per una ragione semplice, e cioè che quella passione per la lettura che coltivavo da bambino e la passione proprio anche allo studio, all'approfondimento che ho imparato da quella ragazza di 20 anni, da quell'insegnante delle medie, e non riesco a non dirlo, veramente non ce la faccio, le stesse medie che io ho frequentato, quindi, dove poi ho insegnato i primi 4 anni religione e dove ho avuto lei come collega, e sono le stesse scuole medie dove è avvenuto l'accoltellamento dell'insegnante di francese di un mese fa, 2 mesi fa, insomma, il recente episodio che ha sconvolto l'Italia e noi in particolare, proprio di Trescore Balneario, che è il mio paese nativo. Ecco, quelle scuole dove io ho vissuto un'esperienza così sono le stesse dove si può vivere un inferno come quello che vive o che ha vissuto quel ragazzino. Un inferno di solitudine, intendo, non di malvagità degli uni o degli altri. Non si tratta mai di attribuire colpe, ma assumersi responsabilità, questo sì, questo ci tocca. Non si tratta di colpevolizzare niente e nessuno, ma di guardare quel che sta accadendo e farsene veramente carico. Bene, lì in quei 3 anni quella ragazza, quell'insegnante, mi aveva insegnato che con l'autore si parla. Questo è alla fine il grande segreto, è incredibile, perché dovrebbe essere ovvio, e lo è per tanti insegnanti, grazie a Dio, lo è davvero per tanti insegnanti ancora che eroicamente insegnano così, ma il segreto dell'insegnamento è parlare con l'autore e avviare con quelle pagine che tu devi insegnare ai tuoi alunni un dialogo così fecondo, così vero, che i tuoi alunni capiscono che non sei lì a torturarli perché a loro volta imparino delle cose di cui non gli importa un accidente. Deve accadere il fenomeno inverso. Quando quella ragazza leggeva l'Iliade e l'Odissea, me lo ricordo, canta mio diva del Pelide Achille e l'ira funesta, tu capivi che non lo faceva per te, lo faceva per sé. le piaceva l'idea di leggere l'Iliade e di parlare con Omero. Allora tu, ragazzino, cominciavi a dire, prima ti sentivi al riparo dalle torture usuali degli insegnanti, capivi che quella non aveva il problema di darti il voto, di insegnarti le cose, stava godendo lei del rapporto con Omero, di quelle grandi parole, e volevi partecipare. Mi veniva distinto dirle, profe, posso avvicinarmi di più? Posso stare a guardare questo misterioso dialogo? Ecco, io quello ho imparato da quella insegnante e l'ho imparato poi confermato e potenziato nell'amicizia con quello che è stato il grande maestro della mia vita, Don Luigi Giussani. Ho imparato a stare davanti alle cose così. Da mio padre e mia madre, terza elementare, star davanti alle cose con un rispetto, con una stima per l'essere, per ciò che c'è. A scuola, per le cose dette e pensate dai grandi del passato. Se tu vieni su con un papà, lo dico sempre in questo modo, con un papà che nonostante i 10 figli, la povertà, la sclerosi multipla, in giro per il paese fischia, e hai una mamma che a mezzanotte, distrutta dalla fatica, quando comincia a lavare i panni con la spazzola perché c'era mica la lavatrice, canta, tu se hai un papà che fischia e una mamma che canta, l'educazione è bella fatta. E infatti hanno tirato su 10 figli, col decimo nato, quando il primo aveva 15 anni, quindi una banda di teppisti che vi lascio immaginare. Ma se hai davanti un papà e una mamma così, e poi ti becchi un insegnante così, e poi incontri un prete come Don Giussani, beh, è stato tutto molto facile, devo dire. Ed è stato facile assumere quel criterio di insegnamento che vi sto descrivendo. Perché poi c'è una scintilla che mi piace qui ricordare, la scintilla del mio amore per Dante. Quando è che è scattato? Nell'estate della prima media, mio padre mi ha chiesto di darmi da fare un poco, di andare a lavorare, e sono andato a fare il garzone in un negozio di Bergamo città. Non ero mai stato in città. E per comodità, mi fermavo dai padroni del negozio tutta la settimana, tornavo a casa il sabato sera. Quindi si lavorava parecchio, avevo 11 anni, e quell'anno, per via della profe famosa, avevo studiato la Divina Commedia. Vi ricordo che allora Inferno in prima, Purgatorio in seconda, Paradiso in terza, da programma ministeriale. E quindi avevo studiato a memoria, mi piaceva, diversi brani della Divina Commedia. Insomma, una notte sto per andare a letto a dormire stracomorto alle 10 di sera, e in casa di questo proprietario del negozio, che viene, mi chiama e mi dice, Franco, perdona, ma è arrivato un camion, un rimorchio proprio pieno di casse di acqua, vino, bibite varie, è da scaricare e non c'è qui nessuno, l'autista è andato a dormire, tocca a te. E ho passato quella notte da solo a scaricare sto camion, portando le casse di bottiglie nel magazzino del negozio. E lo ricordo come fosse ora, sono passati quasi 60 anni ormai, 60 giusti, perché ne ho 71. Ho passato quella notte e piangevo, frignavo sulla mia triste sorte di esule, lontano dagli affetti familiari, eccetera. Ma a un certo punto nel cuore della notte, mentre frignavo con una cassa pesante di bottiglie in mano, mi ha folgorato un verso di Dante, una terzina di Dante, quella in cui il Trisavolo Cacciaguida gli predice l'esilio. Proverai siccome sa di sale lo pane altrui, cioè come amaro il cibo mangiato lontano dalla propria terra, dalla propria casa, dai propri amici, e come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale, e come è duro mestiere, duro sentiero fare le scale in su e in giù in casa d'altri, servendo altri, gli scaligeri, cioè, beh, interessante, ma vengono delle... E lì, vi giuro, con questa cassa in mano sono scoppiato a piangere, invece che di fatica o di dolore, di gioia, perché io, che avevo provato a mandare a casa qualche biglietto per dire la fatica che facevo alla mia mamma, e non trovavo mai le parole, finivo per stracciare tutto, di colpo mi vedevo fotografato, descritto da tre versi di un uomo di 700 anni prima. E mi ricordo, avevo 11 anni, quindi si capisse l'ingenuità, ma me lo ricordo come fosse ora, che tornai a casa, fiondai dalla profe per dirle: profe, ho fatto la scoperta, Dante parla di me, Dante parla di me. Anzi, le chiesi: ma come fa a saperlo? Ma come fa a sapere come sto? Perché più chiaro di quei due versi non avevo mai trovato nulla. Come fa Dante a sapere come sto? E lei mi rispose: Dante sa tanto del cuore dell'uomo e quindi sa qualcosa anche del tuo. E l'ultimo biglietto che mi ha mandato l'anno scorso prima di morire aveva scritto: ho avuto solo un merito con te e con la tua classe e con tutti gli alunni che ho avuto. Ho guardato più al vostro cuore che al vostro cervello, che è una bella definizione dell'insegnamento. Ho guardato più al vostro cuore che al vostro cervello. Beh, comunque da quel giorno per me è stata un'esplosione, cioè non potevo più leggere niente che non sentissi capace di dire qualcosa a me, di rispondere alle mie domande, come quel che ha detto il presidente prima: Dante intercetta il bisogno e il cuore dei nostri ragazzi, dei nostri figli, così come degli adulti. E allora ho fatto il manifesto, ecco, della mia attività di insegnamento, è stato sempre questo, quelle righe in cui un altro grande autore, Machiavelli, descrivendo la sua vita di esule, dice: io faccio una vita da cani, perché sono lontano, posso fare quel che mi piace, ma alla sera, quando mi ritorno nel mio scrittoio, cioè tra i miei libri, nella mia piccola biblioteca, mi pasco di quel cibo che solum è mio e che io nacqui per lui. Il cibo che solum è mio, la sapienza, la verità per cui l'uomo è nato, mi pasco di quel cibo che solum è mio e che io nacqui per lui, dove mi intrattengo nelle corti degli antichi uomini, dove da loro ho ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo, e per 4 ore di tempo non sento alcuna noia, dimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte, tutto mi trasferisco in loro. Ecco, io ho sempre detto ai ragazzi nella mia prima ora di lezione, e lo dico qui oggi, che cosa ho cercato di fare. Far quel lavoro lì, il lavoro dell'insegnante, che non dà risposte ai propri alunni, ne cura le domande, le affina, le sente sue, le approfondisce e accompagna i ragazzi a porre quelle domande ai grandi autori. Dicevo: ragazzi, se avete il coraggio di entrare in classe con le domande, col cuore in mano, un po' veri, andiamo insieme, io vi accompagno, il mio mestiere. L'insegnante cosa fa? Vi porto da Dante e gli fate le vostre domande e avrete le vostre risposte, non le mie. Delle mie cosa ne fate? Le vostre risposte. E questo è stato un po' in qualche modo il metodo, il cuore dell'insegnamento in tanti anni. E poi è accaduto quel che è accaduto, e cioè che non sono stato bene, ho dovuto lasciare l'insegnamento per motivi di salute. Qualcuno ha cominciato quasi per caso a chiedermi di tenere qualche lettura di Dante, sentendo l'eco dei miei figli o dei miei alunni che ne parlavano bene. Ne sono nati i primi 3 libretti, poi l'amicizia con Benigni. Insomma, è una storia di 30 anni che non c'entra niente veramente la mia bravura. Io ho solo servito quello che mi accadeva in classe. Se tu capissi che i ragazzi, di cui tutti parlano male, tutti i professori a dire: quella classe, tremenda, tremenda, tremenda, dove? Non faccio a tempo a entrare, non dico niente e sono lì tutti così, carta e penna, si diceva così una volta. Carta e penna, pronti a scrivere, a prendere appunti, silenziosi, 2 ore di fila senza fiatare, ma perché vi lamentate? Sono ragazzi stupendi. Il problema è se li accompagni come ho descritto. Se sentono che sei tu che parli con Dante, non so dirlo in altro modo, ma alla fine la mia lexo magistralis è tutta qui. Bisogna avere le caratteristiche che aveva quella mia insegnante: un grandissimo amore per la vita, un grande amore per i ragazzi che ti sono affidati, un grande amore per le cose che devi insegnare. E allora il feeling è assicurato, un minimo di educazione è assicurata. Poi la libertà è una cosa seria, ma il compito dell'educatore, dell'insegnante, del padre e della madre è tutto in questa testimonianza che dà di sé, non le preoccupazioni che ha sui figli. Il segreto dell'educazione, ho sempre detto, è non avere il problema dell'educazione. Se c'hai il problema, fai parte del problema. Invece il tuo problema è vivere. Vivere così alla grande che i figli, invece che ammazzarli di botte, li ammazzi di invidia. Ti devono guardare e dire, oh no, bello vivere come il papà, che meraviglia. Così, distinto, per una testimonianza vissuta. Poi si moltiplicano gli incontri, degli amici mi chiamano a Roma, all'inizio sono stati bellissimi incontri, qui ci sono alcuni di cui potrei raccontare la storia, incontri bellissimi nelle parrocchie sostanzialmente a leggere Inferno, Purgatorio, Paradiso, e in una certa parrocchia una sera avviene l'incontro che poi ha sortito la mostra che vedete oggi, ed è l'incontro con Gabriele. Che è stato semplicissimo. Io ho detto le mie stupidate su Dante e la gente poi ti viene un attimo a salutare, a ringraziare, insomma, ma arriva questo signore che anno era, ti ricordi te? Che adesso tocca a te.
4: 2013
3: già, mamma mia. Arriva questo signore, un giorno professore, faccio l'illustratore, mi colpiscono le cose che dice, piacere, te mica lì a dare la palla a tutti, no? L'ho salutato, appena se ne va i ragazzi della parrocchia all'intorno mi assaltano letteralmente. Franco, ma sai con chi hai parlato? E la mano, con chi ho parlato? Con Gabriele Dell'Otto. E chi cala è il Gabriele Dell'Otto? Cioè, non sapevo nulla, e loro invece ne sapevano vita, morte e miracoli, mi hanno spiegato, è il più grande illustratore al mondo, anche di me si dicono cose esagerate, sì, stai esatto, tranquillo. Poi mi aveva lasciato il telefono, ci siamo risentiti e effettivamente ho scoperto che si era in qualche modo innamorato dell'idea della Divina Commedia, aveva cominciato a fare qualcosa, insomma siamo diventati amicissimi con lui, che ha curato per l'edizione Mondadori i 100 quadri, di cui vedrete alcuni esempi qui messi in mostra. Abbiamo replicato la mostra commissionata dal Comitato del Giubileo per la celebrazione appunto del Giubileo, la mostra Uomini siate non pecore matte, è una scelta antologica dei 100 quadri predisposti da Gabriele per la Mondadori, ma poi amicizie con scuole, insegnanti, presidi, preti, parrocchie, associazioni culturali. Pensate che la mostra nata a Verona, non a caso appunto, nata a Verona col favore anche dell'amministrazione, della banca locale, della diocesi, senza volerla mai pubblicizzare o portare da nessuna parte, per un passaparola l'abbiamo replicata in 70 città italiane. 70 città italiane con un successo che ancora oggi non credo ai numeri. 70 città, e dappertutto io ho voluto, questo è stata la mia ostinazione, che si facesse come a Verona, dove 130 ragazzi hanno accettato di studiare Dante con me per poi diventare loro le guide nei 2 mesi di esposizione della mostra, guide anche a turisti stranieri, qui ci sono alcuni di loro tra i primissimi aggregati. Insomma, per farvela breve, in 2 anni abbiamo formato e incontrato 1500 ragazzi in 70 città d'Italia, disposti a studiare Dante, a far da guida, ma quel che colpisce è che l'incontro con Dante così gli cambia la vita, cioè ha una potenza educativa, una modernità insospettata, se è trattato così e se loro sono trattati così. Ragazzi che decidono di studiare quando avevano abbandonato, ragazzi che tornano a scuola dopo 2 mesi di chicomorismo, lì i chicomori, quelli che si chiudono, non si tolgono più il pigiama, stanno in casa chiusi nella loro camera. Gente che decide, aveva pensato di fare una certa università, vuol fare l'insegnante, va a far lettere. o addirittura, fatemi usare la parola forse da pronunciare sottovoce, conversioni. Io sono rimasto, ce l'ho qui davanti, il ragazzo che portai a Monsignore, al Vescovo, a salutare tre o quattro ragazzi di Verona, e uno di loro, uscendo dopo la chiacchierata col Vescovo, il quale disse una cosa bellissima che rilancio qui e di cui lo ringrazio: voi siate il fuoco, noi vi daremo una casa, ma voi siate il fuoco che la abita, ha detto ai ragazzi. E uno di questi ragazzi sulla porta, salutandogli, dice: ah, signor Vescovo, mi ero dimenticato di dire una cosa. Io fino a 2 anni fa non andavo in chiesa, sono mai andato in chiesa. Adesso frequento i sacramenti perché ho incontrato Dante. Mi è testimone il Vescovo. Ecco, avrei migliaia di lettere dalla novantenne al bambino di 9 anni alle elementari che documentano di questo incontro straordinario con Dante. Ma prima di chiudere vorrei che dicesse 2 parole almeno il mio amico Gabriele, senza il quale la mostra ovviamente non esisterebbe, perché sono i suoi quadri che costituiscono l'oggetto della mostra.
4: Allora, buonasera a tutti. Questo bug di sistema non l'abbiamo ancora ben sperimentato, perché io dovrei parlare prima di Franco, perché parlare dopo di Franco è impossibile. Soprattutto dire cose interessanti quanto lui è molto complicato, soprattutto per me che faccio tutt'altro di mestiere, come sapete, appunto illustro, disegno, dipingo. Però per chiudere brevemente, perché non voglio dilungarmi, anzi vorrei con alcuni di voi diciamo propinquarmi a vedere la mostra, e magari, ecco, magari le domande più interessanti potrebbero avvenire durante questa visita. Però ci tengo a dire una cosa, che tutte le cose che ha detto Franco in realtà ha fatto una domanda all'inizio: perché Dante è arrivato fino a qua? Beh, io nel tempo che è intercorso questo 2013 ad oggi, la cosa che mi sono sempre domandato è perché io, nel senso, sembra una banalità, io faccio tutt'altro di mestiere, faccio l'illustratore per il

0: che la sua professoressa ha trasmesso a lui, gli ha dato una chiave di lettura che in realtà poi è in qualche maniera tramandata di volta in volta a chiunque egli rivolga la parola. Per cui gli incontri che abbiamo avuto a Roma sono stati per me un fulmine a ciel sereno, perché probabilmente il mio cuore era già pronto, non lo so, però ero lontano anni luce da Dante, da qualsiasi altra cosa diciamo potesse essere vicino a qualche opera letteraria di così tanta importanza, soprattutto nel mio cuore, più che nella mia testa. E prima Franco diceva una cosa, cioè dice: io non ho fatto nulla, non sono bravo. Ecco, io la stessa cosa dico, nel senso che lo spirito che anima l'amicizia tra me e Franco e con tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto, tutti coloro che incontriamo, che incontra Franco, che incontro io, da quando è iniziato questo cammino, questa amicizia, è soltanto uno spirito, lo spirito di servizio. Le mie opere sono a servizio dell'esperienza che Franco porta ai ragazzi. Naturalmente Franco ha uno spirito di servizio nei confronti dell'opera di Dante e quindi del testo. Una cosa che qui chiudo, mi risuona sempre e la porterò sempre con me nel mio cuore, è il primo incontro che abbiamo fatto al meeting di Rimini con Franco, in cui proprio quello che diceva poco prima, cioè del fatto che accompagnare ed essere un educatore, un insegnante, significa portare coloro a cui tu insegni all'incontro con l'autore e quindi porgli delle domande che siano le tue. Ecco, quando abbiamo iniziato questo percorso, le mie erano le mie domande, cioè tutte le cose che io ponevo all'interno dei miei quadri, nel momento in cui li ho mostrati, perché io ho fatto i primi 3-4 quadri prima di presentarmi a Franco in maniera autonoma sugli incontri che lui teneva, hanno scatenato qualcosa che in qualche modo quel giorno al meeting Franco verbalizzò chiamandolo un circolo virtuoso. Cioè lui mi disse questa cosa, tu puoi confermare se dico baggianate, e cioè del fatto che io quando spiegavo Dante a Gabriele mi aspettavo poi che di rivedere le stesse cose che avevo, diciamo, in qualche maniera raccontato e spiegato del testo di Dante appunto a Gabriele nelle sue opere. In realtà la cosa che mi sorprendeva è che io trovavo cose nuove di Dante che neanche io sapevo e che probabilmente erano quelle a cui Gabriele aveva dato risposta per conto suo, per cui era questo circolo virtuoso. Ecco, questo è il lavoro che si è fatto in questi anni, che continuiamo a fare, che continua a fare soprattutto Franco, Jessica e tutti coloro che naturalmente ci supportano. Io naturalmente sono poco, diciamo, in questo sono molto fuori luogo. Io in realtà dovevo essere lì, non dovevo essere qui. Sono stato molto sorpreso di vedere il mio nome appena entrato, per cui perdonatemi anche, diciamo così, l'essere così diretto. Però ecco, la cosa che ringrazio tutti coloro che abbiamo incontrato. Naturalmente Franco è molto più bravo in queste cose, per cui si ricorda tutti i nomi, ringrazia tutti. Io ringrazio tutti, quindi sappiate, anche se non mi ricordo tutti i nomi, che tutti gli amici che ci accompagnano in questo viaggio io li tengo nel mio cuore. E per cui ecco, soltanto questo.
1: Grazie Gabriele. Chiudo, andiamo a vedere la mostra adesso, no? No, chiudo con un auspicio, un augurio, non so come dirlo. Dove si arriverà, altri faranno anche di più e anche meglio. Come dice Dante, poca favilla, gran fiamma seconda. Ma il mio pensiero, e chiedo anche il vostro, va ai nostri figli, ai nostri ragazzi. Non possiamo sottovalutare la gravità del momento che stiamo vivendo. Ecco, io questo solo, perché per sé di Dante non è che mi importa granché. Cioè, no, non è un estetismo o un intellettualismo di maniera, per cui adesso è di moda Dante. Ma chi se ne frega, cioè il problema sono i ragazzi. Io amo Dante perché me li ha fatti incontrare, perché è stato il ponte per parlare con loro, guardarli e fare in modo che loro guardassero me. è strumentale, la cultura è strumentale all'educazione, all'aiutare ragazzi che fanno una fatica terribile.

0: A diventare grandi, aiutarli ad avere più speranza, più coraggio, più forza, più capacità di amicizia. La lettera del tredicenne che ha accoltellato la collega si concludeva così: per quanto riguarda la mia ideologia politica, non mi riconosco in nessuna ideologia ben definita, perché l'unica cosa che conta sono io, nessun altro conta. Nessuna vita ha importanza al di fuori della mia. Questo è l'inferno. Questa è la definizione dell'inferno. Ora, se non ci strugge il pensiero che un ragazzino di 13 anni possa essere vissuto in un inferno così, che cosa, e se non piangi, di che pianger suoli? Ci direbbe Dante, no? Se non ci preoccupa questo, di che cosa ci preoccupiamo? Va bene tutto, l'economia, la politica, tutto, ma se non ci preoccupiamo del dolore, della solitudine, della disistima di sé, che questa generazione patisce in un modo inedito, mai vissuto nella storia, di che cosa siamo qui a fare? Dante, la politica, lo scopo deve essere chiaro. Educare una generazione di giovani che sta facendo una fatica tremenda a non essere sola, a non essere frustrata e a trovare il coraggio anche proprio dell'intrapresa, dell'azione, del fare le cose insieme, anche il coraggio di far politica alla grande, altrimenti li perdiamo tutti per strada e il nostro paese non avrà un futuro. Ecco, questo è il mio appello. In questo senso, Dante, la mostra, ben venga tutto, ma in questa direzione. Grazie.
1: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 10 e 13 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione. Dunque, come vi abbiamo detto, oggi non ci sono lavori parlamentari per quanto riguarda i provvedimenti per Camera e Senato, ma oggi nell'aula di Montecitorio si svolgerà la cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Ci sarà l'intervento nell'aula di Montecitorio del Presidente della Repubblica Mattarella. L'introduzione sarà affidata ai presidenti di Camera Fontana e Senato La Russa. Ci saranno poi anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso. La cerimonia dovrebbe partire intorno alle 10 e 15 minuti, però chiaramente è una cerimonia prettamente televisiva perché ci sarà l'accoglienza alle alte cariche dello Stato. È prevista anche una mostra che si intitola 1946, nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, che è allestita nella stessa sala della Lupa dove furono proclamati i risultati del referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica. Ma, come abbiamo detto, sarà una cerimonia prettamente televisiva, almeno per quanto riguarda i primi 40 minuti, mentre alle 11 sono previsti i veri e propri interventi istituzionali con i presidenti di Camera e Senato e con il Presidente della Repubblica. E allora noi ci collegheremo proprio in prossimità dell'inizio degli interventi. A questo punto vi lasciamo alla sala stampa della Camera, dove si è tenuta nei giorni scorsi la conferenza Agricoltura, il frutto della ricerca, conferenza stampa di Mauro Malaguti. Buon ascolto.
2: Grazie di essere qua. Io partirei col dire che la nostra frutta è certamente tra la migliore al mondo, sia in termini di salubrità, sia in termini di gusto, sia in termini di qualità. Purtroppo abbiamo anche degli ecosistemi fragili che sono compromessi dai cambiamenti climatici. Adesso io non entrerò nel discorso degli scienziati se questi cambiamenti climatici sono periodici in termini di centinaia o anche migliaia di anni, oppure c'è una progressione di tropicalizzazione che non si ferma. Però, diciamo, guardando negli ultimi decenni, certamente c'è stata una tropicalizzazione del clima. Questo ha portato dei fortunali particolarmente violenti, con delle grandinate importanti, ha portato delle gelate precoci, ha portato degli elementi alloctoni come la cimice asiatica, ma anche per esempio per quello che riguarda la mitilicoltura, il granchio blu, ma anche dei funghi come l'alternaria brunita che ha colpito in particolare la produzione di pere, che sono particolarmente dannosi e hanno compromesso certamente le nostre produzioni. Oltre questo c'è stata una riduzione drastica di agrofarmaci dettata dall'Europa, che certamente non ha aiutato i nostri agricoltori ad avere degli strumenti per contrastare questi problemi che ci sono nella nostra produzione di frutti. E quindi una delle alternative che noi abbiamo per poter contrastare questi flagelli che ci capitano è la ricerca. Dei grossi trasformatori di frutta, dei grossi produttori di frutta, come quelli che sono rappresentati dalle persone che vedete qua, investono molto nella ricerca e questo, perdonatemi la ripetizione del termine, comincia a dare i suoi frutti. Alcuni di questi li vedete sul banco e sono un kiwi, una nettarina, una pera e una mela. Loro adesso vi spiegheranno le caratteristiche peculiari di questi frutti, che sono nati, selezionati appunto dalla ricerca. Abbiamo purtroppo poco tempo, quindi ho calcolato una media di circa 8 minuti a frutto per descriverne le loro caratteristiche, per cui io non voglio rubarvi altro tempo e cedo la parola alla dottoressa Silvia Carpio, che spiegherà la nettarina che porta qui l'azienda Cicco Mazzoni. Grazie.
3: Buonasera a tutti, mi ripeto, sono Silvia Carpio, oggi rappresento qui un'azienda del Ferrarese, Cicco Mazzoni. Il territorio ferrarese è uno dei territori più importanti per l'agricoltura del territorio italiano e della frutticoltura. Nonostante siamo in una pianura, negli ultimi 50 anni il territorio ha saputo investire e rafforzare l'economia locale anche grazie alla frutticoltura. Prima di cominciare a presentarvi questo frutto, fonte, risultato di una ricerca, voglio innanzitutto ringraziare l'onorevole Malagutti Mauro, perché quest'oggi credo di rappresentare, di parlare anche a nome dei miei colleghi. Il nostro settore, quello dell'ortofrutta, rientra, come sapete, nel settore dell'agroalimentare. È uno dei pilastri, l'agroalimentare è uno dei pilastri della nostra economia nazionale, ma non abbiamo tante occasioni per parlare di ortofrutta, per cui io lo ringrazio veramente tanto dell'invito e per dare l'opportunità alle aziende qui presenti di poter parlare di non soltanto di innovazione, ma di portare alla luce il lavoro che si svolge quotidianamente in campagna, nella ricerca e sviluppo varietale, nei centri di confezionamento e anche a livello commerciale. Dunque, io sono Silvia Carpio, mi occupo all'interno dell'azienda, non mi occupo di ricerca, ma mi occupo di coordinare e sono la responsabile di tutti i progetti a marchio, perché anche la frutta porta con sé, per avere una sua distintività, se ci sono dei frutti che hanno una certa distintività rispetto a una commodity, vestono un marchio che racconta la storia, cosa c'è dietro questo frutto. Oggi vi presento Ondine e, se mi permettete, ve la faccio vedere. È uno dei, diciamo che è uno dei primi frutti raccolti. Ondine rientra in un progetto di innovazione varietale internazionale. L'azienda che si occupa della selezione varietale è la Fruttaria Innovation. Il breeder che ha portato alla luce questa 11 varietà, quindi, è il defunto Maillard, un francese, un breeder francese. Che caratteristiche ha questa platicarpa? La caratteristica che porta con sé è, come ho detto prima, l'Ondine, che è il marchio commerciale, è l'espressione di 11 varietà, quindi che hanno una scalarità che va da metà fine giugno fino a metà fine settembre. Questo è molto importante, perché vuol dire che riusciamo a offrire al consumatore un prodotto nell'arco estivo. La caratteristica di questo frutto rispetto alle comuni tabacchiere a polpa gialla è che innanzitutto
1: sono le 10:22 minuti, ancora un cordiale ben trovato. Sfumiamo questa conferenza sull'agricoltura, ve la riproporremo chiaramente nel corso del nostro palinsesto, perché, come abbiamo detto oggi, c'è a Montecitorio la cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente e gli interventi veri e propri delle cariche istituzionali del Presidente della Repubblica Mattarella e di quelli della Camera e del Senato Fontana e La Russa cominceranno verso le 11. Però noi riteniamo utile collegarci in diretta con Rai 1, che insieme al Rai Parlamento sta portando avanti una diretta anche con l'introduzione per questa particolare giornata, che porterà appunto fino agli interventi istituzionali. Allora andiamo in diretta con Rai 1.
4: L'Italia era, con le città ancora con le macerie da sgomberare, ma anche con una percezione di democrazia, di speranza di democrazia a cui dare forma.
5: Era un'Italia in cui i segni della guerra, di una guerra totale, erano evidenti. Impianti industriali distrutti, linee ferroviarie dissestate e le città appunto presentavano in molte aree cumuli di macerie. Erano crollati edifici pubblici e privati. Questo si traduceva in una mancanza di alloggi e di servizi. Ancora il problema dell'approvvigionamento. È un'Italia dunque tutta da ricostruire sul piano sociale e politico. Ma il 1946 si verifica un evento importante. Gli alleati restituiscono i poteri giurisdizionali e amministrativi di buona parte dell'Italia al governo italiano, al governo presieduto da Alcide De Gasperi, e ancora un governo di unità antifascista. Vede presenti i partiti dello schieramento del Comitato di Liberazione Nazionale. Ed è in questo anno che si tengono delle importanti consultazioni elettorali.
4: Ecco appunto, professoressa, in questa assemblea costituente noi vediamo la partecipazione di una platea che potremmo definire eccezionale per personalità di spicco appartenenti alle più varie famiglie politiche. Gli elenco solo alcuni: Togliatti tra i comunisti, Pertini e Nenni nei socialisti, il repubblicano e azionista La Malfa, Democristiani, De Gasperi, Moro, il giovanissimo Andreotti e poi Einaudi e l'anziano filosofo Benedetto Croce tra i liberali. Personalità anche divaricate ideologicamente, ma come si arriva poi all'amalgama che dà vita alla Costituzione?
5: Si incontrano queste diverse famiglie politiche che affondano le proprie radici culturali in una lunga tradizione. Sono molto diverse tra loro, ma tutte nutrono un forte senso di responsabilità verso il paese, verso una popolazione duramente colpita dalla guerra. L'Italia vuole ripartire e allora il dialogo è serrato e stretto, il confronto, ma poi si giunge anche alla mediazione, perché questo serve la politica.
4: Anna Maria, ti restituisco nuovamente la linea in tribuna.
6: Siamo nell'aula, un'aula che avete visto anche già nelle immagini della nostra regia, in questo momento sta assistendo ad alcune prove tecniche degli strumenti musicali, perché dicevamo che nella parte finale della cerimonia poi ci sarà un'esibizione dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma. L'aula si sta riempendo, stanno cominciando a entrare i vari ospiti e noi vogliamo anche ricordare che appunto questa cerimonia, vedete che ci sono diversi politici che hanno preso posto, alcuni entreranno, le massime cariche dello Stato faranno ingresso nell'ultimo momento dopo aver visitato la mostra di cui parleremo più avanti, seguendo il percorso che farà lo stesso Mattarella. Dicevo che questa cerimonia si inserisce all'interno di un insieme molto variegato di iniziative della Camera dei Deputati, proprio per puntare l'attenzione su questo anniversario. Seminari, convegni, soprattutto dedicati a mettere a fuoco le diverse culture politiche presenti nell'Assemblea Costituente, di cui abbiamo già cominciato a parlare con i nostri esperti, ma poi mostre, concorsi e una grande attenzione proprio per il messaggio da rivolgere ai giovani, anche alla comunicazione via social, per esempio attraverso tutta una serie di podcast dedicati. Ma alternando, diciamo, notazioni storiche a commenti di cronaca d'aula di oggi, ricordiamo con il professor Celotto che il primo adempimento di quell'assemblea costituente fu l'elezione del suo presidente. Fu eletto Giuseppe Saragat, che il giorno dopo, poi mi corregge se ho sbagliato.
7: La devo correggere, perché l'aula si riunisce e la prima presidenza viene assegnata al decano Vittorio Emanuele Orlando, che pensate era del 1860, pensate un po', aveva 86 anni.
6: E aveva il compito di eleggere questa assemblea, il suo vero presidente.
7: Scegliere un presidente eletto.
6: Esatto, fu eletto Giuseppe Saragat, che poi il giorno dopo avrebbe pronunciato un discorso importante. Quest'anno tra l'altro è finito anche tra le tracce dei temi di maturità passate, e Giuseppe Saragat tenne un discorso molto importante. Sentiamone una breve cronaca d'epoca.
8: Nel suo discorso d'insediamento, Saragat disse: «Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano. Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto fra maggioranza e minoranza, non è soltanto un armonico equilibrio di poteri sotto il presidio di quello sovrano della nazione, ma è soprattutto un problema di rapporti tra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste. Dove sono inumani, essa non è che la maschera di una nuova tirannide.
9: Allora, ricordiamo una piccola curiosità, oggi in aula c'è anche il nipote di Saragat. Professore, quanto il monito di Saragat poi condizionò, influenzò, guidò i lavori della Costituente?
7: Moltissimo, moltissimo. Allora, ricordiamo che veramente la traccia di maturità quest'anno, perché poi il ponte, i giovani di allora, i ragazzi di allora, i ragazzi di oggi, per capire le radici della Costituzione. La Costituzione però parte dalla gente, perché in fondo la grande scelta del 2 giugno fu una scelta popolare, un popolo ferito, un popolo in grande difficoltà che però scelse la Repubblica, scelse la democrazia. E allora la Repubblica guarda la gente, la Costituzione, il volto umano, e questo tiene in considerazione la società.
9: Direi che possiamo tornare subito in piazza Montecitorio, perché credo che ci stiamo proprio avvicinando al momento nel quale arriverà il Presidente della Repubblica, quindi io darei la linea a Federica De Vizia.
10: Sì, Anna Maria. Allora, qui c'è ancora silenzio, un silenzio che davvero vuole anche evidenziare l'importanza e la solennità e il rigore di questo momento, soprattutto perché, lo ricordiamo, quello che succederà fra poco e che noi vi racconteremo con le nostre immagini, con le nostre parole, sarà un momento storico e sarà un momento ufficiale che è stato provato con un cerimoniale collaudato, con un cerimoniale rigoroso. Qui c'è appunto una piazza assolatissima, si sono schierati, come dicevamo prima, tutte quante le forze armate, alcune sono in alta uniforme. Che cosa succederà fra poco? Che all'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella, che noi sentiremo perché verrà accompagnato da ben 4 corazzieri che avranno la divisa da motociclisti e che saranno davanti e dietro all'auto, il Presidente si fermerà davanti alla guida rossa che voi vedete, che è stata stesa parallelamente, perpendicolarmente alla facciata del Bernini di Palazzo Montecitorio, dove di fronte sono già schierate tutte le forze armate, e ascolterà l'inno d'Italia che ascolterà, come dicevi anche tu prima in questa diretta, anche all'interno dell'aula della Camera. Poi sono state fatte anche delle prove, proprio perché ci sono qui la banda musicale del primo reggimento dei granatieri di Sardegna, e questo reggimento ha come capo fanfare il primo luogotenente Francesco Di Biagio. Poi il comandante del reparto d'onore maggiore Giulio De Renzis, con cui abbiamo proprio parlato poco fa, uscirà dal picchetto d'onore e saluterà il Presidente.
9: Federica,
10: per tutti gli onori.
9: Allora, diciamo che se fuori in piazza è tutto pronto, anche dentro Montecitorio è tutto pronto, anche qui sono schierati gli assistenti parlamentari di Camera e Senato e anche i corazzieri, perché oggi c'è la massima rappresentanza delle nostre istituzioni, Quirinale, Camera e Senato, sono tutti pronti ad attendere l'arrivo del Presidente della Repubblica, che sarà accolto proprio sulla porta d'ingresso dal Presidente della Camera Fontana e dal Presidente del Senato La Russa. Vedete che bello, tutti gli spazi hanno questa che viene definita in gergo la puntinatura. Gli assistenti parlamentari in alta uniforme, li vedete, non sono vestiti come normalmente li vediamo durante le normali sedute d'aula parlamentari. Vedete che bel colpo d'occhio, sono pronti anche i ragazzi del coro, i musicisti del coro del Teatro dell'Opera di Roma, perché per quanto riguarda la cerimonia che si terrà in aula, l'inizio sarà sancito proprio dall'esecuzione dell'inno nazionale e poi dell'inno europeo. Vediamo se Federica ha qualche aggiornamento, perché nella tabella di marcia dovremmo esserci. Allora, professor Celotto, sì, anche i simboli hanno una loro importanza.
10: Allora, Namaria, nessun aggiornamento per ora, siamo ancora in attesa.
7: Sì,
9: dicevamo, professore, molto, molto importante anche i simboli, cioè il contesto nel quale oggi viene ricordata,
7: certo,
9: questo anniversario.
7: Innanzitutto vengono scelte le 3 massime istituzioni della Repubblica, perché noi sappiamo che nell'ordine abbiamo Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera, poi viene il Governo, poi la Corte Costituzionale, quindi proprio è l'architettura costituzionale che si sceglie in questo luogo, perché è il luogo dove ha lavorato l'Assemblea Costituente, il luogo dove è stata proclamata la Repubblica, perché è in questo palazzo. Quindi questo è molto importante, ed è importante l'imbandieramento, perché l'unico simbolo costituzionale della Repubblica è proprio la bandiera, l'articolo 12, perché venne scelto come il tricolore che unifica tutti, fra i principi fondamentali.
9: Infatti noi vediamo l'aula, e l'abbiamo raccontata tante volte, imbandierata come oggi soltanto nel momento del giuramento e dell'insediamento del nuovo capo dello Stato.
7: Certo, perché poi questa è l'aula in cui si riunisce il Parlamento in seduta comune, questa assemblea unitaria che elegge il capo dello Stato e ne riceve il giuramento. Al momento in cui riceve il giuramento del capo dello Stato, che fa il discorso insediamento e giura, ha questa stessa solennità, l'aula piena di deputati e senatori tutti assieme, tutta imbandierata in onore della Repubblica.
9: Vogliamo anche sottolineare l'importanza dell'intervento e del discorso in aula del Presidente della Repubblica, perché la Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica neoeletto parli alle Camere soltanto, diciamo, nel momento dell'insediamento.
7: Certo, sta arrivando proprio il Presidente, ovviamente sappiamo che le Camere sono chiuse, nessuno può entrare, nessuno.
9: Diamo la linea alla piazza perché lasciamo parlare le immagini.
10: Diamo la linea, vediamo l'auto del Presidente della Repubblica Mattarella che si ferma all'inizio di Montecitorio lasciandosi dietro Palazzo Chigi, sta per scendere dall'aula il Presidente della Repubblica Mattarella accompagnato dal Segretario Generale Ugo Zampetti, e da qui in questo momento che ha inizio quello che vi stavamo per raccontare, il saluto del picchetto d'onore Interforze. Il Presidente della Repubblica è arrivato davanti alla guida rossa, reparto sull'attenti dall'annuncio del comandante del reparto d'onore maggiore Giulio De Renzis.
7: Quindi lo vedono anche loro, certo.
10: Sentiamo, si è creato il gruppo di rassegna, onori al Presidente, ascoltiamo l'inno d'Italia.

0: Il luogotenente Francesco Di Biagio è stato il capo fanfara della musica di ordinanza del primo reggimento granatieri di Sardegna, che ha eseguito l'inno d'Italia ascoltato dal presidente Mattarella, che è arrivato qui a Palazzo Montecitorio. In questo momento il comandante del reparto d'onore maggiore Giulio De Renzis è uscito dal picchetto d'onore e sta presentando al presidente Mattarella le forze. Ecco, il presidente Mattarella muove i primi passi sulla guida rossa davanti Palazzo Montecitorio, un momento storico, un momento solenne e un momento rigoroso. Sta percorrendo questa guida, la farà tutta fino alla fine. Si sta inchinando, rendendo omaggio alla bandiera italiana da cerimoniale. Quello che succede è che la bandiera in questo contesto adesso viene rialzata dopo l'inchino, è come se fosse una persona, è la massima autorità alla quale il presidente Mattarella ha reso omaggio. È seguito alle sue spalle dal consigliere militare Gianni Candotta e all'esterno della guida è seguito sempre dal luogotenente Francesco Di Biagio. È un momento storico, è un rituale, un cerimoniale collaudato. Ci sono qui nella piazza fotografi, giornalisti, curiosi e vediamo che tutto è però nel massimo silenzio e nella massima compostezza. Terminata la guida, il presidente Mattarella torna indietro come da cerimoniale, si fermerà proprio di fronte al portone, al Palazzo Montecitorio, e lì, che vedete sempre dalle nostre immagini, c'è un altro pezzo di guida rossa che lui percorrerà. In quel momento risaluterà, lo vedremo, il luogotenente Francesco Di Biagio, che solamente a quel punto potrà congedare il picchetto Interforze. Lui è pronto a salire, ad entrare a Palazzo Montecitorio, lì ad attenderlo il presidente della Camera Fontana, il presidente del Senato La Russa, dentro un altro picchetto d'onore di 7 corazzieri in alta uniforme con messi parlamentari. In questo momento dietro vediamo il segretario generale Ugo Zampetti, sta entrando a destra con il presidente della Camera Fontana, a sinistra con il presidente del Senato La Russa, è entrato a Palazzo Montecitorio. E restituisco a te la linea, Anna Maria, per continuare il racconto da dentro il palazzo.
1: Il commento lo facciamo dall'interno di Montecitorio. Il presidente Mattarella, accompagnato dai presidenti delle camere, sta varcando in questo momento la soglia d'ingresso di Palazzo Montecitorio. Adesso sarà accompagnato in un percorso che lo porterà alla meta significativa di questa prima parte della cerimonia, ossia la visita della mostra allestita per ricordare la nascita della Repubblica e i lavori della Costituente nella Sala della Lupa. Perché, professor Clementi, è importante anche simbolicamente che questa mostra sia all'interno della Sala della Lupa, mentre continua il percorso che in questo momento non stiamo vedendo del Presidente? Perché è importante che sia stato scelto quel luogo? Cosa successe lì?
2: Perché l'Assemblea Costituente ha lavorato qui in aula e poi nelle altre aule delle commissioni, però la Sala della Lupa era stata scelta dalla Corte di Cassazione per controllare i voti. Ricordiamo, si vota il 2 e il 3 giugno. Ovviamente il voto è organizzato dal governo, il ministro dell'Interno Romita, il presidente del Consiglio De Gasperi, mentre la Corte di Cassazione, assieme a tutto il Tribunale e le Preture, deve raccogliere le schede e i voti delle 35.000 sezioni, sia per il voto monarchia repubblica, sia per il voto dell'Assemblea Costituente. I voti affluiscono al Viminale, però poi i verbali vengono portati qui, perché è qui in Sala della Lupa che si tiene la riunione della Corte di Cassazione per la verifica dei voti. E ci sono due date importantissime, le ricordiamo.
1: La interrompo, professore, perché intanto siamo arrivati proprio nel corridoio che precede la Sala della Lupa, dove ad attendere il presidente c'è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Corte Costituzionale Amoroso, con i rispettivi seguiti di segretari generali. Il presidente Mattarella, con sempre accanto i presidenti delle camere, è arrivato proprio di fronte alla Sala della Lupa. In questo momento ha salutato Paolo Massa, che è il sovrintendente dell'archivio storico e direttore della biblioteca della Camera, che illustrerà parte della mostra e che accompagna adesso, se le immagini riescono, ecco, accompagna il presidente a vedere la l'opera del maestro Emilio Isgrò, un'opera esposta proprio qui all'ingresso e donata alla Camera in occasione di questo anniversario. Si intitola Viva la Repubblica e, diciamo, ripropone il tratto distintivo, non riusciamo a vederlo bene perché, come vedete dalle immagini, intorno al Presidente della Repubblica e ai Presidenti della Camera ci sono anche le delegazioni che li seguono, quindi le immagini non ci permettono di vedere che in questo momento il Capo dello Stato sta ammirando l'opera del maestro Isgrò, che usa la tecnica delle cancellature, quindi ha usato il testo della Costituzione di cui ha cancellato delle parti, ma ha spiegato non è una censura, sono delle cancellature che devono fare emergere la natura vera della nostra Repubblica. Infatti ha detto l'opera si intitola Viva la Repubblica, ma si può anche rovesciare il senso, nel senso la Repubblica è viva. Chiedo anche al costituzionalista, la Repubblica è viva e anche la Costituzione è viva?
2: La Repubblica è molto viva e molto forte, ma l'opera di Isgrò è significativa perché sono i verbali del 10 e 18 giugno alla Cassazione.
1: Mi inserisco solo per dire a chi ci segue anche da casa che in questo momento c'è la dottoressa Valeria Gigliello, che è la responsabile dell'ufficio pubblicazioni, che è l'altra seconda guida del presidente Mattarella nella visita della mostra. La visita della mostra si articola in un percorso che diciamo ripropone un po' tutto il percorso che parte anche da prima del 46.
2: Certo, perché parte proprio dalla Costituzione provvisoria, parte da Salerno, perché noi sappiamo che è proprio giugno 1944, quindi due anni prima, al ritorno di Togliatti in Italia, che è partito il Comitato di Liberazione Nazionale. Si mettono insieme, sono i giorni della liberazione di Roma, la capitale è ancora Salerno.
1: Sta mostrando certo. I giornali d'epoca.
2: Certo, lo spostamento della capitale da Roma, da Salerno a Roma, però a Salerno si decide, governo ancora Bonomi, lo stiamo vedendo, si decide che bisogna votare, deve votare il popolo per una nuova assemblea costituente. Quindi la radice è lì nel 44.
1: Intanto stiamo vedendo porzioni di questa mostra che è piuttosto articolata e che mette insieme dei documenti storici che è assolutamente, diciamo, interessante trovare, sì, riuniti insieme, dei filmati d'epoca e anche delle soluzioni multimediali. Vedete che il presidente ascolta attento la spiegazione della dottoressa Gigliella, Gigliello accanto a lui, il presidente della Camera Fontana, dietro vediamo che segue e sta anche, diciamo, osservando i vari documenti da sola la presidente del Consiglio Meloni, c'è il presidente La Russa.
2: E credo che stiano guardando il voto alle donne, perché noi sappiamo che la grande novità decisa nel 46, non nel 44, fu proprio quella di dare il voto alle donne.
1: Allora, poi ci torniamo, però siccome anche noi l'abbiamo visitata questa mostra con Frediano Abbiasutti, intanto vediamo cosa stanno vedendo in questo momento il presidente e il resto delle personalità nella Sala della Lupa.
3: Un ampio corredo di filmati, documenti ufficiali, foto, oggetti, tesori di archivio e media interattivi, strumenti diversi per immergersi negli eventi storici e nel sentimento di un tempo decisivo della nostra storia recente, ovvero gli anni che segnarono la nascita della Repubblica Italiana. Un percorso immersivo e a più livelli che si dipana a spirale come un gioco dell'oca, dove le caselle sono le date cruciali. Si parte dal 1944, liberazione di Roma dai nazifascisti, per arrivare al 1 gennaio 1948, entrata in vigore della nostra Costituzione. In mezzo l'anno che è il cuore di questa mostra, il 1946, annus mirabilis del referendum Monarchia Repubblica e dell'Assemblea Costituente.
4: L'Assemblea è eletta dal popolo, la Costituente.
3: Riviviamo l'emozione del 2 giugno nei volti delle contadine per la prima volta al voto. Scorrendo le liste per i deputati della Costituente appaiono i nomi delle prime candidate donne. Un muro tappezzato delle lettere dei cittadini ai 556 costituenti illumina le urgenze di un paese in ginocchio ma che crede tenacemente nel futuro. Sono poi le cancellature e le aggiunte in corsivo sui fogli battuti a macchina a trasmetterci l'impresa travagliata della scrittura degli articoli. La lotta sui singoli termini ci fa riscoprire il valore delle parole e la nobiltà del compromesso per un obiettivo più alto. Questo, la Costituzione della Repubblica Italiana, la carta fondamentale che allora come oggi è la base della nostra convivenza civile, sociale e politica.
1: Professor Celotto, il valore delle parole, che non è solo delle parole, su quali articoli fu più necessario e più laborioso mediare?
2: Sì, la Costituzione ha parole bellissime, ha 10.000 parole, usate sempre con grande attenzione. Poi c'era Concetto Marchesi in Assemblea Costituente che con la lima puliva il testo. E incredibilmente i primi articoli furono tutti approvati all'unanimità, anche con cose importanti: la solidarietà popolare, i diritti, i doveri, l'eguaglianza, la religione, la parità delle confessioni. Il primo articolo che sorsero problemi fu la famiglia e il divorzio, perché era un'epoca diversa in cui era molto importante l'unitarietà della famiglia.
1: Allora, prima, se la regia mi dice che possiamo farlo, forse possiamo vedere un servizio realizzato dalla collega Anna Piras proprio sul significato del voto e della partecipazione delle donne.
5: Questo irrompere delle donne in una situazione così solenne era strano. C'erano tutti i giornalisti stranieri che venivano poi a chiedere interviste a noi perché volevano appunto vedere questa straordinaria cosa, che l'Italia, uscita dal fascismo, avesse già le donne al banco della presidenza.
6: Il 25 giugno del 1946 è un martedì. 21 donne su 556 deputati varcano il portone di Montecitorio, un piccolo drappello che rappresenta una straordinaria novità nella vita politica italiana. Diversi partiti di appartenenza, come diverse sono le loro storie, ma unico è il senso della loro presenza.
5: Mi ero incontrata con molti gruppi di lavoratrici donne e di donne di casa, donne contadine, che tutte mi facevano notare questo, che durante la guerra le donne erano state chiamate a molti compiti che prima erano esclusivamente maschili. Perché ora ci ributtano nel niente?
6: Determinante il contributo delle madri costituenti nella stesura di alcuni tra i più rilevanti articoli della Costituzione: emancipazione, parità salariale, accesso alle professioni, famiglia, uguaglianza.
7: Senza distinzione di sesso. È la sanzione solenne costituzionale dell'ingresso delle donne nella vita politica. Avevano votato per l'Assemblea Costituente, la Costituzione con quell'articolo sancisce il loro essere cittadini alla pari con tutti gli altri cittadini.
6: Resta la loro eredità nelle leggi sulle donne approvate anche dopo la Costituzione, ma soprattutto la speranza che il cammino, non ancora concluso, finalmente si compia.
1: Allora, vediamo con le immagini in diretta della visita che è in corso in questo momento. Il presidente Mattarella ha accanto a sé il sovrintendente Massa che gli sta spiegando. Quella che vediamo, professore, mi aiuti, ma è l'immagine dell'emiciclo proprio del 25 giugno del 46 dell'Assemblea Costituente.
2: Certo, certo. Sono i 556 deputati, 535 uomini, 21 donne, che si riuniscono con grande emozione questo primo giorno.
1: Allora,
2: primo giorno di scuola, no?
1: Si parlava del lavorio delle donne. 5 di loro entrarono a far parte anche della commissione dei 75, sì, che doveva preparare, diciamo, i lavori d'aula, diremmo con il gergo di adesso. Vedete che c'è anche nel frattempo, vediamo che il presidente è arrivato nell'ultimo tratto della visita della mostra. C'è stato anche un momento, diciamo, ufficiale previsto in queste situazioni di foto. Tra l'altro, dietro al presidente adesso, in fondo, lì c'è un angolo che è stato definito l'angolo dei selfie in questa mostra, perché è possibile, per renderla fruibile anche ai giovani, e ricordiamo che la mostra è aperta, è già stata visitata da moltissime persone, ma soprattutto da moltissimi giovani. Queste, di fronte ai quali è adesso il presidente, è un cartellone che raccoglie molte delle lettere di cui si parlava anche nel servizio, sì, dove ci sono i desiderata, le richieste di questa Italia che usciva dalla guerra.
2: Sì, anche un chilo di pasta. Io l'ho vista, la mostra è incredibile, andateci tutti perché è aperta, e addirittura c'è una lettera che viene dal nord Italia dove viene chiesta la pasta all'Assemblea Costituente. Questo per farti capire i bisogni che c'erano in quel momento.
1: Documenti fondamentali, un percorso, diciamo, che vede appunto la presenza di documenti che normalmente non è così facile anche per un costituzionalista trovare tutti insieme.
2: No, assolutamente, perché proprio il percorso sulla nascita della Repubblica, lì vediamo adesso 22 dicembre 47, il giorno del voto finale, momento anche questo importantissimo del compromesso alto. La Costituzione venne approvata con l'88% dei voti favorevoli, cioè praticamente tutti d'accordo su un testo che metteva insieme le diverse forze.
1: Quali sono stati i momenti di particolare difficoltà per trovare? Questa è un'altra foto storica, è il momento in cui il presidente dell'Assemblea Costituente Terracini consegna a De Nicola, al capo del il testo della Costituzione che è appena stata approvata. In questa foto c'è anche l'immagine del padre del presidente della Repubblica Mattarella, Bernardo Mattarella, che era un costituente ed era un questore dell'ufficio di presidenza.
2: Sì, sì, sì, questa è la consegna ufficiale a Enrico De Nicola. Ricordiamo una curiosità, che Enrico De Nicola non era costituente, non era stato eletto. Infatti, quando i primi giorni, il 27 e il 28 giugno, bisogna scegliere il capo provvisorio dello Stato, i due candidati sono due dei decani, Benedetto Croce e Orlando. Prego.
1: La interrompo,
2: no, ma
1: questa
2: siamo
1: è
2: in
1: molto
2: diretta.
1: Esatto. Questa immagine è molto bella, il presidente Mattarella è di fronte a un tricolore tattile che è stato fortemente voluto dal presidente Fontana proprio per permettere la fruizione di quelli che sono i simboli fondamentali, certo, della nostra Repubblica a tutti. Quindi c'è questo concetto di apertura e di massima condivisione. In questo momento abbiamo visto che il presidente Mattarella si è congedato dal dottor Massa, quindi è ufficialmente finita la sua visita alla mostra nella Sala della Lupa e si appresta, insieme al seguito delle altre autorità che sono lì con lui, a scendere, a tornare al piano dell'aula. Però adesso io darei la linea, proprio mentre anche loro scendono, a chi per noi è già al piano terra, al cortile d'onore, Renato De Emanuele.
8: Sì, con me sempre la professoressa Patrizia Gabrielli, docente di storia contemporanea all'Università di Siena, e le chiedo, nel servizio di qualche minuto fa abbiamo visto alcune testimonianze delle madri costituenti. Teresa Mattei era giovanissima, aveva 25 anni, e poi Nilde Iotti, che qualche decennio dopo, negli anni 80, è stata presidente della Camera. Il voto delle donne fu una grande novità, basti pensare a quanto si allargò di decine di milioni di elettori il corpo elettorale. Ma chi erano queste giovani donne? Cosa rappresentavano? Quali istanze portavano nell'Assemblea Costituente?
9: Il 1946 è l'anno in cui le italiane sono elettrici ed elette. Dapprima vengono chiamate alle urne nella primavera del 46 per le elezioni amministrative che si svolgono in ben 5.722 comuni italiani, il resto andrà alle urne in autunno, e poi per eleggere l'Assemblea Costituente per il referendum istituzionale Monarchia Repubblica. Ecco, credo che questa partecipazione delle donne, questa estensione del suffragio alle donne, segni anche proprio il carattere della nostra democrazia, che si propone di essere, intraprende il percorso per divenire una democrazia inclusiva e partecipata. Costituenti, le 21 madri della Repubblica Italiana, 21 su 556 membri, dunque una percentuale veramente molto molto
8: ma comunque
9: bassa,
8: innovativa per quei tempi,
9: ma molto importante. Certo, esse hanno la piena consapevolezza del ruolo che andranno a svolgere.
8: Dobbiamo ridare la linea perché sta per arrivare il presidente della Repubblica Mattarella nel transatlantico di Montecitorio.
1: Sì, le nostre telecamere diciamo che attendono che il presidente si incammini verso il corridoio che costeggia proprio il cortile e arriva fino al transatlantico, perché a questo punto la tappa del cerimoniale, intanto lo vediamo accanto a lui la presidente del Consiglio Meloni, e la prossima tappa è recarsi nella Sala dei Ministri per il saluto anche con gli altri membri degli uffici di presidenza di Senato e Camera, quindi oltre alle autorità che già lo stanno circondando, quindi accanto al Presidente della Repubblica ci sono sempre i Presidenti delle Camere, la Presidente del Consiglio, il Presidente della Corte Costituzionale con tutti i rispettivi segretari generali. Ci saranno altre autorità nella Sala dei Ministri e poi ci sarà anche il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, Francesco Giambrone, il direttore musicale Michele Mariotti, ma novità voluta dal Presidente della Camera Fontana insieme alle autorità nella Sala dei Ministri. Intanto vedete che i presidenti sono arrivati nel transatlantico e si dirigono appunto verso la Sala dei Ministri, dove ad attendere il presidente e le altre cariche dello Stato c'è anche una rappresentanza di giovani, di studenti che hanno partecipato a un concorso il 1946 a Fumetti, di cui ci parla Renato De Emanuele. Linea al cortile.
8: Sì, allora, tra qualche minuto abbiamo sentito il presidente Mattarella incontrerà anche una delegazione di studenti che hanno partecipato al concorso 1946 a Fumetti, che racconta il percorso che ha portato all'arrivo dell'Assemblea Costituente a questa giornata storica. Qual è secondo lei il contributo che possono dare i giovani alla conoscenza dei lavori dell'Assemblea Costituente? Intanto nelle immagini stiamo vedendo la presentazione di questo concorso avvenuto qualche settimana fa con il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Prego, professoressa.
9: Credo che il coinvolgimento di 6 licei artistici di diverse città italiane, quindi studentesse e studenti, ci dimostri in primo luogo un dato: la volontà di rendere i giovani partecipi e protagonisti di questo 80° anniversario della Repubblica Italiana. Le studentesse e gli studenti, seguiti anche dagli insegnanti, hanno prodotto delle tavole. Noi sappiamo che il fumetto è un linguaggio ben accolto dalle giovani generazioni e soprattutto può essere un canale importante, anche già sperimentato, di trasmissione della storia. Questo, credo che questo evento possa anche aiutarci o comunque indurci a riflettere sul valore della storia, sul valore della sua trasmissione e divulgazione e anche sui diversi modi in cui si può realizzare una didattica della storia e continuare a lavorare su questo, coinvolgendo i ragazzi in prima persona e le ragazze.
8: Ecco, crede che i giovani siano abbastanza curiosi verso questa parte della storia repubblicana che precede quella che poi l'effettività, l'insediamento poi del Parlamento votato a suffragio universale nel 1948, questo biennio particolare di transito?
9: Io sono una docente di storia contemporanea, dunque affronto il tema in aula quotidianamente. Devo dire che soprattutto bisogna trovare il modo per interessare i giovani alla storia. Questo è il punto, e coinvolgerli anche in una didattica partecipata.
8: Bene, tra qualche istante il Presidente
1: allora,
8: della Repubblica rientrerà in aula.
1: Sì, grazie, dal cortile. Nel frattempo vedete che stanno uscendo dalla sala dei ministri molte delle autorità che erano presenti per il saluto ufficiale al presidente Mattarella, perché stanno raggiungendo i loro posti qui nell'aula dove sta per cominciare la cerimonia ufficiale di questa giornata di celebrazione dell'80° anniversario dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Professore, quell'Assemblea Costituente che poi in 18 mesi avrebbe fatto un gran lavoro, ci dà qualche numero per darci proprio la misura del lavoro che fecero?
2: Sì, 347 sedute, 140 articoli approvati, 1663 emendamenti, 1090 interventi da parte di 275 oratori, 44 appelli nominali, 109 scrutini segreti, 40 ordini del giorno. Questo per far capire il grande sforzo per scrivere questa Costituzione che guardasse lontano.
1: Facevano anche doppia seduta al giorno,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, addirittura doppia seduta, mattina antimeridiana e pomeridiana, proprio perché dovevano stringere i tempi e fare queste regole fondanti che poi, giustamente, dopo 80 anni sono ancora attualissime. Ecco il grande lavoro fatto, no? Riuscire a fare questa Costituzione non che guardasse ai fatti di allora, la Costituzione miope, come la chiamava Calamandrei, ma che guardasse lontano. A 100 anni, ne sono passati 80 e la Costituzione è ancora salda e viva, ci ha garantito un ottimo stato.
1: Stiamo vedendo l'aula che è pronta, ci sono tutti i 150 membri del coro e dell'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, perché a dare inizio alla cerimonia ufficiale e solenne in aula sarà proprio la loro esecuzione dell'inno nazionale e poi dell'inno europeo. Un'aula che è piena, lo dicevamo anche prima, non solo delle tante autorità chiamate a partecipare a questo grande evento, ma anche di tanti giovani, proprio con la volontà di sottolineare come il messaggio che deve arrivare dalla consapevolezza della nostra memoria storica e costituzionale debba essere dato, soprattutto passato alle nuove generazioni. Lei ha anche, diciamo, un campo d'osservazione privilegiato, che è l'università. È facile comunicare la Costituzione?
2: È facile perché la Costituzione è bella, però bisogna trasmettere il senso profondo dell'animo costituzionale, lo sforzo, perché oggi troppi ragazzi danno per scontato i diritti che abbiamo, i doveri, in fondo uno Stato sociale che funziona. Invece bisogna tornare con la mente ad allora per capire che tutto questo sforzo, la ricostruzione, le macerie, l'Italia ferita, ci hanno portato a uno Stato grande, forte, repubblicano e democratico, e i cittadini di oggi e di domani devono continuare tutto questo. Ecco che anche in Costituzione, ora nell'articolo 9, abbiamo le future generazioni.
1: Professor Celotto, perché Calamandrei disse alla fine che la nostra è una Costituzione presbite e miope?
2: Perché una Costituzione presbite nella parte che guarda lontano, cioè nell'aver scelto una Costituzione che puntasse a 100 anni senza pensare ai problemi di allora, le sanzioni al fascismo, alla corona, alla ricostruzione. Questa parte miope è la parte in fondo, le disposizioni transitorie che regolano i problemi di allora. Ma la forza di Piero Calamandrei fu proprio quella, trasmettere insieme a tutti una Costituzione che guardasse lontano.
1: Allora io ringrazio il professor Celotto e la professoressa Gabrielli che ci hanno aiutato nella ricostruzione di questo percorso costituente, ma ora lasciamo spazio alle immagini e a quanto accadrà di solenne in quest'aula 80 anni dopo. Sta per fare il suo ingresso il Presidente della Repubblica accompagnato dal Presidente della Camera Fontana. Sono gli istanti che precedono l'avvio di questa cerimonia. Intanto vedete che sul banco di presidenza è pronta la postazione che la Presidente del Consiglio Meloni è uscita in questo momento dalla Sala dei Ministri. Lei raggiungerà per prima l'emiciclo, prima del Presidente Mattarella e del Presidente Fontana. Raggiungerà l'emiciclo, ci sono anche altri esponenti dell'esecutivo, dicevamo molte autorità presenti, ma il Presidente del Senato e molti giovani. Nel frattempo è tutto pronto per l'inizio, diciamo, della parte musicale che volutamente apre e chiude questa cerimonia. Si parte con gli inni e poi si chiude con un concerto vero e proprio con le musiche di Verdi. L'attenzione di molti è concentrata su quello che verrà detto in quest'aula, la Presidente del Consiglio. Ecco, vediamo che il Presidente Mattarella, accompagnato sempre dal Presidente La Russa e dal Presidente Fontana, con i loro segretari generali, sta percorrendo il transatlantico, sta per fare il suo ingresso in aula. Vedete, sono momenti in cui le immagini, diciamo spesso noi cronisti, parlano da soli. Tra l'altro ci sono molti giornalisti schierati e un po' questo era

l'applauso corale dell'aula che in piedi dedica all'esecuzione del nostro inno nazionale da parte del coro e dell'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma.

0: cerimonia solenne, ma che non mancherà di far vivere anche emozioni. Ora il Presidente della Camera.
1: Buongiorno, saluto e ringrazio il Presidente della Repubblica per essere qui oggi, così come saluto e ringrazio il Presidente del Senato, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Corte Costituzionale, tutti i ministri, i colleghi parlamentari, tutte le autorità. Grazie per essere qui oggi e benvenuti. Il 25 giugno 1946 si tenne in quest'Aula la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera dei Deputati celebra oggi questa data che inaugurò una nuova stagione civile e politica della nostra storia. Si consegnavano così al passato gli anni bui della dittatura fascista in cui era precipitata l'Italia tra la prima e la seconda guerra mondiale. Quel giorno 556 deputati si riunirono per la prima volta nell'assemblea rappresentativa dell'Italia repubblicana. Il popolo italiano trovò la pienezza della propria sovranità nelle istituzioni democratiche e lo fece nella sua forma più solenne. La Costituente fu chiamata ad assolvere un compito senza precedenti. Occorreva dare una nuova fisionomia istituzionale a un paese profondamente provato dalla guerra e dalle sofferenze. La rinascita dell'Italia conobbe nella partecipazione femminile uno dei suoi elementi più significativi. Per la prima volta 21 donne elette fecero il loro ingresso a Montecitorio, portando un contributo essenziale ai lavori dell'Assemblea e alla costruzione della Repubblica. Fiducia, speranza e senso di responsabilità ispirarono quei momenti. Ma la vera forza della Costituente fu nella pluralità delle culture politiche che vi erano rappresentate. Si incontrarono donne e uomini provenienti da tradizioni diverse, esperienze connotate da percorsi storici differenti, che però seppero riconoscersi in un comune dovere verso il Paese. Vittorio Emanuele Orlando aprì i lavori dell'Assemblea. Il suo appello alla concordia nazionale fu di particolare valore perché pose le basi per superare le numerose divisioni che avevano caratterizzato la storia recente del Paese. Questa capacità di confronto, di dialogo e di sintesi accompagnò in modo costante l'opera dei Costituenti. Nel suo discorso di insediamento, il Presidente dell'Assemblea, Giuseppe Saragat, li invitò a dare un volto alla Repubblica, un'anima alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. Nei lavori dell'Assemblea e della Commissione dei 75 si sviluppò un dibattito intenso, a volte acceso, ma sempre orientato alla ricerca di soluzioni condivise. Nacque così una carta che non apparteneva a una sola parte politica, ma all'intera comunità nazionale. La speranza di un futuro migliore assunse la forma concreta della Costituzione repubblicana, destinata a diventare il fondamento della nostra vita democratica e il patrimonio comune delle generazioni successive. Pone al centro la persona, riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, tutela il lavoro, promuove la solidarietà, valorizza le autonomie territoriali, affida alla democrazia rappresentativa il compito di comporre sensibilità differenti nell'interesse generale. In essa fu costruito un equilibrato sistema di garanzie e di pesi e contrappesi istituzionali che individua nel Presidente della Repubblica il custode e il garante dei principi costituzionali. Anche oggi viviamo una stagione segnata da profonde trasformazioni, da tensioni internazionali e da sfide che interrogano la nostra società. In un tempo caratterizzato da conflitti, incertezze e crescenti polarizzazioni, il messaggio che ci hanno consegnato i costituenti conserva intatta la sua attualità. Essi ci ricordano che anche nelle stagioni più difficili è possibile anteporre il dialogo alla contrapposizione, il bene comune agli interessi particolari, le ragioni che uniscono a quelle che dividono, la diplomazia alla guerra. Gli 80 anni dell'Assemblea Costituente rappresentano dunque un invito a custodire con consapevolezza i principi e i valori che sono alla base della nostra patria. Spetta a tutti noi, ciascuno nel proprio ruolo, preservare e valorizzare questa preziosa eredità. Solo così potremo trasmetterla alle nuove generazioni affinché comprendano il suo significato profondo e la rendano viva attraverso il loro impegno civile. E questo è il modo più autentico per rendere omaggio alla memoria, alla lungimiranza e all'alto senso delle istituzioni dei costituenti. Vi ringrazio.
0: Sulla pluralità delle culture politiche che vi erano interpretate. Questa è la forza dell'Assemblea Costituente, la capacità di confronto, dialogo e sintesi che sono
2: prende
0: attuali
2: la parola
0: anche oggi.
2: Il Presidente del Senato della Repubblica.
0: Della Camera. Ora ascoltiamo il Presidente.
3: Grazie.
0: Del Senato La Russa.
3: Presidente, rivolgo a lei un deferente, affettuoso saluto. Non poteva svolgersi questa celebrazione senza la sua autorevole, significativa, decisiva presenta. Saluto altresì il Presidente della Camera, il padrone di casa, il mio amico Lorenzo Fontana, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso. Saluto i Presidenti di Camera e Senato che ci hanno preceduto e tutti voi parlamentari e non parlamentari che oggi siete presenti a questa significativa cerimonia, perché celebriamo oggi un anniversario prezioso, un anniversario di storia e di identità nazionale. 80 anni fa, 80 anni fa, più vecchio di me, Presidente, più vecchio di me, con il referendum istituzionale prima e l'elezione dell'Assemblea Costituente, si compì una scelta di nascita o di rinascita. L'Italia conobbe il suo primo vero suffragio universale, anche altri paesi avevano lo stesso percorso, fu dopo la guerra che il suffragio universale venne larghissimamente esteso anche alle donne. Una mobilitazione straordinaria in cui anche le donne appunto scrissero da protagoniste una pagina indelebile della nostra storia democratica. I costituenti erano 556, ricevettero dal popolo un mandato preciso, chiaro: non solo scrivere le regole, ma fondare una nazione in cui tutti, nessuno escluso, i cittadini potessero riconoscersi e di cui tutti potessero essere orgogliosi figli e partecipi custodi. Tra quei banchi dell'Assemblea Costituente si sedettero donne e uomini anche divisi da solchi ideologici apparentemente incolmabili. Pensiamo ad Alcide De Gasperi, a Pietro Nenni, a Palmiro Togliatti, a Giuseppe Saragat, che hai citato, che diventò poi Presidente della Repubblica, leader di mondi opposti, protagonisti di visioni diverse e del contesto internazionale che li vedeva ancor più contrapposti, forse in aperto addirittura durissimo scontro. Eppure in quell'aula la comune urgente di restituire speranza al popolo italiano fu più forte di qualsiasi divisione. I costituenti seppero parlarsi, seppero ascoltarsi e il senso di responsabilità trionfò sugli steccati di partito. È un insegnamento che non può essere disperso e che oggi andrebbe ancor più rivalutato di quando lo facciamo oggi in quest'aula. L'Assemblea seppe interpretare le aspirazioni di libertà, giustizia e partecipazione maturate dopo gli anni della guerra, dando vita a un confronto alto e fecondo fra culture politiche diverse, ma unite dalla volontà di costruire un futuro di pace e di progresso per l'Italia. Da quel lavoro nacque la Costituzione della Repubblica Italiana, patrimonio con la P maiuscola, condiviso dalla patrimonio condiviso della nazione, punto di riferimento imprescindibile per la tutela dei diritti, l'equilibrio dei poteri, la promozione della dignità della persona e la coesione sociale. Quell'assemblea che oggi ricordiamo fu un miracolo di lungimiranza politica, capace di dare il via ad un cammino di pacificazione nazionale, non ancora giunto a mio avviso a conclusione, e di arrivare a una sintesi straordinaria con un testo che contiene, come ebbe a dire Piero Calamandrei, tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie. E proprio la coralità dei lavori della Costituente ci ricorda che la Costituzione italiana è la nostra casa comune. Una casa comune che i padri e le madri costituenti non hanno voluto fragile e indifesa, ma nemmeno rigida o impenetrabile al cambiamento. In particolare la seconda parte della Costituzione è tale che le regole e i principi sanciti nella nostra Carta non sono stati concepiti come freddi monumenti del passato, bensì come una materia viva, destinata a misurarsi e a confrontarsi costantemente con lo scorrere del tempo. Fu lo stesso Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75, a ribadirlo nella storica seduta del 22 dicembre 47, nel momento di consegnare il testo definitivo della Costituzione, al voto dell'Assemblea. Da questa stessa consapevolezza discende il dovere delle istituzioni di oggi di saper evolvere per rispondere con efficacia alle sfide del presente e del futuro, rinvigorendo quel legame di fiducia tra lo Stato e il cittadino che è il cuore e cardine di ogni democrazia matura. Si tratta di un cammino di necessario adeguamento che deve tuttavia compiersi sempre nel solco dell'unità nazionale, nel rispetto della sovranità popolare, faro supremo e argine democratico del nostro ordinamento, e soprattutto alla luce dell'esempio che oggi ricordiamo dello spirito costituente. Solo coltivando questo spirito di condivisione possiamo continuare a custodire e onorare l'immensa eredità dell'Assemblea Costituente, la Costituzione repubblicana, l'indistruttibile scudo della nostra libertà e l'enunciazione dei nostri valori. È il faro che guida il cammino della nostra nazione. Viva la Repubblica, viva l'Italia.
0: Per il Presidente del Senato La Russa, la Costituzione è la nostra casa comune, ma non è fragile, nemmeno rigida o impenetrabile al cambiamento, soprattutto nella seconda parte. È una materia viva destinata a confrontarsi con lo scorrere del tempo. Ora ascoltiamo il Presidente Mattarella.
4: Ringrazio i Presidenti delle Camere per aver assunto l'iniziativa di rendere onore alla presenza dei Presidenti del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale, alle donne e agli uomini che nell'Assemblea Costituente, in quest'Aula, dove si svolsero i suoi lavori, seppero dar forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. All'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Non fu agevole la strada che condusse al referendum e all'elezione dell'Assemblea Costituente il 2 giugno del 1946. Fu un prezzo alto quello che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Lo pagarono i partigiani, le popolazioni sottoposte alle vessazioni naziste e della Repubblica di Salò, i militari lasciati allo sbaraglio e poi partecipi dello sforzo di restituire onore alla patria con il Corpo Italiano di Liberazione e con gli oltre 600.000 militari internati in Germania con il loro rifiuto di porsi al servizio dei nuovi invasori. Lo pagarono gli italiani di origine ebraica, avviati ai campi di sterminio e quelli che nella Brigata Ebraica e nelle formazioni partigiane parteciparono alla liberazione dell'Italia e alla costruzione di una nuova società che non vedesse l'oppressione dell'uomo sull'uomo. Fu tutto questo che consentì alla Costituente di essere assemblea sovrana. Senza il tributo di una spartizione del governo dei suoi territori ad opera delle potenze alleate, come sarebbe toccato invece ad altri paesi dell'asse, dove questo movimento non si manifestò. Una classe dirigente non compromessa con il regime fascista, regime che aveva messo a rischio la stessa unità d'Italia, fu in grado di assumere le responsabilità della transizione in attesa del voto. Nonostante l'inettitudine manifestata dalla monarchia, l'Italia non era terra di nessuno. Questo è il merito di quelle donne e di quegli uomini. E il governo militare alleato si trovò a dover interloquire con loro. Corona e governo Badoglio puntavano al mero ripristino della cornice dello Statuto Albertino, tradito dall'acquiescenza al fascismo di Vittorio Emanuele III. Era uno scontro tra la vecchia classe dirigente monarchica che spingeva per il ripristino puro e semplice della democrazia liberale prefascista e il mondo ormai cambiato. Contestualmente all'apertura delle urne in Italia si scatenava una sanguinosa guerra civile in Grecia. La pressione sovietica nei paesi dell'est europeo ne cancellava le attese di libertà. Gli equilibri tra potenze tracciati nella prima metà del Novecento con i loro riti volgevano al termine. Si affermavano spinte verso nuovi assetti internazionali più efficaci, insieme alla competizione tra sistemi politici ed economici diversi e l'avvio di un imponente processo di decolonizzazione. Fu il governo, espressione delle forze della Resistenza, guidato da Evanoe Bonomi, presidente del Comitato di Liberazione Nazionale, a varare con il decreto luogotenenziale 151 del 44 la cosiddetta Costituzione Provvisoria, che faceva giustizia delle ambizioni della dinastia di mera continuità, per aprire invece la strada a una svolta istituzionale. Un passaggio che rappresentò l'atto di nascita del nuovo ordinamento italiano. Il percorso della nuova Italia sarebbe stato affidato al popolo attraverso un'assemblea costituente eletta a suffragio universale, diretto e segreto, per deliberare come fu disposto la nuova Costituzione dello Stato. Una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a repubblica. Nelle giornate del 2 e 3 giugno 1946, con il voto si sarebbe consumata la fine della breve monarchia dei Savoia re d'Italia e realizzato il sogno risorgimentale di Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, un'assemblea per il patto costituzionale tra gli italiani. Un nuovo Stato per l'Italia unita sarebbe stato Alcide De Gasperi, ultimo presidente del Consiglio del Regno e alla guida del primo governo della Repubblica, nella sua qualità di capo provvisore dello Stato, nel radiomessaggio rivolto agli italiani il 14 giugno del 1946, a riassumere la sfida che si presentava, dicendo: un immenso lavoro ricostruttivo abbiamo davanti a noi. La salita è faticosa. Diamoci la mano, uomini di buona volontà. Comunque sia stato il vostro e il nostro voto, perché altrimenti senza questo sforzo comune non riusciremo. Ma riusciremo, ho fede che il popolo italiano ha già nel cuore questo fermo proposito e che già sente le immediate esigenze sociali ed economiche. Bisogna mantenere l'ordine, bisogna lavorare, bisogna produrre. E ancora, uniamoci italiani nel pensiero della patria e dimostriamo la saldezza della nostra unità. Lavoratori, forze armate, organi dello Stato, ceti tutti. Concordia e unità. Questo è il programma della nuova Italia repubblicana, riassunto dal Presidente della Ricostruzione con un atto di fede nella virtù della democrazia. Il secondo atto di fede democratica, fu l'Assemblea Costituente. La sua formazione era stata preceduta dalla istituzione della Consulta Nazionale, che accompagnò le diverse tappe di ripristino della democrazia sino alla elezione della Costituente. Due espressioni dell'Italia si incontrarono in questa esperienza, quella del governo del Regno del Sud e quella della resistenza dei Comitati di Liberazione Nazionale. Organo consultivo, provvisoriamente rappresentativo del popolo italiano, in un paese nuovamente unito, la Consulta Nazionale si adunò in questa stessa aula della Camera dei Deputati, dandole nuova vita. A comporla furono chiamati ex parlamentari antifascisti dichiarati decaduti dal regime, senatori nominati prima della dittatura. Tra di essi Enrico De Nicola, che la Costituente avrebbe poi voluto capo provvisorio dello Stato, esponenti dei sei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, i membri dei primi governi formati dal CLN, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e delle categorie produttive, imprenditoriali, reduci di guerra, esponenti della cultura e delle professioni. Si riprendeva a votare. Il primo atto fu l'elezione a presidente di Carlo Sforza, già ministro degli esteri del governo Giolitti, poi ambasciatore a Parigi, dimissionario all'avvento del fascismo, esule successivamente negli Stati Uniti. Si rimette in moto la vita democratica. Per la prima volta nella storia della nazione le donne partecipano appieno alla vita politica. 13 le consultrici. E toccherà ad Angela Guidi Cingolani essere la prima a prendere la parola a Montecitorio pochi giorni dopo l'insediamento, il 1 ottobre del 1945, con un elevato discorso di pace. Una anticipazione ancora non elettiva di quello che dopo la Costituente sarebbe stato il Parlamento della Repubblica. Nel discorso di insediamento della Consulta, il 25 settembre del 1945, Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.

0: per concludere che l'Italia avrebbe avuto un futuro identificando i suoi interessi con quelli di un'Europa pacificata e solidale. Alla Consulta toccò un compito non di secondo piano, quello di contribuire ad affrontare il nodo dei limiti dei poteri dell'Assemblea Costituente. L'aspetto principale, vale a dire l'affidamento al popolo della scelta tra Repubblica e Monarchia, era stato risolto, superando le preoccupazioni di una parte degli schieramenti politici che immaginavano un vantaggio per la parte monarchica. De Gasperi ebbe a spiegare così, in una lettera a Luigi Sturzo, questo orientamento. Solo un referendum può dare il senso democratico e pacificatore di una suprema decisione popolare e di un consenso esplicito della maggioranza della popolazione. Vennero contemporaneamente definiti altri compiti, oltre naturalmente alla materia costituzionale. Alla Costituente veniva demandata l'approvazione delle leggi elettorali e la ratifica dei trattati internazionali, quest'ultima competenza rilevantissima in vista del trattato di pace. Ancora la Consulta ebbe a esaminare la legge per la elezione dei membri dell'Assemblea Costituente, con un'avvertenza all'articolo 1. L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno a un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo della vita nazionale. Con la Resistenza e i Comitati di Liberazione Nazionale, la partecipazione popolare era divenuta protagonista e con essa la stagione dei partiti di massa. Dalla Consulta alla Costituente si celebra la piena consegna del testimone dalla vecchia classe dirigente prefascista ai nuovi protagonisti. Giuseppe Saragat, futuro quinto presidente della Repubblica, eletto presidente dell'Assemblea Costituente, si riferisce alla propria generazione, quella intermedia, a quei giovani che nel 1922 hanno raccolto, diceva, con le loro deboli forze, ma con una fede stimolata dall'esempio dei loro padri, la fiaccola della libertà e della giustizia. Molti giovani ne sono stati arsi, ed è per questo che pochi sono i superstiti, ma tutti ne sono stati illuminati. E rivolgendosi ai Costituenti, aggiunge: a voi tocca dare un volto alla Repubblica, un'anima alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. I 535 uomini e le 21 donne chiamate a far parte dell'Assemblea si sarebbero disposti, lavorando intensamente per 18 mesi, a ridare l'invocato volto all'Italia. E il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese. Paese legale e Paese reale, con il suffragio elettorale davvero universale, coincidevano per la prima volta nella storia nazionale. Crudelmente a pagare il prezzo delle avventure di guerra furono gli abitanti di confine delle province di Bolzano, Gorizia, Trieste, Venezia Giulia, Fiume, Pola, Zara. Rimasero vuoti i 18 seggi loro assegnati. Al centro di difficili controversie internazionali, quelle terre rimasero in quel momento escluse dal poter partecipare alla nascita della Repubblica. Protagonista della Costituente fu il divenire della forma di democrazia del Novecento, fondata sui partiti e sulla visione del mondo di cui ciascuno di essi si presentava come interprete. E sotto questo profilo ancor più apprezzabile il lavoro di sintesi compiuto nella redazione della Costituzione, il cui punto di partenza risiedeva proprio nel significato costituente dell'opera. La soluzione di continuità tra caratteri della democrazia prefascista e caratteri della democrazia repubblicana avrebbe trovato espressione evidente nel dibattito che oppose tra di loro Vittorio Emanuele Orlando e Costantino Mortati nella seduta del 23 aprile 1947 nell'Assemblea Costituente. L'anziano statista rimasto fuori dalla Commissione dei 75, incaricata di redigere il testo costituzionale, sostenne la tesi della arbitrarietà della collocazione nella Carta delle disposizioni relative ai rapporti etico-sociali, famiglia, scuola, salute, arte e scienza, ritenendole di scarso valore normativo e comunque temi estranei alla materia costituzionale. Si manifestavano due sensibilità. Mortati osservò, tra l'altro, in un articolato intervento che non ripeto, che non esistono materie assolutamente legislative e materie assolutamente costituzionali. L'esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà indotta dalle nefaste dittature novecentesche sollecitava una chiara presa di posizione, l'opzione per una Costituzione personalista, con il primato della persona rispetto allo Stato. Sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione con le norme definite programmatiche. Giovanni Spadolini avrebbe individuato in questo la fusione fra gli ideali di indipendenza e unità del Risorgimento con gli ideali nuovi della Resistenza e della lotta contro la tirannide. Una delle interpretazioni critiche sul lavoro dell'Assemblea Costituente tendeva a presentare lo sforzo di dialogo e di sintesi che lo contraddistinse come un compromesso nel senso deteriore del termine, il cui esito si sarebbe tradotto in strutture fragili della Repubblica. Nulla più, secondo quei critici, di un baratto tra i principali protagonisti, allora la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista, ciascuno dei quali avrebbe puntato a salvaguardare visioni se non interessi propri. Al contrario, si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti. La fecondità della stagione costituente l'abbiamo misurata nella salute delle istituzioni repubblicane. Né rivoluzione in corso tradita, né rivoluzione annunciata, come pure qualcuno presumeva di prefigurare, bensì sapiente indirizzo dell'equilibrio tra i diritti dei cittadini e quelli della comunità. Il metodo consensuale che ha caratterizzato sin dalla Costituzione la vita della Repubblica nelle occasioni più rilevanti è apparso principalmente nelle emergenze. All'epoca la frattura avvenuta in occasione del referendum istituzionale era ancora viva nella società italiana. Preoccupazione dei partiti fu dunque sollecitare il massimo di consenso nei confronti del testo, che sarebbe stato posto definitivamente in votazione il 22 dicembre del 1947, come abbiamo visto poc'anzi nella mostra che abbiamo visitato, registrando 453 voti a favore e 62 contrari. Vale quello che ebbe a dire e osservare Piero Calamandrei. La Costituzione, disse in una lunga esposizione, conserva intatto per chi resta fedele alla Resistenza il suo valore di messaggio. Dai suoi articoli parlano a noi le voci familiari, auguste e venerande del nostro Risorgimento. La Repubblica dell'articolo 1, proseguiva, la Repubblica Pacifica dell'articolo 11, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, è Giuseppe Mazzini. Lo spirito democratico che secondo l'articolo 52 deve presiedere alla ricostruzione dell'esercito è Giuseppe Garibaldi. Nell'articolo 8, che proclama tutte le confessioni religiose ugualmente libere dinanzi alla legge, par di riconoscere la voce di Camillo Cavour. Dall'articolo 27, che abolisce la pena di morte, parla Cesare Beccaria. Dall'articolo 115, che riconosce l'autonomia regionale, riecheggia dopo un secolo il monito di Carlo Cattaneo. Bisogna che le regioni si sveglino alla vita pubblica. Così Calamandrei. Voltata pagina con il referendum, mentre l'Assemblea si apprestava a definire i caratteri della democrazia italiana, sul destino della penisola incombeva una sfida decisiva. La conferenza di pace di Parigi aveva ultimato il testo del trattato e l'Italia si trovava ad affrontare il lascito avvelenato della guerra. Nonostante la riconosciuta condizione di co-belligeranza a fianco degli alleati contro la Germania, intervenuta nell'ottobre del 1943, alla Repubblica Italiana fu concesso di esporre le sue ragioni, ma non di prendere parte alle decisioni. Aveva già espresso alla Consulta il Presidente del Consiglio di quei mesi, Ferruccio Parri. Pesa gravemente, ebbe a dire, sul nostro senso di dignità nazionale la parte che ci è riservata di nazione vinta, ammessa a difendere la sua ragione, non a negoziare. Le clausole apparvero assai dure. Esso è vero che quelle relative alle riparazioni di guerra videro Regno Unito, Stati Uniti e Francia rinunciarvi, il tema delle modifiche di confine era di grande sofferenza, a fronte dei sacrifici affrontati dalla gioventù italiana nella Prima Guerra Mondiale. Il risarcimento danni di guerra riguardò l'Unione Sovietica, la Jugoslavia, l'Etiopia, la Grecia, l'Albania. Per mettere la parola fine occorreva un gesto di coraggio e lungimiranza e fu quello che ebbe a compiere il governo De Gasperi, assumendo la responsabilità di sottoscrivere il trattato per sottoporlo poi all'approvazione della Costituente. Carlo Sforza, ministro degli Esteri, lesse alla radio il comunicato del governo. L'Italia era pronta a sostenere gli atti più dolorosi per affrontare l'avvento di una nuova vera pace costruttiva nel mondo. L'Italia pagava duramente la scelta della guerra accanto al nazismo. Ammonizione di Sforza per non ripetere gli stessi errori, dando credito alle illusioni imperiali di potenza che avevano spinto il paese alla guerra di aggressione. Il 24 luglio, nel presentare in Assemblea Costituente la ratifica, Sforza concludeva: «Fra qualche decennio parrà miracoloso ciò che abbiamo già compiuto per rifare l'Italia dopo l'ossacielo del 1943». Il dibattito che precedette la ratifica nel Paese e nella stessa Assemblea fu naturalmente molto intenso. A prevalere furono la consapevolezza delle drammatiche condizioni materiali in cui si trovava la popolazione italiana, largamente dipendente per la sopravvivenza dagli aiuti statunitensi, così come la coscienza che per riprendersi occorreva in primo luogo sopravvivere e che infine le scelte di politica estera dovevano anzitutto mirare a salvaguardare l'indipendenza politica della Repubblica appena nata. Senza trattato di pace, conseguenza della sconfitta, l'Italia si sarebbe trovata di fronte alla insostenibile condizione della prosecuzione del regime di armistizio. A scrutinio segreto, con 262 voti a favore, 80 astenuti da sinistra e 68 contrari da destra, l'Assemblea Costituente ratificava il trattato. Si chiudeva una fase della storia. Toccava a una classe dirigente perseguitata dalla dittatura e che non era stata certamente all'origine della guerra gestirne l'ingrata eredità. Nel frattempo una nuova condizione internazionale si manifestava. La Repubblica si apprestava a giocare un ruolo significativo nella costruzione della unità del continente europeo e nell'architettura di sicurezza delle democrazie. Seppe, con le scelte di politica estera, superare l'emarginazione dalla comunità internazionale in cui l'Italia si era collocata con le scelte di guerra. Con l'Assemblea Costituente, 100 anni dopo, lo statuto albertino, concesso dal monarca al Regno di Sardegna, il popolo italiano si dava una Costituzione repubblicana. Nel concludere i lavori, il Presidente dell'Assemblea, Umberto Terracini, lanciò un messaggio di pacificazione agli italiani, ricordando che la Costituente aveva sollecitato al Presidente della Repubblica un gesto di clemenza. Queste le sue parole. Al suo primo sorgere la Repubblica volle stendere le sue mani indulgenti e volgere il suo sguardo benigno e sereno verso tanti che pure non avevano esitato a straziare la patria italiana, ad allearsi con i suoi nemici, a colpirne i figli più eroici. Il rinnovato gesto di amistà, del quale vi siete fatti promotori, vuole oggi esprimere lo spirito che ha informato i nostri lavori. In ognuno di noi, su qualunque banco si sedesse e a qualunque ideologia si richiamasse, l'Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, di cui essa lo affida. L'Assemblea Costituente ha affidato agli italiani, con le parole di Terracini, perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore. Aprendo i lavori della Costituente, il presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano. Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
1: Un lungo discorso, quello del presidente Mattarella, con un'attenta ricostruzione anche storica del percorso costituzionale, fatta anche dal fine giurista che il capo dello Stato è, la Costituzione ha ricordato, ha assicurato stabilità alle istituzioni democratiche del Paese, alla collocazione internazionale e al progresso dell'Italia. Ha sottolineato in molti passaggi l'importanza, come prezioso lascito anche, del metodo consensuale che fu sperimentato proprio nel percorso costituente. Quel metodo, ha ricordato il presidente Mattarella, che si è rivelato prezioso soprattutto nelle emergenze. Sentite che ancora continua l'applauso di tutto l'emiciclo, tutti in piedi, i presenti stamattina a questa solenne cerimonia che vuole celebrare l'ottantesimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Nel frattempo il Presidente della Repubblica ha raggiunto, insieme ai Presidenti di Senato e Camera, il banco nell'emiciclo dal quale adesso assisterà insieme a tutta l'Aula al concerto.
2: Ha ora inizio il concerto di brani di Giuseppe Verdi eseguiti dall'orchestra e dal coro del Teatro dell'Opera di Roma, diretti dal maestro Michele Mariotti. Dall'opera La Traviata ascolteremo Preludio atto primo e coro di Zingarelle e Mattadori. Dal Nabucco, Sinfonia, Arredi festivi e Va pensiero.

0: questo bellissimo applauso partecipato di tutta l'Aula termina la cerimonia celebrativa dell'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente, una cerimonia che abbiamo voluto raccontare in tutti i suoi passaggi qui all'interno di Montecitorio e che ci ha restituito la solennità di questo anniversario, facendoci rivivere queste fasi cruciali per la vita della nostra Repubblica. E qui ora dall'Aula della Camera dei Deputati, io vi ringrazio per averci seguito mentre vedete che le nostre telecamere stanno ancora inquadrando le autorità, i tanti presenti, il Presidente della Repubblica con accanto il Presidente del Senato sta lasciando l'emiciclo e vi dicevo, termina qui questa cerimonia solenne. Noi vi ringraziamo per aver seguito la nostra diretta. Grazie a tutti voi, buona giornata.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione. Dunque, lo avete sentito, si è appena conclusa la cerimonia nell'aula della Camera per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, cerimonia solenne con l'intervento del presidente Mattarella e l'introduzione dei presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa. Ora vi proponiamo l'ascolto dell'indagine su persone con malattia rara e caregiver, i tempi di diagnosi e impatti sulla qualità di vita, che si è tenuta presso la presentazione di questa indagine si è tenuta presso la Biblioteca Spadolini del Senato. Buon ascolto.
2: Ci conosciamo con tutti i colleghi, io sono una giornalista e sono molto contenta di essere qui, contribuire a mettere in luce questi dati, perché sono dati che confermano quanto noi giornalisti della salute abbiamo rilevato anche in tanti anni, però ora sono certificati. E quindi diciamo la grande novità è questa, e la certificazione riguarda appunto questo ritardo diagnostico che riguarda le donne. È una realtà conosciuta e noi giornalisti e giornaliste che ci occupiamo di salute sappiamo anche la ragione di questo ritardo. Spesso ci sono dietro dei pregiudizi nei confronti dell'atteggiamento della donna, dei suoi presunti problemi psicologici. Il risultato è che le donne iniziano a curarsi nel modo migliore più tardi. E questo non è un bene. I dati, come vedrete, rileveranno anche tanti altri aspetti, degli aspetti sociali ed economici, quindi è davvero molto importante considerare questo documento, questo studio, come un punto di partenza per ragionare su delle politiche differenti. Allora, Women in Rain è un think tank dedicato alla centralità della donna nelle malattie rare, ideato e promosso da Lexion, AstraZeneca, Rare Disease, insieme a Uniamo, che conosciamo tutti quanti, con la collaborazione Fondazione Onda e con il contributo di un comitato scientifico composto da vari esperti. Diciamo, siamo qui presenti grazie anche al sostegno della senatrice Murelli, che è particolarmente sensibile a questi temi, la senatrice Elena Murelli della Commissione Affari Sociali in Sanità, Lavoro Pubblico e Privato e Previdenza Sociale. Io darei subito la parola a lei, perché sono sicura che accolto tutti gli aspetti così centrali di questo studio. Grazie.
3: Grazie, un piacere avervi qua questa mattina per presentare questo libro bianco, perché io ringrazio il think tank Women in Rare, io ringrazio il contributo non condizionato di AstraZeneca, Axelion e il contributo che hanno dato Uniamo, Fondazione Onda, Altems e Censis per la realizzazione di questo libro, che noi aspettiamo sempre tutti gli anni per poter parlare di donne che hanno malattie rare. Però, come dice il titolo, da rara a riconosciuta. Allora, noi non la vogliamo riconoscere però solo una volta l'anno, nel momento in cui noi andiamo ad attendere la presentazione di questo libro. Noi vogliamo fare in modo che di donne con malattie rare si parli sempre, e soprattutto che l'attenzione verso queste donne sia sempre quotidiana, perché le donne purtroppo hanno dei ritardi diagnostici che questo libro evidenzia, di cui poi parleremo questa mattina, ritardi diagnostici importanti. Vedremo che la differenza tra uomini e donne è: le donne 6 anni hanno i tempi di attesa per avere una diagnosi, gli uomini sono 4 anni. Ci sono delle disomogeneità territoriali evidenti, non solo per le malattie rare, lo sappiamo, anche per altre patologie, ma ancora di più per quanto riguarda le malattie rare, e ancora di più per le donne, perché le donne purtroppo cosa fanno? Abbiamo un difetto di naturalmente prenderci cura di tutti gli altri, di tutta la famiglia, e lasciamo molto spesso in disparte la nostra salute. Ci penseremo dopo, faremo gli accertamenti successivi, e quindi siamo i caregiver degli altri ma mai di noi stessi. Ecco, questo è un punto fondamentale, la fragilità delle donne, che dobbiamo portare ancora di più in evidenza, una doppia fragilità: da una parte perché le donne appunto tendono più a lungo quello che è la diagnosi, i tempi di diagnosi, affrontano con maggiore difficoltà quello che è il loro stato di salute, e poi naturalmente la parte del caregiver, che ritengo fondamentale, che all'interno del libro viene evidenziata. A livello legislativo tanti passi sono stati fatti, lo sapete, con la legge 175 del 2021, col piano nazionale malattie rare, con l'istituzione del rafforzamento delle reti per le malattie rare, però c'è ancora qualcosa che insieme possiamo fare. Io ringrazio chi, i colleghi qua sono presenti, perché la politica si fa in questo modo, con la collaborazione, specialmente quando si parla di sanità, ed è bello avere qua accanto per esempio l'onorevole Elena Malavasi, e poi ci saranno altri colleghi che nel tavolo si lavoreranno insieme a noi questa mattina, con cui possiamo condividere quello che sono i progressi che noi porteremo avanti all'interno della legislazione. Sicuramente dobbiamo occuparci di quelle che sono appunto le disomogeneità territoriali, dobbiamo rafforzare la presa in carico multidisciplinare, però fare in modo che soprattutto dal punto di vista territoriale ci siano delle risposte. Come? Rafforzando la formazione e informazione dei medici di medicina generale e pediatri, che sono il primo punto di contatto dei pazienti stessi e quindi delle donne. Le donne a cui possono rivolgersi, a dei centri specializzati a cui possono rivolgersi per verificare quella che è il proprio stato di salute. E poi anche dal punto di vista mentale avere un sostentamento per questi tipi di difficoltà che si possono incontrare quotidianamente. Perché nel momento in cui viene diagnosticata una malattia rara, quella che colpisce direttamente la donna è la qualità di vita sociale, familiare e lavorativa. Ecco quindi che un supporto anche territoriale per le donne dal punto di vista anche psicologico e multidisciplinare è fondamentale e importante. Queste sono le tematiche che il Libro Bianco fotografa, quindi la situazione attuale, ma io lo vedo anche come uno strumento per noi legislatori che questa mattina siamo qui al tavolo, e per tanti altri colleghi che sono interessate a queste tematiche, che ci porta direttamente a orientare quelle che sono le nostre prossime scelte, sicuramente basate sulla garanzia di una diagnosi più certa, con tempi più certi e più corti, più cure più appropriate, scusatemi, e un miglioramento della qualità di vita delle pazienti stesse. Grazie.
4: Grazie senatrice. Allora, fra i contributi istituzionali abbiamo un messaggio video della senatrice Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità.
5: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito a questa importante conferenza stampa per presentare dei dati importanti sulle malattie rare, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di genere che sono fondamentali per la diagnosi, la cura, per il supporto anche al paziente che ha una diagnosi appunto di malattia rara. Voglio fare i miei complimenti alla senatrice Elena Murelli, grazie, complimenti per aver organizzato, promosso e sostenuto questa importante iniziativa, perché bisogna partire dalla diffusione e dalla conoscenza di queste tematiche, che è importante soprattutto per poi creare delle azioni che siano il più possibile anche coordinate e anche in rete con il territorio. Credo che in questa ricerca sia emerso molto bene quanto gli aspetti della formazione, del supporto ai caregiver stessi sia fondamentale, e quindi attraverso il mondo degli enti del terzo settore, dei professionisti, le associazioni, è possibile creare davvero una rete importante di supporto. Non dobbiamo smettere di lavorare insieme tra istituzioni, mondo del terzo settore, pazienti e tutte le persone naturalmente che a vario titolo sono coinvolte in un percorso che spesso è anche molto molto complesso e gravoso, non solo per la persona stessa ma per tutta la famiglia, ricordandoci sempre qualcosa di fondamentale, e cioè che ogni persona sicuramente non vive solo per curarsi, così come non viviamo solo per lavorare, non viviamo solo per altri aspetti della nostra vita, ma viviamo soprattutto per essere felici. E da questo punto di vista il tema della vita sociale, relazionale, affettiva, il fatto di individuare anche il rispetto in un percorso di cura per quelle persone che hanno anche malattie, a volte rare, ma che non sono sono visibili. È importantissimo ed è fondamentale. Quindi grazie per tutto il lavoro che avete portato avanti. La dottoressa Simona Maio mi ha scritto anche che tornerà da me con il libro bianco per raccontare ancora meglio questo lavoro che è stato fatto anche dal gruppo di think tank delle Woman in Rare, e quindi io vi auguro naturalmente buon lavoro, complimenti per tutto quello che state portando avanti, perché fa sì che nessuno si possa mai sentire solo quando ha qualcuno come voi vicino. Grazie a tutti e buon lavoro.
4: Buongiorno. Grazie. A tutti, grazie. Grazie al Ministro. Il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato non può essere oggi con noi. Come sapete, oggi è una giornata davvero complicata con tantissimi eventi, quindi diciamo mettere insieme tutti i pezzi è stato difficile, però ha tenuto a mandare un messaggio di sincero apprezzamento per il lavoro svolto da Woman in Rare, da Alexion Uniamo, Fondazione Onda, Altems e Censis nel porre l'attenzione su temi di grande rilevanza quali temi di diagnosi, le differenze genere nei percorsi diagnostici e le condizioni di vita dei caregiver, ambiti che richiedono un costante approfondimento e un impegno istituzionale. Allora, io vorrei aggiungere soltanto una cosa, che secondo me è molto rilevante di questo studio, che è anche una questione di giustizia sociale e giustizia sanitaria, perché nei confronti delle donne evidentemente ci stanno dei problemi che questa società ancora non riesce a scardinare, e quando si tratta di salute la cosa è certamente molto più grave rispetto ad altri ambiti. Quindi penso davvero che ci sia una valenza importante che le istituzioni sapranno cogliere, perché poi le decisioni passano anche attraverso questi numeri, che non solo, io direi che questi numeri urlano, e quindi è molto importante che noi dei media, ma anche appunto le istituzioni, li facciano propri. E, allora abbiamo un ulteriore intervento a questo punto, che è quello di Giuseppe Limongelli da remoto, è in collegamento con noi, il direttore del Centro Coordinamento Malattie Rare Regione Campania, è membro del comitato scientifico di Woman in Rare.
6: Sì, buongiorno a tutti e mi scuso per non essere lì, saluto la senatrice Murelli e l'onorevole Malavasi e tutto il comitato scientifico. Woman in Rare è stata un'opportunità di ragionare su problematiche come il ritardo diagnostico che colpisce il malato raro, e che ormai è evidente che è l'indicatore di quella che è l'appropriatezza di tutto il percorso, perché arrivare ad una diagnosi precoce vuol dire arrivare ad una presa in carico, e laddove presenta una terapia precoce. Tutto questo ci apre ad una serie, saranno presentati i dati in maniera chiara dal dottore Di Brino, ad una serie di sfide in termini se preferite call to action, e le sfide sono essenzialmente i tre tipi: sfide formative, come anticipava prima la senatrice Murelli, sfide istituzionali e sfide organizzative. Sfide formative perché il ritardo diagnostico ha una media di circa 5 anni, ma nella donna è 6 versus 4. La donna ha il rischio di avere sottovalutati sui sintomi due volte rispetto all'uomo, soprattutto perché vengono considerati di natura psicologica. E quindi tutto questo ci dice: dobbiamo potenziare quella che è la medicina di genere, e tutto questo è stato fatto con una legislazione, anche con un piano formativo specifico, 2000 concorsi ECM 2026-2028, e tutto questo va portato avanti, e la formazione delle malattie rare, che deve essere olistica e che deve cominciare proprio dai medici di medicina generale e dai pediatri. Un'iniziativa importante è stata quella della Commissione Nazionale della Formazione Continua, che ha favorito una premialità di 0,3 crediti per ogni corso ECM sulle malattie rare, ed è lì che parte il sospetto diagnostico, con la cultura del sospetto. Sfida istituzionale, riconoscimento del caregiver che nel 30% dei casi rinuncia al lavoro o a un pensionamento precoce, e nel 37% dei casi sono donne contro il 17% degli uomini. In questo sappiamo che ci sono iniziative regionali come quelle del Lazio, del Molise e dell'Emilia, ma soprattutto c'è una legge nazionale che speriamo possa avere un suo corso il prima possibile. Abbiamo sentito prima il ministro Locatelli e questo interessa tutto il mondo della disabilità. Sfide organizzative, e concludo. Abbiamo costruito una rete con la legge 185 e con il piano nazionale. Abbiamo messo una serie di puntini, li dobbiamo unire, soprattutto dobbiamo unire il territorio con i centri di riferimento. Nel territorio nasce il ritardo diagnostico e quindi nasce il sospetto che deve essere precoce, ma soprattutto nel territorio si ritorna per la presa in carico, e questa deve avere attenzione anche alla medicina di genere. L'ultimo punto: dobbiamo immaginare degli indicatori specifici per le reti per il ritardo diagnostico che siano anche vincolati e che in qualche modo possano avere attenzione anche alla medicina di genere. In questo segnalo che stiamo portando avanti anche un progetto che si chiama Argo, che ha come finalità proprio il ritardo diagnostico e che va di pari passo proprio con Women in Rail. Vi ringrazio e spero di non aver preso troppo tempo.
7: Allora, e ora partiamo con l'analisi dei dati di questa indagine da RARA riconosciuta, e il primo momento sarà quello con Giorgio De Rita, segretario generale del Censis, uno dei due istituti che ha lavorato appunto sull'analisi di questi elementi. Grazie.
8: Grazie a voi. Il testo è disponibile sul tavolino, quindi giusto qualche breve richiamo, poi ci sarà la possibilità per tutti di approfondire. Il primo punto è una nota metodologica. Noi abbiamo, grazie alla straordinaria collaborazione della Federazione Uniamo, intervistato più di 1000 persone fra malati e caregiver, per essere più precisi 685 persone con malattia rara, 382 persone che assistono malati con malattia rara. Tutti i dati che abbiamo potuto raccogliere sono frutto di queste quasi 1100 interviste, quindi tutti i numeri che leggete, tutte le percentuali, tutte le considerazioni non riguardano l'universo delle persone con malattie rare, ma riguardano esclusivamente queste 1000 persone. In questo quindi dobbiamo leggere i dati, analizzare le risposte che abbiamo ottenuto in questi oltre 1000 questionari più come delle domande ad approfondire, come degli spunti, e non come delle risposte definitive. È come aver preso un grande groviglio, aver trovato un bandolo e aver cominciato piano piano a sbrogliare il groviglio. Ovviamente siamo ancora molto lontani dalla soluzione. È importante questo sottolinearlo. Il campione non rappresenta l'universo delle malattie rare, ma ne rappresenta, come dire, uno spicchio interessante che ti pone alcune domande su cui devi fare degli approfondimenti. Il primo punto è: quanto tempo intercorre dal momento in cui si notano i primi sintomi al momento in cui si arriva alla diagnosi delle malattie rare? I nostri 1000 intervistati in media ci rispondono circa 5 anni e mezzo. 5 anni e mezzo diviso in due grandi fasi: la prima fase da quando sorgono i primi sintomi a quando mi rivolgo dal medico, alla prima visita medica, e successivamente dalla prima visita medica alla diagnosi vera e propria. E su questo notiamo una prima grande differenza. Per gli uomini all'incirca sono 4 anni dal sintomo alla diagnosi, per le donne sono circa 6 anni. Un tempo molto lungo, ma ancor di più notiamo che è la prima fase quella che è più lunga per le donne rispetto agli uomini, cioè quella fase che separa il momento del riconoscimento di alcuni sintomi al momento della prima visita medica. Un percorso lungo, un percorso accidentato, un percorso complesso, un percorso in cui la malattia evolve in modo naturalmente molto diverso. Le persone con malattie rare che abbiamo intervistato dichiarano di avere malattie che sono circa 400 diverse fra di loro, quindi ovviamente sono per definizioni rare e quindi con dei percorsi estremamente diversi fra di loro. Il dato che però caratterizza questo fenomeno è il tempo lungo per arrivare alla diagnosi. A noi abbiamo chiesto, ma si sarebbe potuto fare prima? Cioè è un fatto inevitabile, in qualche modo è la stessa malattia che è così difficile, così subdola, così nascosta che non ci si arriva. Il 78% dichiara sì, avremmo potuto fare prima, ci si sarebbe potuti arrivare molto prima. Dentro c'è tutto. C'è il comportamento individuale che sottovaluto, non vado dal medico, non mi rivolgo, magari chiedo consiglio a qualcuno, vado su internet. C'è un comportamento individuale su cui ciascuno di noi ha una responsabilità nei confronti della cura, malattie rare o non malattie rare. C'è una difficoltà strutturale del sistema perché riconoscere una malattia rara è più difficile. Le informazioni, trovate anche questi dati nella ricerca, sono più difficili da raccogliere, sono più difficili da elaborare. Una volta che si è ottenuta la diagnosi tutto cambia, ma è quel lungo percorso che per le donne vale 6 anni, per gli uomini poco più di 4, che ti porta dal sintomo alla diagnosi. La seconda domanda che abbiamo fatto è, ma ok, preso atto del fatto che si sarebbe potuto fare prima, sarebbe cambiato qualcosa? Sarebbe stato diverso arrivare prima? La malattia in fondo avrebbe progredito nella stessa maniera, per molte malattie rare non ci sono farmaci, non ci sono cure, in qualche modo c'è un lento percorso di come dire, progressione in avanti. E qui notiamo una prima differenza, il 42% delle donne risponde sarebbe cambiato qualcosa? No. Il 58% degli uomini risponde no, quindi vuol dire che c'è una seconda differenza. Non soltanto il ritardo, non soltanto la fatica, il lungo percorso per arrivare alla diagnosi, ma anche il fatto che c'è la consapevolezza che arrivare prima avrebbe cambiato le cose, avrebbe permesso una vita migliore, avrebbe permesso di aggredire prima la malattia, avrebbe permesso di subire un impatto ridotto. Naturalmente la malattia è malattia e i suoi effetti li declina. E questo credo che sia importante ed è un po' la caratteristica della malattia rara. C'è una sorta di cicatrice che ti porti dietro. Il titolo dice tutto, no? Da rara riconosciuta. È quella mancanza di riconoscimento, quella difficoltà al riconoscimento della malattia che in fondo determina quel senso di bisogno insoddisfatto che colpisce uomini e donne, tutte le persone con malattie rare e che colpisce ancora di più i loro caregiver, le persone che li assistono nel loro quotidiano. E questo rimane nel corso della vita, questo bisogno di vedersi riconosciuti, non soltanto la diagnosi, il riconoscimento della malattia in quanto tale, ma il riconoscimento dei bisogni, che spesso sono bisogni diversi, che sono bisogni che cambiano da malattia a malattia, che sono bisogni che cambiano da territorio a territorio, da condizione familiare a condizione familiare. E questo è il secondo punto, non soltanto il ritardo, ma anche quel bisogno di vedersi riconosciuta la malattia, perché se fossimo arrivati prima a una diagnosi, la mia vita sarebbe stata sicuramente migliore. Ma quali sono le ferite, le difficoltà che incontrano le persone con malattie rare? Le cito velocissimamente, le trovate a pagina 59 del volume. Nel quotidiano io rispondono le 1000 persone che abbiamo intervistato, riscontro un condizionamento negativo sulle diverse attività. Nell'80% la capacità di svolgere attività sportive, nel 75% difficoltà nella sfera affettiva e familiare, il 72% la capacità di svolgere compiti o assumere responsabilità familiari e via di questo passo. Lo studio, il tempo libero, il lavoro. Su tutte le condizioni della vita ordinaria la malattia rara ha un impatto negativo significativo. Questo significa non soltanto che c'è, come dire, una difficoltà di vita quotidiana, ma che c'è un rallentamento in tutte quelle che sono le singole aspirazioni, difficoltà che diventa strutturale, difficoltà che si moltiplica nel caso dei caregiver perché c'è una rinuncia sostanziale alla propria vita, al proprio lavoro, al proprio tempo libero in favore di un familiare e di un spesso un figlio con malattia rara. Ulteriore elemento di riflessione, l'avevo detto solo flash, poi lascio a voi tutti gli approfondimenti. L'età quanto conta? Cioè la possibilità di avere una diagnosi in tempo precoce cambia le cose? La risposta è sì. Il 10% delle persone che abbiamo intervistato con malattia rara dichiara di aver avuto la diagnosi o in condizione prenatale o addirittura nei primissimi mesi dopo la nascita. Quello naturalmente è un caso diverso, lo sai, è l'inizio della tua vita, ti accompagna fin dall'inizio. L'88, quasi l'89% invece l'ha avuto successivamente. Cambiano le condizioni se la diagnosi arriva intorno ai 14, 15, 16 anni, negli anni dell'adolescenza, o viceversa arriva più in avanti. Trovate una risposta interessante nella tabella 18 di pagina 61. Vedete come nel caso in cui la diagnosi sia entro i 14 anni, le condizioni di disagio sono sensibilmente più basse. Esempio, la possibilità di svolgere attività sportiva, le difficoltà a svolgere attività sportiva riguarda il 60% delle persone con diagnosi entro i 14 anni, riguarda oltre l'81% delle persone con diagnosi successive ai 14 anni, e via via di questo passo. Cioè c'è una sorta di capacità di adattamento delle persone più giovani, che è abbastanza anche naturale, ce lo saremmo anche aspettati, che proprio perché affrontano nei primi anni della loro vita una malattia difficile, in qualche modo imparano a compensare le difficoltà in mille modi diversi. E quindi c'è un'ulteriore considerazione che va fatta: se io riesco ad anticipare, non soltanto riduco l'impatto sulle persone con malattie rare, riduco quel lungo periodo di cui purtroppo sappiamo pochissimo, che separa il sintomo dalla diagnosi, ma soprattutto rendo più difficile per i giovani, per i ragazzi e per le ragazze, quello sforzo di adattamento che loro necessariamente devono fare. E quindi un ulteriore elemento di difficoltà. C'è un dato che vi segnalo e che mi lascia, come dire, un ulteriore punto di domanda. Questo libro apre mille domande, dà poche risposte, ma sicuramente apre tante domande. Notate come c'è una domanda e dice: ma sulla difficoltà ad avere figli, chi ha avuto una diagnosi in tempo precoce, quindi sotto i 14 anni, dichiara nel quasi il 60% dei casi sì, io avrò o ho avuto o avrò difficoltà, mentre chi ha avuto una diagnosi successiva è solo nel 37% dei casi. Significa che la diagnosi che riguarda i nostri che arriva ai nostri giovani in qualche modo compromette il futuro. Cioè, mentre nella vita quotidiana mi adatto, nel lavoro, nel tempo libero, nel mio essere, come dire, nei miei comportamenti del giorno per giorno mi adatto, sulla proiezione del futuro cambia qualcosa. Chi ha avuto una diagnosi precoce dice sì, vivo meglio rispetto agli altri, ma ho timore di non riuscire ad avere figli. Cioè c'è il terrore del futuro, la preoccupazione del futuro, che ovviamente incide sui nostri ragazzi. Questo significa che noi dobbiamo lavorare anche in quella direzione, dobbiamo far capire ai ragazzi che ottengono, o ai bambini che ottengono una diagnosi di malattia rara in età preadolescenziale, che non c'è una compromissione del futuro, ma c'è semplicemente una serie di difficoltà che la vita ti pone davanti e che non puoi fare altro che affrontare. L'ultimo punto è il rapporto con le istituzioni. Come giudichi il sistema sanitario nazionale, come giudichi il sistema di protezione previdenziale nazionale, poi banalmente l'INPS ovviamente. Ecco, su questo notiamo due aspetti. Il primo aspetto: c'è un giudizio generalmente meno negativo da parte dei caregiver rispetto ai malati. Cioè, in qualche misura il malato si sente non sufficientemente sostenuto dal sistema. Circa la metà esprime un giudizio negativo sul sistema sanitario nazionale. Questo che cosa ci dice? Che il nostro sistema non funziona, che la sanità italiana non va bene? No, non è questo, non è quello il punto. La nostra sanità ha mille difetti, non è questa la sede, li possiamo ricordare, enumerare, li abbiamo raccontati in tutte le sedi, ci sono difficoltà, però è un sistema sanitario che è capace di accompagnare, che è capace di star vicino, che è capace di essere riconosciuto, tanto che il giudizio non è così negativo come ce l'aspettavamo. Torniamo al punto di partenza. Il sistema sanitario non riesce ancora a riconoscere quel bisogno di fondo, quel bisogno di riconoscimento, quel bisogno di accompagnamento, che è la vera ferita che accompagna le persone con malattie rare all'uscita del lungo percorso dal sintomo alla diagnosi. È qualcosa di difficoltà interna, intrinseca, congenita, che ci portiamo dentro e che ci permette di dire: io avrei bisogno di più, avrei bisogno di più aiuto, di più vicinanza, probabilmente anche di qualche soldino in più, perché le difficoltà economiche sono del tutto evidenti. E su questo arriviamo all'ultimo aspetto, cioè un giudizio che, come dire, in 3 casi su 4 è negativo nei confronti dell'INPS, cioè nei confronti del sistema di protezione sociale, che fa fatica, che ha tempi lunghi, che ha importi non adeguati rispetto ai costi che bisogna sostenere, e quindi c'è un gran lavoro da fare. Conclusione: questo è una ricerca, a nostro giudizio, che ci permette di approfondire numerosissimi aspetti, che ci permette di parlare con cognizione di causa delle malattie rare, delle persone con malattie rare, dei loro caregiver. Quindi c'è un bisogno di, come dire, di lavoro da parte di noi ricercatori per andare incontro a questo bisogno di essere riconosciuti da parte dei malati. C'è una difficoltà per le donne, che è una difficoltà di lunghezza dei tempi di diagnosi, ma anche di difficoltà della diagnosi. Se vedete i dati, una donna su 5 che ha avuto una diagnosi di malattia rara dichiara che all'inizio veniva scambiata per depressione, per problemi psicologici, per malattie immaginarie. Quindi c'è un pregiudizio di fondo sulle malattie e sulle donne con malattie rare. Questo pregiudizio di fondo può essere scalfito, può essere affrontato, per certi versi sogniamo può essere anche rimosso, soltanto con un lavoro di tutti, tutti insieme, che con serenità, con serietà, con senso di progressione in avanti, prova a riconoscere la malattia rara e prova a riconoscere il malato che se la porta dietro. Grazie.
9: Allora, io cambio lievemente il programma della mattinata. Dobbiamo anticipare l'intervento dell'onorevole Lisa Noia, consigliere regionale per la Lombardia, che interviene da remoto.
10: Buongiorno, saluto tutti, ringrazio innanzitutto la senatrice Murelli e l'onorevole Malavasi, che saluto per tutto il lavoro che stanno facendo in Parlamento in questi anni. Saluto Annalisa Scopinaro e Anna Chiara Rossi e ringrazio sia Uniamo che Alexion, perché insomma questa ricerca credo che abbia un valore importante. Io sono stata molto contenta di essere parte del comitato scientifico, è stato un lavoro molto molto stimolante che ha messo in luce tutto quello che è stato appena detto. Io con poche parole vi do una prospettiva regionale da una regione come la Lombardia, che sicuramente dal punto di vista delle malattie rare è una regione che si trova in una condizione migliore di tante altre. Noi abbiamo da molti anni una rete per le malattie rare sviluppata, abbiamo alcuni dei centri di eccellenza di riferimento, non voglio dire solo per l'Italia, alcuni sono proprio delle eccellenze anche internazionali, eppure anche nella nostra regione le questioni che sono state sollevate restano e resta quella debolezza di cui si parlava all'inizio, che è quella, diciamo, del territorio, che poi è il punto di accesso delle persone con malattie rare al sistema a partire dalla diagnosi. Quindi io credo che questo nostro lavoro, il lavoro eccellente che è stato fatto, abbia un valore importante anche per chi amministra le regioni, per inserire proprio nell'ambito delle malattie rare questa prospettiva di genere, inserendola soprattutto e prima ancora che nei centri di riferimento, che pure devo dire fanno ancora fatica su questo aspetto a tener conto delle differenze. Io sono una malata rara e posso dirvi nella mia esperienza che la prospettiva di genere, pur in centri di assoluta eccellenza, è molto poco presente, non si tiene molto conto dei passaggi anche delle donne, penso all'età, diciamo, dello sviluppo, alla fase della pre e menopausa, che hanno un impatto importante anche su come la persona, la donna con malattia rara, vive. Però ecco, diciamo, prima ancora che nei centri di eccellenza, sicuramente noi dobbiamo fare un lavoro sulla rete territoriale. È una rete che già in sofferenza di per sé accogliere i segnali che possono, diciamo, portare a una diagnosi e che però rispetto alla prospettiva di genere sono ancora proprio indietrissimo. Quindi io credo che sia, e l'altro aspetto su cui credo la rete territoriale deve fare un lavoro importante, è quello anche dei caregiver, perché noi sappiamo che spesso soprattutto le donne, perché purtroppo le mansioni di cura ricadono prevalentemente su di loro, hanno una serie di aspetti di prevenzione, di necessità di cura, che anche in questo senso la rete territoriale deve cogliere. Un medico di medicina generale deve sapere che la sua paziente è anche una caregiver e deve tener conto di come questo può avere un impatto sulla qualità della sua vita e sulla sua salute. Quindi io penso che sia stato un lavoro molto prezioso. È un lavoro che spero proseguirà, perché dal primo al secondo libro c'è stato un salto di qualità importante, e magari, lo butto lì, il fatto di avere in un futuro lavoro anche un focus importante sulle differenze territoriali del nostro paese rispetto a questa questione, credo possa essere importante appunto per mettere in luce ogni territorio su che cosa, ogni territorio regionale su che cosa deve lavorare ancora e di più alla luce delle carenze che potrebbero essere riscontrate. Io comunque, ripeto, ringrazio, perché per me è stata un'esperienza di grande stimolo, e ringrazio la persona che è nelle istituzioni, perché ci fornisce uno strumento di lavoro fondamentale, fa venire, come veniva sottolineato, tante domande a cui noi che siamo nelle istituzioni dobbiamo, a tutti i livelli, dobbiamo dare delle risposte finalmente, e concludo, con dei dati, perché purtroppo è un ambito in cui fino adesso, nonostante, diciamo, tutti avessimo la percezione delle problematiche che poi sono emerse, spesso ci mancavano i dati, e senza i dati le politiche fanno fatica anche ad emergere le proposte, ad avere la forza trovare poi implementazione e applicazione, proprio perché i dati sono quello che a noi che siamo le istituzioni danno la forza per portare avanti le istanze. Quindi vi ringrazio moltissimo e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e contribuito a questo risultato.
9: Grazie, ecco, questa, diciamo, è una testimonianza anche che arriva dal territorio, e quindi, diciamo, che racconta la necessità di intervenire sui percorsi, e questi dati certamente rappresentano uno strumento, un documento, diciamo, da esibire nel momento in cui vengono, magari ci dovessero essere degli ostacoli, queste sono le prove che bisogna andare in quella direzione. Abbiamo con noi anche l'onorevole Elenia Malavasi. Buongiorno, benvenuta. L'onorevole è della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Come ha visto, onorevole, si è accennato in realtà alla questione dei caregiver. La questione dei caregiver è centrale per molte famiglie. Una malattia rara, una condizione come questa, e anche un ritardo, comporta una ricaduta anche sul caregiver, no? Che in qualche modo deve sostenere la persona finché non ottiene quella diagnosi, per poter poi raggiungere e ottenere quel percorso di cura più corretto possibile. L'attenzione nei confronti di queste figure è molto cresciuta. Anche lei ha presentato una proposta di legge in questa direzione. Secondo lei, quale dovrebbe essere il punto cardine per la regolamentazione?
11: Allora, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per la domanda, ringrazio la senatrice Morelli per averci ospitato come sempre in quest'aula per discutere, confrontarci e presentare questa bellissima ricerca, che è ricchissima, devo dire, di dati, che con grande maestria il segretario De Rita in parte illustrato, perché sono talmente ricchi che vanno approfondite. Probabilmente potremmo dedicare su molti temi degli approfondimenti specifici. Io provo a stare sulla domanda, perché mi sembra che emerga molto l'importanza di questo lavoro per far emergere anche le discriminazioni di genere che ci sono
12: anche nelle diagnosi delle patologie rare, ma sul fatto che le donne, non solo quelle malate, ma anche quelle che accompagnano comunque i malati rari, hanno tante discriminazioni nella vita. Quando si colpisce una donna, si colpisce una rete familiare, una famiglia stessa, impatta sulla quotidianità, sulla tenuta della famiglia, sugli aspetti lavorativi, sociali, economici. Quindi c'è un tema sicuramente rilevante di equità e di giustizia sociale di cui dobbiamo farci carico. Io penso che il nostro paese abbia la capacità e debba avere la maturità per approvare una legge sui caregiver familiari. Oggi sono già 13 le regioni nel nostro paese che hanno

Il dato della maggioranza femminile emerge anche in questa pubblicazione, ma è un dato ormai storicamente evidenziato in tutti gli studi, in tutte le ricerche, e soprattutto sono donne in età lavorativa, quindi sono donne che devono capire come fare a conciliare il diritto alla cura delle persone con patologie rare, in questo caso il diritto al proprio progetto di vita con la qualità della vita stessa, quindi una conciliazione certamente complessa, e come emerge anche da questo da questa ricerca, parliamo di donne che spesso rinunciano a ore di lavoro, spesso utilizzano le ferie perché non tutti hanno delle tutele lavorative che possono utilizzare per accompagnare i malati in questa attività di cura, rinunciano quindi anche ad avere una propria autonomia economica, perché questo impatta ovviamente anche sulla propria autonomia all'interno di un contesto familiare, con la conseguenza che spesso e volentieri le donne diventano un elemento anche più debole all'interno della famiglia, con le conseguenze che poi ci portiamo anche nella nostra anzianità, quindi rischiamo di diventare donne un po' più fragili, un po' più deboli anche economicamente, con una grande fatica anche nell'approcciare poi il nostro percorso pensionistico. Dico questo perché questo tema è un tema che ci sta molto a cuore nella Commissione 12ª, come giustamente chi mi ha introdotto ha ricordato, sono incardinati molti disegni di legge, ma soprattutto stiamo discutendo, siamo in fase emendativa del disegno legge della ministra Locatelli, che prova a proporre al nostro paese una legge sui caregiver, che è semplicemente un attore della cura, della quotidianità, che deve trovare riconoscimento, tutele e anche valorizzazione. Non abbiamo alternativa, io penso, nel nostro paese. Dobbiamo assolutamente avere una legge che dia piena dignità a tutti i caregiver, anche rispetto alle diversità che ci sono, perché io penso che nella vita capiti quasi a tutti di essere caregiver o di un proprio genitore o di un proprio amico o di un conoscente o di un familiare, e quindi abbiamo bisogno di garantire percorsi di protezione e di tutela per queste persone. In questa ricerca mi ha colpito un dato, e non voglio essere troppo lunga, ma che voglio evidenziare. Prima veniva detto come anche in questa ricerca emerge come circa il 60% dei caregiver sono donne. Nella maggior parte dei casi sono familiari, nel senso che sono o mariti o figli o compagni, ma ci sono anche il 6,6% di persone che non sono persone familiari, il 6,6% è un numero rilevante, e quindi abbiamo bisogno che ci sia una legge che dia e dignità a tutti i soggetti. Si può essere caregiver per tutta la vita, ma anche per un periodo della propria vita, e quindi con anche la fatica di dover rientrare in un contesto lavorativo a un certo punto della nostra età. Ma il dato che più mi ha colpito sono le ore di assistenza mensili che vengono dedicate all'assistenza dei malati rari. E questo è un dato rilevante, perché è un dato rilevante anche per la legge che la ministra Locatelli ha fatto. La legge divide i caregiver, diciamo, in quattro categorie in base al tempo di cura, ma solamente, diciamo, la prima categoria, quella che prevede più di 91 ore settimanali con un ISE non superiore ai 15.000 euro, con un reddito mensile di 3.000 euro e un carico di cura assistenziale superiore alle 91 euro, è l'unica categoria che prevede molte tutele e anche un contributo economico. Sulla quantificazione dipenderà da quante persone fanno richiesta, ma al massimo parliamo comunque di circa 60.000 persone sulle 7 milioni di caregiver che ci sono nel nostro paese. Allora, in questa ricerca emerge un dato che ci deve spingere a lavorare insieme, come diceva la collega Morelli, per migliorare questa proposta della ministra, semplicemente perché le persone, da questa ricerca, che fanno dalle 75 alle 90 ore mensili, mentre la DL della Locatelli parla di ore settimanali, sono il 30%. Questo significa che questa legge non risponde quasi a nessuno di questi caregiver con patologie rare, perché l'assistenza mensile superiore alle 100 ore
è dell'11,30%.

0: mentre il DL Locatelli prevede un'assistenza settimanale di almeno 91 ore mensili per essere nelle categorie, diciamo, top, quella più tutelata, che prevede anche un sostegno economico. Questo per dire che dobbiamo lavorare in commissione per ampliare la platea, per provare ad avere una legge che allarghi lo sguardo, che si faccia carico di dare risposte a tutti i caregiver. E io penso che sia giusto valutare il numero di carico, il carico assistenziale, ma è il bisogno assistenziale che deve provare a portarci, certo, a tutele crescenti, perché ci sono vite molto differenti e caregiver molto diversi nella loro attività di cura, ma abbiamo bisogno di trovare una legge che dia dignità a tutti, cioè le tutele lavorative servono a tutti, sia che uno dedichi 2 ore alla settimana o 2 ore al giorno, sia una persona che dedichi 10 ore al mese. Quindi trovare l'equilibrio giusto, la formula giusta, certo non è facile, perché parliamo di una platea enorme di caregiver, 7-8 milioni di persone in Italia sono tantissimi, e abbiamo bisogno che la legge dia dignità a tutti i caregiver, uomini e donne, indipendentemente dalle ore che fanno, per evitare che questa figura che venga discriminata. La legge serve per migliorare la qualità di cura della vita dei caregiver e anche la dignità della vita di tutti e di tutte. Grazie.
1: Molte grazie. Mentre lei parlava appunto di cifre sull'assistenza, tutti pensavamo, no? A poi come nella realtà si declinano questi bisogni, e quindi diciamo come la quotidianità diventa davvero tanto difficile senza una forma diretta di aiuto per tante famiglie che non si potrebbero in nessun modo permettere poi questo percorso, che però è un percorso indispensabile. Il professor Eugenio Di Brino di Altman Advisory è uno spin-off dell'Università Cattolica di Roma, è diciamo l'altro partner scientifico, chiamiamolo così, insomma comunque strumento operativo per riuscire a comprendere questa realtà, e quindi al professore chiediamo di un ulteriore contributo sui dati e gli elementi rilevanti. Grazie.
2: Grazie, buongiorno a tutti, grazie Maria Emilia. Un ringraziamento alla senatrice Morelli per aver diciamo accolto, ospitato e sposato un po' la ricerca che abbiamo condotto in quest'ultimo anno in modo congiunto. Lasciatemi ringraziare anche Alexion, Uniamo, Fondazione Onda, Censis, con le quali abbiamo collaborato, con tutto il comitato scientifico, e un ringraziamento al mio team di Altems Advisory, che è qui presente, Ilaria Valentini, Elena De Medio, Sofia Di Pippo. Cosa abbiamo toccato da un punto di vista poi di taglio di economia sanitaria nella ricerca? Sostanzialmente non siamo andati a quantificare l'impatto complessivo generale sui costi, sui dati economici diretti, i classici costi che afferiscono sul Servizio Sanitario Nazionale, ma siamo andati a voler focalizzare l'attenzione su quei costi indiretti, su quei costi che gravano sulle famiglie, sul carico sociale, sul carico assistenziale, nello specifico i costi per l'assistenza sostenuti dalle famiglie, gli spostamenti per visite, controlli e diagnosi, il pernottamento fuori sede e gli effetti sulla produttività del caregiver. Sappiamo che il 70% delle persone del campione che è stato intervistato ha dichiarato un reddito annuo inferiore ai 35.000 euro, che è in linea anche con la media Istat, la media nazionale Istat, che si aggira tra i 38 e i 40.000 euro. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che molto spesso anche delle piccole spese impreviste possono andare a incidere sull'equilibrio finanziario, accentuando quella vulnerabilità economica che diciamo una patologia rara va a infliggere poi un nucleo familiare. È molto interessante anche quello che accade quando diciamo si va a diagnosticare una malattia rara, da un punto di vista di impatto sul lavoro, cioè sulle politiche sociali, si vede che la disoccupazione sia delle donne che degli uomini aumenta dal 3 al 13% in media, così anche il pensionamento dal 3 all'11 bar per le donne e il 17% per gli uomini. E il percorso sostanzialmente diagnostico, quello che è il cosiddetto tempo alla diagnosi e le relative diagnosi errate, ci mostra che circa il 70% delle persone con malattia rara riferisce di avere due o più diagnosi errate prima di avere quella definitiva. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che è un percorso molto frammentato che va a moltiplicare le visite, gli esami, le consulenze, che in qualche modo ha un impatto in modo indiretto anche su quelle che sono le cosiddette liste d'attesa, che è uno dei temi su cui diciamo si sta ponendo l'attenzione in questi mesi. In media una diagnosi errata viene segnalata nel 30% del nostro campione, tra le 2 e le 3 diagnosi errate nel 50% circa, tra le 4 e le 7 diagnosi errate nel 17%, e ci sono anche una quota importante, seppur piccola, del campione che diciamo dichiara di avere più di 7 diagnosi errate, che è tantissimo, ha un impatto importante sulla qualità della vita anche. C'è anche una differenza sulle diverse patologie, cioè le patologie degenerative sono più frequenti nelle classi con più diagnosi errate, mentre le forme genetiche tendono a essere riconosciute con meno passaggi, grazie magari alla diagnostica e all'attività strutturata che si lega poi alla fase di diagnosi. E c'è un elemento anche di mobilità sanitaria su cui va posta l'attenzione. La mobilità sanitaria, diciamo, seppur con leggere variazioni tra nord, centro e sud e isole, comunque tocca tutte le regioni italiane. In media lo spostamento dalla propria abitazione verso il centro di cura è stimato in circa 185 chilometri. Il pernottamento medio per motivi legati alla patologia si va a diciamo a stimare in 9 giorni, e se considerate che diciamo un costo medio per notte è 134 euro, ecco che sostanzialmente andiamo a vedere anche quanto è l'impatto da un punto di vista di pernottamento e di spostamenti per la patologia. È stato citato ampiamente il supporto del caregiver. Sappiamo che il 56% ricorre a un supporto informale, che sono in genere familiari. Il supporto formale a pagamento è molto residuale. C'è un 44% che non ha alcun sostegno, che sostanzialmente che vuol dire che affrontano la patologia in condizioni di isolamento o sovraccarico individuale, e questo è un dato che è omogeneo e trasversale su tutta le diverse regioni. E poi c'è quell'aiuto domestico a pagamento, quindi quell'attività formale che diciamo a un punto di vista ricorre nel 31% dei casi, con un costo medio di 292 euro al mese. Questo diciamo è un dato importante, perché tocca sostanzialmente e rende evidente quella rete nascosta, quel welfare nascosto che è appunto dedicato dalle persone, dai familiari, che comunque diciamo ad oggi non prevedono una retribuzione, ma sono costi che si vanno a spostare o vanno a declinare su altri capitoli di spesa. Vi è appunto questa assistenza che è quasi informale, l'abbiamo detto prima, quindi familiari e conviventi che sono spesso in età lavorativa. Che cosa vuol dire? Che in media l'impegno di questi familiari è di 85 ore al mese, che più o meno sono circa 3 giorni, 3 ore al giorno. Sappiamo che il 31% dedica meno di 25 ore al mese, il 30% dedica tra le 75 e le 99 ore al mese, quindi le due poi forbici minimo e medio di questo valore. Il costo dell'assistenza formale e informale l'abbiamo provata a strutturare partendo da queste 85 ore mensili di impegno e abbiamo calcolato questo costo opportunità dell'assistenza informale stimato in circa 1.300 euro al mese. Non è una spesa diretta, ma sostanzialmente è il reddito produttività a cui il caregiver rinuncia. È il grafico, è la tabellina rosa. Dall'altro lato invece abbiamo i costi valorizzati dell'assistenza formale che può andare poi a seconda dell'impegno del caregiver formalizzato in termini di ore, se full time eccetera, dalle 765 euro in minimo fino alle 1.962 euro. Altra cosa importante che abbiamo analizzato è stata la qualità della vita, che in media si misura con questo con l'Eurocall 5D, ci permette di vedere sotto cinque diverse dimensioni quello che è l'impatto che genera una patologia. L'Eurocall 5D ci ha mostrato che l'EQ index medio è di 0,62. Sappiamo che più questo valore tende all'1 e più siamo in condizioni di perfetta salute, più tende verso lo 0 e più siamo in condizioni di gravità quasi morte. C'è poi da questo valore medio si discostano e vanno a differenziarsi anche per le malattie degenerative o le malattie non degenerative, e soprattutto è interessante vedere anche come anche le diverse categorie di patologie che abbiamo provato a raggruppare fanno scostare questo valore medio fino ad arrivare alle malattie rare che hanno un legame con il metabolismo che lo fa scendere a circa lo 0,45 come dato dell'EQ index. È stato toccato anche prima, è stato anticipato il tema del ritardo alla diagnosi, il tempo alla diagnosi che in media è 5,5 anni con una mediana di 2 anni. La durata del percorso si differenzia per genere, 6 anni per le donne e 4 anni per gli uomini, e la componente genetica da sola o con quella degenerativa si associa a percorsi più lunghi che possono arrivare fino a maggiore di 7 anni, quindi le forme invece senza caratterizzazione sono più brevi, quindi diciamo c'è anche una variabilità che va a declinarsi oltre il genere ma anche nella caratterizzazione poi della patologia, così come anche da un punto di vista di area geografica. Questa durata del percorso è trasversale alla origine alla residenza di origine, quindi sostanzialmente alla regione da cui si proviene. Ma è interessante invece andare a vedere anche quella che è poi la perdita di produttività legata alla durata del percorso e quindi sostanzialmente quanto si va a citare il cosiddetto presenteismo, cioè andare al lavoro in salute in modo non ottimale, e l'assenteismo, cioè essere proprio assente dal lavoro. E sostanzialmente il dato del presenteismo è quello che più aumenta, quindi sostanzialmente si cerca in tutti i modi di non abbandonare il lavoro, e questo dato ce lo dimostra, ma non sempre purtroppo si riesce per motivi poi che vanno a declinarsi sotto vari aspetti. Quali sono i punti che ci portiamo a casa da un punto di vista di analisi economica? Che il percorso per arrivare a una diagnosi di malattia rara è lungo ed è diseguale, l'abbiamo visto prima, sia per genere che per anni. Il carico economico territoriale in termini di mobilità sanitaria, ma anche in termini di distanza dal centro di riferimento, è un carico molto importante sul paziente e sulla sua famiglia. C'è un elemento fondamentale che si lega al caregiver informale e che è invisibile, che comunque è un peso importante da un punto di vista di carico sul bilancio familiare, e anche da un punto di vista di qualità della vita che risulta essere compromessa e che sostanzialmente va a impattare poi su quella che è anche la richiesta di utilizzo del caregiver, quindi sono tutti elementi che tra loro si vanno a collegare. Grazie.
1: Grazie al professor Di Brino. E a questo punto ringraziamo sia Censis che Altemp Advisory per il lavoro che hanno svolto, perché sulla base appunto di questi dati che loro hanno appena presentato continueremo il nostro confronto a questo punto con i nuovi relatori che ci raggiungeranno sul tavolo. E abbiamo a questo punto il senatore Orfeo Mazzella, a cui chiederei appunto di raggiungerci, la presidente Elena Carletti e la senatrice Morelli, che è già presente qui con noi. A partire dalla senatrice Morelli, ovviamente come sempre accade dobbiamo fare le corse alla fine, però noi contiamo tanto sull'efficacia dei nostri relatori. A partire dalla senatrice Morelli, alla quale chiediamo, visto l'impegno, visto il lavoro che si sta realizzando e considerando i dati che sono, come dire, una certificazione importante, secondo lei a questo punto quali sono le azioni per le quali insomma ormai c'è urgenza su cui voi potete lavorare?
3: Allora, grazie intanto che i colleghi si siedono e do il benvenuto al senatore Sella e alla consigliera regionale. Gli altri li abbiamo già salutati prima. I dati che ci hanno presentato Altemps e Censis sono importanti, ci devono far riflettere perché, come dicevano, queste disomogeneità non ci devono più essere, lo dicevamo anche all'inizio, ed è importante che le istituzioni si rendano conto delle difficoltà che soprattutto le donne affrontano quotidianamente. Queste riflessioni anche sul caregiver ci possono aiutare, come sottolineava anche l'onorevole Malavasi, ad andare a migliorare quello che è la base del disegno di legge presentato dalla ministra Locatelli in un tavolo con la ministra Calderoni, che deve servire appunto come base di discussione, ma alla luce anche dei dati rilevanti che sono stati presentati ci deve dire da che parte vogliamo andare, come vogliamo andare a sostenere il sistema e la qualità di vita delle persone. Una cosa che è stata sottolineata dal professor De Vita nel momento in cui ha presentato i dati è la diagnosi precoce, e su questo mi volevo soffermare per un piccolo traguardo che abbiamo raggiunto, però ritengo fondamentale e importante, perché il mio mood è prevenire meglio che curare. Ok, io dico sempre dobbiamo investire in prevenzione, sono contenta che in legge di bilancio sia stato fatto un piccolo segnale, 280 milioni in articolo 64 e l'emendamento 64.3 che ho presentato e ha avuto parere favorevole del Ministero ci ha portato a ottenere e mettere un tassello dicendo investiamo sulla prevenzione, ma soprattutto prendiamo atto che oltre alla vaccinazione, oltre agli screening mammografici, altri tipi di screening ci sono anche nuove tecnologie che ci portano tramite la genomica, la genetica avanzata, la diagnostica avanzata, ci portano direttamente a fare prevenzione in modo saggio, perché altri paesi lo fanno, hanno già genotipizzato la popolazione, e questo ci porta a dire siamo tutti diversi. Se vogliamo andare verso la medicina personalizzata, la ricerca ci viene in aiuto. Ci sono test NGS che ci portano direttamente ad andare a intervenire e prevenire prima, ci aiutano nelle diagnosi precoce, e sono contenta di averli inseriti in questo emendamento. Quindi grazie al Ministro della Salute che ha dato parere favorevole a questo. I test NGS sono stati inseriti per la sordità, per le malattie rare e ancora di più per la leucodistrofia metacromatica. Prima Annalisa Scopinavo mi diceva stiamo lavorando per i decreti attuativi. Ecco, io dico sempre, il problema dell'Italia è, come politici noi abbiamo sempre detto facciamo le leggi, facciamo gli emendamenti, abbiamo parere favorevole, poi pensiamo che sia finita lì, abbiamo raggiunto l'obiettivo, e invece no, purtroppo la strada è ancora lunga e ci sono leggi già fatte, magari anche nel 2021 sono intervenuta su quelle che non hanno ancora il decreto attuativo. Quello sullo screening neonatale, diabete tipo 1 e celiachia, dopo 2 anni ha avuto il decreto attuativo. Questo speriamo di non metterci così tanto. Lei sta lavorando, stiamo lavorando insieme anche dal punto di vista politico per avere presto questi decreti attuativi, perché è importante anche sensibilizzare la conferenza Stato-Regioni. Perché? Perché ci sono 21 sistemi sanitari e le disomogeneità partono effettivamente da quello, e su quello dobbiamo lavorare. Grazie.
1: Grazie senatrice. con noi appunto anche il senatore Orfeo Mazzella della decima commissione affari sociali e sanità, che ha seguito fin dall'inizio tutto questo lavoro, quindi ha piena consapevolezza del quadro. Quello che emerge, come abbiamo visto, è anche una differenza regionale importante, e anche all'interno di regioni che funzionano poi ci stanno dei percorsi che vanno comunque migliorati. Allora, come si può migliorare questa rete regionale?
4: Intanto fatemi ringraziare tutti gli organizzatori, perché questo rapporto, questo libro bianco, è come i rapporti di monitorare, una pietra miliare che consentirà alle politiche del Paese di fare un passo avanti. Noi abbiamo bisogno di un percorso di empowerment di comunità sulle malattie rare, abbiamo bisogno di una presa di consapevolezza collettiva. Ormai il decisore politico ha perso quel ruolo di decisore politico in Parlamento da molto tempo e subiamo le scelte governative. E quindi è giusto che ci siano qui parlamentari come l'onorevole Malavasi, come la collega Murelli, a testimoniare che il nostro impegno c'è. Però il nostro impegno deve essere spinto da una forza notevole della collettività. La classe politica non ha impresso ad oggi un cambiamento per la presa in carico delle malattie rare. Quello che ha concorso alla presa in carico delle malattie rare a livello regionale e a livello nazionale sono le associazioni di pazienti, sono i pazienti stessi che hanno imposto un modello di presa in carica multidisciplinare, che hanno adesso aperto la strada ad una visione di genere delle malattie, in particolare della malattia rara. Questo perché accade? Perché quasi sempre, quasi ovunque, noi abbiamo impostato i nostri modelli di policy, i nostri modelli di governance sulla competizione. Tutte le regioni competono tra di loro per il raggiungimento di obiettivi di piano sulla base di un budget nazionale. Questo nel campo delle malattie rare fallisce l'obiettivo di raggiungere quello che la 175 declina al primo articolo, l'uniformità delle cure. Quindi è chiaro che dobbiamo passare da un modello di policy di governance delle malattie rare che va dalla competizione alla condivisione alla cooperazione. E questo è il seme che io ogni volta in ogni discorso inserisco nelle mie prolusioni, perché ho piena consapevolezza della difficoltà del decisore politico poi di portare avanti delle politiche reali calate sul territorio. Detto questo, però, voglio dare una risposta concreta in questa sede politica così importante al vostro rapporto, che è un rapporto, come ho detto, che è una pietra miliare. Noi abbiamo una mappa che declina un bias cognitivo, intellettuale e anche metodologico nella presa in carico della persona con malattie rare. Il bias è sicuramente legato al fatto che scopriamo, lo scopriamo adesso, ma lo abbiamo visto quando si va in un centro un centro di eccellenza, eccetera, l'abbiamo visto che la donna è discriminata, oggi lo sappiamo, oggi lo misuriamo, ma questo bias si deve trasformare poi in una sfida che dobbiamo poi calare in una realtà dove? Nella medicina, che deve diventare anche una medicina di genere, lo dobbiamo calare anche nei PDTA che devono contemplare questo bias, lo dobbiamo realizzare all'interno dei centri di coordinamento, dove ci devono essere delle presenze femminili costanti che accolgano le donne. Lo dobbiamo declinare nell'ascolto, quindi nella capacità di sentire, di prevedere, di prevenire i fenomeni che accolgono la donna. Quindi l'approccio di genere lo dobbiamo realizzare e calarlo nella realtà territoriale, per esempio anche nei nuclei di assistenza territoriale. Parlando di differenze tra le regioni, oggi esistono solamente 3 regioni che hanno realizzato il piano regionale malattie rare ultimo. Questo è un grosso vulnus, possiamo dire che lo hanno realizzato. Realizzato significa acquisito con delibera di giunta regionale, non significa realizzato. E sono solo 3, la Campania, la Calabria e il Lazio. E siamo nel 2026 e il piano scade. Quindi capite che puoi calare tutto questo nella realtà e con dei modelli organizzativi. E per esempio nella Campania abbiamo per esempio realizzato un nucleo di assistenza territoriale dove c'è la presenza dello psicologo. Ecco, la rete di assistenza delle donne che possa in qualche modo veramente generare un beneficio di genere per le donne diventa fondamentale strutturare questa rete. Attenzione, questa rete non può essere strutturata attraverso dei bonus regionali che poi vengono elargiti così, ma deve essere strutturata attraverso una rete del benessere nazionale. E tutto questo si cala poi nella realtà anche delle malattie rare, altrimenti non succede niente di nuovo. E il sostegno per me deve essere dato non solo alla persona con malattie rare, ma deve essere dato, per essere concreto, anche alle donne caregiver. Quindi io direi che partiamo da piccoli passi avanti. La legge attualmente alla Camera è stata criticata da tutte le associazioni, ma non solo perché il sostegno economico non raggiunge compiutamente la platea. La legge è stata costruita su questa platea, è stata costruita perché al tavolo nazionale erano presenti categorie di associazioni che rappresentavano le badanti. È chiaro che le badanti ragionano in termini di orario di lavoro, tutto qua. Quindi oggi bisogna invece parlare, come avete parlato voi giustamente, di carico assistenziale. Quanto impatta il carico assistenziale su una patologia? Chi decide questo carico assistenziale? Che valore economico ha? E poi l'ultimo anello è l'aspetto previdenziale. Perché non è calcolato l'aspetto previdenziale per chi interrompe la propria vita lavorativa? Questo è un dato che emerge da tutte le indagini e nessun disegno di legge attuale prevede che vengano calcolati dei contributi figurativi per le donne che si curano per le donne, perché sono tante le donne. Quindi io credo che oggi dobbiamo fare delle proposte concrete e modificare. Grazie, diciamo, lo so che il tempo è ridotto, però questo è un tema talmente importante che non voglio costringere nessuno. Però io voglio concludere lasciando a tutti quanti un seme di speranza e voglio ringraziare veramente, perché questo atteggiamento, e l'ho sempre, diciamo, dichiarato pubblicamente, è l'unico atteggiamento, quello della cooperazione e collaborazione tra i decisori politici su questi temi, è l'unico atteggiamento che porterà probabilmente tra alcuni anni ad una visione completamente diversa e ad una presa in carico completamente diversa delle malattie rare. Grazie.
1: Grazie, scusa ancora, diciamo, per questo pressing che sono costretta a fare, ma come sapete il Senato, insomma, ci costringe a essere molto rigorosi. E abbiamo con noi la Presidente Elena Carletti, che è Presidente della Commissione Parità, Diritti e Cultura della Regione Emilia-Romagna, alla quale chiediamo appunto di portarci la vostra esperienza sul territorio.
5: Bene, grazie, intanto buongiorno, ringrazio anch'io la Senatrice Morelli, che ho il piacere di conoscere oggi, e naturalmente tutte le professionalità che hanno contribuito alla redazione di questo libro bianco. Per me è un piacere essere qui, portare il contributo della Regione Emilia-Romagna, che è una regione che da molti anni è impegnata naturalmente sui temi della medicina di genere e della parità, tanto più che la legge quadro sulla parità di genere risale al 2014 ed è su questa legge che è incardinata al titolo IV la medicina di genere. genere. Questo per significare che il percorso che lega la regione, che impegna la regione sui temi della medicina di genere, è un percorso che è stato codificato in termini di legge. Non solo, proprio il prossimo anno sarà il 20° anno del sistema informativo delle malattie rare della regione Emilia-Romagna, che si è sviluppato in realtà in collaborazione con la regione Veneto e poi è stato condiviso con altre regioni come la Sardegna, la Puglia e le province autonome. E quindi diciamo che su questi temi che trattiamo oggi, il percorso della regione Emilia-Romagna si è arricchito di esperienze. Oggi sono circa 58.000 i pazienti in carico ai centri specializzati della regione Emilia-Romagna, il 17% proviene da fuori regione. Questo è un dato che naturalmente deve fare riflettere, perché naturalmente l'aggravio, diciamo, dell'impegno, soprattutto del carico femminile, se pensiamo anche alla necessità di mobilità per le cure, naturalmente sul fronte femminile diventa certamente un aggravio per tutto quello che è stato detto in termini sociali, in termini economici, in termini proprio di qualità della vita. La regione ha organizzato un sistema che certamente nel prossimo futuro, anche grazie al grande investimento sulle case della comunità, grazie ai fondi del PNRR, vede attualmente oltre 140 case di comunità realizzate, già operative su tutto il territorio regionale, pianificate 187. Il sistema sviluppato dalla regione è un sistema hub and spoke, cioè hub, centri altamente specializzati, spoke, centri periferici. Il sistema informativo ha generato e ha contribuito a realizzare una grandissima rete di professionisti di ascolto delle associazioni dei pazienti, che è fondamentale per lo sviluppo delle politiche e delle azioni sui territori, e quindi questa diciamo densità e presenza sui territori, questi presidi, questi avamposti, naturalmente collegano maggiormente e permettono dei percorsi di diagnosi e di cura naturalmente più di prossimità, ed è credo la grande sfida oggi, nel senso che al di là dei grandi centri noi dobbiamo occuparci assolutamente anche di tutta quella popolazione che vive nelle aree interne, nelle aree periferiche, e che spesso ha difficoltà ad accedere ai percorsi di salute. Quindi diciamo che questo sistema Hub and Spoke permette in qualche modo di rendere più capillare la presenza sui territori. E poi cosa? So che abbiamo i secondi, non i minuti, ma i secondi contati. Naturalmente il grande tema sono le reti, sono la formazione, la ricerca che non si deve fermare, e l'informazione e la comunicazione più estesa possibile. Noi lo abbiamo visto in tutti questi anni, proprio anche grazie alle grandissime mobilitazioni delle associazioni di pazienti, che hanno generato con l'appoggio delle istituzioni una grande campagna di informazione proprio sui temi della salute. Questo naturalmente avvicina di più e più celermente le persone ai percorsi di diagnosi. Naturalmente grande investimento sulle diagnosi neonatali, importantissima, quindi un grande coinvolgimento dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale è fondamentale, proprio perché la qualità della vita delle persone determina la qualità della vita delle comunità. I costi dell'esclusione sociale, della difficoltà, non la pagano soltanto gravemente i pazienti, ma la pagano tutte le comunità. E quindi chiaramente questo è un senso di responsabilità che noi sentiamo. La regione, naturalmente, si è parlato anche molto di caregiver, oltre alla legge quadro sulla parità, nello stesso anno 2014 ha varato la prima legge nazionale sui caregiver, che oggi vede un investimento complessivo annuo di 5 milioni di euro, in buona parte fondi regionali, ma anche implementato da fondi nazionali. Quindi diciamo che la nostra è una regione che cerca di sviluppare, a contatto naturalmente con i portatori di interesse e le professionalità, una rete il più diffusa possibile, a partire naturalmente da questo grande osservatorio che è il sistema informativo, che naturalmente restituisce dati fondamentali anche proprio sulle malattie rare come malattie di genere. Quindi è importantissimo, diciamo, continuare su questa strada. Scusate la...
1: No, lei è stata splendidamente sintetica, tra l'altro ci ha spiegato veramente con poche righe, no? Molto, in modo molto d'agenzia, sono l'ANSA, quindi a me piace la sintesi, la questione della capillarità, che è un elemento, no, che insomma esce, perché la rete è rete se è capillare, se non è capillare non c'è struttura di sostegno, quindi evidentemente questo è un elemento che, su cui riflettere, su cui lavorare. E con noi c'è Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, ovviamente stiamo parlando di un ruolo di riferimento in questo lavoro, in questo sforzo, presidente Uniamo, la Federazione Italiana delle Malattie Rare, alla quale io chiedo una sintesi e diciamo un'analisi.
6: Allora, prima di tutto, un grazie ad Alexion per aver pensato a Anna Chiara Rossi questo progetto che è al secondo anno e che finalmente ci dà dei dati. È stato sottolineato da più di una parte. Avevamo le sensazioni, perché è ovvio che quello che c'è scritto qui dentro, la comunità delle persone con malattia rara lo sa da anni, ma un conto è saperlo a sensazione, un conto sono i dati, e noi con monitorare lo sappiamo molto bene, essendo arrivati al 12° anno di assemblaggio di dati sulle malattie rare. Questo completa, l'ha detto il senatore Mazzella, un po' un quadro, facendo luce su un aspetto, quello delle donne, che ci era stato richiamato dalla risoluzione ONU dei diritti delle persone con malattia rara proprio come focus di attenzione, e da lì è poi partita l'idea di cercare di enucleare i bisogni delle donne caregiver, delle donne con malattia rara in un focus particolare. I dati che emergono sono dati preoccupanti, questo ce lo dobbiamo altrettanto dire, un ritardo di oltre 2 anni superiore a quello degli uomini non è giustificabile in nessun modo, se non con una disattenzione che il sistema ha in generale per le donne, ma in particolare per la salute delle donne, che devono essere quelle che dovrebbero paradossalmente essere più tutelate in quanto motore caregiver di tutta una serie di situazioni, non solo per se stesse ma per le famiglie che si trovano ad impattare con patologie, e non solo rare, pensiamo anche a tutte le oncologiche, ma anche a molte patologie croniche che hanno un carico assistenziale non indifferente. Il carico si nel dipanarsi delle statistiche che abbiamo visto, ma di quello che troviamo sul libro bianco, il rinuncia al lavoro, il maggior carico economico, il fatto dell'assenteismo maggiore, il fatto di dover dedicare ore all'assistenza, poche, tante che siano, ma sono comunque ore sottratte al proprio tempo libero, al proprio lavoro, alla propria famiglia, nel caso in cui il caregiving sia rivolto verso magari un genitore che ha una certa età. E credo che dal punto di vista politico è stato detto molto, ma dovremmo pensare a azioni anche piccole, ma che siano mirate per cercare di scalfire un po' questo soffitto di cristallo che abbiamo visto esemplificato in queste pagine. E quindi sicuramente una maggior formazione dei medici, lo diciamo nelle call to action, ne parlerà anche Anna Chiara, penso, nel suo intervento, ma cercare di capire come arrivare a una medicina di genere che sia realmente tale, a come fare formazione su segni e sintomi. Noi come federazione sono anni che ci battiamo sul fatto che la malattia rara può non essere conosciuta nella sua singolarità, ma devono essere riconosciuti una serie e un insieme di segni e sintomi che ci portano a pensare che lì dietro c'è una malattia rara. Quella statistica impressionante del numero di specialisti che vengono consultati prima di arrivare a una diagnosi definitiva. Quale spreco di tempo, di risorse anche del nostro servizio nazionale, perché quanti esami ci sono dietro quel percorso che Eurordis ha sintetizzato in una infografica che imita il volo di un calabrone che si muove in maniera indistinta di fiore in fiore, in questo caso di specialista in specialista, ma non riesce poi a trovare un punto di appoggio definitivo. Io credo che Tante le cose che sono state fatte, e questo va sempre riconosciuto. La senatrice Morelli ha parlato del suo emendamento che sarebbe fondamentale per tutta una serie di percorsi. Abbiamo una legge sul caregiver assolutamente migliorabile, ma che potrebbe dare per la prima volta un riconoscimento giuridico ad una figura che fino ad oggi è stata tutelata solo con leggi regionali, e plaudo all'Emilia Romagna perché hanno una delle leggi migliori in questo momento sul caregiver. Io l'ho studiata attentamente perché ho fatto una disamina regione per regione per capire quali fossero le differenze, i punti di contatto. E devo dire, fra l'altro, si parla, ed è vero, nel testo di legge attuale del limite di reddito, ma i limiti di reddito non erano molto difformi nelle varie leggi regionali, si parlava di 20.000 euro l'anno invece che 15.000, ma insomma siamo su una base di partenza che è abbastanza simile. Credo che tutto questo, quindi un grande grazie per questo libro, ve lo faccio rivedere, ce l'avete tutti, tenetelo come Bibbia sulla vostra scrivania, perché da qui dobbiamo partire proprio per azioni che siano assolutamente non mirate, ma molto di più, perché non possiamo più pensare a ritardi diagnostici di questo tipo, non possiamo più pensare che le donne vengano costantemente tacciate di essere stressate, se non di peggio, perché denunciano sintomi che loro per prime si peritano a denunciare, perché c'è anche questo aspetto. A volte come donne, un po' perché non abbiamo il tempo per la prevenzione non esiste, è quello su cui abbiamo insistito anche come federazione. Non è solo l'aspetto economico della legge del caregiver, ma anche la concessione di un tempo proprio che possa ridare una dignità di vita che a volte si perde nell'accudimento. E questo credo che sia importante. Abbiamo scritto diverse cose nelle call to action, vi invito a guardarle, ma anche l'aggiornamento degli screening neonatali estesi, progetti pilota che riguardino le malattie rare come esemplificazione di un paradigma di sanità che potrebbe portare a modelli sostenibili per tutte le patologie. Quindi io sono molto contenta di questo secondo libro bianco sulle donne, sulle women in rare, come è stato chiamato, ma credo che il passaggio dal raro al riconosciuto, che viene sottolineato nel sottotitolo di questo libro, sia fondamentale se vogliamo davvero andare ad incidere in maniera concreta sulla vita di tutte quelle donne che ad oggi hanno percorsi ancora troppo accidentati. Io ne sono un esempio concreto, perché da caregiver di un figlio, caregiver di una mamma e caregiver di mio padre quando era ancora in vita e tutto il resto, potrei testimoniare quelli che sono stati i miei voli di calabrone, come tante altre donne come me. Lisa Noia ci ha raccontato anche quello che ancora sono le barriere anche proprio all'accesso alla prevenzione, per mancanza di macchinari adatti, ma anche per mancanza, e qui chiudo, di una concezione della persona al di là della patologia. Perché un conto è la malattia rara, con le conseguenze che impattano sulla persona, e un conto sono tutte le comorbidità e che sono del percorso di vita normale di ciascuno di noi. Quindi tutte quelle parti relative a una pubertà, un invecchiamento, che normalmente vengono sottaciute perché la malattia rara dà il nome alla persona e non è la persona che ha una malattia rara. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie. Allora, con l'augurio ovviamente che da volo di calabrone si possa passare a un volo di falco, dritti dritti verso diciamo l'obiettivo, perché questo è certamente il contributo. Qui accanto a me Anna Chiara Rossi, Vice President e General Manager per l'Italia di Alexion AstraZeneca Rare Disease, è un'azienda diciamo che ha voluto questo lavoro, ha contribuito e si è messa a fianco delle associazioni, diciamo. Quindi questo è certamente uno strumento di responsabilità sociale, ma anche di contributo culturale, no? Per cercare di scardinare alcune dinamiche di ingiustizia sociale. Per me diciamo è veramente una questione di ingiustizia sociale questa. Le vorrei chiedere appunto, questa esperienza io immagino che sia stata rilevante per voi e credo che vi abbia dato anche delle indicazioni. Cosa lei ritiene di aver acquisito attraverso questo lavoro?
7: Beh, innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, che è partito come un'idea e ci sembrava veramente complessa da realizzare, invece oggi è una realtà che è andata, devo dire, ben oltre le più rose aspettative. Quindi parto dalla senatrice Murelli, che ci ha dato la possibilità per la seconda volta di essere qui e presentare la nostra iniziativa, grazie davvero. Tutte le istituzioni che sono state presenti oggi, quindi parlamentari e rappresentanti regionali, Altems e Censis, che ci hanno supportato con una ricerca estremamente rigorosa e con grande pazienza, tutti i relatori di oggi, tutto il board scientifico, il team Alexion, che mi ha, devo dire, supportata nel momento in cui abbiamo generato l'idea e ci ha creduto fino alla fine, Antonella Moretti, che ha avuto la pazienza di seguirci e di coordinare tutto il lavoro, probabilmente non saremmo qui senza il suo rigore, e in ultimo, ma chiaramente non meno importante ma fondamentale, un grazie speciale ad Annalisa Scopinaro, che ha sposato immediatamente la nostra idea e ha dato un supporto straordinario, sia personale sia grazie alla comunità che rappresenta. Detto questo, ricordo ancora il giorno in cui abbiamo avuto l'idea di creare questo progetto. Eravamo in un momento in cui ci chiedevamo come un'azienda come la nostra, che si occupa esclusivamente da oltre 30 anni di malattie rare, con l'intento davvero non solo di mettere a disposizione dei pazienti delle terapie efficaci, ma di dare un contributo nel trasformare la vita dei pazienti, ecco, ci chiedevamo che ruolo potessimo avere non soltanto nel dare un supporto agli elementi già evidenti di difficoltà, ma nell'aggiungere un tassello. E nei vari brainstorming, forse anche perché in quel momento eravamo un team di 9 donne e 2 uomini, il tema della differenza di genere e dell'impatto che le malattie rare potevano avere sulla vita delle donne è venuto abbastanza naturale. E ricordo che ci siamo letti bene, è certamente un tema fondamentale, non soltanto in termini qualitativi ma in termini numerici. Stiamo parlando di 2 milioni di donne, sia che convivono direttamente con una malattia rara o che sono caregiver di persone con una malattia rara, quindi un numero importantissimo in Italia che impatta la popolazione italiana. Ci siamo detti bene, creiamo delle iniziative, creiamo qualcosa per portare avanti la loro voce. E ricordo i colleghi che mi hanno detto: ma non lo possiamo fare, non ci sono dati. E da lì ci siamo detti bene, cerchiamo di generarli, e da lì è partito tutto il progetto. Abbiamo parlato con Annalisa ci ha confermato che effettivamente era un aspetto importante, quindi, e oggi siamo qua. Molto brevemente concludo dicendo che il progetto è andato oltre le più rose aspettative, perché da un progetto che si poneva l'obiettivo di generare delle evidenze, oggi abbiamo un think tank che è stato in grado di certamente generare anche delle idee e delle raccomandazioni, generare, speriamo, anche delle iniziative che possano essere un banco di prova anche per patologie croniche più diffuse, perché non pensiamo che quanto abbiamo visto oggi sia esclusivamente di pertinenza delle malattie rare, ed è qualcosa che davvero è frutto di quindi potrà essere anche un banco di prova per un esempio per altre patologie più diffuse, quindi potrà contribuire ulteriormente a migliorare il nostro sistema sanitario. E in ultimo, credo che un altro degli aspetti positivi di questo progetto sia il fatto che è stato co-creato da tutti coloro che fanno parte di questo ecosistema, a partire dalle varie survey, dai questionari che abbiamo generato. Ognuno delle parti rappresentate ha avuto la possibilità di esprimere le proprie esigenze in termini di ricerca, ma anche in termini poi di soluzioni. Quindi questo credo che sia il modo corretto per lavorare e per poter cambiare lo status quo, e spero che anche in questo senso potrà essere un esempio virtuoso.
8: Grazie, io ho fatto finta di niente. Abbiamo rubato del tempo, però era davvero tanto importante dire delle cose, no, che secondo me resteranno nella memoria non solo dei nostri relatori, ma anche di tante persone. Sono le prove di un cambiamento che si deve fare. Grazie a tutti e buon lavoro.
7: Grazie.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
10: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Pausa oggi per l'attività parlamentare di Camera e Senato. Palazzo Madama, infatti, martedì sarà impegnato con il disegno di legge sulle carriere nelle pubbliche amministrazioni. La mattinata a Montecitorio è stata dedicata alla cerimonia per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Sono intervenuti il Presidente della Repubblica Mattarella, i Presidenti di Camera e Fontana e Senato La Russa. Hanno partecipato la Premier Meloni e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Ma sentiamo Roberta Gentilini.
11: La nascita e la costruzione della Repubblica. Repubblica di tutti, sottolinea il presidente Mattarella, che ripercorre i passi dell'Assemblea Costituente, seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Passi non facili di un percorso che cambiò il volto dell'Italia, democrazia e poi il ruolo nuovo delle donne, 21 chiamate a far parte dell'Assemblea Costituente, uomini e donne che diedero vita alla Costituzione, dice Mattarella.
12: Si sarebbero disposti, lavorando intensamente per 18 mesi, a ridare l'invocato volto all'Italia. E il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese.
11: Lungo applauso e assemblea in piedi quando Mattarella ricorda i martiri assassinati dal fascismo, a partire da Matteotti, poi il passaggio sul trattato di pace con la ratifica a scrutinio segreto.
12: Si chiudeva una fase della storia. Toccava a una classe dirigente perseguitata dalla dittatura e che non era stata certamente all'origine della guerra gestirne l'ingrata eredità.
11: La Repubblica si apprestava a giocare un ruolo significativo nella costituzione dell'unità del continente europeo e nell'architettura di sicurezza delle democrazie. Seppe, con scelte di politica estera, superare l'emarginazione della comunità internazionale in cui l'Italia si era collocata con le scelte di guerra, prosegue il presidente. Fate che il volto della Repubblica sia un volto umano. Mattarella cita una frase di Saragat in apertura dei lavori della Costituente.
12: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
10: Chiarimento per la Premier Meloni sui voli per l'Iran dalla base statunitense in Italia con il segretario generale della NATO, Ruth. Nel pomeriggio ad Antibes la Presidente del Consiglio partecipa al vertice Italia-Francia con il Presidente Macron. Federica Ionta.
13: Giorgia Meloni ha partecipato alle celebrazioni qui alla Camera dei Deputati, poi ha ricevuto a Palazzo Chigi la D del gruppo Piaggio. C'è nella sala dei Galeoni della sede del governo una mostra e oggi pomeriggio sarà ad Antibes per il primo vertice intergovernativo Italia-Francia dal 2020, in un momento di rilancio dei rapporti fra Roma e Parigi dopo le tensioni dei due leader, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, con Washington. Al vertice di oggi pomeriggio partecipano 9 ministri per parte in attuazione dei trattati del Quirinale. Ad oggetto di questa riunione le relazioni bilaterali, progetti congiunti in particolare nei settori della difesa e dello spazio, poi chiaramente l'agenda europea, dal bilancio pluriennale alla gestione dei flussi migratori ai conflitti in Ucraina e alla situazione in Iran. Ieri a Berlino il vertice in formato E5 con Germania, Regno Unito, Unito, Polonia, Francia e Italia in vista del vertice NATO di Ankara, in cui Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza del pilastro europeo della NATO e l'importanza dell'unità dell'Occidente. C'è stato un chiarimento telefonico con il segretario generale della NATO Mark Rutte, descritto da indiscrezioni di stampa come piuttosto ruvido sui 500 voli presunti decollati dalle basi militari italiane. Il chiarimento arrivato dal governo solo per attività tecniche e logistiche.
10: Conflitto politico sull'uso delle basi statunitensi in Italia. Dopo le parole del segretario della NATO Rutte e il chiarimento dell'Alleanza Atlantica, sentiamo Alessandro Allegra.
14: Per la maggioranza caso chiuso, dopo le precisazioni della stessa NATO, Forza Italia ribadisce tutto fatto sempre nel rispetto delle norme. Da Fratelli d'Italia, Lucio Malan parla di dichiarazioni improvvide di Rutte, poi l'affonda le opposizioni.
15: Parte dell'opposizione, specialmente Giuseppe Conte, abbiano come sempre creduto a chiunque tranne alle autorità italiane, anche quando c'è in ballo la sicurezza nazionale.
14: Ma le opposizioni vogliono chiarimenti in aula. La Premier spiega in che modo abbiamo effettivamente partecipato all'attacco israelo-statunitense all'Iran. Chiede il 5 Stelle Ricciardi. Stessa richiesta da Enrico Borghi, Italia Viva. Meloni non è De Gaulle, riferisca in Parlamento. Roberta Pinotti, PD, prova a stemperare le polemiche.
16: Ritengo assolutamente che gli aerei si siano fermati a Sigonella per quelle che sono motivazioni tecniche, logistiche. Rutte mi è parso improvvido.
10: E torniamo al Parlamento. I lavori a Montecitorio riprenderanno domani, dove approderà il testo

0: dal centrodestra è duramente criticata dall'opposizione anche per il taglio secco degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. Il cardine, quello sul quale ruota e vive, è il sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Consiste in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, fino ad un tetto di 220 eletti alla Camera e 113 al Senato, con la clausola che se nessuno arriva a questa percentuale, oppure Montecitorio e Palazzo Madama danno esiti elettorali diversi, si procede con un proporzionale puro. Altro elemento: il sistema prevede liste bloccate in collegi plurinominali, la conferma della soglia di sbarramento, il 10% per le coalizioni, il 3% per le liste, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Tra gli argomenti che potrà e in alcuni casi dovrà affrontare l'Aula, il voto degli italiani all'estero, sostenuto dall'opposizione, e la reintroduzione delle preferenze. Gli emendamenti anche qui sono infatti stati accantonati. Tra le ultime novità, l'esenzione per le forze politiche che abbiano un gruppo parlamentare alla Camera o al Senato formato entro il 31 dicembre 2025 dalla raccolta delle firme per partecipare alle prossime elezioni. Norma subito battezzata anti-Vannacci, ma criticata anche da più Europa.
1: Allarme della Banca Centrale Europea. La guerra frena la crescita e riaccende l'inflazione e la BCE chiede attenzione alla stabilità dei conti pubblici. Francesca Capannolo.
2: La crescita in Europa inizia a mostrare chiari segnali di debolezza, con i principali indicatori economici in forte peggioramento. Lo mette nero su bianco la Banca Centrale Europea nel suo ultimo bollettino, segnalando che gli effetti della guerra si fanno sentire maggiormente nel secondo trimestre dell'anno, con un deciso rallentamento dei consumi e degli investimenti delle imprese. Su tutto grava l'inflazione, che in estate subirà un ulteriore aumento, avverte la BCE, portandosi ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027. Per questo l'istituto rivendica la decisione presa due settimane fa di rialzare i tassi di interesse e non esclude nella situazione attuale un ulteriore inasprimento della politica monetaria, come ammesso dal membro del consiglio direttivo Isabel Schnabel. In un quadro dominato dall'incertezza, la BCE evidenzia la necessità di proteggere i conti pubblici e torna così a raccomandare misure di sostegno mirate e temporanee in risposta alla crisi. Il mercato del lavoro continua a mostrare capacità di tenuta, precisa l'istituto, con la disoccupazione ai minimi storici. Segnali positivi arrivano anche dall'Italia, dove nel mese di marzo, su base annua, si registra un incremento di 340.000 assunzioni.
1: Due violente scosse di terremoto in Venezuela, decine di edifici crollati a La Guaira, la cittadina a una ventina di chilometri dalla capitale di Caracas. Si scava tra le macerie. La presidente Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi. L'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. Numerosi commenti anche dei leader politici e istituzionali. Seguo con profonda apprensione, scrive la premier Meloni, ed esprimo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. Il ministro degli esteri Tajani, che ha sentito la presidente venezuelana ad interim Rodriguez, ha assicurato che l'Italia e Unione Europea aiuteranno il paese. E si conclude così il giornale. Grazie a Giovanni De Palma in regia. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
3: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Al Senato sono stati presentati i risultati della prima indagine nazionale sulla long term care e la sanità complementare, rivolta ai fondi di sanità integrativa. Lo studio è stato promosso dall'Associazione Lavoro Welfare in collaborazione con l'Università di Bologna. Buon ascolto.
2: Anche a nome di Cesare Damiano, il mio saluto a tutti i partecipanti a questa sessione di lavoro odierna. Abbiamo dato un titolo forse roboante, ma l'intenzione era quella di raccogliere attraverso un'indagine che abbiamo svolto, molto semplice direi, fatta su un questionario a poche domande, ma domande importanti, abbiamo cercato di raccogliere un po' di idee da parte di alcuni interlocutori, fondi sanitari, una rappresentanza abbastanza importante anche per diversificazione di categorie rappresentate, in termini di prospettive future, tenendo anche peraltro conto di dei temi relativi alla copertura di prestazioni fondamentali, tipo la non autosufficienza. La giornata è organizzata in maniera semplice, quindi è un'attività di lavoro che chiuderemo al più tardi entro le ore 13. Dopo una prima breve introduzione che farò io, dando alcuni dati di sintesi e informazioni di sintesi sull'esito del questionario che abbiamo rivolto ad una platea di 6 fondi sanitari, chiederò all'amico e collega professor Riccardo Cesari di fare un inquadramento di carattere macroeconomico evolutivo sull'andamento della spesa del welfare a tutti gli effetti, e con un occhio attento alla non autosufficienza, per poi aprire i lavori di una tavola rotonda che vede rappresentate fonti istitutive e ovviamente rappresentate anche alcuni fondi sanitari. Allora vado nell'ordine presentando i gentili relatori, le gentili relatrici della tavola rotonda, nell'ordine Laura Scione, direttrice generale di Metasalute, Daniele Damele, che è il presidente di Fasi, ma lo vedremo in collegamento tra breve, Marco Desdorides, direttore generale del Fondo Est, Anna Trovò vesti una doppia, diciamo un doppio ruolo a questo tavolo, è vicepresidente di Sanarti ed è dirigente CISL come responsabile per la promozione e gestione della bilateralità, sperando di non essermi sbagliato. Jorge Torre, che per motivi familiari doveva essere presente, ma anche lui per motivi seri familiari si collegherà, ed è CGL, responsabile nazionale per la contrattazione sociale e territoriale e le relazioni con il welfare contrattuale. Rossella Buccarello, segreteria nazionale della UIL, per la categoria dei lavoratori attivi dei settori regioni e autonomie locali, sanità pubblica, sanità privata e terzo settore. Anche qui spero di non essermi sbagliato, invece sì.
3: Già segretaria, oggi responsabile nazionale per la UIL confederale.
2: Perfetto, ti ringrazio Rossella. L'amico Luca Del Vecchio, Confindustria, direttore area politiche per il digitale e filiere, scienze della vita e ricerca. Qui penso di non essermi sbagliato, Luca. Ecco, benissimo. Bene.
4: Suo amico.
2: Ah, non siamo amici noi due. Ah, in nessun modo. Ah, perfetto, bene. Detto questo, io direi, se abbiamo già, dunque il Presidente Damele ha chiesto di poter intervenire per primo, quindi prima della introduzione, perché ha degli impegni, aveva piacere ovviamente di intervenire nonostante impegni che ha in concomitanza, quindi lo stiamo aspettando. Allora, delle due l'una, o parto io con l'introduzione, se siete d'accordo, bene. Ovviamente Cesare Damiano, che è il comandante in capo, mi ha lasciato tutto l'impegno dell'apertura dei lavori, di questo incontro. E voglio fare abbastanza rapidamente una sintesi di quelle che sono state le risposte di un semplicissimo questionario che abbiamo erogato a sei fondi sanitari che gentilmente ci hanno dato la loro disponibilità a rispondere. Ovviamente non c'è l'ambizione di presentarvi un'indagine di carattere demoscopico, perché non siamo né esperti di indagini di mercato né tantomeno esperti di costruzione di modelli di questionari super raffinati. Pur tuttavia, devo dire, abbiamo messo insieme con Cesare Damiano e con i colleghi e le colleghe dei due staff di lavoro, abbiamo messo insieme 19 punti di domanda. E i 19 punti di domanda hanno sostanzialmente l'obiettivo di definire e di approfondire quattro aspetti essenziali. Mi riferisco in particolare al tema del modello di gestione del rischio, credo tema abbastanza ben in evidenza da parte di tutti i fondi sanitari, a quella che è la linea della spesa e all'accesso alle prestazioni sanitarie, soprattutto alla spesa per alcune particolari categorie di prestazioni sanitarie, e dunque il terzo punto, la prevenzione e l'innovazione, ragionando anche di screening, salute mentale, digitale e telemedicina, e ultimo ma non ultimo, perché è un tema di grandissima attenzione da parte di tutti coloro che ovviamente si interessano di questioni collegate al welfare, nel momento in cui peraltro si raggiungono età importanti della propria vita, il long term care. Quindi il questionario aveva la finalità di individuare tendenze comuni, differenze di approccio e traiettorie di sviluppo per la sanità complementare. I sei fondi sanitari rappresentano sostanzialmente una platea di 6,5 milioni di iscritti complessivi, e come vedete hanno accolto il nostro invito Fondo Est, Meta Salute, Emapi, Sanedil, Sanarti e Fasi. L'incontro di oggi intendeva ovviamente direttamente parlare con gli amministratori di questi fondi che hanno appunto raccolto l'invito. Non abbiamo qui presenti rispettivamente Emapi. Emapi, come sapete, è l'ente di assistenza sanitaria per i professionisti, parlo dei professionisti iscritti alle casse professionali, e il Sanedil. Il Sanedil, altro importantissimo ente di assistenza sanitaria, chiaramente rivolto al mondo dell'edilizia. Chiaramente il campione è molto piccolo se lo vediamo in termini di numero di fondi sanitari, pur tuttavia, vedendo invece alla dimensione dei partecipanti e degli iscritti, non è poi così piccolo, e peraltro dà una buona rappresentazione delle possibili categorie qui presenti nell'ambito dell'assistenza sanitaria. Entrando nel merito, e come dire, andrò per piccole pillole come driver di riferimento anche della discussione odierna. Uno dei primi temi di cui ci siamo interessati, ma è un tema abbastanza usuale quando si parla di fondi sanitari, è il modello di gestione del rischio. Dunque, come ben tutti coloro che sono qui presenti sanno, tre sono le tipologie di modelli di gestione del rischio. Abbiamo la possibilità della cosiddetta ritenzione del rischio, quindi il fondo sanitario è strutturato e organizzato in modo tale da poter gestire in proprio il rischio e quindi, come dire, assumendosene anche la responsabilità. della gestione dei sinistri e soprattutto della gestione delle reti che direttamente sono coinvolte come prestatori di servizi sanitari. L'assicurativo è il caso in cui il fondo sanitario decida di trasferire il rischio al mercato assicurativo, e il modello misto, che a mio giudizio sotto il profilo tecnico, sono un tecnico e un quantitativo, è sicuramente il miglior modello per poter gestire in modo oculato, avere la governance dei rischi, poter essere immediatamente pronti alle modifiche strutturali dei nomenclatori, tenuto conto da un lato della sostenibilità economico-finanziaria prospettica del fondo sanitario e dall'altro anche per poter accogliere in tempi rapidi quelle che sono le esigenze espresse da parte degli iscritti. Qui vedete che abbiamo una rappresentanza nell'ambito del campione delle diverse tipologie di modello di gestione del rischio. In quanto, vi dico non cose nuove ovviamente, in quanto a quella che è la spesa e il maggior contributo alla spesa sanitaria, ovviamente possiamo dire che nell'insieme dei sei fondi sanitari intervistati, l'odontoiatria rappresenta la spesa più importante. Normalmente in alcuni casi addirittura pesa per il 35-40, anche 45% dell'intera spesa sanitaria in carico al fondo sanitario. E seguono, ancorché con percentuali inferiori, ma comunque rilevanti, siamo sull'ordine del 15%, seguono le visite specialistiche e l'alta diagnostica. Il tema degli interventi chirurgici ovviamente è un tema di grande attenzione, soprattutto non tanto in quanto ai piccoli interventi chirurgici, ma agli interventi chirurgici di grande importanza. In tutto questo, peraltro, sicuramente in alcune analisi di prospettiva che abbiamo chiesto come risposta, alcuni dei fondi sanitari hanno detto che si stanno preoccupando di organizzarsi attraverso la telemedicina, per quelli che non l'abbiano ancora fatto in modo sistematico, per poter accelerare anche la presa in carico, in alcuni casi, delle prestazioni sanitarie. Dal punto di vista, abbiamo fatto una domanda anche con riguardo alla soddisfazione da parte degli assistiti. Non tutti i fondi sanitari intervistati in modo sistematico vanno ad ascoltare il sentimento dei propri iscritti, quindi molto più spesso vengono eseguiti con indagini fatte in maniera discontinua. Però, per quello che abbiamo potuto rilevare, i temi fondamentali che vengono sollevati dalla platea degli iscritti hanno a che fare con i tempi di attesa, tempi di attesa soprattutto per la presa in carico ovviamente del sinistro e dei tempi di risposta in termini di prestazioni, questo molto spesso collegato alla qualità dei servizi resi dalla rete convenzionata o addirittura alla distribuzione territoriale dei diversi ambiti di prestazioni sanitarie sul territorio nazionale, e ultimo ma e non ultimo gli iter amministrativi per l'accesso alle prestazioni sanitarie, anche tenendo opportunamente conto che i fondi sanitari, al di là del modello di gestione del rischio, hanno anche l'esigenza di tenere sotto controllo la spesa sanitaria per evitare reazioni speculative da parte anche degli assistiti. Dal punto di vista, un tema che è emerso è che, ancorché non tutti i fondi sanitari presenti nell'indagine abbiano, attenzione al momento a prestazioni che hanno a che fare con la salute mentale, sicuramente l'esigenza di introdurre nell'ambito del pacchetto del nomenclatore coperture sanitarie rivolte alla cura di particolari patologie di natura psicologica e quindi per il relativo sostegno sono sicuramente sentite dalla base. Tra l'altro c'è anche proprio, Laura, ti guardo perché c'è una risposta che voi date nel questionario in tal senso. Quindi è chiaro che i punti forti, perché i fondi sanitari per guardare al futuro sono prevenzione, benessere mentale e innovazione. Prevenzione intesa attraverso screening e campagne su specifiche patologie e inteso la prevenzione come un servizio aggiuntivo che consenta di avere un buon supporto per la leva della sostenibilità economico-finanziaria del fondo stesso nel tempo. Il benessere mentale, come detto, è una domanda che comunque arriva dalla base degli iscritti e certamente l'innovazione in termini di digitalizzazione e telemedicina. Io spero che Luca Del Vecchio, che non è mio amico, come ha detto, ovviamente possa dirci qualcosa su questo. Soddisfazione e priorità a 5 anni. Allora, gli obiettivi strategici che appaiono, almeno dalla lettura delle risposte, ancorché sintetiche, da parte dei fondi sanitari, gli obiettivi strategici si muovono sostanzialmente su 4 driver fondamentali: qualità dei servizi, prevenzione, innovazione dell'offerta e sostenibilità del fondo. Attenzione bene, la sostenibilità del fondo è un tema non banale. Mi trovo qui con moltissimi dei fondi sanitari con i quali abbiamo dei rapporti. Sappiamo bene che la sostenibilità è un tema che anche il fondo sanitario, che deve in qualche maniera usa il modello del trasferimento del rischio al mercato assicurativo, è un tema con il quale ha a che fare, perché inevitabilmente la durata delle convenzioni assicurative è di breve periodo, i 3 anni, con tutta una serie di regole di profit e loss sharing quando presenti, e che identificano situazioni prospettiche di potenziale insostenibilità. Perché? Perché man mano che aumenta la consapevolezza, questo è il termine tecnico che normalmente usiamo nel nostro ambiente, da parte degli iscritti al fondo sanitario, aumenta la spesa sanitaria. Tecnicamente, ricordatevi che il premio assicurativo è un prodotto fra 3 indicatori fondamentali: la frequenza di avere almeno un sinistro, un indice di ripetibilità e il costo medio del sinistro. Normalmente quello che stiamo verificando, anche dopo soprattutto la fine della pandemia, che c'è stato un assoluto aumento della ripetibilità, cioè l'aumento della consapevolezza inevitabilmente determina una condizione di aumento della ripetibilità da parte degli stessi soggetti. L'LTC è un tema fondamentale, ma vado già verso le conclusioni perché volevo tenermi nei 20 minuti circa. L'LTC è un tema aperto a questo tavolo oggi ed è un tema aperto perché io credo che sulla base anche dei dati e delle informazioni che il professor Cesari ci presenterà, oltre all'esperienza personale di ciascuno di noi, l'invecchiamento della collettività, quello che è l'indice di copertura sempre più modesto dei giovani rispetto alla platea degli anziani, anche con proiezioni fino al 2080, mettono in evidenza che caduta della fertilità, invecchiamento della collettività, perché c'è anche un sistema di longevità che sta correndo nel tempo, inevitabilmente determinano condizioni di insostenibilità prospettiche ove non si realizzino delle soluzioni che vedano opportunamente integrati il pubblico, il privato e quant'altro. Quindi parleremo di LTC, è un'esigenza sentita da tutti i rispondenti al questionario. dei 6 fondi sanitari interrogati nel questionario, 4 prevedono delle coperture LTC in maniera diretta o indiretta, 2 di questi sicuramente, e uno a me particolarmente caro perché ho trascorso tempo nel consiglio di amministrazione, dove se ne parla da tempo, ma ancora riguardo nuovamente Laura, ancora non, al momento nulla è stato fatto, ma non è detto, speriamo bene nel futuro. Ovviamente la LTC impone inevitabilmente un problema di riorganizzazione, di strutturazione. Qui abbiamo la presenza, mi permetto di dirlo, di un fondo LTC che credo sia un modello di riferimento importantissimo, Nicola ti guardo per questo, che è il fondo LTC del settore del credito, nato nel 2007 e ad oggi è attivato attraverso la CASDIC, che è il fondo sanitario del settore del credito, ovviamente per incontro delle fonti istitutive. Nato nel 2007, oggi è un fondo LTC gestito in autoassicurazione, peraltro con una capacità di sostenibilità incredibile, tant'è che addirittura, adottando un modello tipico che è un modello di capitalizzazione collettiva, riesce oggi ad avere un patrimonio che potrà soddisfare le esigenze della platea degli iscritti, per il momento si tratta solo dei lavoratori, non solo durante la fase di servizio attivo, ma addirittura c'è una copertura cosiddetta a vita intera, cioè che va oltre il pensionamento, e quindi è un esempio di grandissima importanza e che ovviamente sta dando grandi soddisfazioni, credo, alle fonti istitutive del settore del credito. Abbiamo parlato di mutualità e capitalizzazione, permettetemi e chiudo su questa tabella. Quali sono le fonti di rischio? Perché il tema è le fonti di rischio che interagiscono sulla gestione di un fondo sanitario. In particolare non sono molto diverse da quelle di un fondo pensioni, anche se certamente che la parte relativa al rischio finanziario in un fondo sanitario è meno sentita, fermo restando che, come ci potrebbe dimostrare qui l'amico di Prometeia, chiaramente anche i fondi sanitari oggi cominciano ad avere esigenze di una gestione finanziaria oculata dei patrimoni che si stanno comunque accumulando. Quali sono i rischi, a mio giudizio, che agiscono su un fondo sanitario? Rischio demografico, biometrico, ambientale, il contesto ambientale ha a che fare anche con la parte biometrica, l'economico, il politico e il finanziario. Certamente i due rischi rilevanti, che quelli che possono impattare in maniera determinante sulla sostenibilità economico-finanziaria prospettica, sono il rischio biometrico e il rischio ambientale. Direi che posso concludere qui e quindi adesso io non so se abbiamo il Presidente D'Amele già in linea, non ancora, benissimo. Allora a questo punto io lascio la parola all'amico Riccardo Cesari, professore ordinario a Bologna di finanza e che da tempo... Noi siamo colleghi ma anche amici da tantissimo tempo, perché mi piace ricordare di Riccardo che noi abbiamo fatto la carriera insieme in Accademia, abbiamo vinto lo stesso concorso finale, quindi Riccardo, a te la parola.
4: Buongiorno a tutti, grazie Paolo, grazie Cesare per l'invito e soprattutto per tenere viva l'attenzione su un tema così importante e che richiederebbe a mio avviso un intervento anche significativo da parte delle istituzioni che abitano queste magnifiche stanze. Quello che volevo farvi vedere, come è stato già annunciato, è una visione un po' di lungo periodo del tema welfare e sanità, andando a prendere un po' di dati, addirittura sono riuscito a trovarli dal 1862, ho ricostruito il rapporto tra spesa pubblica corrente su PIL fino al 2024, l'unico dato, l'ultimo dato disponibile, e è interessante perché, a parte questi due osceni picchi che sappiamo tutti a cosa si riferiscono, c'è un momento negli anni, fine anni 60, primi anni 70, in cui il rapporto spesa pubblica PIL prende un abbrivio davvero nuovo, per portarsi come è oggi tra il 40 e il 50%. Che cosa è successo in quegli anni? Siamo appunto ai primi anni 70. È successo quello, almeno a mio avviso, è successo che le promesse costituzionali sono diventate realtà. Se guardate la Costituzione, ci sono in molti momenti i temi della difesa, i temi dell'istruzione, delle pensioni, non sto a citare gli articoli ma li vedete tutti, i temi della sanità e della salute. In particolare, per esempio, l'articolo 38 parla di non autosufficienza e inabilità. Quindi io credo che in quegli anni davvero si sia messo mano alla realizzazione, per quanto parziale e ancora in corso, delle promesse costituzionali. E se andiamo a vedere, a spacchettare la spesa pubblica nelle quattro componenti che vi ho appena detto, a parte appunto la spesa per la difesa, che vedete oggi è stranamente bassa e ho qualche timore su quello che succederà nel futuro, c'è una spesa per le pensioni, purtroppo non posso indicarvela, ma è quella che sale fino al 15% praticamente dal dopoguerra. La spesa per istruzione galleggia ormai da molti decenni sotto il 5%. E poi c'è la spesa sanitaria, che appunto negli anni 70, grazie alla riforma importante della sanità pubblica, è salita sensibilmente per poi scendere ai livelli attuali su cui torneremo. Naturalmente, dietro questo quadro che potremmo chiamare appunto di welfare costituzionale, ci sono da tempo quattro mine che stanno esplodendo un po' alla volta. La prima è quella che potremmo chiamare della longevity, dell'allungamento della speranza di vita. L'ho messa in una maniera un po' particolare, ma molto significativa, cioè l'evoluzione della probabilità di morte per varie età. La prima linea, quella in alto, è la probabilità di morte dall'inizio del secolo scorso a oggi, intesa appunto come probabilità che un novantenne muoia nell'arco di un anno. Ed ecco che questa probabilità scende dal 35% al 15% più o meno di oggi. Naturalmente lo stesso percorso fanno le probabilità di morte degli ottantenni, dei settantenni, dei sessantenni. Quindi inequivocabilmente nel corso degli ultimi 120 anni la demografia è stata davvero positiva, almeno da questo punto di vista. Lo stesso discorso lo si può vedere guardando quell'indice che citava un attimo fa Paolo, il rapporto tra ultra 65 anni e popolazione in età da lavoro, cioè quella che al momento è ancora l'età tra 15 e 64 anni. Questo indice di dipendenza, ultra 65 anni su 15-64 anni, è attualmente sotto il 40% e nell'arco di 20 anni salirà sopra il 60%. E vedete anche gli intervalli di confidenza, che sono molto piccoli, molto stretti, perché su certe previsioni demografiche la certezza è molto molto forte. Questo naturalmente ha un effetto, un impatto immediato sulle pensioni, sulla sanità, sull'istruzione. Altro fattore importante che impatta sul discorso che stiamo facendo è il tasso di natalità. Qui lo vedete di nuovo dal 1862 a oggi. La discesa è inesorabile. Questo è il numero di nati su popolazione. E lo si può vedere anche in termini di tasso di fecondità totale, cioè numero medio di figli per donna in età fertile. Vedete che da più o meno gli anni, metà anni 70, questo numero è sotto il numero di minimo di riproduzione biologica della popolazione, cioè è sotto 2 sostanzialmente. Quindi da tempo siamo su un livello che non riproduce, e infatti la popolazione nel suo complesso sta scendendo. Terzo elemento preoccupante, il tasso di decrescita del PIL reale. Naturalmente è un tasso che subisce salite e discese dovute alla congiuntura. Pensate anche a quello che è successo durante il Covid e nel dopo Covid, però come vedete immediatamente si è riportato sul trend di lungo periodo, che è un trend purtroppo decrescente. Questo significa che il nostro sistema economico italiano, vedete la linea zero come incombe, sta progressivamente perdendo forza e capacità di crescita. L'unico elemento che mi sentirei di dire è abbastanza positivo, anche al di là degli andamenti congiunturali, è quello sull'occupazione. Questo è il tasso di occupazione totale italiano, vale a dire il numero di occupati su forza di lavoro, e negli ultimi anni è decisamente in crescita. E sembra una crescita sana, perché ho fatto il rapporto tra occupazione dipendente part-time e occupazione dipendente totale, quindi per andare a vedere se è un'occupazione tutto sommato finta, legata semplicemente a un'occupazione a tempo parziale, e questo rapporto sta scendendo, cioè è sempre meno il numero di soggetti part-time che sono occupati rispetto al totale. Quindi sembrerebbe un dato di occupazione sana, importante, vera e con delle prospettive. Non so quanto durerà, soprattutto in termini di sviluppo tecnologico e effetti che lo sviluppo tecnologico sta avendo sull'occupazione stessa, però intanto registriamo questo elemento. Questo significa che la nostra spesa pubblica è sotto pressione, e infatti negli ultimi anni il rapporto spesa pubblica totale su PIL è sceso. Questo naturalmente ha degli effetti positivi, pensate all'effetto sullo spread che ha avuto, perché questo significa che abbiamo minori esigenze di indebitamento e quindi chiaramente la gestione della finanza pubblica ha dei benefici. Tuttavia c'è l'altro lato della medaglia, cioè la spesa pubblica sta riducendosi drasticamente. Adesso siamo appena sopra il livello medio dell'area euro, mentre eravamo decisamente al di sopra. La sanità in prospettiva, che è il nostro focus, in prospettiva dalle previsioni che si leggono sembra sia leggermente in crescita, ma non più di tanto, e dal punto di vista della spesa sanitaria totale, quindi pubblica e privata, anche qui stiamo registrando livelli in riduzione. Eravamo intorno al 9% spesa sanitaria totale su PIL nel 2022, siamo all'8,4 nel 2024, 2 anni dopo, quindi anche qui contrazione complessiva. Anche in termini di tasso di crescita, vedete, l'Italia rispetto alla situazione europea e non europea è decisamente sotto la media dell'Europa 27 su livelli appunto minimi di crescita della spesa sanitaria pro capite. Il nostro percorso ultimamente in termini di sanità pubblica ha visto tre momenti, se vogliamo anche qui fare un breve excursus storico. I primi anni 90 sono stati un momento di forte contrazione, chi c'era si ricorderà la crisi del sistema monetario europeo, gli interventi drammatici sulle pensioni e sulla sanità. La ripresa nella seconda metà degli anni 90 fino alla crisi del 2008, vedete la seconda fase di ripresa, e poi una terza fase di tendenziale riduzione, che è quello di cui stavamo dicendo un attimo fa. nonostante appunto piccoli segnali recenti previsivi di ripresa complessiva. Questo elemento, diciamo, di contrazione lo si legge anche nella destinazione dei fondi del PNRR, che ormai siamo in fase di consuntivo. Alla sanità sono stati dedicati qualcosa come 15,62 miliardi di euro, qui ci sono tutti i progetti, e questi 15 miliardi sono l'8,2% del totale dei fondi del PNRR. Il problema è che la sanità, dal punto di vista della spesa pubblica, prende mediamente il 16%. Questo significa che abbiamo dedicato nel PNRR alla sanità la metà di quello che normalmente si dedica nella spesa pubblica al sistema sanitario. Quindi anche qui c'è un segnale netto di contrazione che va contro le necessità della popolazione. In Europa abbiamo fondamentalmente due schemi di finanziamento della sanità. Il primo schema è quello che vige anche in Italia ed è uno schema che potremmo richiamare al nome di Beveridge, finanziato con la fiscalità generale, e un secondo schema che si potrebbe far risalire a Bismarck, di welfare sanitario fondamentalmente regato da assicurazioni e mutue. Secondo me sarebbe il momento di pensare, proprio e non a caso siamo qui, a uno schema intermedio in cui c'è una fiscalità generale, ma il resto non è, come dice questa statistica, out of pocket delle famiglie, ma è parte di un sistema appunto di tipo di supporto, di tipo fondi sanitari, che nelle statistiche al momento sono assolutamente irrilevanti. Abbiamo infatti sulla carta un sistema a tre pilastri, ma di fatto i pilastri sono molto meno. C'è chiaramente il primo pilastro nazionale di spesa pubblica importante. C'è un secondo pilastro di fondi sanitari integrativi che potrebbero essere sia collettivi che individuali, ma le cui cifre sappiamo sono tutto sommato abbastanza irrisorie. E poi abbiamo un ulteriore pilastro importante della spesa che esce direttamente dalle tasche dei cittadini, la spesa cosiddetta out of pocket. Vedremo fra un attimo i numeri. Questo pilastro, diciamo così, integrativo ha qualche elemento di convenienza, ci sono le forme di deducibilità per i fondi sanitari, tuttavia la normativa non è ancora chiara, i controlli e la regola di vigilanza non sono stati ancora definiti, ha la stessa raccolta dei dati, sapete che io sono un quantitativo e quindi questo è sempre il mio punto di partenza. I dati sono obsoleti, non si trovano, arrivano in ritardo, gli ultimi dati sono del 2023, pubblicati nel 2025, siamo nel 2026 e sarebbe bene avere molta più prontezza almeno nella raccolta delle informazioni, e grazie anche all'iniziativa di Cesare e di Paolo per questa indagine, che però non è chiaramente un'indagine esaustiva. C'è il progetto Cruscotto, è stato avviato nel 2021, siamo ancora in attesa di vederne completamente la fine. Un progetto importante che riguardava le prestazioni, riguardava i costi, riguardava i beneficiari, sarebbe bene che arrivassero i numeri. Dal punto di vista dei fondi sanitari integrativi sappiamo che c'è una composizione duplice, da un lato i fondi di tipo A che sono appena 13 e i fondi di tipo B che sono ben 311, naturalmente si distinguono in base alla dimensione delle prestazioni fuori LEA o miste LEA e extra LEA. Ci sono 16 milioni di aderenti, per cui per esempio l'indagine che hanno fatto i colleghi prima andava a coprire quasi la metà degli aderenti complessivi con quei 6 fondi che hanno risposto all'indagine, e c'è una stima di 3,2 miliardi di prestazioni. Sulla spesa sanitaria, dicevamo, siamo intorno a 137 miliardi nel 2024, il 6,2% del PIL. La spesa sanitaria intermediata è appena lo 0,3%, e qui ci sarebbe bisogno davvero di una spinta ulteriore, e c'è una spesa out of pocket di 41 miliardi, l'1,9% del PIL, che sappiamo essere inefficiente da due punti di vista, perché da un lato è sempre insufficiente, perché mettere mano al portafoglio quando c'è il problema significa non avere i soldi sufficienti, ed è inefficiente perché appunto è una spesa che non sfrutta un principio che aveva ben capito Adam Smith esattamente 250 anni fa, perché a ben pensarci siamo nel 250esimo dell'anniversario dell'indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni di Adam Smith, 1776, il quale diceva nel libro quinto: il mercato assicurativo dà grande sicurezza alla ricchezza dei privati cittadini, e dividendo fra molti quella perdita che rovinerebbe un singolo, la fa cadere leggera e sopportabile sull'intera società. Principio mutualistico assicurativo ben chiaro ad Adam Smith, ben presente nell'attività appunto di assicurazione, ma che chiaramente non è ancora stato introiettato dal punto di vista del mercato sanitario. Sulla LTC abbiamo alcuni scenari che sono ancora più preoccupanti di quelli che abbiamo visto un attimo fa, perché se andiamo a vedere la quota di popolazione ultra 65enne da qui al 2050, vediamo come il caso italiano e quello giapponese presenta delle prospettive di crescita di questa quota di popolazione assolutamente record nel panorama internazionale. Siamo secondi, a parte questo caso della Corea che andrebbe forse studiato, perché la Corea attualmente ha livelli, quota di popolazione molto sotto la media dell'OCSE, dei paesi OCSE, ma a un certo punto presenta al 2050 questa strana crescita da indagare. Noi comunque siamo da tempo in una posizione imbarazzante, perché assieme al Giappone abbiamo scenari di crescita della quota di popolazione anziana assolutamente importanti. Lo stesso discorso vale per la quota di popolazione ultra ottantenne, anche qui secondi dopo il Giappone. Questo significa che c'è un problema, e c'è un problema anche perché questa crescita, che potrebbe essere positiva, della durata della vita della popolazione ha un aspetto qualitativo che spesso viene trascurato, perché si parla di quantità di vita in avanti, ma si parla meno spesso di qualità della vita. Qui ci sono alcune statistiche, le trovate sia nell'Eurostat che nell'OCSE, che mettono a confronto i vari paesi dal punto di vista non solo della quantità di vita prospettica, ma anche della sua qualità. Per esempio c'è il caso della Svezia e dell'Italia. Guardando al passato, tra il 2005 e il 2022 c'è stato un aumento per entrambi i paesi della durata prospettica di vita. In particolare per l'Italia c'è stato un aumento di 1,2 anni, per la Svezia di 1,6 anni, quindi abbastanza paragonabili, ma l'aumento italiano di 1,2 anni di prospettiva di vita in più è tutto sommato non particolarmente positivo, perché sono tutti anni di disabilità. È una durata di vita di pessima qualità, perché è tutta nella fascia, diciamo così, cattiva della vita con disabilità. Mentre invece il caso svedese è un caso con 3 anni in più di vita sana e una riduzione di 1,4 anni di vita disabile. Quindi quanto di meglio si possa avere. Quindi un più 1,6, ma davvero di vita buona. Quindi la qualità della vita è da tenere presente, soprattutto quando facciamo i discorsi circa l'importanza di avere una LTC, una long term care. E infatti, chiudo, sulla spesa per LTC abbiamo alcuni dati. Innanzitutto sappiamo esserci 3,8 milioni di disabili, di cui 1,8 milioni ultra 65 anni, e 2/3 di questi sono donne. La spesa pubblica per LTC arriva a 35 miliardi, l'1,6% del PIL, ed è prevista dall'1,6 in 20 anni passare al 2%. Come fatta? È fatta di spesa pubblica sanitaria per LTC, indennità di accompagnamento e interventi socioassistenziali per non autosufficienti. La spesa intermediata per LTC è assolutamente irrisoria, 450 milioni, essenzialmente in gran parte polizze vita, e poi c'è una spesa privata out of pocket per LTC calcolabile in 34 miliardi di euro, di cui 4 circa di spesa privata sanitaria per LTC e 30 miliardi di spesa non sanitaria per LTC, leggi badanti, regolari, irregolari e simili. Cosa fare? In questi casi più volte ho lanciato l'analogia con le catastrofi naturali. Sapete che il governo è intervenuto in maniera molto pesante, anche secondo me molto importante, sulla copertura contro le catastrofi naturali per le imprese. Ne sa sicuramente il dottor Del Vecchio. Perché le imprese da alcuni mesi sono impegnate per una copertura obbligatoria contro le catastrofi naturali, terremoto, alluvioni e frane. Ma tutto sommato la non autosufficienza la potete vedere come una piccola catastrofe naturale familiare. L'analogia è fortissima perché c'è un impatto micro e macro molto simile, chiaramente pensate all'impatto micro che può avvenire. C'è un'esposizione al rischio che, se vogliamo, nel caso della non autosufficienza è ancora più significativo, perché le probabilità di accadimento sono superiori, qui ci sono le probabilità stimate in un famosissimo lavoro di De Angelis e di Falco del 2016. Queste probabilità di esposizione a rischio sono molto più alte per il caso di non autosufficienza rispetto al caso di un terremoto. Quindi è ancora più urgente questo elemento. C'è un'analoga sottocopertura. Fino a tuttora le famiglie italiane sono sottocoperte sia per le catastrofi naturali sia per quelle di non autosufficienza. E c'è anche l'ultima analogia che mi importava darvi, c'è anche una soluzione sistemica che potrebbe essere simile, e cioè un partenariato a tre gambe, Stato, imprese e terzo settore, che potrebbe fornire una copertura universalistica a tutti i cittadini, perlomeno a tutti i cittadini che lavorano, con lo Stato che stabilisce le regole e le eventuali agevolazioni fiscali, i datori e i lavoratori che versano i contributi, le compagnie che erogano le rendite, anche possibilmente in forma specifica, non rendite monetarie, ma anche interventi di tipo sociale, assistenziale, attraverso per esempio le imprese sociali specializzate, il cosiddetto terzo settore, che è particolarmente importante e che naturalmente con presidi di qualità potrebbe fornire una garanzia di qualità relazionale in un rapporto appunto molto delicato, che è quello appunto del supporto alla non autosufficienza. E con questo vi ringrazio molto e finisco qua. Grazie.
2: Grazie Riccardo. Devo dire che hai dato una completa rappresentazione del quadro macroeconomico prospettico. Peraltro i dati che tu citi sono tutti reperibili per buona parte, almeno per la parte della prospettica, cioè delle proiezioni sino al 2080, dai risultati del modello econometrico della Ragioneria Generale dello Stato e dell'Istat. Dunque sono dati, diciamo, ufficiali, che sono anche a conoscenza ovviamente del policy maker pubblico. E l'altra cosa importante è che abbiamo coniato negli ultimi anni il famoso termine di inverno demografico, questo inverno demografico che significa quell'aumento dell'indicatore di dipendenza degli anziani rispetto alla popolazione attiva, determinato non solo appunto da questioni legate all'aumento della speranza di vita, al di là poi della qualità di cui tu hai dato un'ottima rappresentazione, ma anche e soprattutto per un problema di minori nascite. Cito ancora due numeri che ancora mi ricordo, di cose che ragioniamo molto spesso insieme e sono sempre di fonte pubblica, Istat. Allora, innanzitutto sulla base di una statistica 2023 dell'Istat, praticamente a livello italiano noi abbiamo che 5 anziani sono protetti, coperti da un bimbo entro i 7-8 anni di età. Peraltro questo indicatore è un indicatore che trova una diversificazione non banale da provincia a provincia. C'è un bel grafico che ricordo, molto spesso uso anch'io, che è di fonte Istat. L'altro dato importante, che è il dato sulla fertilità, è che sempre dati Istat, sempre uno studio del 2023, non ho trovato aggiornamenti per il momento, è che ai fini della fertilità non solo siamo caduti, cioè un tasso di numero di nati per donna di 1,4-1,3, ma il tema diciamo più importante è che al di là della caduta di questo tasso di fertilità c'è un problema di spostamento dell'età media della donna al parto, il che evidentemente riducendo nel potenziale biologico la possibilità di avere più figli in tarda età. Ma allora, detto tutto questo, sicuramente la non autosufficienza sarà un tema che catturerà l'attenzione necessariamente, credo, del legislatore sin da ora, ma in futuro ancora di più, ma certamente toccherà in pratica la borsa e il bilancio delle famiglie. La soluzione del partenariato credo sia tecnicamente l'unica soluzione percorribile, ancorché si trovi poi un sistema per cui il legislatore riesca a chiudere su questo argomento. Ora,

E se non fossi d'accordo? Sarebbe un problema. Bene, ne approfitto anch'io per salutare tutte e tutti. Ringrazio i relatori e naturalmente coloro che adesso interverranno. Le relazioni sono state molto belle, devo dire, molto dotte, approfondite. Sono molto soddisfatto perché questo lavoro che stiamo conducendo, poi Paolo ha sempre nei miei confronti delle parole molto gentili, ma questa è una diarchia, quindi sia chiaro, è una coppia che conduce questo bell'evento che si è portato avanti. Siamo già al quinto numero della nostra rivista, abbiamo fatto parecchie iniziative in questa anche bellissima sala. Quindi è una collaborazione molto fruttuosa su un tema molto molto delicato. Allora, per non perdere tempo, poi avremo modo di fare qualche commento alla fine, siamo arrivati alla nostra tavola rotonda, un'autogestione, adesso io non ho dei tempi precisi, però una decina di minuti, poi semmai se il tempo è ancora sufficiente facciamo un altro giro, ci gestiamo. Farei un paio di domande, quindi facciamo la prima, riserviamoci anche un secondo spazio, poi vediamo l'ordine. Mi direte se Damele è ancora recuperabile oppure se non è recuperabile. Non è recuperabile. Molto bene. Allora, mi pare che Jorge Torre, poi mi verrà indicato, anche lui è in collegamento. Allora, poi mi direte, Damele c'è? Allora, faccio la domanda e poi Damele interverrà. Molto bene. Allora, mi pare che anche da ultimo Paolo abbia richiamato un tema molto importante, che è quello del long term care. Sappiamo cosa significa, non è il caso di dare spiegazioni. Abbiamo anche visto come l'indagine alla quale hanno partecipato i fondi, i 6 fondi, abbia messo in evidenza come una parte di questi fondi abbia già contemplato un intervento e una parte non l'abbia contemplato. Allora, la domanda è molto semplice. Sappiamo quali sono gli elementi anche di criticità che riguardano non solo la pensione pubblica, il calo, diciamo, di percentuale rispetto al prodotto interno lordo in termini di finanziamenti chiaramente è preoccupante, soprattutto a fronte di un andamento demografico che ha le caratteristiche che abbiamo visto. Noi non abbiamo mai avuto intenzione, né io né Paolo, di immaginare una sostituzione di previdenza privata, contrattuale o meno, rispetto a quella pubblica. Per noi il muro maestro è la previdenza pubblica, perché se dovesse crollare quel muro maestro avremmo travolti tutti nel pubblico e nel privato. Quindi quello è il muro maestro sul quale investire. Accanto, in termini complementari di aree di influenza che la legge disciplina, l'intervento soprattutto dei fondi contrattuali, per quello che ci riguarda, è un intervento fondamentale. Ci sono dei punti di debolezza. Allora, uno appunto è questo del long term care, e l'altro è legato ovviamente, è la solita domanda: io sono protetto perché sono iscritto mentre lavoro, però non in tutti i casi, forse solo il fondo del credito, quando smetto di lavorare prosegue la mia tutela. Come si fa? Allora, nelle previsioni e nelle logiche di sostenibilità che devono sempre animare ovviamente la gestione di questi fondi, abbiamo visto quello che è successo prima, dopo pandemia, quindi un aumento di utilizzo, giustamente, di percezione di avere un diritto a disposizione da parte dei lavoratori. Quali sono le previsioni per i prossimi anni in questo

0: questa direzione, cioè tutelare quel punto debole che è legato al passaggio dal lavoro alla pensione ed è legato al long term care, sia che si tratti, come si dice, di interventi più pesanti, più massivi, sia che si tratti di interventi di maggiore specializzazione rispetto all'invecchiamento della popolazione. Allora, abbiamo, se me lo confermate, Damele collegato, penso che qui funzioni tutto, quindi Daniele, se ci sei, batti un colpo, la parola te la diamo, hai 10 minuti a disposizione. Eccolo, nello splendore dei 90 mm. Prego, Daniele, tocca a te.
1: Sì, qua. Grazie all'onorevole Damiano, grazie Cesare per l'opportunità. Innanzitutto doppie scuse, perché non sono lì presente con voi in quanto sono ancora in Friuli, arriverò a Roma solamente questa sera per impegni che mi trattengono nella mia terra. E la seconda scusa è il fatto di essere in ritardo con voi, ma contemporaneamente avevamo una call da remoto con Agenas e quindi avevo l'obbligo di partecipare a quella call per poter mettere a sistema con Agenas le attività che noi facciamo. Innanzitutto grazie per l'opportunità e grazie per aver sollevato e sollecitato l'attenzione di tutti noi su questo tema così rilevante e importante. Allora, iniziamo a dire che cosa il FASI fa, proprio per rispondere alla tua domanda, Cesare. Il FASI innanzitutto ha previsto praticamente da sempre, siamo arrivati al 49esimo anno di attività, il prossimo anno compieremo 50 anni, la previsione di rimborsabilità, di assistibilità non solo per i dirigenti in servizio, ma anche ovviamente volontariamente e continuando a pagare quella che è una quota, anche per i dirigenti in quiescenza. Ma direi di più, siccome esiste anche la situazione del coniuge superstite, ovvero il dirigente in servizio può far assistere il proprio coniuge e i propri figli fino al 26esimo anno di età, ma questo è un altro aspetto. Il coniuge superstite può anche lui o anche lei continuare a mantenere il diritto ai rimborsi del FASI. E devo dire che questo è un aspetto molto rilevante, molto importante dal nostro punto di vista, anche perché ogni anno noi andiamo a verificare quello che è il discorso dell'effettivo mutualismo che noi abbiamo in essere e poniamo in essere, della effettiva solidarietà intergenerazionale rispetto appunto a quello che noi vogliamo portare avanti. E in relazione alla quota che ogni pensionato ad ogni coniuge superstite versa a FASI, è evidente che i rimborsi mediamente sono molto più elevati. Ecco l'aspetto statutario della solidarietà intergenerazionale che viene appunto a realizzarsi in ogni sua forma. Abbiamo però cercato di fare qualcosa di più in questi mesi e in questi ultimi anni, un qualcosa che intendiamo portare avanti anche nei prossimi 3 anni. Devo dire peraltro che tra qualche settimana arriviamo al cambio di consigliatura e con il termine dell'attuale consigliatura e l'avvio di una nuova consigliatura. Lato Federmanager abbiamo già provveduto al rinnovo dei nostri rappresentanti. Io mi appresto ad un secondo mandato alla guida del fondo e lato Confindustria il 9 luglio con l'assemblea avremo i nominativi dei nuovi consiglieri della nuova cinquina che farà parte appunto della nuova consigliatura. E che cosa proporrò di continuare alla prossima consigliatura? Un'attenzione particolare rispetto all'LTC, rispetto alla non autosufficienza, rispetto agli over 65. In questo senso Devo dire che la scorsa settimana abbiamo presentato nella sede di Federmanager uno studio molto, molto rilevante attuato con l'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo fatto un progetto pilota con la Regione Lazio, con le regioni del Triveneto, del Nord-Est, per verificare quali possono essere determinati aspetti. Molti gli aspetti che sono emersi da questo studio e che continueremo ad approfondire e a sviluppare. Un dato molto rilevante: noi interveniamo come Fasi per tutta una serie di attività e tutta una serie di benefici che garantiamo ai nostri assistiti più anziani, che sono appunto il rimborso di protesi acustiche, per fare solo un esempio, ma tanti altri aspetti, così come quella di una rendita annuale, per cui cerchiamo di intervenire a sostegno dei caregiver, a sostegno di quello che è tutta una serie di posizioni che appunto ci vedono in prima linea sotto questo aspetto. C'è però, si apre una fase nuova che è quella della prevenzione. Innanzitutto sfatiamo un mito: la prevenzione non si deve fare solo da giovani, solo in servizio, solo in una determinata età. La prevenzione si deve fare fino al penultimo, diciamo così, giorno della nostra vita, che sia il più lontano possibile, perché effettivamente attraverso la prevenzione andiamo a favorire un invecchiamento in salute che, e la palissiano, è migliore di un invecchiamento in malattia. E quindi prevenire è la nostra parola d'ordine, prevenire è quello che noi intendiamo fare, con l'estensione di alcuni pacchetti preventivi anche a persone che appunto hanno più di 65 e di 70 anni, che possono essere utili anche a loro, e con un intervento secondo me molto importante, quello di intervenire rispetto alla cosiddetta pre-fragilità. Allora, in questo studio, mi limito a dire solamente questo aspetto, ce ne sono tanti altri, in questo studio emerge che noi, come tutti voi sapete, siamo il fondo di Confindustria e Federmanager, siamo il fondo dei dirigenti delle imprese private industriali iscritte appunto a Confindustria. Bene, il dirigente ha quindi una sua forma mentis, vive in una determinata forma, deve prendere delle decisioni, tante volte non fa prevenzione perché rinvia, perché tutto legato all'efficientamento di quello che fa, e sbaglia. Deve fare prevenzione, deve fermarsi per poter rendere ancora meglio a fare prevenzione, ma c'è un aspetto: ad un certo punto il dirigente va in quiescenza e quindi viene meno quello che è il dato della decisione, dell'impegno, dello stress positivo correlato alla propria attività di lavoro. Venendo meno quel dato, abbiamo visto dall'indagine che abbiamo svolto, c'è un qualcosa che può portare a un qualcosa di negativo per la persona, può portare ad una forma, nei casi un po' più delicati e gravi, di depressione, può portare ad una fragilità. Allora, noi la pre-fragilità cosa significa? Prevenire la fragilità. Noi è lì che vogliamo intervenire, e lì vogliamo intervenire con un aspetto non sanitario, ma prima del sanitario, un aspetto sociale, un aspetto di socialità, attraverso appunto un qualcosa che vuole essere che vogliono essere degli indirizzi, delle indicazioni tali per le quali il dirigente, passato in quiescenza, si senta ancora importante, si senta ancora una persona che ha una sua validità nel mondo. Penso per esempio al mondo meraviglioso del volontariato, penso a tutto quello che si può attuare, e si badi bene, il volontariato lo possiamo fare anche all'interno delle nostre famiglie, delle nostre case, non occorre per forza andare nel mondo associativo, che è meritorio e nel quale andare si fa solo che bene. Quindi un volontariato a tutto tondo come esempio, ma tanti altri aspetti possono essere quelli appunto di prevenzione del dato della fragilità. Ecco, ho voluto mettervi al corrente di quello che stiamo facendo, di come fare quasi sta cercando di portare avanti questo aspetto, e credo che sia importante attuare questo confronto e questi confronti per capire se siamo sulla strada giusta. Con l'Istituto Superiore di Sanità ci siamo dati un progetto ambizioso, una collaborazione che vuole essere proprio nella forma di collaborazione tra pubblico e privato, tra Servizio Sanitario Nazionale e Sanità Integrativa, cercare di rispondere al meglio a questo interrogativo: chi deve fare che cosa, come, dove e quando e con quali fondi, in maniera tale di riuscire a dare e garantire delle risposte. Il tutto è nato, e chiudo, da un'osservazione. Noi abbiamo 310.000 assistiti sulla base di 130.000 iscritti. Ogni iscritto, come dicevo prima, estende l'assistibilità fasi al proprio coniuge e ai propri figli fino al 26esimo anno di età. Ecco, di questi 310.000 assistiti, il 25% ha più di 65 anni. Tutti gli istituti demoscopici, Istat, Censis e quant'altro, ci dicono e ci confermano che tra 24 anni, nel 2050, l'Italia si troverà con il 35% di popolazione ultra 65 anni. Questo non vuol dire e non è collegato minimamente alle pensioni, ad una data riferita ad altri aspetti, è solo un termine di riferimento, 65 anni. Noi nel nostro microcosmo, avendo il 35% di persone ultra 65enne dei 310.000 assistiti, abbiamo effettivamente una mini fotografia che è quella dell'Italia tra 24 anni, e questa l'abbiamo messa a disposizione dell'Istituto Superiore di Sanità, del pubblico, e credo che questo sia essere tifosi del pubblico per far sì che il primo pilastro pubblico e il secondo pilastro sanità integrativa possano sempre più collaborare e fare dei percorsi insieme per poter garantire a tutti un qualcosa di estremamente positivo. Grazie ancora all'onorevole Damiano, all'amico Cesare, grazie a tutti voi e buon proseguio dei vostri lavori. Grazie.
0: Grazie Daniele. Allora, come sapete, Daniele D'Amela è il presidente di Fasi, ha partecipato alla nostra indagine, lo ringraziamo ancora, come ringraziamo tutti i fondi che hanno partecipato. Come vedete, io cerco di tenere tempi un po' diciamo dinamici. Allora, io adesso passerei a Laura Ascione, che è direttrice generale di Metasalute. La domanda è sempre quella, quindi a te la parola. Cronometro.
2: Allora.
0: Parlate bene nel microfono, perché mi dicono che non si sente.
2: Mi faccio più avanti. Intanto ringrazio l'onorevole Damiano e Paolo per l'invito e anche per l'opportunità di aver partecipato a questa ricerca, che trovo molto interessante. Oggi i contributi sono stati, già quelli che abbiamo ricevuto, ricchi di spunti, e mi fa piacere anche la contaminazione anche con gli altri fondi, no? Vedo che anche partecipando agli eventi, ho partecipato anch'io a quello del Fasi la settimana scorsa, ci sono degli spunti che secondo me interessanti, anche per fare qualche sinergia e ragionamento. Intanto sull'LTC, che era il tema un po', no, della giornata odierna, noi siamo i tre fondi che abbiamo risposto al momento negativamente, no, sul tema. Però ne parliamo da tempo, anche con Paolo, che è il nostro comitato scientifico, è stato per anni nel fondo Metasalute. Il tema è caro, è noto, il CDA sta facendo un'attenta riflessione, si era anche fatto un accenno in sede di contratto, no, sulla copertura LTC. Il bisogno c'è, si capisce il bisogno, come sempre anche un tema di copertura, di risorse, perché noi, a differenza di altri fondi, magari il FASI riesce a coprire, ma c'è anche delle coperture economiche più ricche. noi sempre con 156 euro ci sosteniamo, quindi bisogna trovare l'equilibrio tra, tra la raccolta che poi viene dal contratto e le prestazioni che si possono dare. Quindi l'LTC è un tema che stiamo affrontando e speriamo nel prossimo futuro di capire come riuscire a introdurre una copertura che sicuramente ci sarà bisogno sempre di più in futuro. Il tema che è il modello sicuramente che è auspicabile a mio avviso è un po' quello che anche tu proponi sempre, quello del settore creditizio, no? Perché la copertura ha senso soprattutto quando poi c'è la fragilità e quindi al crescere dell'età. Oggi noi come Metasalute abbiamo 1,5 milioni di iscritti, 300.000 familiari in forma completamente gratuita, e questo comunque è un valore aggiunto importantissimo soprattutto per la copertura in questo momento dei bisogni sanitari. E come capire quella fascia di popolazione che invecchia. Adesso noi su pensionati abbiamo solo una copertura volontaria, perché comunque c'era una previsione del contratto che prevedeva che prevede la copertura dei lavoratori quando vanno in quiescenza, ma con una copertura a totale loro carico. Quindi bisogna ragionare e trovare anche il modello più adatto, che secondo me non è solo sanitario, quello sanitario, ma anche quello proprio sociosanitario, no? Perché la copertura è importante, come lo dicevano anche i dati presentati dal professore, è una copertura poi per la copertura delle spese dei badanti, che diciamo è trasversale, quindi sia tra le spese sanitarie che per le spese sociosanitarie. E quindi questo è quello sull'LTC. Il fondo come sta evolvendo? Oggi avete toccato comunque nella ricerca tutti i punti che poi sono all'attenzione delle nostre agende, no? Quindi mi fa piacere, perché significa che i bisogni sono comuni e poi siamo trasversali. Noi siamo molto eterogenei come fondi, cioè ognuno copre una popolazione, però poi forse i bisogni, il leitmotiv che c'è sotto è comune. Stiamo intanto ragionando sul modello di rischio, che attualmente nei prossimi anni è sicuramente un modello ancora assicurativo, però già abbiamo iniziato a mettere dei semi in questi anni, già da un paio d'anni, delle coperture che sta erogando direttamente il fondo. E li sta erogando il fondo dove intercettiamo un bisogno e vogliamo essere anche veloci nella reazione. Prima parlavamo del supporto psicologico, già da 2 anni per esempio abbiamo inserito, lo stiamo facendo con risorse, quindi diciamo in autogestione, in ritenzione del modello di rischio, anche con personale proprio e con strumenti propri per il supporto psicologico lato. Abbiamo inserito una copertura, a mio avviso, che diciamo che rende, ci sta dando grandi soddisfazioni, che è collegato al mondo della famiglia, quindi supporto per le neurodivergenze, quindi DSA, ADHD e autismo. Quindi diamo alla nostra platea, che copre anche i figli, una copertura diciamo comunque importante per ciascun beneficiario per poter dare assistenza in questo campo. Diciamo, chiunque ha un figlio in questo momento a scuola sa cioè quanto è impattante il tema appunto delle DSA, dell'autismo nella gestione delle famiglie e quindi nella cura sanitaria. Abbiamo inserito, inseriremo, cioè ho piacere di anche che dal 1 luglio attiviamo anche la copertura per il supporto psicologico, non solo dove c'è patologia come in questo caso, quindi autismo e DSA, ma stiamo facendo un percorso di rafforzamento per tutti i figli iscritti fino a 26 anni anche senza patologia, perché il fondo ha intercettato un bisogno anche post-Covid, che è quello del supporto psicologico, non proprio della malattia ma del disagio psicologico nei ragazzi, nei bambini ma anche negli adolescenti, e quindi attiviamo una copertura di rimborso, diciamo una copertura del rimborso delle spese psicologiche come primo passo, che secondo me è un passo importante, soprattutto poi in un contesto come quello metalmeccanico, che è molto eterogeneo ma anche diciamo sia dal punto di vista delle aziende che copriamo ma anche dei bisogni, ma anche del socio-economico, cioè andiamo dall'operaio metalmeccanico, quindi basso, cioè diciamo che mediamente non ha un reddito alto, fino anche ai quadri, cioè, di grandi aziende. Quindi la platea eterogenea è coprire questi bisogni delle platee, diciamo, se vuoi con un reddito più basso, secondo me è ancora più importante. Quindi abbiamo queste prospettive. E poi anche come supporto, anche sempre in gestione diretta, inseriremo le protesi acustiche, ne parlavamo, no? Diciamo, è anche quello per i lavoratori, ovviamente, però anche quello è un supporto per le fragilità future. Iniziare a dare anche un contributo per queste patologie è importante, tutela, lo sappiamo, anche le fragilità che poi avverranno in futuro. E quindi questo, diciamo, a livello di prestazioni sanitarie, seguire sempre i bisogni, raccogliere attraverso i dati, che ce lo siamo sempre detto anche con Paolo, i dati sono la fonte, no, della governance del fondo, raccogliere dati sempre più strutturati e ci consente poi di fare analisi sempre più veloci anche col supporto della tecnologia. E ritornando anche ai dati, al cruscotto, diciamo, noi aspichiamo, stiamo lavorando anche con Marco, che qui abbiamo lavorato per la stesura del decreto, che al momento è al Ministero, quindi la palla è a loro, ma anche quello può essere uno strumento, seppur adesso embrionale, per mettere un seme per la raccolta di dati che poi possono servire e essere utili per lo sviluppo futuro del sistema. Quindi i dati con prospettive future, che sempre per gli iscritti, oltre ai dati c'è anche poi un po' quello che sta nascendo, il trend del momento, un po' l'AI, no? Come può supportare poi l'AI, i fondi, lo sviluppo del sistema. Noi l'abbiamo iniziato anche lì, l'abbiamo raccontato nelle domande che sono nate poi interessanti della raccolta che abbiamo fatto col questionario. Abbiamo iniziato a utilizzare, ma come per supportare, per dare delle alternative anche agli iscritti, per aumentare anche la qualità, nel senso, e la raggiungibilità, perché le risorse sono sempre limitate, quindi comunque anche, per esempio, l'abbiamo inserita nel abbiamo fatto creato un chatbot che dà risposte facili, veloci, anche se poi il primo punto di contatto noi pensiamo rimanga sempre quello umano, no? Perché gli iscritti vogliono parlare con il nostro servizio assistenza iscritti, e quindi lì ci siamo. Però diamo un'alternativa, che a volte anche la sera, la notte può essere più, cioè, se hai bisogno di parlare o comunque raccogliere delle informazioni, ci sono questi agenti che stanno dando supporto, e lo stiamo iniziando anche a utilizzare proprio nella gestione, nelle pratiche, anche nell'ottica di, appunto, di avviare un percorso di internalizzazione, e quindi di mixare le prestazioni, i costi, e trovare poi, quindi, con un contributo, come dicevo in premessa, che comunque è ridotto, fermo da un po' di tempo, trovare un equilibrio tra l'erogazione, la migliore erogazione di servizi possibili, e quindi un po' ridurre i costi per dare sempre più prestazioni sanitarie.
0: Bene, ringraziamo Laura Ascione. Come sapete, Meta Salute, quindi un fondo molto importante, ha partecipato anch'esso, avete tutto nell'ultimo numero che è sulle sedie a disposizione di tutti. Adesso proseguiamo, fin qui siamo andati benissimo nei 10 minuti, ci sta anche la seconda domanda, quindi chiedo a Marco De Dorid, direttore generale di Fondo Est, di dire la sua opinione. La domanda è sempre quella, quindi
3: va bene.
0: Allora, state vicini intanto al microfono.
3: No, dovrebbe funzionare.
0: È buona la registrazione? Ok.
3: Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, Fondo Est è un fondo di grandi dimensioni, abbiamo oggi circa 2 milioni e 300 mila iscritti, e assistiamo, come anche nel caso di Metasalute, e quindi questo è un limite in termini di LTC, i nostri iscritti, fin tanto che permane il rapporto lavorativo. Quindi in questo momento ancora non seguiamo i nostri assistiti nell'età post lavorativa. Questo chiaramente incide in senso limitativo nella nostra capacità di adottare un modello di LTC particolarmente profondo, ma soprattutto continuativo nel tempo, verosimilmente anche nel periodo di maggior necessità. Cioè, nonostante comunque abbiamo già da parecchi anni attivato un'attività di tipo assistenziale per le situazioni di maggior fragilità, adottando un sistema in caso di tutele in caso di invalidità. Quindi il fondo rimborsa gli iscritti che entrano in una condizione di invalidità, con differenze se è dall'80 al 90% o dal 91% fino al 100%, non con una modalità di rendita, ma con una modalità di rimborso di prestazioni sanitarie e socioassistenziali, quindi vanno dalla diagnostica, alle visite specialistiche, piuttosto che altri tipi di trattamento, svolti in assistenza infermieristica, svolta anche a domicilio naturalmente, così come prestazioni di natura socioassistenziale, vedasi la badante, piuttosto che i presidi, piuttosto che quant'altro, purché si rientrino nei limiti dei massimali assegnati. È una prestazione che chiaramente, considerando anche che oltre alla questione dell'età lavorativa si affianca anche al fatto che il Fondo Est è comunque un fondo giovane. A differenza del nostro sistema del commercio, noi assistiamo i lavoratori del commercio, del terziario in generale, naturalmente ci sono anche i fondi che si occupano della copertura dei quadri e dei dirigenti, dove chiaramente le età medie sono anche più alte, ma Fondo Est ha un'età media dei propri iscritti che va dai 30 ai 50 anni, quindi chiaramente anche questo rappresenta un limite. E poi c'è anche questo, più che per l'attuale un elemento di criticità o quantomeno di attenzione a cui insomma siamo sottoposti, che poi, come sottolineava anche Laura, è quello dell'equilibrio. Fondi come Fondo Est, ma anche Metasalute, sono fondi di grandissime dimensioni sotto il profilo della popolazione assistita, ma dalla bassissima anche contribuzione individuale. Il nostro iscritto, a seconda del tipo di contratto, adesso si stanno allineando, comunque hanno contribuzioni che sono anche inferiori ai 200 euro l'anno. È di tutta evidenza che accompagnare un'attività di LTC mentre anche nel frattempo si continua a svolgere un'attività assistenziale, diciamo, di tipo sanitario, nel corrente, diciamo così, presuppone presenza di risorse cospicue e un equilibrio nel tempo da valutarsi con grande attenzione. Questo per quello che riguarda l'LTC. Per quello che riguarda invece, diciamo, gli sviluppi per il futuro, in realtà più che per il futuro sono per l'immediato, nel senso che il fondo intanto non è mai stato fermo, ha sempre cresciuto nel tempo sia in termini di iscritti che anche in termini di prestazioni erogate. Noi adottiamo un sistema misto per cui parte delle nostre prestazioni sono svolte tramite provider assicurativo e la maggior parte, in realtà oltre il 65%, vengono gestite direttamente noi attraverso una struttura interna, attraverso anche un'organizzazione assai complessa, come potete immaginare, perché fra l'altro oltre ad avere tanti iscritti e quindi erogare tante prestazioni, noi abbiamo anche un modello contributivo particolarmente complesso, nel senso che è una contribuzione mensilizzata, quindi noi ogni mese riceviamo 2.300.000 nominativi, contributi relativi che vanno rendicontati e quant'altro. Quindi abbiamo sistemi complessi sia sotto il profilo informatico, ma anche un'organizzazione strutturata. Uno degli elementi, insomma, in qualche modo che nel rapporto emerge, oltre a quelli che sono gli uffici tecnici più normali, insomma, dalle risorse umane piuttosto che l'IT, eccetera, ovviamente ci siamo anche dovuti dotare di un supporto attuariale esterno, ma anche di competenze interne che siano in grado di gestire questo tipo di analisi, sia sull'ordinario che sul prospetto, che per fondi di queste dimensioni sono temi rilevantissimi, e non solo, anche per quelli piccoli, ma in particolar modo per quelli grandi, perché magari bastano anche piccoli spostamenti comportamentali per modificare, no, degli andamenti che coinvolgono importi rilevanti. Detto questo, noi in questa fase ci stiamo dedicando a due elementi che per, insomma, sono centrali e pensiamo che caratterizzino anche la nostra evoluzione a breve termine. Il primo, l'ampliamento delle prestazioni anche ai familiari dei nostri iscritti. Già a partire dall'anno scorso abbiamo iniziato con i figli minori con i figli minori, e già oggi, nonostante insomma solamente un anno diciamo così di inizio attività, abbiamo oltre 150.000 figli minori che si aggiungono ai nostri iscritti che assistiamo, e a partire proprio dal mese di giugno abbiamo anche cominciato con i coniugi conviventi fiscalmente a carico. Quindi è finito adesso, è finito, è un'attività che non finirà mai, però il censimento, no, dei familiari, e da questo mese anche l'erogazione delle prestazioni. Quindi la platea del fondo si estende, le tutele del fondo si estendono, e anche la copertura diciamo così della fascia di popolazione che rientra diciamo sotto il cappello della sanità integrativa si allarga. L'altro elemento è un elemento che diciamo non ha un impatto immediato, comunque forse percepibile anche per i nostri iscritti, ma sotto il profilo organizzativo è importante e diciamo valorizza anche la nostra attività, è quella di una costruzione di una nostra rete di strutture convenzionali. Appoggiarsi a un provider soprattutto assicurativo risponde a logiche di rischio, ma risponde anche a logiche di natura operativa, perché è evidente che una struttura di rete convenzionata è anche un vantaggio per l'iscritto in termini proprio anche meramente economici. Fare una prestazione a rimborso andando come singolo individuo è certamente più costoso che potersi giovare della capacità di trattativa che ha una compagnia assicurativa che magari porta, no, un bacino d'utenza di milioni di iscritti, o anche uno stesso fondo individualmente inteso come noi che portiamo comunque 2,5 milioni, e quindi abbiamo cominciato su Roma in via sperimentale a convenzionare strutture sanitarie, quindi che hanno finalmente un rapporto diretto con il fondo, e abbiamo anche già cominciato a erogare migliaia di prestazioni, devo dire anche con grande soddisfazione da parte della nostra utenza. Nel corso dei prossimi anni pian piano andremo ad allargare nei territori dove ovviamente sono maggiormente presenti gli iscritti del fondo, quindi soprattutto il nord Italia onestamente, la nostra copertura di rete di strutture convenzionate, riducendo quindi di fatto l'effort delle compagnie in questo senso. Qui mi fermerei su questo tema qui. Non so se sono stato nei 10 minuti. Grazie.
4: Sei stato nei 7 minuti e 11 secondi, quindi perfettissimo. Devo dire, qualità degli interventi molto importante. Abbiamo finito un primo piatto forte, come avete visto abbiamo fatto parlare i direttori, le direttrici generali, i presidenti. Adesso secondo piatto forte, le fonti istitutive, quelle che costruiscono poi tutta l'architettura dei fondi contrattuali. Allora io adesso darei la parola ad Anna Trovò, è già stato ricordato, una doppia veste, rappresenta la CISL, è la responsabile di questo settore di attività, ma al tempo stesso anche vicepresidente del fondo Sanarti. Quindi Anna, ci conosciamo da troppo tempo, non devo commentare o prendere tempo, io ti lascio la parola ai tuoi 10 minuti.
5: Sì, grazie, grazie per l'invito e grazie per la ricerca. Io sono avvantaggiata dal fatto che per Sanarti ho contribuito alla ricerca e sono anche autrice di uno degli articoli che trovate nel volumetto, quindi posso utilizzare i miei 10 minuti per dire cose che non sono già state scritte. E in particolare vorrei riprendere un concetto che introduce la ricerca, il concetto della complessità. Le due relazioni introduttive hanno rappresentato, seppur in breve tempo, questa complessità con la quale noi interagiamo, e interagiamo in varie branche d'attività. Io ritrovo qui alcune delle persone con cui mi sono occupata di previdenza complementare e di LTC, abbiamo parlato molto anche in quell'ambito, e noi tutti sappiamo che pur prevedendo i fondi di previdenza complementare e l'opzione rendita LTC, quell'opzione non viene praticata perché ha un costo a carico dell'assistito, dell'iscritto, che l'iscritto non è portato a opzionare. perché tra la possibilità di scegliere una rendita più alta o una rendita più bassa, l'iscritto sceglie una rendita più alta. È umanamente comprensibile, ma non razionalmente condivisibile, se i bisogni sono quelli che ci sono stati rappresentati. Mi è piaciuta molto la definizione di rischio catastrofale per analogia, perché questo termine è molto rappresentativo di come almeno noi addetti ai lavori sappiamo che abbiamo di fronte a noi una catastrofe incombente, ma non riusciamo ad operare in termini adeguati per dare una risposta. Ma non solo noi, il pubblico fa peggio di noi, perché se pensiamo che la legge anziani, cosiddetta legge anziani del 23, che ha avuto una lunghissima gestazione, oggi è in grado di erogare solo agli ultraottantenni, solo con un ISEE bassissimo, una prestazione economica quasi ridicola a 2.000 persone sul territorio nazionale. E in questo scenario noi che ci occupiamo di sanità integrativa abbiamo provato a ritagliarci uno spazio, pur consapevoli che la prestazione LTC o è a vita intera o è un non senso. Noi ci siamo sforzati di utilizzare una parte delle nostre risorse per dare anche questo, anche Sanarti l'ha fatto e l'ha fatto con convinzione. Ma la non autosufficienza difficilmente ricorre nella fase più giovane della vita, più frequentemente ricorre nella fase più avanzata. Allora fare quello che noi stiamo facendo con i nostri fondi sanitari è pregevole, ma ha fortissimi limiti. Aggiungo che il dibattito che ci accompagna è sempre quello tra la prestazione economica o i servizi. E la prestazione economica spesso serve a dare un sostegno economico alla famiglia, il servizio e il rimborso dei servizi qualificano meglio la spesa e quindi io personalmente trovo più convincente la seconda opzione. Anche se so che i dati sono quelli che ci sono stati ricordati, principalmente spesa per badanti. Il dato di fatto è che laddove c'è la presenza di un anziano non autosufficiente, il problema oggi lo affronta la famiglia, oppure la famiglia con l'ausilio della badante. E quindi anche dare un contributo economico è una cosa importante e utile. Quello che ha fatto Sanarti ve l'ho raccontato nella risposta al questionario, l'ho detto anche nell'articolo, un piccolo sostegno economico per un numero limitato di anni in forma autogestita. E è una piccola cosa, e lanciare il cuore oltre l'ostacolo è un provare a dire noi ci siamo e facciamo anche questo, oltre a un contributo una tantum che già erogavamo e continuiamo a erogare legato a una non autosufficienza derivante da infortunio sul lavoro o da malattia, che è un qualcosa più inerente alla vita professionale, alla vita lavorativa. Io sono convinta che il benessere degli anziani corrisponda al benessere della collettività, come dice il professore nel suo scritto, e quindi sono convinta che noi dobbiamo fare molto di più, allargando le coperture dei nostri fondi anche alla fase post lavoro, ed è un terreno sul quale in Sanarti siamo impegnati a discutere per riuscire a farlo nell'arco dei prossimi anni, e investendo molto sulla prevenzione. E rispondo così alla domanda sulle nuove prestazioni. Se noi riusciamo a fare una buona prevenzione, se noi riusciamo a prevedere una diagnosi precoce, se noi costruiamo un terreno più facile di accompagnamento alla cura, laddove dalla prevenzione si individuino delle patologie, noi costruiamo anche una prospettiva di non autosufficienza un po' meno frequente, quindi un invecchiamento attivo in maggiore condizione di salute e anche con una capacità di pesare di meno socialmente, pesare di meno sulla collettività. Sanarti con 10,42 euro al mese fa questo. Ricordiamoci che questo è il valore dei contributi che grandi fondi, che fanno i grandi numeri di quel 300 e rotti fondi, che però in meno di due mani contano più di metà degli aderenti, nettamente più di metà degli aderenti, e tutto questo viene fatto con risorse della contrattazione, quindi risorse private definite nell'ambito del rinnovo dei contratti, che tolgono alla busta paga per dare a un obiettivo socialmente condiviso e assolutamente utile, del quale io sono profondamente convinta che va ulteriormente incrementato per riuscire a fare anche passi avanti e riuscire a dare di più ai nostri assistiti. Ma di questo stiamo parlando, e anche nel rapporto col pubblico il riconoscimento di queste specificità e di queste origini delle risorse che noi spendiamo per offrire la sanità integrativa andrebbe sempre tenuta presente.
4: Bene, grazie Anna, anche tu sei stata magnificamente nei tempi. Adesso Rossella Buccarello, che rappresenta la UIL, che ha la responsabilità nazionale su questa materia, sulla materia del welfare in generale. Rossella, tocca a te, prego.
6: Buongiorno a tutti e grazie a Cesare per l'invito e anche a Paolo De Angelis. Io voglio partire da questa brochure, Cesare, sanità complementare, perché Cesare ha sempre avuto un'intelligenza molto raffinata, e dire complementare è diverso da dire integrativa. Se anche i due, diciamo, le due parole sono molto simili, quando si dice complementare si lascia intendere in maniera molto chiara e politica un'affermazione: la sanità pubblica non può non avere pezzi dei quali la sanità privata deve sopperire o sostituirsi. Ed ecco che Cesare la chiama complementare, non la chiama più integrativa. E questa è una cosa importante, che però vale per la sanità pubblica, primo pilastro, come vale anche per la non autosufficienza, Cesare, perché noi abbiamo fatto una grande lotta come organizzazioni sindacali per ottenere quella legge 33 che doveva governare la non autosufficienza, e abbiamo poi visto una legge 50 nel 2026 da parte di questo governo rinviare nuovamente la sperimentazione a dicembre del 2027, e per chiudere tutto questo bel progetto vedere sempre il governo stanziare per i programmi nazionali sulla non autosufficienza 934 milioni per gli anziani nel 2026. Perché lo dico? Perché se qualcuno pensa che i nostri fondi sanitari integrativi dovranno fare la non autosufficienza perché la sanità pubblica non è in grado di farla, ha sbagliato strada. Perché se c'è una cosa che quei modelli di cui il professore prima ci ha parlato, no? Siano essi Beveridge o Bismarck, che hanno in comune è un grande finanziamento del primo pilastro pubblico. Perché senza di quello non si va da nessuna parte. E le cose che noi mettiamo in conto, anche come fondi sanitari integrativi, complementari anzi, direi che mi piace di più, Cesare, è che non possiamo non vedere è che l'LTC è una cosa importante, ma l'LTC ha dei risvolti importanti. Uno fra tutti, la contabilizzazione. Ora, qui noi facciamo i grandi discorsi, ma non possiamo non ammettere il fatto che quando facciamo LTC, contabilizzarla all'interno dei nostri bilanci rispetto alle spese future non è facile, e noi oggi siamo in una fase in cui il governo o chi per esso ha messo un bel faro sul nostro modo di contabilizzare le nostre risorse, come se quello fosse la strada per andare a trovare chissà quale grande problema. Quindi nei bilanci dobbiamo capire come la strutturiamo e come risorse che escono oggi andranno contabilizzate nel futuro in maniera certa, e questo è uno dei problemi che dovremo capire come affrontare. Altro problema è che tipo di prestazioni vogliamo dare, perché anche lì l'attenzione prestazionale deve essere qualcosa di particolare. Noi fino ad oggi abbiamo fatto una cosa che Cesare ha dimostrato quanto i fondi sanitari contrattuali siano bravi, permettetemi di dire, perché abbiamo trasformato ciò che fino ad oggi è stato governato attraverso la grande incentivazione fiscale ad una governance contrattuale che ha costruito la sartorialità dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori. Siamo stati noi a cominciare a dire, guardate, che... Caro Sacconi, ci piace quella legge lì come l'ha impostata, ma noi ti diciamo che la prevenzione è altrettanto importante, che quella differenziazione che è stata creata tra LEA ed extralea, oggi anche discutibile poi nella sua realizzazione, che ci ha portato dalle griglie a arrivare ai nomenclatori, a fare un sacco di pasticci, ne teniamo conto, ma più che di quello, noi teniamo conto, attraverso anche questa ricerca, di che cosa ci chiedono i lavoratori. Quindi la chiarezza che noi vogliamo e che chiediamo è, primo, il primo pilastro oggi esiste ancora? Lo vogliamo finanziare? Vogliamo costruire una strada affinché salvandolo diventa l'ancora sulla quale noi costruiamo la valorizzazione della sanità, diciamo, contrattuale? Seconda cosa, come diceva Anna, riconosciamo ai nostri fondi il valore che hanno attraverso quei contratti all'interno delle quali sono stati costruiti con le parti istitutive che ne hanno scritto le regole, ne hanno scritto la storia, ne hanno valorizzato la partecipazione democratica delle lavoratrici e dei lavoratori e ne hanno messe le risorse insieme alle parti datoriali. Secondo, cerchiamo di capire dove vogliamo andare anche in termini, come dire, di futuro rispetto a cosa diamo, perché una delle evidenze che è arrivata fino adesso, per esempio, è che non tutti i fondi fanno l'LTC, quindi qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa, e io credo, e Cesare tu lo puoi dire più di me che sei stato ministro della nostra Repubblica, che se c'è una cosa che il nostro paese non deve fare è costruire differenze e disuguaglianze, ma andare verso una struttura, una linea, un'organizzazione che sia tanto pubblica quanto nell'ambito del welfare il più omogenea affinché ovunque si possano avere gli stessi diritti. E concludo con questa frase perché guardate che non è scontato, sapete, qualche giorno fa sono stata in audizione all'Affari Costituzionali, Cesare, dove qualcuno, paio di regioni del nord, in nome di quella legge di Calderoli, cercava di avanzare, come dire, delle nuove pretese di autonomia, dicendo guardate che tanto non sono nei LEA, quindi parliamo di professioni, parliamo di protezione civile e di che cos'altro parliamo? Fondi pensioni e fondi sanitari integrativi. Beh, attenzione, perché il non essere lì non significa che non abbiano ricadute e non significa che allora ciascuno può fare quello che vuole per il solo fatto che ha una sorta di autonomia. Perché primo abbiamo una legge costituzionale, una sentenza costituzionale per la quale ci siamo battuti che mettesse delle regole. E seconda cosa, per poterla ottenere quella cosa lì in valore aggiunto, prima dobbiamo costruire la cornice nazionale. Partiamo tutti dallo stesso punto di partenza, cerchiamo di erogare le stesse cose, condividiamo modelli che possano essere, come dire, valorizzanti all'interno di questo mondo, facendoci riconoscere, per poi arrivare a quel progetto, ma è una cartuccia che mi spendo dopo, Cesare, di cui parlava il professore, di nuova integrazione.
4: Bene, grazie Rossella. Jorge è in collegamento? Cos'è che non ci vedo? Era un pollice. Ah, eccolo. Jorge, grazie per esserci nonostante i grossi problemi che hai. E tu hai sentito la domanda?
7: No, la domanda l'ho sentita. Ho sentito anche una parte delle relazioni. Mi scuso per non essere lì, ma problemi di salute di parenti a casa mi hanno obbligato a rimanere qua. Però volevo provare a dare comunque il mio contributo. Io credo che, e spero di non ripetermi con una serie di cose che sono state dette anche prima, io credo che quando parliamo di quei dati che sono stati espressi, sono stati raccontati rispetto all'invecchiamento, rispetto ai bisogni, rispetto al tema dell'autosufficienza, dobbiamo provare a capire se siamo nelle condizioni di ripensare totalmente e complessivamente al come proviamo in qualche modo, ognuno con le proprie responsabilità, ognuno in proprio ruolo, a dare una risposta a un problemone molto complesso. nel senso che troppo spesso tendiamo a guardare solo quello che è la nostra portata, solo quello che riusciamo a determinare noi, ma credo che quei problemi evidenziati non si possano affrontare da soli. Nel senso che serve che ognuno faccia la propria parte e si servono risposte articolate. Faccio un esempio per capirci. Quando parliamo di non autosufficienza, si parla di politiche sanitarie o di politiche sociali? Tutti noi in modo molto acrobatico diciamo no, noi parliamo di politiche sociosanitarie, ma se noi andiamo a vedere tecnicamente come che sono appostate le risorse nel bilancio dello Stato, non è così, cioè non è sempre così. Più ministeri interloquiscono e agiscono e provano a discutere per capire come affrontare questi temi, e anche se parliamo di questo, anche le regioni diciamo, hanno il proprio ruolo, hanno la propria titolarità. Non oso pensare addirittura se dovesse passare in modo forte quella che è l'autonomia differenziata di cui parlava Rossella prima. Cioè, quando parliamo di politiche sociosanitarie, in realtà noi parliamo di una complessità in cui ognuno pensa al proprio pezzettino, ma è difficilissimo capire chi paga, chi è responsabile, chi fa che cosa. Ancora peggio se noi parliamo di natalità. Noi l'anno scorso abbiamo assistito a questa grande discussione per cui, per provare ad affrontare il tema della natalità, quindi invecchiamento del paese eccetera, ci hanno spiegato banalmente che bastava aumentare i fringe benefit da 2.000 a 2.000 euro e così improvvisamente sarebbe aumentata diciamo, la natalità nel paese. Ecco, in realtà diciamo, le politiche della natalità si collegano poi a una serie di altri strumenti, una serie di altri interventi, una serie di altri investimenti necessari. Guardate, quell'operazione fringe benefit del welfare aziendale sono circa 1 miliardo di euro, così che non si sa neanche come viene realmente speso, perché se poi viene speso come buoni spese, buoni carburante, non so, è sicuramente un elemento di aiuto al salario delle persone, ma diciamo, non va proprio in direzione diciamo, dichiarata. Mi sono perso in questo racconto di alcuni titoli della complessità del tema perché veniva detto anche dalle mie colleghe prima, per poter capire noi che cosa possiamo fare come sanità integrativa, come strumenti di sanità integrativa e come strumenti contrattuali, cioè comunque penso anch'io che si debbano provare a sfatare due miti o comunque a far capire che ci sono due cose imprescindibili. La prima: non è vero che il sistema pubblico è perso, che non ce la fa, non ce la farà. Cioè, noi dobbiamo lavorare affinché il sistema pubblico ce la faccia. Va riorganizzato, va implementato, va investito, ci vanno fatte 6 cose, ma se passa l'idea che tanto quel primo pilastro non ce la fa, vuol dire delegare un secondo pilastro delle cose, ma a quel punto il secondo pilastro, con le cifre che dicevano Laura e Marco, non ce la fa lo stesso. C'è un tema di matematica, la matematica è un'opinione, ma la sostenibilità dice che tutte quelle che sono le risorse che la contrattazione portano verso la sanità integrativa non basterebbero mai a sostituire, ma neanche parzialmente, i 140 miliardi, che sono comunque pochi. Quindi senza il primo pilastro il secondo non può stare in piedi. Poi è chiaro che per esempio su questo noi abbiamo come CGL avviato anche una serie di raccolte di firme per la difesa della sanità pubblica eccetera, ma quello è perché comunque noi proviamo a pensare che vada in qualche modo rivisto e vada ripotenziato il primo pilastro. Una volta che partiamo da questo presupposto c'è il secondo pilastro. Dobbiamo provare a superare questa che è l'idea del integrativo, sostitutivo, complementare. Noi abbiamo usato più volte questo termine della sinergia, poi diciamo, io non il tema qual è? L'esigibilità della tutela della salute è molto variabile. Cioè banalmente se uno abita in alcune regioni d'Italia ha la possibilità di avere garantiti dei LEA, se invece siamo in altre zone d'Italia non ce l'abbiamo. come proviamo a tutelare la salute delle persone, e questa è l'operazione che si può fare solo unicamente se proviamo in qualche modo a creare quelle sinergie utili e necessarie. Per arrivare all'ultima parte del mio ragionamento, che è come affrontiamo il tema non autosufficienza. Io su questo credo che non si debba cadere in un errore. Prima sentivo il paragone con le catastrofali. Il mondo assicurativo sicuramente ha un suo ruolo, sicuramente ha una sua importanza, sicuramente deve giocarla, deve esercitarla. Non possono succedere due cose, cioè se noi vogliamo tutelare le persone e la salute, dalla nascita fino alla morte certe cose non sono rischi, sono certezze, e quindi non tutto può essere gestito con assicurazioni. La seconda cosa, il modello assicurativo non può diventare un modo per deresponsabilizzarsi. Questo vale in tutti gli ambiti. Cioè, e sulle catastrofali ho l'impressione che sia successo, no? Cioè, questo ragionamento. Obblighiamo le catastrofali, così almeno ci deresponsabilizziamo rispetto a quelle che sono i cambiamenti ambientali, eccetera, anziché andare ad affrontare sui temi. Quindi, se noi non vogliamo deresponsabilizzarci, dobbiamo capire come rimettiamo in fila le cose che ho provato a dirvi. Nuovo patto fiscale, provare a sviluppare delle politiche di autosufficienza vere, quelle riforme che abbiamo tanto voluto non finanziate, vanno corrette, vanno riprese, vanno finanziate, provare a far lavorare meglio dialogando il primo e il secondo pilastro. Affrontiamo un po' il tema anche di come si prendono in carica le persone. Guardate, a me in queste ore mi sto accorgendo di come, cioè, banalmente il mondo accademico ci spiega la differenza tra le acuzie e le croniticità, in realtà, diciamo, il nostro sistema non riesce a prendersi in carico sul serio di queste complessità, e sono in Lombardia, quindi teoricamente un modello diciamo, che viene ancora rappresentato come uno che funziona. Ecco, in realtà dobbiamo capire come proviamo a garantire una presa in carico pubblico ed effettivamente si diano risposte alle persone. Io poi sono convinto che quando parliamo di autosufficienza si debba parlare di come diamo servizi, come rimborsiamo servizi, perché la politica di responsabilizzazione, lo so che non tutti sono d'accordo e anche in casa mia c'è grande discussione, ma la politica dei diamo assegni e poi ognuno si fa quel che vuole nel nome della libertà di scelta, in realtà rischia di fare un

0: riemersione di uno dei settori produttivi più importanti, spesso in nero e in grigio, che è tutto il tema della cura delle persone. I colf badanti sono praticamente pare un settore industriale, ormai, come dal punto di vista dei numeri. Per costruire un modello mutualistico, che va costruito insieme, come dicevo prima, in base alle proprie responsabilità, in base alle proprie complessità. Noi per esempio abbiamo provato uno dei temi che abbiamo messo nell'accordo, diciamo, con cui siamo subentrati, diciamo, in fase open, era quello di provare a sperimentare forme di non autosufficienza in questo fondo Confindustria, CGIL, CISL e UIL, fermo restando però il ruolo del pubblico, preso in carico pubblico. È chiaro che sono delle tentativi contrattuali e che stiamo provando a metterli per ragionare in prospettiva sul come andare in quella direzione che è la tutela delle persone, la tutela della salute e la garanzia di accessibilità ai servizi sociosanitari complessivi per le persone. Grazie. Io purtroppo non potrò rimanere molto perché devo andare in ospedale a vedere com'è andata.
1: Bene, ti auguriamo tutto il bene del mondo, naturalmente, quindi non ci sarai per la seconda domanda, ho capito bene. Ci spiace, e auguri ancora. Allora, completiamo con Luca Del Vecchio. Jorge era responsabile CGIL, come avete sentito, non ho avuto modo di dirlo perché c'era il collegamento, mi sono un po' impappinato. Luca Del Vecchio rappresenta Confindustria perché è direttore dell'area politiche per il digitale, filiere, scienza della vita e ricerca. Luca, a te la parola, la domanda la conosci, 10 minuti sono tutti tuoi.
2: Grazie, funziona, sì. Funziona, bene.
1: Funziona?
2: Allora, io ho sentito molti spunti di cui io sono abbastanza d'accordo con tante cose che si sono dette. Siccome la mia mente è confusa e anche un po' anziana, proverò a dire delle cose, sì, proverò a dire delle cose in maniera secca. A scapito della precisione, però almeno provo a dire qual è che il mio pensiero sui vari temi. Non autosufficienza. Allora, io penso che la non autosufficienza se ne deve far carico lo Stato, seriamente. Punto. Poi il welfare integrativo può aiutare, ma è un problema dello Stato e della fiscalità generale. Se scendiamo sul tema della complementarità, del welfare integrativo, io vedo che i fondi pensione devono fare rendite e i fondi sanitari devono fare servizi. Io la vedo così. Ricordiamoci sempre che il 51 del TUIR dice che sono contributi di assistenza sanitaria. Quindi mi colgo quello che ha detto Orge, che saluto a distanza, per fare attenzione a fare cose che non è assistenza sanitaria. Ho apprezzato moltissimo perché avere il quadro di riferimento, cioè il mare in cui uno nuota fa sempre, diciamo, aiuta la relazione del professor Cesari, ho detto bene. Noi abbiamo 185 miliardi mal contati di sanità, io direi quasi 200 se aggiungiamo la roba inespressa, quella che l'ha citata anche Torre. 200 miliardi, sono tanti? No. Sono pochi, ma sono quelli che noi ci possiamo permettere. Io pure qui la vedo così, io la vedo difficile aumentare fra fiscalità generale e peso sulle famiglie un paio di punti di PIL. Dove li prendiamo 50-60 miliardi in più? Chi se ne... Non credo che ci siano le condizioni. Allora ognuno deve fare i compiti a casa per cercare di fare le cose al meglio, primo e secondo pilastro. Sul primo pilastro io dico questo. Non penso che i 142 miliardi siano diritti costituzionali. Ricordo che la Costituzione si limita a dire che sono garantite cure gratuite agli indigenti. Siamo noi, con legge dello Stato, che abbiamo detto che i 142 miliardi devono fare tutto col ticket. Poi il risultato è che le liste d'attesa sono quelle che sono. Per cui rimaniamo in questo equivoco che fa comodo a tutti, però cioè, se tiro la coperta di

0: qua, poi mi scappa di là. Non ci sono le risorse per fare tutto. Non ci sono le risorse per fare tutto, perché aggiungo, io con alcuni miei colleghi mi sono divertito a fare una tabellina che qualche mia collega amica ha, sull'andamento del finanziamento della sanità pubblica pre e post Covid a fronte dei volumi di prestazioni erogate. Allora, noi ci abbiamo messo a regime 15 miliardi di più, mal contati, forse fra i 15 e i 20, quindi su 5 anni stiamo parlando di qualcosa che si avvicina ai 100 miliardi. E i volumi sono calati. Noi adesso facciamo meno ricoveri, meno specialistica, meno diagnostica, è aumentata solo la diagnostica di laboratorio l'anno dopo il Covid perché tutti facevano il tampone. Allora c'è un problema enorme di produttività del sistema. Cioè, è inutile che discutiamo delle cose, ma c'è un problema di produttività del sistema di cui tutti siamo consapevoli, cioè, tutti siamo anche responsabili. Cioè, io non sto dicendo il pubblico non è produttivo, perché di quei 142 miliardi, se tolgo gli stipendi pubblici e i soldi che vanno ai medici in medicina generale, sono tutti i soldi che entrano al Palazzo di Astronomia, eh? Quindi tutti dobbiamo essere più produttivi, perché non è pensabile che ci sono 500.000 di ricoveri in meno con 15 miliardi l'anno in più. Arriviamo al secondo pilastro. Il secondo pilastro, io penso questo, io faccio il sindacalista come voi, ma penso che 320 fondi sanitari siano una follia. Siano una follia, qua si lavora a ripartizione, sulla mutualità ci vogliono i numeri veri. E io capisco che noi tutti alimentiamo questa cosa con delle, diciamo, con la contrattazione. Dobbiamo arrivare a fare anche massa critica, se no di non autosufficienza, di intelligenza artificiale, di digitalizzazione, di prevenzione, di programmazione sanitaria all'interno del secondo pilastro. Ma come la faccio? Devo avere le competenze, il know-how, la massa critica, la dimensione per poter fare queste cose. Allora, io la riflessione che faccio è qui termino, questa, cioè soprattutto mi rivolgo alle mie amiche e colleghe del sindacato e ai org, se ancora no non c'è più, però lo sa perché gliel'ho detto più volte. Noi dobbiamo, secondo me, innalzare il livello del dibattito pubblico su questi temi, far capire che è un tema grosso. In questa legislatura noi abbiamo avuto 2-3 tentativi di riforma o così. Noi ci siamo un po', come posso dire, non dico opposti, però abbiamo manifestato la nostra perplessità laddove non si considera questo settore degno di avere una riforma organica. Questo è il settore che è fondamentale. Ci stanno 20 milioni di persone su sta roba, le imprese quando assumono, i lavoratori quando scelgono dove andare a lavorare, non solo si chiedono come sono le università o le scuole per i figli, ma si chiedono se lì ci sono le cure. Okay. O se c'è la sanità integrativa, forse anche prima del cellulare aziendale, della macchina aziendale, cioè ci si cura il posto X, i miei figli possono andare a scuola. Allora, questa roba qui è una cosa seria, noi secondo me dobbiamo affrontarla in modo più strutturato, dobbiamo far crescere il dibattito pubblico, dobbiamo togliere anche, vado veramente a chiudere, alla politica il problema di affrontare questo tema sempre col Moloch che c'è dietro, che se uno fa questa roba privatizza la sanità italiana. Confindustria è il primo tifoso della sanità pubblica che c'è. Noi siamo tifosi della sanità pubblica. Probabilmente se ci fosse qualcosa di strutturato, di organizzato che per aiutarla sarebbe meglio. Allora lancio una proposta. Siccome si parla di complementarietà, di integrazione, 20% e 30%, sono girate tante di queste amenità, di questa roba qui, allora io dico, accreditiamo i fondi seri, quelli che hanno delle caratteristiche strutturali per fare questo mestiere, quelli che fanno la programmazione sulla base di dati, tu sai Paolo a cosa mi riferisco, non solo dati demografici e di entrate, dati di controllo della spesa. A chi ha digitalizzazione vera, a chi ha servizi veri, accrediti, a chi ha spese generali sotto il 10%, a chi riversa gran parte delle risorse contrattuali, che ricordo sono defiscalizzate e decontribuite, in prestazioni. No, facciamo un'operazione di questo genere e noi ci trovate in prima fila. Grazie.
1: Allora, do alcune indicazioni, poi passo la parola a Paolo per come proseguiamo. Allora, Paolo adesso curerà la seconda domanda. Presumo che Daniele D'Amele, Jorge Torre l'ha detto, non si collegheranno, quindi avremo quattro persone, cinque persone che interverranno. Il tempo che abbiamo a disposizione è relativamente limitato perché all'una si chiude, poi c'è il light lunch, come si dice adesso. A me bastano 10 minuti, quindi abbiamo dai 5 ai 7 minuti a testa. Regolatevi perché il tempo è questo. Paolo, tocca a te.
2: Sì, solo una battuta velocissima su quello che ha detto Luca. Luca, ricorderai che dal punto di vista del controllo della spesa, anche per evitare la speculazione sulla medicina cosiddetta difensiva, no? Messa in atto soprattutto da alcuni fornitori di prestazioni di servizi, tu ricorderai che in un certo periodo storico del fondo, dove tu sei stato vicepresidente per lungo tempo, avevamo impostato un sistema statistico di controllo dell'eventuale eccesso di spesa, cioè attraverso sistemi di intervalli di confidenza andavamo, come dire, a pizzicare quelle strutture che per alcune particolari prestazioni c'era una frequenza, una ripetibilità che andava al di fuori della norma. Questo tanto per ricordare ovviamente il passato. Vengo velocemente alla seconda domanda, che è un po' per tutti, l'avevo più o meno anticipata. Governance. Due battute rapide da ciascuno. Governance anche in riferimento a quel tentativo della legge di bilancio di tradurre sistemi standardizzati di governance e ad aver identificato nella COVIP il regolatore di settore. Quindi la domanda è: si sente l'esigenza di avere delle regole standard di governance a cui tutte le forme collettive di assistenza sanitaria, aggiungo complementare perché su questo voglio essere attento, si debbono adeguare, ad opinione dei partecipanti a quella tavola rotonda, e eventualmente nel caso della risposta, che immagino vada in una certa direzione, se si sente l'esigenza di un regolatore da aggiungere a già all'insieme dei regolatori che abbiamo sui settori sostanzialmente vigilati, mi riferisco a quello bancario e a quello assicurativo e a quello previdenziale. Andrei nello stesso ordine, quindi la prima domanda la rivolgo a Laura, a te Laura.
3: Okay. Allora, sicuramente, allora io penso, però questa opinione personale, che lo sviluppo di un sistema di regole faccia bene al sistema, no? Perché a volte la narrazione che poi c'è sui fondi sanitari integrativi è sempre quella che ci sia qualcosa di grigio, qualcosa di non raccontato. Quindi secondo me uno sviluppo di regole è auspicabile. Va, questo accenno che c'è stato nella legge di pubblicazione dei bilanci va bene, noi il bilancio l'avevamo già iniziato a pubblicare da un po' di tempo, da qualche anno, proprio dopo un intervento di report, no? Sempre che con questa narrazione un po' paga sul sistema, quindi il CDA aveva valutato perché no, non abbiamo i dati, sono leggibili, li abbiamo pubblicati. Non è successo nulla da quando abbiamo pubblicato il bilancio, quindi alla fine è stato un elemento positivo anche quello. Su quanto riguarda la governance, lo sviluppo, anche lì, come dicevamo, forse ho detto in premessa, i fondi sono eterogenei, per storia, per durata, ci sono fondi che sono comunque sul mercato, tra virgolette, da più tempo, fondi come Meta Salute un po' più giovani, con differenziazione dei modelli di rischio, con platee diverse coperte, con rischi diversi, va benissimo l'introduzione delle norme, ma sarebbe bello che non diventasse un'opposizione, cioè una rigidità, non introducessero ulteriore rigidità al sistema, ma delle norme che potessero, dare delle regole, ma senza irrigidire il sistema. Se mi chiedi se c'è necessità di un ulteriore organo, va bene, non lo so se può essere la COVIP, no. Diciamo che ci sono già nel sistema, ci dovrebbe essere il Ministero della Salute che dalla norma era il sistema, cioè nasceva per appunto comunque monitorare i fondi. Diciamo che l'anagrafe è nota da anni, i bilanci l'anagrafe ce l'ha da tempo, comunque tutti i dati, qualsiasi dato viene richiesto, i dati non solo attraverso il cruscotto, ma anche attraverso i sistemi SIAF sono da anni forniti, quindi anche quello potrebbe essere un aggregatore, se ben sviluppato, per dare delle direttive al sistema. Quindi Paolo, ben venga qualsiasi norma che possa appunto far sviluppare il sistema. Forse sono d'accordo anche con quello detto, pienamente d'accordo con quanto detto da Del Vecchio prima, forse anche delle norme che possano andare in quella direzione e possano caratterizzare i fondi contrattuali, che all'interno del panorama sicuramente hanno secondo me un valore e già adottano tutti i sistemi di controllo, modelli 2-3-1, bilanci, governance legale, finanziaria, attuariale, quindi già ci siamo autoregolamentati nel tempo proprio per anche noi mettere dei paletti alle attività che vengono fatte, quindi a caratterizzare i fondi che hanno delle caratteristiche di tra virgolette di qualità, ma anche di grandezza, proprio per permettere di sviluppare e di migliorare ulteriormente il sistema.
4: Benissimo, grazie Laura. Marco, ti lascio la parola.
5: Però brevissimo, e approfitterò di questi pochi minuti per farmi qualche altro nemico, visto che ne abbiamo troppi pochi. Allora, non ho molto da aggiungere rispetto a quello che diceva Laura, però il punto numero uno, secondo me il messaggio che va mandato è questo tipo di eventi, secondo me ne rappresentano un valore aggiunto, e che siamo anche un po' stanchi di essere raccontati come un luogo di privilegio, come un luogo di, come posso dire, scuro, grigio, la migliore delle ipotesi, eccetera eccetera, come un far west, tanto per citare un virgolettato di qualcuno, o anche come una piovra, tanto per rappresentare invece sempre altre immagini di qualcun altro. Questo non corrisponde minimamente alla realtà. Prima veniva rappresentato il fatto che certo ci sono 300 e rotti fondi, i primi 10, 15, 20 probabilmente raccolgono il 90% degli iscritti di questa anagrafe dei fondi, certo su 300 soggetti ci sarà anche qualcuno che, come si diceva un tempo, qualche compagno che sbaglia, insomma, no? Una roba un po' passato, forse neanche troppo. Però in tutto questo la vera realtà è che la maggior parte dei fondi, soprattutto quelli di natura contrattuale, soprattutto quelli che hanno una storia, soprattutto quelli che hanno una dimensione, operano in maniera limpida, cristallina e trasparente e fanno un servizio che è tangibile, e questo non può essere, come posso dire, disconosciuto attraverso una narrazione che non corrisponde minimamente alla realtà e che poi però rischia anche di, allargarsi anche altri elementi, no? Quali possono essere la politica, quali possono possono essere anche i nostri interlocutori della sanità pubblica. Tutto questo è sbagliato, è una narrazione che va contrastata con tutte le nostre forze. Tant'è vero che, l'ha detto Laura, probabilmente, anche se questo è un tema che divide un po', no, divide nel senso che ha due anime, no, un'anima magari più tecnica, un'anima più politica, e non voglio invadere il campo, però nessuno di noi è mai stato contrario a qualsiasi tipo di governance, adesso al di là del soggetto, al di là delle modalità e quant'altro. Per noi non è un elemento, come posso dire, che è costringente della nostra attività. Certo, se poi questa governance deve essere attuata, o meglio, deve essere prevista prima ancora che attuata, senza il nostro coinvolgimento, in maniera del tutto disarticolata, senza alcuna consapevolezza del nostro modo di lavorare, eccetera, eccetera, eccetera, beh, ovviamente uno diventa contrario, ma non perché è contrario al principio, è contrario all'attuazione di un principio che, anziché agevolare, anziché far emergere, anziché far progredire, invece avrebbe un effetto di retrocessione rispetto alla nostra capacità di operare, di essere vicini ai nostri iscritti e di assisterli. Quindi sì, siamo favorevoli fin tanto che si individuino soggetti adeguati a fare quel lavoro. Io disconosco completamente l'assimilazione dei fondi sanitari a quelli previdenziali, non facciamo lo stesso lavoro, non adottiamo gli stessi principi, non possiamo avere la stessa governance, è molto semplice. È quasi conseguenziale, direi, così come anche, non solo nel, diciamo, nella strutturazione di questo impianto, la nostra voce non può non essere ascoltata. Perché? Perché forse siamo proprio i primi a sapere dove, quali sono i tasti probabilmente da toccare, sui quali intervenire più in profondità, e quali sono invece quelli da, i valori da preservare. Se viene fatto un qualcosa semplicemente perché deve essere dato a qualcuno una corona in testa, piuttosto che debba essere detto lo abbiamo fatto, beh, questo no, non ci vede chiaramente propensi, no? Se invece viene fatto in maniera seria, in maniera approfondita, in maniera studiata e col coinvolgimento di tutte le parti, sia quelle sociali ma anche quelle tecniche come sono i fondi, allora certamente sì.
4: Grazie Marco, condivido assolutamente il principio. Una battuta rapida sul fatto che è stato un errore, come dire, un errore tattico, no? Perché bastava semplicemente aprire un tavolo tecnico di consultazione, come normalmente si fa, e sicuramente le cose sarebbero andate diversamente. Anna.
6: Devo dire, dopo centinaia di ore di consultazione fatte sia nel 2019 in commissione alla Camera, sia nel 2023 in commissione al Senato, l'uscita nell'ambito del decreto PNRR con una norma sulla vigilanza in assenza di norme di regolamentazione è stata scioccante. Poi rientrata, però ci dà l'idea di come la mano destra non sappia quello che fa la sinistra, non ci sia un ascolto, altro che tavolo tecnico, cioè qui le cose vanno in modo disconnesso. Ora la legge di bilancio ha previsto alcune cose sulle quali stiamo cercando di comprendere esattamente l'interpretazione più corretta. Non ci pare che la norma così come è stata definita sia per noi sconvolgente, anche perché io sono amministratrice di 3 fondi sanitari in questo momento, sono stata anche amministratrice di Metasalute. La pubblicazione del bilancio non mi pare sia di per sé un grosso problema. Un fondo come Sanarti fa la certificazione volontaria del bilancio e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ha adottato volontariamente il modello 231, realizza il bilancio tecnico attuariale, quindi monitora i rischi non solo nel breve ma anche nel medio e nel lungo periodo, ha un controllo delle prestazioni sempre più raffinato, avendo comunque una buona parte in autogestione, fa la gestione finanziaria con una asset allocation strategica decisa dal consiglio di amministrazione col supporto di un consulente, con un'attenzione alla conservazione del patrimonio e anche all'ottenimento di un piccolo rendimento, e in ultimo ha ottenuto la certificazione di genere. Ora, una legge cornice da anni, diciamo, che non solo non ci spaventa, sarebbe utile ad avere un contesto comune e a regolare quelle che sono le singole libertà della contrattazione delle parti costituenti. Ma questa è la logica. Anche la presenza di un soggetto vigilante non è un problema, purché il soggetto vigilante vigili nel rispetto di quello che la norma cornice abbia definito. Diversamente saremmo schizofrenici. E quindi, per quanto mi riguarda, la possibilità di arrivare a una regolamentazione sicuramente c'è, non sto dando una notizia, lo abbiamo detto nelle ripetute audizioni che si sono tenute nelle aule parlamentari. Naturalmente ci aspettiamo che questa regolamentazione sia sensata, sia rispettosa delle esperienze che i fondi hanno fatto e di quello che si rappresentano, fermo restando che poiché questa regolamentazione andrà ad agire in un contesto estremamente eterogeneo, perché nato in assenza di regolamentazione, probabilmente quello che io posso dire non mi spaventa, per altri potrebbe essere problematico, e lì eventualmente ci sarà una selezione. Ma anche questo è un percorso all'interno del quale penso che si possa stare, ci si debba stare.
4: Grazie, grazie Anna. Tra l'altro volevo ricordare il periodo che passammo insieme. Tu avevi una copresidenza, Metasalute appena costituito, e mi ricordo che avevamo problemi di investimento e facevamo delle riunioni tra di noi sulla tra l'altro parlando di un patrimonio che era assolutamente in fase di sviluppo in quel momento, quindi
6: 24 milioni di euro.
4: Esattamente, esattamente. Rossella, a te la parola.
7: Sì. Allora, serve una governance? Sì, serve una governance. Noi come organizzazione, come UIL, come sindacato, se c'è una cosa che abbiamo sempre detto ovunque è che dove si investe un euro di un lavoratore non ci possono essere ombre. Quindi la trasparenza è d'obbligo. E su questa cosa di una governance e di una regolamentazione non abbiamo nessun problema a regolamentare. Altra cosa è il tentativo che è stato fatto con l'articolo 29, dove qualcuno ha pensato di entrare a pie pari su quelle che erano le fonti istitutive e non solo le parti istitutive e non solo i contratti, andando a parlare di una vigilanza come se lì ci fosse qualcosa da far uscire allo scoperto. Allora, noi non siamo dell'idea che ci sia qualcosa da nascondere, ma siamo anche dell'idea che non ci sia niente che sia stato tenuto all'oscuro fino ad oggi. Quindi c'è piena disponibilità. E c'è anche una piena disponibilità perché, sapete, come sindacato non temiamo l'idea di un controllo, perché laddove qualcuno pensasse anche solo lontanamente di fare dell'utilizzo dei soldi dei lavoratori qualcos'altro, abbiamo già dato ampia dimostrazione con i fondi pensioni e col tema della portabilità, come le risorse del contratto restano nel contratto. E l'abbiamo fatto con Confindustria, quindi, e con Confcommercio, e con tutti i datori di lavoro. Quindi non siamo stati, come dire, dei rivoluzionari seduti ad un tavolino, quattro amici al bar a fumare la pipa. L'abbiamo fatto con le nostre controparti. Ai fondi pensione abbiamo detto: guardate che il tema della portabilità è un tema importante, ma chi esce dal contratto perde quella parte di contributo. Allo stesso modo, se fosse necessario, lo faremmo anche coi fondi sanitari integrativi, perché ciò che abbiamo costruito nella storia, abbiamo regolamentato, abbiamo portato avanti, abbiamo, come dire, valorizzato attraverso l'incentivazione fiscale, e allo stesso modo abbiamo costruito dando risposta per i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi siamo dell'idea che vada rafforzato, tesaurizzato e portato avanti e regolamentato. E aggiungo una sola cosa però. Noi però difendiamo la mutualità. Cioè il principio meraviglioso mutualistico, permettimi di dire, Cesare, che forse vive ancora solo nel movimento dei lavoratori, perché io altrove lo trovo veramente poco, va sostenuto e valorizzato, e quindi non siamo dell'idea che qualcuno un giorno ci possa venire a raccontare la portabilità del singolo. Non funziona così la sanità integrativa. L'abbiamo costruita come, come dire, derivazione di una legge che la rapportava all'universalismo del sistema sanitario nazionale. Quindi non è sanità dei lavoratori, ha anche l'obbligo, come dire, l'impronta di costruire una coesione sociale, ma non si fa la sanità pubblica con i soldi dei lavoratori. Quindi regole sì. Voglia di creare integrazione, diceva prima il nostro amico del vecchio, sì, e aggiungo un pezzo. Quindi la regolamentazione ci serve per andare verso una direzione. Però Luca, non basta accreditare i fondi. Dobbiamo creare un pilastro forte, una sanità accreditata, trasparente, con accreditamenti nazionali uguali in tutta l'Italia. Perché sto governo ultimamente ne sta regalando e dismettendo di pezzi di sanità pubblica a chi poi non rispetta le regole. Quindi regolamentiamo anche quella e mettiamoci insieme anche i nostri fondi sanitari integrativi. Le tre cose forse sapranno dare risposta a bisogni di salute e non lasciare persone in attesa 6, 8, 10, 12 mesi per avere una prestazione di diritto.
4: Grazie. Luca.
0: Io sono d'accordo. Sono d'accordo. Cioè, sono d'accordo nel senso che senza fare una... un irrigidimento burocratico per cui io devo, anche se compro i fogli a 4, cioè devo il permesso dell'autorità di vigilanza, secondo me Confindustria sono dal 2009 che chiede di completare queste due o tre normette fiscali e sugli ambiti con una parte ordinamentale leggera, light ma seria, ok? Se non facciamo quella, la vigilanza su che la facciamo, sta vigilanza. Dobbiamo fare prima la parte ordinamentale che sia un minimo. Io insisto sulle spese generali, perché lì è il giro, gira tutto lì, eh. Poi ognuno sceglie il modello che vuole, in autoassicurazione, in assicurazione, però gira tutto sulle spese generali. Se noi incassiamo 100 e mettiamo 60 prestazioni, siamo soggetti a tutti i report del pianeta. E sta cosa va a danno di tutti, anche di quelli sani. Aggiungo sono molto d'accordo con Anna quando dice che siccome eventualmente la governance interverrebbe su un sistema che ormai è costruito ed è consolidato, occorrerebbe proprio un soggetto tecnico in grado di armonizzare in 2-3 anni il sistema verso, ma di portarlo per mano, perché tecnicamente noi possiamo parlare di norme, di decreti, di carte, di delibere, ma poi se tu non armonizzi i sistemi informativi, ma tutta sta roba rimane vuota. Quindi ci vuole tempo, calma, obiettivi, pochi obiettivi chiari, e qualcuno che un'autorità tecnica che ti possa accompagnare verso degli obiettivi di trasparenza, di maggiore efficacia del sistema. Aggiungo un punto che non c'entra niente con la governance, se tu me lo consenti, in quanto eravamo amici una volta. Noi stiamo trascurando un dato che secondo me è rilevante, che è il dato sanitario, il trattamento del dato sanitario. Allora, noi stiamo in un punto in cui ci sta la GDPR che è rafforzatissima su questa cosa, stiamo con i sensori ai massimi. È intervenuto l'articolo 8 della legge sull'intelligenza artificiale, unico paese in Europa per una legge. Hanno per scrivere i decreti sull'ecosistema dei dati sanitari, che è l'interfaccia nazionale per l'ecosistema dei dati sanitari europeo, che avrà anche finalità ad uso secondario, ricordo, quindi ricerca industriale. Il dato sanitario è uno delle ambizioni massime delle piattaforme americane. Il dato sanitario italiano. Certo. Non il dato sanitario, il dato sanitario italiano. Allora, perché non facciamo una bella perché non addestriamo una bella intelligenza artificiale di settore tutti insieme con i dati sanitari del secondo pilastro? Facciamo una cosa ascrivibile al welfare europeo, con le caratteristiche della nostra gente.
4: Dovresti chiamare in causa anche gli assicuratori, perché molto spesso ancora oggi abbiamo che gli assicuratori mettono a disposizione dati super sintetici ai fondi sanitari e sui propri assistiti, quindi
0: no, ma io Paolo, io vado oltre. Se tu sei una piattaforma la cui su tecnologie non di questo continente, purtroppo questo sarà oggetto di un altro incontro che c'ho oggi pomeriggio, continente, ma su tecnologie che sono di altri continenti, e quelle rispondono a legislazione di altri continenti e sono obbligati a dare i dati, Allora il dato sanitario italiano, e quindi il dato sanitario che gira sulla piattaforma di secondo pilastro, è un dato molto delicato, e noi non stiamo, in Italia c'è un polo strategico nazionale pagato con i soldi del PNRR, mi sembra. Cioè, io quando parlo di fare un attimo di salire di livello, secondo me questo è anche un po' il tema, cioè di fare una governance che sia attenta anche a proteggere chi ha investito anche con la contrattazione su questo settore. Ci sono dei temi che vanno oltre.
4: Grazie Luca. A questo punto io direi che lascio a te le conclusioni, qualche considerazione finale, Cesare. Se ti alzi è dura,
1: No, si sente? Sì, si sente. Bene. Allora, la parola conclusioni non mi appartiene, perché io odio questa parola, perché Anna, noi nel sindacato, e adesso le conclusioni, tanto si ricominciava da capo, quindi non sono mai conclusioni, per fortuna. Devo dire che anche questo convegno che abbiamo fatto si è dimostrato, come qualcuno l'ha definito, un valore aggiunto importante di riflessione e di grandissima competenza. Grazie. E questo, secondo me, è il tratto che ci deve caratterizzare. Noi puntiamo sempre alla qualità, all'approfondimento, in un tempo nel quale purtroppo vince soltanto la propaganda e la superficialità. Questa è una materia, diciamo, molto delicata. Allora, i primi due interventi, quello di Paolo e quello di Cesari, hanno impostato il problema in termini di sfondo e sono stati preziosissimi. Anche la ricerca che abbiamo condotto in qualche modo voleva rispondere alla domanda: che cosa chiedono i lavoratori, quali sono le priorità sulle quali per il futuro occorre concentrare la nostra attenzione. Allora, in questo quadro, evidente a tutti, mi pare che qui siamo concordi tutti, che noi siamo difensori del welfare pubblico. Chi l'ha detto in un modo, chi l'ha detto in un altro. Togliamo di mezzo, sempre che qualcuno lo pensi, ma sono d'accordo, c'è una cattiva narrazione su questo tema, sempre che qualcuno possa essere così stupido da immaginare che si possa sostituire ciò che il welfare pubblico rappresenta in termini di tutela pensionistica, sanitaria, assistenziale, di ammortizzatori, con dei sistemi di natura privata. Sarebbe il crollo. Purtroppo tutti i dati ci dicono che l'irruzione di quella rottura tecnologica e antropologica rappresentata dall'intelligenza artificiale potrebbe nel futuro creare ulteriori divaricazioni nelle società, soprattutto nelle società occidentali democratiche molto sensibili alle divaricazioni e alle diseguaglianze. Quindi chi ce la fa, ha le competenze, si aggiorna, si forma, studia, padroneggia l'intelligenza artificiale, diventerà più ricco e più forte nel mercato del lavoro. Chi non ce la fa, per mille motivi di istruzione, di età, di competenze, eccetera, eccetera, arretrerà. Poi è evidente che abbiamo bisogno di una tenuta, di un collante che è garantito dal welfare pubblico. anche per quanto riguarda l'LTC, concordo con quello che tu dicevi, non è che possiamo pensare ce ne facciamo carico noi, lo Stato si scarica di questa responsabilità. Sarebbe impossibile. Possiamo contribuire, come dare una mano, come trovare quella che io e Paolo abbiamo chiamato un'alleanza strategica tra il pubblico e il privato, che ha dei confini ben delimitati, proprio per far fronte alle grandi sfide che abbiamo di fronte. Cesare ce le ha raccontate tutte: l'invecchiamento della popolazione, la denatalità, il prodotto interno lordo che cresce debolmente. Sull'occupazione è vero che il dato è positivo, mi permetto però di fare una notazione. La notazione è questa: l'occupazione in Italia è cresciuta con questo governo, è oggettivo, di 1 milione, 1 milione e 2 di occupati. Il tasso di occupazione è salito al 62 virgola qualcosa per cento, era al 58. Ma nel frattempo, stesso periodo, in Europa l'occupazione è cresciuta di 10 milioni di occupati, la Spagna 2 milioni e mezzo. Qual è la qualità della nostra occupazione? Dove è cresciuta? Lo dico, è cresciuta nei settori a minore valore aggiunto. Può darsi che sia diminuito il part-time, ma sicuramente è cresciuta non nella manifattura, dove si è pagati meglio e dove il lavoro ha più stabilità, ma nei settori dove si è pagati peggio e il lavoro ha meno continuità e meno stabilità. Questo è un dato oggettivo. Il secondo dato oggettivo è vero, noi siamo passati, meno male, dal 58 al 62,8% di tasso di attività, la Spagna era dietro di noi e al 66%, quindi crescendo siamo andati indietro nella classifica, e non dimentichiamo che un terzo dei potenziali lavoratori è considerata inattivo nell'età 15-64 anni. Cioè noi abbiamo dei tassi di inattività che sono spaventosi in un momento nel quale non solo c'è il problema del mismatch, della migrazione dei migliori alla ricerca, diciamo, di un lavoro adeguato, ma con la denatalità avremo carenze di manodopera in settori chiave della nostra produzione, a partire dalla manifattura. E non è che siamo in una situazione, anche da questo punto di vista, che sia del tutto, diciamo, tranquilla. Ora, per concludere e andare al nostro light lunch, anche questo è light, io sono d'accordo, noi abbiamo bisogno di una regolazione, però, lo dicevate tutti, non mettiamo il carro davanti ai buoi. Cioè, noi abbiamo bisogno di una legge, secondo me. Anche questo è stato il punto di partenza per me e per Paolo. Non possiamo essere contrari, siete favorevoli, siamo favorevoli ad una legislazione non improvvisata o invasiva. Una legislazione analoga, i campi sono diversi tra previdenza e sanità, ci mancherebbe. La sanità prendo e pago, la previdenza prendo e accantono, al momento giusto te le restituisco. Sono due criteri completamente diversi, ma noi abbiamo bisogno di avere un qualcosa che assomiglia alla regolazione avvenuta per legge all'inizio degli anni 90 per quanto riguarda la previdenza complementare. Perché parliamoci chiaro, accanto ai fondi sani, trasparenti, chiari, lo diceva Anna, lo diceva Rossella, lo dicevate tutti, che hanno le carte in regola, in questa giungla di 320 fondi non tutto è così trasparente, e quando ce n'è uno che non è tanto in regola la cattiva narrazione prende piede, e noi siamo per la buona narrazione. Per la buona narrazione, per un'architettura mentale che regoli il rapporto fra pubblico e privato e chiarisca il senso della complementarietà della sanità integrativa che avviene attraverso degli strumenti di contrattazione che mettono a disposizione risorse contrattuali per il benessere dei lavoratori. Il principio della mutualità è fondamentale, il tema della fragilità mi pare che sia emerso in tutta evidenza e può essere affrontato soltanto in termini effettivamente di mutualità. Io ho sempre il vecchio chiodo in testa insieme a Paolo sul fatto che fondi pensione da una parte e fondi sanitari dall'altra, in una logica di tutela complessiva, possano intervenire per fare massa critica. Ci sono però le difficoltà che diceva Anna per quanto riguarda la percezione dei lavoratori di fronte alle ipotesi catastrofali verso le quali con gli occhi bendati stiamo andando incontro senza renderci completamente conto di quello che sta succedendo. Ora, ho concluso, diciamo così, il soggetto vigilante, sono d'accordo con voi, viene dopo. Prima ci vuole la cornice, perché se non hai la cornice il soggetto vigilante perché dovrebbe vigilare, come fa a vigilare in assenza di una cornice regolativa di natura legislativa? Abbiamo visto cosa ha significato l'articolo 29, i tentativi che sono stati fatti, che poi sono andati come sono andati. Siamo in attesa di questo embrione, di questo cruscotto, che sicuramente non può risolvere il problema, perché effettivamente, come si dice, ha una funzione relativamente debole. Ultima notazione che ci dà uno spunto, a parte il tema della sostenibilità, perché abbiamo visto nel post pandemia qual è il diverso utilizzo da parte dei lavoratori di questi benefici che derivano dalla sanità complementare, cioè il lavoratore si è accorto che può utilizzare uno strumento, e sappiamo che evidentemente questo fa i conti con la sostenibilità del sistema e con diverse curve di utilizzo delle risorse a disposizione, sulle quali varrà anche la pena, come si dice, di fare una riflessione di lungo periodo. L'ultima questione che ci può ispirare anche una prossima discussione, un prossimo convegno, una prossima ricerca, quella che diceva Luca alla fine, quella del dato sanitario. Effettivamente noi siamo in una situazione che va monitorata. Allora, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi oggi siamo in un contesto globale nel quale gli imperi si stanno ridefinendo con le loro zone di influenza, l'impero americano e l'impero cinese. Poi ci sono dei sottoimperi che si stanno un po' agitando, guerre di qua e di là che crescono e muoiono, accordi che stanno appesi ad un filo, vedremo quello che succede fra Stati Uniti ed Iran, Hormuz, eccetera, eccetera. E sappiamo come l'Occidente dipenda da questa riconfigurazione delle sfere di influenza dei nuovi imperi. Purtroppo questi imperi, se parliamo di intelligenza artificiale, detengono la tecnologia. Io ieri sera ho visto una trasmissione, non so, sulla seconda rete della televisione, presa diretta, mi pare che si chiami. Ho visto quello che succede in Cina. Ma cosa? Cioè, ma questi sono 30 anni avanti. 30 anni avanti, cioè le fabbriche solo con i robot ci sono già. Voi direte, hai scoperto l'acqua calda? Sì, ho scoperto l'acqua calda. Sapevo, le ho viste. Sconvolgente. Quindi le tecnologie sono di qua e di là, noi siamo in mezzo, noi abbiamo fatto la regolazione delle tecnologie altrui, forse dovremmo fare anche le tecnologie. Ora combattono, io non combatto, sono un pacifista, per il petrolio, per l'uranio, per le terre rare, e combattiamo per i dati. I dati valgono come il silicio. È vero, gli Stati Uniti vogliono i nostri dati sociosanitari, le multinazionali vogliono i nostri dati. Noi abbiamo l'AI Act, abbiamo la prima legge in Italia che non mi convince molto, soprattutto per quanto riguarda la debolezza sul tema della tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori attraverso l'utilizzo di strumenti di prevenzione nei luoghi di lavoro contro le morti, gli infortuni, eccetera. Noi dobbiamo proteggere i dati. parliamone, perché mi sembra un argomento, eravamo d'accordo con Paolo, estremamente importante, perché il dato sociosanitario è un elemento fondamentale per il futuro, soprattutto con l'avvento sempre più spinto della digitalizzazione, le forme dell'intelligenza artificiale. Quindi, come abbiamo visto, abbiamo fatto un bellissimo convegno per quanto mi riguarda, un ottimo pubblico, un parterre d'eccezione, interventi veramente di grande qualità, possiamo essere soddisfatti. Io sono soddisfatto, Paolo è soddisfatto, spero che siate soddisfatti anche voi e che il lunch sia anch'esso di alta qualità. Grazie e buona giornata.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 17, un buon pomeriggio da Francesca Rinaldi in studio. La mattinata a Montecitorio è stata dedicata alla cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Sono intervenuti il Presidente della Repubblica Mattarella, i Presidenti di Camera Fontana e Senato La Russa. Hanno partecipato la Premier Meloni e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale, ufficialmente per partecipare al flash mob organizzato dal partito per denunciare la presunta censura della RAI nei loro confronti. Il capo dello Stato ha reso omaggio alle donne e agli uomini che in questa aula, detto dove si svolsero i lavori dell'Assemblea, seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Ha poi citato Matteotti e Rosselli, martiri assassinati dal fascismo. Pausa oggi per l'attività parlamentare di Camera e Senato. I lavori a Montecitorio riprenderanno domani alle 9.30 con l'arrivo in aula della riforma della legge elettorale. Palazzo Madama martedì alle 16.30 sarà impegnato con il disegno di legge sulle carriere nelle pubbliche amministrazioni e poi con la conversione del decreto cosiddetto piano casa. L'amministratore delegato delle Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette da Ferrovie. Il manager ha avuto un incontro con il ministro Salvini, chiuderà i dossier più importanti prima di lasciare, hanno riferito fonti del ministero. Il percorso concordato sarebbe quello di terminare il mandato previsto per far partire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD Trenitalia Gianpiero Strisciuglio. La scorsa settimana i disservizi sulla linea avevano portato Salvini a esprimere una certa irritazione. La Francia ha fermato una petroliera legata alla Russia al largo delle coste della Sicilia all'inizio di questa settimana. Lo annuncia su X il presidente francese Macron. Martedì la marina francese ha effettuato un abbordaggio sulla petroliera Deliver mentre questa transitava al largo delle coste della Sicilia in violazione del diritto del mare, scrive il capo dell'Eliseo, aggiungendo che la Deliver era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Sale da almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio del devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela. Sarebbero oltre 10.000 dispersi, secondo quanto emerge da un sito web creato per rintracciare le persone scomparse. Mobilitazione della comunità internazionale, squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. Un team della Protezione Civile italiana è in partenza. Madrid ha messo a disposizione militari esperti in operazioni di soccorso. Il presidente francese Macron ha annunciato che Parigi attiverà un team di soccorritori e dalla Germania arriveranno 6 aerei da trasporto. Ed è tutto per questa breve edizione.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E alle 17.03 minuti vi trasmettiamo un evento che si è svolto nella giornata di ieri nella sala del refettorio di Palazzo San Macuto. Si tratta del convegno Sicurezza Energetica, Pace e Sviluppo, le potenzialità strategiche del Piano Mattei. L'indirizzo di saluto che ascoltiamo in apertura è del vicepresidente della Camera, Sergio Costa.
2: Buongiorno e benvenuti a Montecitorio, buongiorno ai relatori, buongiorno a voi tutti, grazie di essere qua, principalmente perché in questi giorni attraversare Roma con questo caldo, almeno qua abbiamo l'aria condizionata, quindi si sta meglio, ecco. La relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei è prossima a essere pubblicata, quindi è un momento importante, è un momento importante di riflessione, quindi ringrazio Ecco che ha organizzato questo evento, lo ringrazio perché mettere insieme il concetto di sicurezza energetica, pace e sviluppo ha un suo perché in questo momento, nel momento in cui si possono anche tirare le somme della relazione, appunto, della visione che ci sta dietro il Piano Mattei. Noi, ritengo io almeno, che noi abbiamo per troppo tempo considerato il concetto di energia come un concetto di approvvigionamento punto, cioè in termini tecnicistici. Affrontarlo in termini tecnicistici significa, correttamente, se si rimane in quell'ottica, diversificare le fonti, diversificare gli approvvigionamenti del fossile, del sistema energetico a cui siamo abituati, diciamo, mentalmente, e anche però purtroppo sottostare a quello che è un concetto di dipendenza, ovvero sia quello per cui io le mie fonti energetiche le vado a recuperare ove c'è qualcheduno che me le dà, visto che io non ne ho. Parliamo sempre del fossile, ovviamente, in particolare nel caso di specie del gas, il che ci pone in una condizione, appunto, di dipendenza da qualcheduno. Lasciamo perdere il chi per un attimo. Il concetto di dipendenza rimane. E su questo significa che la nostra politica energetica, almeno a mio parere, perdura in un rischio di vulnerabilità. E ce ne stiamo accorgendo, peraltro. Allora, la domanda che io mi pongo in questo momento in cui siamo nella fase di prima valutazione del piano Mattei è: siamo proprio sicuri che sia il caso di insistere in modo unico, quasi come a senso unico, in quella direzione? Ci vogliamo domandare se esistono altre vie? Ci vogliamo domandare se il piano Mattei può essere anche concepito in un altro modo? Vogliamo pensare che il concetto di dipendenza è un concetto di eccessiva vulnerabilità per l'Italia? Però con voi vorrei fare anche un'altra riflessione, perché vedete, il tema mette insieme sicurezza energetica, pace e sviluppo. Allora, credo che alcuni di voi sappiano, mi conoscono essendo il mio pensiero di fondo, ovviamente, ma la transizione energetica che ci consentirebbe di affrontare il tema, di renderci in quota parte, qui perdonate la battuta, nessuno c'ha l'anello al naso, ma in quota parte, indipendenti, potrebbe essere un discorso che consenta un nuovo percorso di confronto diplomatico sul tema energetico che ci porti anche ad una fase di orizzontalità e quindi per iniziare un percorso di pace diverso? Potrebbe essere che alcuni equilibri

0: Io penso che in questo incontro di oggi dovranno pervenire e dovranno avere anche una qualche risposta, una qualche visione di risposta. Perché nel momento in cui il piano Mattei assomiglia a un piano solo del fossile, che quindi utilizza il sistema più colonialistico che di partnership, io ho dei dubbi che quello che sto anche in modo provocatorio proponendo all'Assemblea possa avere senso. Penso che possa avere senso invece se noi ragioniamo in termini di partnership. E penso che l'Italia, che in una posizione geografica di completa immersione nel Mediterraneo, Mediterraneo che è un mare che guarda tre, sul quale si affacciano tre continenti, 23 nazioni, alcune sono problematiche di queste nazioni attualmente, penso alla Libia, penso all'Algeria, penso alla Siria, penso al Libano, non sono agevoli come nazioni. E allora mi domando, essere l'Italia una di quelle nazioni che, spingendo sulla transizione energetica, ripeto, una transizione energetica ragionevole, non una transizione energetica irragionevole e ideologica, ma una transizione energetica dove il sistema delle rinnovabili possa avere un senso sia per la sponda africana sia per la sponda italiana e anche per questi paesi più complicati di cui ho detto poc'anzi, forse secondo me potrebbe essere l'occasione oggi, in questo momento in cui c'è la relazione annuale del piano Mattei, per dire che non è troppo tardi per iniziare questo percorso. Atteso peraltro che, perdonate questa considerazione che c'ha un po' di pepe dentro, però se il piano Mattei è fondamentalmente sostenuto dal Fondo per il Clima, forse c'è una ragione di essere la transizione energetica o una rivisitazione del sistema del piano Mattei, altrimenti questo Fondo per il Clima non è per il clima. Lo chiamiamo fondo per il fossile, facciamo prima e viene anche meglio magari, però almeno non giochiamo a nascondino. Voi sapete, insomma, ho uno stile tutto mio personale, cioè mi piace che i saluti istituzionali siano un piccolo intervento e non sia il concetto di saluti istituzionali, diciamo, ieratici che toccano a un presidente o a un vicepresidente. Però credo che questa sia l'occasione, con voi, perché so la storia di quasi tutti quanti voi, da buon generale dei carabinieri io so con chi parlo, con chi ho di fronte sempre, vi assicuro, so che avete delle qualità importanti e non è una captatio, vi stimolo provocatoriamente a fare questa riflessione. E quindi buon lavoro e grazie, buon lavoro.
1: Grazie al Presidente Costa che ci ospita oggi. Io sono Silvia Francescon, sono Senior Associate per ECCO, per appunto le questioni climatiche e la politica estera, e invito al podio la collega Lorena Stella Martini, che è Senior Policy Fellow sempre in ECCO. Grazie Lorena.
2: Grazie, grazie Silvia e grazie a tutti per essere qui. Vi ringrazio a nome di ECCO e ringrazio anche quanti ci stanno seguendo online. Siamo molto lieti di questa occasione di dialogo in questa splendida cornice che peraltro ci ospita per il secondo anno di seguito per fare un punto sul piano Mattei e sull'evoluzione delle relazioni tra Italia e Africa. In attesa, come è già stato anticipato dal vicepresidente Costa, della terza relazione annuale al Parlamento sul piano Mattei, che ci raccoglierà tutti gli sviluppi che sono emersi sul piano nell'ultimo anno. ECCO ha seguito il piano Mattei sin dal principio, dai mesi precedenti al Summit Italia-Africa del gennaio 2024, e sin dal principio abbiamo considerato questo rilancio della politica estera italiana verso l'Africa come un'opportunità per un cambio di passo nella relazione tra le parti, in linea con quelle che sono le dinamiche globali e in linea con quelle che sono le richieste dei partner africani. Il piano Mattei, come sappiamo tutti ormai, si propone di porre le basi per una cooperazione alla pari, non paternalistica, tra l'Italia e i paesi africani. E si tratta di un cambio, ovviamente, un cambio di approccio necessario. Però per raggiungere questi obiettivi sarà necessario che il nucleo strategico del piano coincida con le opportunità che sono presentate dal processo di transizione energetica. Erigere la transizione energetica al nucleo strategico del piano

0: e non solo del piano, ma più in generale delle relazioni, dei partenariati tra l'Italia e i paesi africani, non significa semplicemente aumentare e rafforzare una cooperazione settoriale, ma significa contribuire a generare nuovi modelli di cooperazione che siano davvero basati su resilienza e su sviluppo, sviluppo che sia inclusivo, che sia sostenibile, che sia di lungo periodo. La creazione di mercati locali, la promozione di sviluppo economico industriale che parta dalle energie rinnovabili, che sia alimentato dalle energie rinnovabili, accanto ovviamente alla dimensione necessaria del capacity building, perché siamo davanti, come è stato già menzionato, a un cambio enorme, rappresentano le basi affinché i paesi partner africani possano procedere con il proprio percorso di transizione energetica, di diversificazione economica, laddove è necessario, per esempio per un paese come l'Algeria, che è stato già menzionato, e lo possono fare facendo leva su delle immense opportunità che il continente africano sappiamo possiede. Pensiamo solo alle energie rinnovabili, il continente africano ha delle opportunità, delle potenzialità enormi, ma a oggi raccoglie, ospita, diciamo, solo il 2% degli investimenti globali in energie pulite, e questo ovviamente è un problema che va risolto. Tutto questo, diciamo, andare in questa direzione pone le fondamenta per una cooperazione politica ed economica tra l'Italia e i paesi africani che sia più avanzata, e pone le basi per maggiori opportunità per il sistema Italia. E sono proprio questi i presupposti affinché il Piano Mattei sia espressione poi di una visione strategica ampia e davvero di lungo periodo. Quindi, se da un lato la prioritizzazione della transizione energetica e del clima rappresenta un'opportunità per imprimere davvero questa svolta trasformativa nelle relazioni tra le parti, d'altro canto quelle narrative che continuano a vedere gli idrocarburi come la chiave per lo sviluppo del continente africano sono sempre più in contraddizione con poi quelli che sono gli obiettivi del piano, quindi questa volontà di contribuire a una crescita inclusiva e a una crescita sostenibile, che poi vada ovviamente a riflettersi anche in delle opportunità nella cooperazione con l'Italia. E questi modelli vanno a ricalcare dei modelli estrattivi del passato, che sono gli stessi modelli che il piano si propone poi nella sua narrativa di superare. E questo lo vediamo a maggior ragione adesso nel contesto geopolitico, geoeconomico in cui ci troviamo. Abbiamo visto che la crisi dello stretto di Hormuz ha messo in luce ancora una volta quanto la dipendenza da idrocarburi incrementi la vulnerabilità a rischi e shock geopolitici, shock di mercato, che mettono in realtà il repentaglio anziché salvaguardare la nostra sicurezza energetica e la nostra sicurezza economica. Sostanzialmente vediamo, e questo è una considerazione logica, razionale, che un piano Mattei verde, che è stato al centro del nostro evento esattamente un anno fa, è appunto la giusta direzione in cui ci dovremmo muovere, in un contesto peraltro che è sempre più caratterizzato a livello globale da instabilità crescente, dal costante ricorso alla politica di potenza e da un'erosione del multilateralismo in numerosi contesti internazionali che hanno dato proprio le fondamenta al nostro sistema globale, anche se degli spazi per il multilateralismo rimangono e devono assolutamente essere coltivati. È proprio in questo quadro che il partenariato con l'Africa, dal punto di vista italiano, ma anche ovviamente dal punto di vista europeo, fornisce le opportunità per spingere verso una direzione diversa, verso stabilità, verso sviluppo inclusivo e verso quella che abbiamo chiamato anche nella presentazione di questo evento un'economia orientata alla pace. E non abbiamo voluto chiamarla così in modo idealistico, ma perché pace, stabilità e sviluppo devono necessariamente andare di pari passo ed è necessario trovare la giusta formula perché queste tre componenti possano non solo concretizzarsi, ma anche alimentarsi una con l'altra in un circolo virtuoso. Come ECCO abbiamo proposto questo evento perché crediamo, e pensiamo che anche molti in questa sala lo credano come noi, che l'Italia possa giocare un ruolo sia a livello bilaterale ma anche a livello multilaterale, e questo può essere davvero un ulteriore punto di forza per il piano Mattei. In ambito europeo, nel quadro del G7, del G20, delle COP e in altri fori internazionali, il nostro paese può davvero far leva sulle relazioni che ha consolidato, sulle relazioni storiche con i partner africani, che sono state ulteriormente rafforzate dal piano Mattei, per orientare anche gli impegni multilaterali verso politiche che promuovono sviluppo e stabilità in Africa, ma con il nesso clima, energia e sviluppo al centro. e l'Italia ha la possibilità di sottolineare il carattere prioritario di questo nesso, anche grazie al proprio peso politico che a maggior ragione sta costruendo sempre di più grazie al Piano Mattei. In altre parole, l'Italia può cogliere l'opportunità di farsi portavoce di politiche che siano davvero trasformative e in grado di abilitare cambiamenti profondi e duraturi, guidando sì impegni finanziari, che come abbiamo visto all'inizio sono estremamente importanti, ma anche dei cambiamenti a livello politico che generino reale impatto in dei settori centrali, come per esempio la finanza per lo sviluppo e la finanza per il clima. Ne è un esempio, a nostro parere, l'utilizzo della leva finanziaria per andare a superare quegli ostacoli strutturali allo sviluppo del continente africano tramite iniziative come l'introduzione di clausole di sospensione del debito per i paesi colpiti da eventi climatici estremi, che è stata annunciata al secondo summit Italia-Africa pochi mesi fa ad Addis Abeba. Con questa iniziativa vediamo sottolineato, e siamo molto felici di questo, quanto il clima sia una sfida decisiva e quanto l'Italia ha dimostrato di poter avere capacità di ascolto e allineamento con le priorità degli interlocutori africani in questa direzione. Questo appunto è solo un esempio dell'orientamento in cui pensiamo sia necessario continuare a costruire, e oggi con questo panel di alto livello abbiamo l'obiettivo di esplorare a 360 gradi tutte le sfide che si prospettano per il Piano Mattei e per le relazioni tra l'Italia e l'Africa, l'Europa e l'Africa nell'attuale contesto geopolitico, ma vogliamo esplorare anche le opportunità e cercare di trovare insieme delle soluzioni affinché il Piano Mattei possa davvero arrivare a concretizzare quel potenziale trasformativo che pensiamo abbia. Quindi vi ringrazio nuovamente per essere qui oggi, ringrazio i nostri relatori per aver accolto il nostro invito e vi auguro un buon lavoro.
1: Grazie a Lorena Martini, io direi che possiamo iniziare con il nostro panel. Presento un attimo gli ospiti e poi iniziamo la conversazione, mi viene da dire, più che la esposizione, diciamo. Farebbe piacere diventasse un dialogo, poi se vorranno esserci anche dei commenti, ben vengano. Abbiamo con noi l'ambasciatore Francesco Maria Talò, che conosciamo, era con noi anche lo scorso anno. L'ambasciatore è l'inviato speciale per IMEC, il corridoio che stiamo cercando di trasformare in una rete. E conoscete l'esperienza straordinaria dell'ambasciatore anche con gli incarichi, non ultimo quello a Palazzo Chigi. Abbiamo con noi anche il professore Giovanni Carbone, che è professore in political science, professore ordinario in political science all'Università di Milano. Ci raggiungerà a breve anche la professoressa Natalie Tocci, che è professoressa alla John Hopkins e, come sapete, è stata a lungo direttrice anche dell'Istituto Affari Internazionali, e in collegamento a un certo punto apparirà anche l'ambasciatore Mistretta, che come sapete è uno specialista anche delle questioni africane. È con noi, non è con noi e si scusa perché ha una importante faringite, Silvia Stilli, che è stata portavoce dell'associazione per delle ONG italiane, che sarebbe stata volentieri con noi, mi ha mandato anche stamane un contributo. E magari cercherò anche io, nel porre le domande, di raccogliere gli spunti anche di Silvia Stilli, e poi concluderemo con l'ambasciatore Ortona, quindi con una visione poi conclusiva globale, con varie considerazioni che faremo sul Piano Mattei. Introduco, prima di lasciare la parola all'ambasciatore Talò, è il secondo anno, come ricordava anche Lorena Martini. Credo che ci sia un denominatore comune, e mi sembra che sia emerso, che inizialmente appunto c'è stato un senso di grande positività, diciamo, e curiosità da un certo punto di vista anche nei confronti del Piano Mattei, e sono emersi anche dei concetti interessanti, importanti. Al contempo si è notata vari luoghi, spazi, aperture per renderlo sicuramente più efficace, per dare un senso di maggiore sistema, e vedremo anche quelle che sono le lacune, se si può dire, anche del piano. Insomma, metteremo in luce entrambe le cose, sperando di essere un buon contributo anche appunto per quello che accadrà fra un paio di giorni. Ambasciatore Talò, noi, come ricordavo prima, ci siamo già trovati proprio in questa stessa sede a parlare del piano Mattei. Facciamo un primo giro generale di considerazioni, poi torneremo magari con gli aspetti più tecnici, in particolare ovviamente da lei, da te ambasciatore, ci farà piacere ascoltare anche come vedi questo tuo incarico e come vedi l'IMEC stesso all'interno eventualmente anche del piano Mattei. Però vorrei iniziare con delle considerazioni più generali. È stato detto appunto, può essere un'opportunità, ma c'è della strada da compiere, delle insomma traiettorie se vogliamo da correggere forse. È stato detto, è stato ribadito più volte che il piano Mattei vuole uscire da quella che è stata una logica colonialista del passato, con una visione paternalista, sicuramente non di relazione di reciprocità con i paesi africani. È stato ribadito più volte, bisogna capire quanto questo sia reale, ci farà poi anche piacere sentire anche magari chi lavorando proprio nel settore porterà in certo senso anche le voci dei paesi africani. In un certo senso è utile ribadirlo, anche perché la cooperazione internazionale si sta trasformando in un certo senso. La stessa amministrazione americana oggi, che è uscita da molti contesti multilaterali, l'attuale amministrazione, come abbiamo visto, fa però della cooperazione non un momento diplomatico, cioè la nostra legge sulla cooperazione dice la cooperazione internazionale è parte integrante della nostra politica estera, quindi la vede come uno strumento di diplomazia. Mi sembra di capire che l'amministrazione americana ne faccia più un atto di transactional, come si dice oggi, di transactional cooperation, quindi c'è poca cooperazione, c'è molto estrattivismo nella relazione, quindi io ti do gli aiuti, esco dal contesto multilaterale degli aiuti, te li do solo se in cambio mi dai qualcosa. Quindi forse è utile ribadire che questo piano in realtà non vuole seguire questa linea, ma vuole seguire una linea di partnership. Quindi delle prime considerazioni, poi sentiremo anche il professor Carbone su questo elemento. Grazie.
2: Sì. Bene, ringrazio, saluto e ringrazio per l'ospitalità il Presidente Costa, e devo dire che è importante e necessario ogni tanto avere delle occasioni come questa per riflettere un po' anche da parte di chi poi come me in fondo è esterno al tema Piano Mattei, cioè, ci sono persone che ci lavorano da tempo ormai in modo intenso e continuo, però tutti in fondo abbiamo a che farne, dobbiamo capire come e dobbiamo in fondo riflettere su come evitare che quando viene menzionato il piano Mattei o l'Africa venga in modo rituale, così ripetendo delle buone intenzioni, ma non comprendendo non solo l'essenza profonda, ma il collegamento con i grandi temi, le grandi sfide, no? Prima è stato menzionato uno dei temi del giorno, Hormuz, è evidente il collegamento che è da un lato diciamo tematico, cioè il tipo di fonte energetica, la dipendenza dagli idrocarburi, dall'altro politico e geografico, cioè le rotte, i punti di strozzatura, i choke points, e la necessità di diversificare appunto rotte ma anche interlocutori. E direi la parola chiave è diversificazione. Una cosa direi piuttosto strana è che mentre ormai l'abbiamo capito, parliamo tutti di diversificazione, in fondo diversifichiamo poco verso un attore gigantesco che è l'Africa. Cioè, come dimensioni, l'Africa da sola, cioè, infatti è anche molto riduttivo parlare di Africa riferendosi a un intero gigantesco continente con tante realtà tra loro molto diverse, continua ad attrarre non solo poca attenzione politica ma anche mediatica, visto delle statistiche sul quanto i nostri organi di informazione stiano seguendo l'Africa, e rimane una percentuale minuscola dell'attenzione in un periodo nel quale tuttavia, e questo direi è qualcosa di positivo o negativo allo stesso tempo, l'attenzione riguardo alla politica estera è enormemente cresciuto negli ultimi 10 anni. Negativo perché, come al solito, le notizie che fanno crescere l'attenzione sono cattive notizie. Dall'altro lato ci siamo sempre lamentati che si presti poca attenzione nei confronti della politica estera, bene che ce ne sia di più, però dovrebbe essercene di più anche nei confronti dell'Africa, e non solo perché è bello e buono, ma perché si collega a tutto il resto. Cioè, il tema grosso è i collegamenti tra i temi e il fatto che in questo contesto, se io collego, devo diversificare. E prima il Presidente ha parlato di condizionamenti. Direi che questo è il grande tema, quello dei condizionamenti, rispetto ai quali il rischio è di trovarsi in un gioco a somma zero. Ecco una risposta alla domanda riguardo all'approccio nei confronti della cooperazione, ma direi in generale delle relazioni internazionali. Cioè, possiamo avere un approccio che sostanzialmente è transazionale, nel senso che produce un gioco a somma zero: io ti do questo in cambio di quest'altro, se io guadagno qualcosa tu perdi qualche altra cosa, oppure può essere una situazione sinergica, come si dice, win-win, che poi è anche un po' un approccio che in modo solo propagandistico i cinesi insomma usano molto: dire meno fare. Ora, lì io credo che sia una chiave di lettura del Piano Mattei, e non tanto con intenti, diciamo, caritatevoli, ma proprio perché win-win, con intenti di interesse. Se noi assorbiamo questo, allora forse ci impegniamo anche di più a farlo, perché ci interessa e ci conviene che così avvenga. Ma dobbiamo farlo con consapevolezza e comprendendo, diciamo, la posta in gioco e le contraddizioni interne. Esempio, diversificare vuol dire diversificare, ho detto, gli interlocutori, le rotte, le fonti energetiche, cioè ampliare il ventaglio di tutto per avere meno dipendenze. È chiaro che se siamo troppo dipendenti da qualcuno e da una fonte, l'esempio era la Russia con il relativo gas, e poi ci troviamo in difficoltà. Per fortuna siamo riusciti in tempi anche relativamente brevi, e con l'Italia che ci è riuscita anche meglio di altri, a liberarci di quella dipendenza. Il punto è che viviamo in un'epoca nella quale la globalizzazione è certamente cambiata, ma non la possiamo disinventare. Continua ad esistere in modo diverso e si chiama in generale interdipendenza. L'interdipendenza, e qui veniamo al tema pace che è stato toccato, può essere un fattore di pace, perché crea la necessità di vivere insieme per stare bene insieme. E in fondo è il tema che ha portato alla crescita dell'Unione Europea, superando le guerre tra europei, perché siamo diventati interdipendenti tra paesi europei in un modo virtuoso. Non è più un'interdipendenza negativa e a gioco somma zero, che poi quando non funziona si arriva alla guerra. Ma è anche un rischio l'interdipendenza, perché c'è la parola dipendenza, il condizionamento. Quindi io direi il nostro obiettivo è essere più indipendenti in un mondo interdipendente, cioè meno condizionati in un contesto che comunque sarà di interdipendenza, e quindi avendo più interlocutori e in un modo, e così lavorando con loro in modo diversificato e paritario. E quindi abbiamo alcuni interlocutori che sono in fondo parte di noi stessi, di cui noi siamo parte, l'Unione Europea. Abbiamo altri ai quali siamo legati da vincoli di alleanza, ma che è un'infrastruttura strategica, quella transatlantica, che può affrontare momenti di crisi a causa di persone, personaggi che possono metterla in difficoltà, ma che si superano perché è forte il, non solo l'interesse, ma i valori comuni che ci tengono insieme e che creano un'infrastruttura. E poi c'è di più, e questa è la novità. Il di più è dato dal fatto che ovviamente da soli non si va da nessuna parte, che l'Unione Europea è fondamentale, deve essere molto più forte, strutturata e anche riformarsi, ma non basta, ci vuole un Occidente, ci vogliono le alleanze, ma non bastano neanche queste, ci vuole di più. Ed ecco che devi rivolgerti altrove, l'India o paesi affini come il Giappone, ma soprattutto l'Africa, e devi farlo in modo diverso, e devi farlo lavorando con l'Africa su temi come quelli energetici, che ci aiutano ad affrontare una transizione che è obbligatoria, non è più così una scelta rispetto alla quale possiamo avere opinioni diverse, è un fatto che noi dobbiamo affrontare una transizione che è energetica, ma che è anche ambientale ed è anche digitale, è una triplice transizione. E qui veniamo a un tema rilevante, che sono le fonti, ma oltre a fonti così evidenti, gli idrocarburi, che peraltro continuano ad essere importanti, cioè non possiamo negarlo, cioè Hormuz ci ha detto che siamo troppo dipendenti, ma che allo stesso tempo ne abbiamo bisogno, e quindi se avessimo in questo momento un gasdotto in più che collegasse il Golfo direttamente col Mediterraneo sarebbe un'ottima cosa, almeno per noi. Quindi di gasdotti ne abbiamo bisogno, grazie a Dio abbiamo una TAP. Se non avessimo la TAP, voglio vedere, in questo momento noi italiani che stiamo tutti i giorni a guardare i centesimi del prezzo della, in questo caso la benzina c'entra di meno, ma dell'energia, come staremmo a ragionare? E il punto è che non possiamo ragionare solo di idrocarburi e di Hormuz, dimenticando ad esempio che Bab el Mandeb è molto più importante, che è molto più importante il principio della libertà di navigazione che non il fatto che passa una nave in più o in meno per Hormuz, che speriamo diventi meno importante, perché devono diventare meno importanti gli idrocarburi, e di per sé si riguarda un golfo di relativa grandezza e dove noi non ci affacciamo. Il Mediterraneo è l'aspetto cruciale, e non gli idrocarburi saranno per sempre cruciali, continueranno ad essere importanti, ma contiamo che lo siano sempre di meno, ma altre fonti, ovviamente fonti rinnovabili, ma anche cose che non sono fonti ma sono, diciamo, strumentali, i minerali critici. Senza minerali critici non si fa nessuna transizione di nessun tipo. E allora su questo tema dobbiamo riflettere seriamente. Perché rispetto ai minerali critici, il condizionamento che noi abbiamo avuto dalla Russia o che stiamo avendo dal Golfo Persico è uno scherzetto, perché lì parliamo di Cina che ha oltre la metà dello stoccaggio, delle capacità estrattive, e quando parliamo di raffinazione arriva circa al 90%. Ma attenzione, la raffinazione è altamente inquinante. Ecco che dobbiamo avere l'onestà di saper affrontare temi che ci pongono di fronte a una contraddizione interna. Cioè non c'è un modo di dire no a tutto e poi non andiamo avanti. E questi minerali critici dove si trovano? Soprattutto in Africa. Cosa vogliamo fare rispetto a questa politica? Ripetere una politica mineraria del secolo scorso dove l'Africa veniva saccheggiata? O possiamo pensare che questa sia una grande opportunità di interessi comuni rispetto ai quali possiamo crescere insieme tutti quanti? Il tema della cointeressanza è fondamentale, perché quando c'è un interesse comune si lavora insieme, non è facile, ma si può crescere insieme. Insomma, ho buttato giù un po' di cose disordinate.
3: Grazie ambasciatore. Mi viene da pensare quasi che dovremmo coniare il termine di interindipendenza, quasi, no? Tra l'interdipendenza e la dipendenza c'è anche l'interindipendenza, forse. No, ricordo soltanto che anche ECCO è fortemente impegnata sulla questione dei minerali critici, che ti ringrazio di aver sollevato perché evidentemente è cruciale per la transizione. Lo facciamo insieme a Compagnia di San Paolo. E per chi vorrà potrà anche seguire i nostri lavori che facciamo proprio sulla questione dei minerali critici. Molti sono gli spunti. Io intanto do il benvenuto alla professoressa Tocci. Ciao Natalie, benvenuta. Abbiamo introdotto il piano Mattei anche da un punto di vista di cooperazione internazionale e con uno sguardo ovviamente anche alle questioni cosiddette geopolitiche, quindi comunque delle relazioni internazionali. Grazie per essere con noi. Passerei al professor Carbone, che peraltro è anche il responsabile, il capo Africa per ISPI, non è solamente professore di political science. Insomma, sono state dette diverse cose in senso generale sul piano Mattei, però noi in certo senso il piano Mattei lo dovremmo anche inserire in un contesto di cooperazione internazionale che negli ultimi anni ha visto una grande riduzione anche per esempio degli aiuti allo sviluppo, e qui prendo anche qualche spunto che ci aveva mandato, come vi ricordavo prima, Silvia Stilli. Cioè, all'interno, quindi, come si inserisce il piano Mattei all'interno di un contesto di una cooperazione internazionale che sta perdendo forse trazione rispetto a quello che è stato il passato, rispetto agli obiettivi sicuramente dello 0.7? Ci sono delle forti riduzioni che non dipendono soltanto dagli Stati Uniti, ma c'è una riduzione anche generale anche di quelli che sono stati tradizionalmente i champions, se vogliamo dire, della cooperazione internazionale. Lo stesso Regno Unito ha cambiato profondamente i propri contributi. Quindi come si inserisce il piano Mattei all'interno di questa nuova cooperazione internazionale, se possiamo parlare di una nuova cooperazione internazionale o comunque di una trasformazione della cooperazione internazionale?
4: Grazie, buongiorno a tutti. Io non so quanti di voi abbiano dimestichezza con la cooperazione tradizionale e gli aiuti allo sviluppo, visto che forse appunto il focus è più sicurezza energetica, che è invece un tema con cui io non ho particolare dimestichezza. Gli aiuti allo sviluppo, come giustamente hai detto, sono in un momento di cambiamento di cui non abbiamo sostanzialmente memoria di un analogo cambiamento. I tagli che sono registrati nel 2025 hanno portato gli aiuti complessivi dei paesi DAC, che sono quell'insieme di paesi sostanzialmente di donatori occidentali, a scendere da 212 miliardi di dollari a 163 miliardi di dollari. È un crollo enorme, meno 23% circa, è qualcosa appunto che non è mai accaduto prima e che alle cronache è arrivato solo come taglio da parte di USAID, noto perché venne già subito con un pacchetto di prime misure adottato dall'amministrazione Trump, ma come giustamente hai detto in realtà è qualcosa che riguarda tanti altri paesi. Quello che è accaduto tra l'altro quest'anno è anche che la Germania ha superato gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno tagliato talmente tanto che la Germania li ha superati, ma li ha superati però scendendo anche la Germania. Si è parlato tanto quindi a questo proposito di cambio d'epoca, di scossa sismica del sistema della cooperazione allo sviluppo, ed è un cambiamento che era già in essere, non riguarda solo il 2025, anche il 2024 c'erano stati dei tagli e da tempo c'era una riflessione su che cosa occorresse fare nel sistema della cooperazione allo sviluppo esistente. L'Africa ovviamente è al centro di tutto questo, l'Africa subsahariana tanto di più, perché gli aiuti allo sviluppo sono da 60 anni e più un perno nelle relazioni tra Africa e paesi occidentali. E per questo evidentemente la contrazione degli aiuti allo sviluppo necessariamente avrà un impatto nella trasformazione dei rapporti economici e anche politici con il continente. Questo perché per ora c'è consenso sostanzialmente sul fatto che quello a cui stiamo assistendo non sia semplicemente un aggiustamento tecnico, una questione di bilancio, ma che ci sia proprio una ristrutturazione in corso, che è in linea con quello a cui accennavate prima, cioè un mondo di relazioni internazionali in cui a partire dal linguaggio, dal lessico che viene utilizzato, ci interfacciamo con altri paesi in modalità sempre più pragmatiche, sempre più competitive, sempre più esplicitamente legati agli interessi dei donatori stessi in questo caso. Quindi anche la cooperazione diventa un elemento di scambio, quel ti do se ottengo qualcosa di cui parlavate prima, che si tratti di accesso ai minerali, ai mercati, di gestione delle migrazioni, c'è sempre un qualche cosa. C'è sempre più un qualche cosa che si vuole in cambio. E in questo contesto quindi l'aiuto che vorrebbe avere una dimensione etica di solidarietà, naturalmente non è sempre stato solo questo, gli aiuti hanno sempre vissuto anche di una componente di indirizzo da parte di interessi nazionali, però questa componente di altro tipo stona con la direzione prevalente di relazioni internazionali che prendono un'altra piega. Una direzione prevalente che invece si sposa molto bene con la centralità che acquisiscono gli investimenti proposti come nuovo approccio allo sviluppo, anche qui nuovo fino a un certo punto, gli investimenti sono sempre stati lì, hanno un ruolo importante, ma l'enfasi è cresciuta moltissimo sul fatto che i paesi subsahariani o africani, in questo caso di cui parliamo, che sono tra i maggiori beneficiari degli aiuti allo sviluppo, debbano invece puntare appunto su investimenti, commercio, accesso ai mercati, sfruttamento delle risorse di cui hanno disponibilità, in particolare anche minerali critici. E quest'ottica che sposta il focus sugli investimenti porta con sé quindi l'attenzione a tutta una serie di nuovi strumenti, no? La cosiddetta finanza per lo sviluppo, l'attenzione alla riduzione del rischio, il ruolo crescente delle banche multilaterali di sviluppo, la blended finance, eccetera, eccetera. Questo tipo di spostamento verso gli investimenti è stato reso più esplicito e radicale da tutti, non ci sorprende, da parte degli Stati Uniti, che nella National Security Strategy parlano esplicitamente della necessità di spostare letteralmente il paradigma delle relazioni con i paesi africani da un paradigma incentrato sugli aiuti a un paradigma incentrato sugli investimenti. E recentemente pare abbiano provato anche a promuovere per bilateralmente presso un certo numero di paesi l'idea di passare alle Nazioni Unite una mozione che andava sotto il titolo di Trade Over Aid, quindi esplicitare una sorta di consenso, rendere consenso lo spostamento di attenzione dagli aiuti a investimenti e commercio. E qui vorrei collocare, qui credo che si possa aprire un modo di guardare al piano Mattei. Il piano Mattei in parte non è avulso da questa realtà, è parte di questa stessa transizione, ma sicuramente ha un approccio molto meno di rottura o non di rottura, e credo si possa guardare al piano Mattei in questo senso come una sorta di terza via, una terza via che guarda all'impiego di investimenti e di cooperazione come i due motori che devono guidare o spingere il rinnovamento delle relazioni con i paesi africani. Anche qua, per certi aspetti, si potrebbe dire nulla di nuovo, nel senso che c'è un elemento di continuità pragmatica con quanto già era stato fatto nei decenni passati, ma sicuramente il piano Mattei costituisce una forte accelerazione. Non ho guardato il tempo, eventualmente tu liberamente mi interrompi. Terza via, credo anche leggibile nel linguaggio che è utilizzato dal piano Mattei, dove da un lato si parla di partnership non predatoria, questo l'abbiamo sentito tante volte, ma questo lo si vuole equilibrare anche con una certa maggiore esplicitazione di quale sia l'interesse nazionale italiano, no? Dichiarato più chiaramente, questo è sul tavolo, e attenzione, c'è anche questo, non si tratta solo di fornire sostegno a voi. Terza via significa quindi bilanciare appunto con cooperazione e investimenti. La cooperazione tradizionale quindi non viene declassata, resta un pilastro. L'Italia è in relativa controtendenza rispetto ai tagli agli aiuti allo sviluppo, è l'unico paese dei G7 che nel 2025 non ha tagliato gli aiuti allo sviluppo, è stata preservata, ci sono in vista dei tagli ma sono abbastanza contenuti probabilmente per il 2026-2027. Per il 2025 abbiamo superato la media dei paesi OCSE come quota che gli aiuti rappresentano sulla dimensione totale della nostra economia, è sempre stata molto piccola, siamo allo 0,3% del PNL, ma adesso siamo sopra la media dei paesi OCSE. Credo che fosse una cosa che non accadeva dal 1993. Anche l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è stata un po' rafforzata, è stato esteso un pochettino il budget Africa dell'Agenzia, sono state aperte due nuove sedi, è stato ampliato il numero di paesi prioritari della cooperazione, cosa che io considero sbagliata, ma comunque sicuramente il punto politico è quello di un piano Mattei che non poteva andare a tagliare le risorse, non si poteva sposare con un taglio delle risorse della cooperazione allo sviluppo, perché sarebbe diventato poco credibile. Secondo fronte, quindi terza via, perché i pezzi sono due, che si cerca di mantenere equilibrate, è l'attenzione a incentivare e orientare gli investimenti, con tutta una serie di nuovi strumenti e piattaforme, io non li ripercorro, il Fondo Italiano per il Clima è solo il primo, il più consistente anche, ma sono state messe in campo una serie di iniziative che hanno questo obiettivo, no? di smuovere altro, iniettare energia nel settore privato, coinvolgerlo maggiormente nelle relazioni economiche con i paesi di quest'area, anche le relazioni che sono state strette con le banche multilaterali, in particolare con l'African Development Bank, va in questa direzione. Gli investimenti hanno evidentemente un enorme potenziale per lo sviluppo africano, in termini di scala hanno un potenziale enormemente superiore a quello che possono avere gli aiuti allo sviluppo, però lo sappiamo benissimo che hanno una logica, una ratio completamente diversa, e non si può pensare che sostituiscano la cooperazione allo sviluppo tradizionale. Gli aiuti, gli investimenti vanno dove si può portare a casa un interesse, in paesi tipicamente che ne hanno meno bisogno perché sono più strutturati e quindi mi fido di più ad andarci, in settori che non coincidono, che non sono i settori sociali, non sono la sanità, non sono, o sono meno la salute, l'istruzione, la sicurezza alimentare, sono gli investimenti più volatili, spesso possono ritirarsi proprio quando c'è più bisogno di risorse perché il contesto diventa più fragile, più difficile, e abbiamo una lunga esperienza storica che ci mostra che gli investimenti in energia, settore minerario, ma anche agricoltura, non sempre si traducono in un progresso diffuso per i paesi dove arrivano, quindi magari non c'è progresso e magari ci sono pure dei costi che devono essere lasciati, che si lasciano come traccia. E a me qua piace anche sottolineare che sono 25 anni che in Occidente continuiamo ad accusare la Cina di ogni malefatta in Africa, e poi con questa attenzione a spingere sul fronte degli investimenti siamo anche influenzati dal loro modello e dovremmo quindi a maggior ragione farlo meglio, quindi tenere a mente i rischi, attenzione, non sono tutt'altro che contrario alla spinta agli investimenti, però i rischi che comunque si possono aprire. Gli investimenti quindi sono una leva possibile di sviluppo, ma non sono sinonimo di sviluppo. Lo diventano se accanto allo spostamento da parte del piano Mattei parziale verso il polo investimenti, non si sposta solo il focus dell'attenzione, ma si spostano anche gli standard, la trasparenza, la misurazione dell'impatto, e questo va fatto a maggior ragione quando si tratta di risorse pubbliche, quando questi sono appoggiati da iniziative o risorse pubbliche. Quindi l'assetto con cui si promuovono questi investimenti deve essere ben strutturato, gli investimenti che vengono promossi devono mostrare di produrre addizionalità. Se ci si mettono delle risorse pubbliche significa che queste si mettono perché ne esca fuori qualcosa che altrimenti i soggetti privati non avrebbero fatto, se no le risorse pubbliche non ci devono andare lì. Deve uscirne sviluppo locale, deve uscirne occupazione, deve uscirne sviluppo delle filiere locali, bisogna evitare sostanzialmente quella deriva estrattivista di cui parlavi tu. In questo senso il Piano Mattei è un'iniziativa italiana. Però come terza via, se la vogliamo leggere così, credo che sia anche un test, un laboratorio più ampio di quello che può significare il superamento del modello tradizionale di relazioni incentrate attorno agli aiuti, cioè quanto si possa ancora tenere assieme senza ipocrisia gli interessi nazionali da un lato e lo sviluppo internazionale dall'altro lato. E questo è indispensabile se vogliamo che non si scivoli dalla crisi degli aiuti, come è stata chiamata questo frangente, questa evoluzione in questo momento, verso una crisi dello sviluppo nei giorni a venire. Grazie.
5: Grazie professore, nella seconda parte poi entreremo maggiormente anche sui temi energetici, però io penso sia importante capire il contesto all'interno del quale il Piano Mattei si inserisce, perché altrimenti, cioè, non può essere avulso, no? dal contesto internazionale generale. Devo dire che è un po' sconsolante non essere più il fanalino di coda semplicemente perché gli altri hanno abbassato gli aiuti. Peraltro ricordiamo che sempre hai citato, professore, il DAC ci ha anche detto che non è solamente una questione di quantità ma anche di qualità degli aiuti, dove per qualità non necessariamente significa, cioè non bisogna stare molto attenti all'ipotesi dell'aiuto legato, no? Quindi questo intreccio e trovare l'equilibrio, come dicevi tu, fra la cooperazione e gli investimenti da un certo punto di vista, perché il rischio di un intreccio che non sia virtuoso esiste anche in termini di qualità, lo dice il DAC, l'OCSE, non è una questione, no, di osservatori esterni. E questo mi dà la possibilità di chiamare l'ambasciatore Mistretta, perché l'ambasciatore che si trova in Kenya, se non sbaglio, ambasciatore?
6: Sì.
5: Eccoci, ciao ambasciatore.
6: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
5: Direi proprio dal terreno di cui stiamo parlando sei, e spesso tu hai parlato di anche una sorta di inopportunità, diciamo, fra intrecci tra la politica, la cooperazione, le aziende, l'importanza di mantenere la trasparenza, ma hai anche spesso parlato di una governance che non può essere avulsa dalla riflessione di questo quadro. Ti lascio la parola, ambasciatore, e ripeto, poi entreremo più nelle dinamiche dell'energia all'interno del Piano Mattei.
6: Grazie ancora, mi scuso del mio abbigliamento casual, ma appunto è dettato dal posto dove sono, che tra l'altro è uno dei paesi prioritari del Piano Mattei, nonché destinatario di un progetto energetico dell'ENI. Quindi vorrei riprendere, ricollegarmi all'inizio dei lavori che sono stati aperti appunto dal Presidente Costa, intanto salutandolo, e quindi c'era quel binomio nella presentazione iniziale fra energia tradizionale degli idrocarburi, che, su cui noi ancora indubbiamente ci basiamo, e quanto non sia piuttosto conveniente spostarsi sempre più decisamente verso una transizione energetica anche da parte dell'Italia negli stessi interessi italiani oltre che africani. Allora io però da ex insider, naturalmente adesso non lo sono più tranne che vengo in Kenya, volevo ricostruire due momenti che secondo me è importante distinguere. Cioè, un momento risale addirittura al governo Draghi e a quando Di Maio era ministro degli esteri, perché quello immediatamente corrispondente successivo all'attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina. Lì ci trovammo tutti a dover diversificare le fonti energetiche, ci furono una serie di missioni diciamo molto intense nei confronti del Congo, dell'Angola, del Mozambico, dell'Algeria, per ottenere questa diversificazione di fonti energetiche, della fonte gas energetica, perché eravamo in condizioni di emergenza. Poi è venuto un altro governo, l'iniziativa appunto del Piano Mattei, e non mi sembra, adesso io potrei sbagliarmi anche perché non ho mai avuto un ruolo decisivo nel contesto del Piano Mattei, mi sembra che nell'atteggiamento e anche fra le priorità di questo piano fosse appunto di incentivare, di promuovere la diversificazione, cioè la trasformazione energetica, l'energia verde, iniziative appunto non inquinanti. E sotto questo profilo io direi che ci sono anche delle iniziative concrete, a parte quella che appunto riguarda il Kenya per iniziative nel mondo dei nel settore dei biocarburanti, in cui alcuni terreni sono stati appunto è stata diversificata la cultura, nel senso appunto di procedere verso il biocarburante e non verso le terreni che erano incolti precedentemente. Ora, questa è un'iniziativa che ha subito anche delle critiche, ma che comunque, se fosse idealmente perseguita, andrebbe bene, sarebbe ottima anche per gli agricoltori. Ma poi tutte le altre iniziative maggiori, mi sembra, se non mi sbaglio, perché anche è difficilotto accedere alle informazioni, mi paiono collocate nel Nord Africa, cioè Tunisia, Egitto, Marocco, Algeria. Ora, quindi, sono l'impianto, il grande impianto solare in Egitto, sono il progetto di idrogeno verde in Tunisia, sono collaborazione energetica ad ampio raggio in Algeria e formazione per le nuove tecnologie dell'energia in Marocco. Ora, concentrare tutti questi sforzi, è vero che c'è quindi un'attenzione verso le energie alternative da parte del Piano Mattei, ma le collochiamo eminentemente sotto un profilo geografico nella parte che già sta benino in Africa, cioè non è la parte più drammaticamente colpita dal fenomeno della assenza di energia, che invece è quella subsahariana, e dove sarebbe bene appunto invece incrementare i progetti di trasformazione energetica, soprattutto nel Sahel, dove è chiaro che ci sarebbe più vantaggio, ma anche in tutte le altre zone dove solare e eolico possono fare la differenza. Quindi, se io vedo una contraddizione, non la vedo tanto nel fatto che ancora oggi noi stiamo a incentivare gli idrocarburi, anche se è evidente che dall'oggi al domani non cambieremo sistema predominante energetico, ma la vedo nel fatto che si pilegia un'area dell'Africa che taluni non considerano neppure Africa, nel senso che è la fascia mediterranea più agiata, più a contatto con l'Europa, più a contatto con il Medio Oriente, eccetera, tant'è che nel nostro ministero ancora fa parte della ripartizione Medio Oriente piuttosto che della direzione Africa, e quindi è lì che trovo la contraddizione, cioè se tu vuoi spingere l'Africa in avanti, beh, ti devi dedicare all'Africa subsahariana, non tanto al Nord Africa, anche se può far comodo per la nostra geopolitica. La seconda cosa che io metterei in evidenza adesso, poi appunto per non dilungarmi su temi che possiamo riprendere nel secondo giro, è quella di questo binomio più energia, diciamo non tradizionale, più energia innovativa, più pace e più sicurezza. E secondo me non è così. E questo, cioè, in Africa tutti questi assiomi sono destinati a essere un po' rivisti. Secondo me non è così, perché come tutte le ricchezze, anche l'energia è una grande ricchezza, sarà sia da parte degli stati in questa corsa all'Africa, degli stati non africani, sia da parte degli stessi stati africani che hanno le loro brave responsabilità, sarà un motivo di conflitto. Secondo me non sarà per niente un motivo di pace e di sicurezza, sarà semplicemente traslocato il campo, non sarà più le fonti tradizionali, sarà le fonti alternative. Voglio fare un esempio, perché sennò non si potrebbe non comprendere quello che dico. In Etiopia è stata costruita questa grande diga la Renaissance Dam, che ha suscitato anche dei clamori, delle tensioni con l'Egitto perché può alterare le acque del Nilo. Sono stati spesi una quantità di soldi in termini di miliardi, che adesso non ricordo più, ma parliamo di oltre 10 miliardi di euro per la costruzione di questa diga, a cui hanno collaborato, e questo è bene che si sappia, i cittadini. Non è un progetto Banca Mondiale, non è un progetto della nostra cooperazione, è un progetto pagato dall'Etiopia con le tasche dei contribuenti, che facevano una lotteria per comprare dei biglietti, avere dei premi non altrettanto importanti in termini assoluti, se no non ci sarebbe stato vantaggio, e dotavano il governo etiopico, sia quello precedente sia quello attuale, dei fondi necessari per procedere. Poi ci sono stati anche naturalmente dei finanziamenti emiratini, cinesi e via seguitando, ma quello è il grosso su questo. Bene, la diga, la GERD, che tanto clamore ha suscitato, non viene finora utilizzata, in prospettiva non se ne parla neppure, a beneficio dei cittadini e a beneficio degli etiopici. Assolutamente no, viene usata come mezzo commerciale e di geopolitica anche lì, per diffondere questa forza energetica in più. Si parla di 6.000 gigawatt, vuol dire la più grande diga in Africa, a beneficio di Kenya, Tanzania, prima c'era anche il Sudan, con cui adesso invece i rapporti sono un po' tesi e bisegnati. Quindi questo vi dà l'idea di come anche queste realtà, in sé per sé positive, perché io considero la diga, con tutte le sue ricadute negative sotto un profilo ambientale, comunque come energia non dipendente dagli idrocarburi, quantomeno, può essere effettivamente, intanto ha generato un sacco di tensioni che possono anche pervenire, secondo alcuni esperti, in futuro ad una guerra regionale. In secondo luogo, quelli che dovevano essere i beneficiari, numero uno, ne sono rimasti totalmente esclusi. Non sono neanche state fatte le linee di trasmissione elettrica. Cioè la diga produce una quantità di elettricità, non ancora al suo massimo, ma non sono state fatte le linee di smistamento. Proprio perché le linee di smistamento si faranno verso Kenya e Tanzania e Uganda e non si faranno verso i villaggi. Questo, su questo, provocazione, diciamo, fra virgolette, mi fermerei e poi riprendiamo gli altri temi citati da Silvia nella parte successiva. Grazie ancora per l'attenzione.
7: Grazie, grazie ambasciatore. Sì, peraltro sarebbe interessante anche sentire il commento di Silvia Stilli in questo caso, perché avrebbe rappresentato, diciamo, le ONG, anche, anche il CINI e Link 2007. La denuncia, tu hai citato che ci sono state delle controversie in relazione a certi progetti, queste considerazioni sono state date dal fatto che se parliamo di una transizione energetica, stiamo parlando proprio degli impegni che ci siamo presi a Dubai durante la COP28, quando abbiamo detto transitioning away from fossil fuels. Quindi è un po' come diceva il Presidente prima, soprattutto se andiamo a prelevare poi risorse dal fondo clima, la transizione non può essere che in una certa direzione. Ecco, io questo vorrei riportare un po' il focus su questo aspetto, perché noi stiamo parlando, ci siamo impegnati verso una transizione dei combustibili fossili che abbiamo visto essere terreno di non sicurezza. Sicuramente abbiamo una certezza che il cambiamento climatico è un moltiplicatore delle minacce nel mondo, quindi della sicurezza, della difesa, su questo c'è ampia letteratura, mi verrebbe da dire. Ma la denuncia di chi da molti anni lavora sul campo, in Africa in particolare, anche proprio nel paese dove ti trovi, è proprio la preoccupazione anche in relazione a ipotesi di land grabbing, uso il virgolettato prendendolo appunto dalle considerazioni di queste organizzazioni, piuttosto anziché invece parlare di partnership, e quindi un piano Mattei che si fonda sui diciamo biofuels è un piano Mattei che non risponde alla chiamata sua originaria di partnership in primo piano e in secondo piano di coerenza delle politiche in un contesto diciamo generale di impegni, perché questo è un punto secondo me cruciale, cioè quello che cercavamo di dire anche prima, il piano Mattei non può essere avulso dal concetto di cooperazione, no? Internazionale, e quindi di coerenza delle politiche. E quando parliamo di coerenza delle politiche parliamo anche degli impegni che ci siamo presi sul multilaterale, e se siamo diciamo il paese forse che più di tutti spinge giustamente, ancora insiste sul multilaterale, è chiaro che il multilaterale tu lo preservi nel momento in cui quegli impegni che ti sei preso, per esempio in una conferenza delle parti, li rifletti poi nei tuoi piani di azione, fra cui anche il piano Mattei, mi verrebbe da considerare. Quindi entriamo un po' nelle questioni energetiche, mi rivolgo al professoressa Tocci. Natalie, tu sei stata una grande protagonista della, anche in Europa, per il concetto di autonomia strategica, hai lavorato moltissimo anche sul tema della difesa, hai scritto moltissimo anche in tema di energia, hai anche pubblicato un libro su questo un po' di tempo fa, quindi cogliendo proprio il nesso tra l'altro fra sicurezza, che non è solamente una sicurezza energetica, ma diventa una sicurezza, anche una difesa, quindi una transizione energetica che diventa anche uno strumento di difesa. A te la

In due sensi, nel primo perché in realtà ne so molto meno di Africa dell'ambasciatore Mistretta, molto meno di cooperazione del professor Carbone e molto meno di Piano Mattei dell'ambasciatore Talocqui, quindi insomma ne so molto meno, premessa numero uno. Premessa numero due, la lettura che darò forse è un pelino più scettica, forse penserete un pelino più cinica rispetto a quello che abbiamo sentito fino adesso. E allora, parto in realtà come era partito l'ambasciatore Mistretta, cioè credo che sia importante sottolineare il contesto dal quale è nato il Piano Mattei. E credo che ci siano state due, cioè c'era un contesto esterno e poi c'era un contesto politico interno qui in Italia. Il contesto esterno, l'ha ricordato l'ambasciatore Mistretta, è stato un contesto appunto dell'inizio, no, della guerra in Ucraina che, come giustamente ricordava, è una guerra che ha varie dimensioni, è una guerra guerreggiata, diciamo, militarmente in Ucraina. È una guerra che ha tutta una serie di ripercussioni, come dire, una dimensione energetica che è essenzialmente europea e una dimensione globale che ha essenzialmente a che fare con la sicurezza alimentare e molto altro. In quella dimensione europea, la risposta che l'Europa in generale e l'Italia in particolare ha dato è se una relazione energetica viene militarizzata, e sottolineo relazione energetica, e la soluzione è quella che ricordava l'ambasciatore Mistretta, la diversificazione. La diversificazione che, ricordo, in quel momento era diventata praticamente quasi una parolaccia, perché diversificazione veniva interpretata come, di fatto, come dire, rispecchia la realtà, come diversificazione di relazioni fossili. E quindi, visto che eravamo all'apice del Green Deal europeo, diversificazione fossile era marrone e quindi no buono. Quindi, diciamo, in realtà col senno di poi è evidente che la curva, diciamo, no, di declino del Green Deal parte in quel momento lì, nonostante per i primi mesi in realtà c'è stata un'accelerazione, no? Pensiamo a Repower EU, pensiamo a tutta una serie di iniziative collegate comunque agli investimenti nelle tecnologie verdi. Comunque, diciamo, soprattutto per quello che riguarda l'Italia, essendo l'Italia, avendo l'ENI, già in una situazione, diciamo, tra virgolette, avvantaggiata in questa storia di diversificazione, date le relazioni con, no, dal Mozambico all'Angola all'Algeria all'Azerbaigian, tutto tornava e quindi poi soprattutto con la fine del governo Draghi e l'inizio del governo Meloni, in cui, diciamo, il verde non va particolarmente di moda, tutto tornava e quindi Piano Mattei, diversificazione energetica, diversificazione essenzialmente marrone. Un po' di verde, ma essenzialmente, diciamo, marrone. E questo è il primo fattore, diciamo, di contesto esterno con delle ricadute interne. Il secondo, che in realtà non è stato citato e che era tutto interno, in realtà ha a che fare con la migrazione. A che fare con la migrazione, in cui si viveva nel magico mondo in cui, anche se, come noi sappiamo, in realtà, come dire, fior fior di studi accademici hanno sottolineato da decenni che non esiste un nesso migrazione-sviluppo, così come è nella testa, diciamo, delle classi politiche, ossia più sviluppo meno migrazione, ma evidentemente sono, come dire, studi che hanno avuto poco eco, diciamo, nelle sale dei bottoni, e quindi effettivamente inizialmente c'era un po' quest'idea, questa illusione, se vogliamo, del cooperazione, sviluppo, quindi Piano Mattei, e questo avrà la meravigliosa ricaduta anche di ridurre i flussi migratori. Quindi vediamo, diciamo, una logica energetica che essenzialmente deriva dall'esterno e una logica migratoria che, diciamo, più politica, se vogliamo, che deriva dall'interno, ed ecco fatto, arriva il Piano Mattei.
inizia la fase di implementazione.

0: non è andata esattamente come, era abbastanza chiaro, come si immaginava, per diversi motivi, e ne sottolineo tre. Il primo è quello che citavo poc'anzi, ossia che una volta iniziata l'implementazione, si prende atto che effettivamente non funziona questo nesso migrazione-sviluppo. Non funziona nesso migrazione-sviluppo, ma magari può funzionare un'altra cosa, e quindi qui rispondo all'ambasciatore Mistretta. Che cosa può funzionare? Non tanto c'è più sviluppo e quindi si riduce migrazione, ma con molto meno basta, come dire, arrivare ad alcuni accordi con alcuni paesi e in cambio questi si tengono i migranti. E quindi, diciamo, se vogliamo, una sorta di distorsione del concetto originale del nesso migrazione-sviluppo, e questo dà la risposta alla domanda che poneva l'ambasciatore Mistretta. Questo è il motivo per cui si è investito in Nord Africa. Non ha nulla a che fare con le tecnologie verdi, no, ha a che fare con io ti do un do ut des molto crudo, se vogliamo, e questo lo vediamo, l'abbiamo già visto e continueremo a vederlo, dà risultati in realtà molto a breve termine, no? Perché se in realtà andiamo a vedere, no? Cioè, si pensa sempre di scoprire l'acqua calda. Questo tema degli accordi con paesi terzi si fa dagli anni 90 praticamente, e dagli anni 90 che si verifica che funziona per un po', poi smette di funzionare, che in realtà non c'è un collegamento diretto, e questo anche qua lo sottolineano fior fiori di studi, non esiste un collegamento diretto tra i soldi che ti do e i reali flussi strutturali, diciamo, migratori, che sono determinati da tutt'altro. Ripeto, può funzionare nel brevissimo termine, ma non nel lungo. Quindi, diciamo, un primo motivo in cui, diciamo, l'implementazione non rispecchia la teoria, diciamo, originale è questo. Il secondo è che, ovviamente, diciamo, ammettendo che, perché come sappiamo questo discorso migrazione sviluppo è una curva che effettivamente vede all'inizio un aumento della migrazione, poi magari si arriva a un punto tale di sviluppo che si riducono, diciamo, i flussi migratori, ma A, deve andare avanti per veramente molto tempo, e B, ci servono molti più soldi. Questi soldi, ovviamente, come sappiamo, non ci sono, no? Cioè, questo, diciamo, ci sono magari come me, magra consolazione che adesso siamo sopra la media dell'Ocse, ma siamo sopra la media per l'Ocse perché c'è stato un crollo verticale praticamente di tutti gli altri, quindi insomma non è esattamente, diciamo, grande motivo per gioire. E quindi, secondo, diciamo, fattore, il fatto che sì, dei fondi, ma comunque molto limitati. E terzo aspetto, e forse, diciamo, per certi versi il più interessante, è che, allora, visto che questo piano Mattei non mi serve per fare sviluppo veramente, ho capito, non mi serve neanche per fare una riduzione della migrazione in senso strutturale del termine, e quindi perlomeno lo utilizzo per permettere, qua ritorno al discorso dell'interesse nazionale, no? Per permettere alle mie aziende di fare progetti. Qua va sottolineato il fatto che il vero vantaggio, e ci sono delle aziende che magari lo stanno avendo, meglio, forse dovrei sottolineare, lo avranno, perché ancora siamo in una fase molto progettuale, sicuramente non sono le grandi aziende, no? Cioè, prima si parlava del progetto di biocarburanti in Kenya dell'Eni, vi posso assicurare che questo era un progetto che precede, ma di molto, il piano Mattei, che sarebbe andato avanti comunque, anzi che era già stato approvato ben prima del piano Mattei, quindi, diciamo, completamente scollegato. Detto questo, ci sono effettivamente delle altre aziende che magari sono molto più piccine, che magari non sono tanto piccine ma comunque non avevano una proiezione internazionale, e dove effettivamente dei piccoli progetti, ripeto, ancora concretamente non esistono, ma magari nel tempo ci saranno. Quindi questo lo voglio sottolineare semplicemente per dire, non è che non si è fatto niente, non si farà niente, però, diciamo, su una scala molto ridotta, se vogliamo, e molto concettualmente diversa rispetto a come era stata immaginata. Ma chiudo, Silvia, rivenendo al punto di partenza e ritornando in realtà alla tua domanda, che era più, diciamo, sul tema energetico. Il piano Mattei inizia con una guerra e adesso ci siamo ritrovati effettivamente in un'altra guerra. In un'altra guerra che ha delle lezioni energetiche simili ma molto diverse rispetto alla guerra in Ucraina. Come dicevo prima, la guerra in Ucraina ci racconta una storia di una militarizzazione di una relazione energetica, quella tra Europa e Russia. Se si militarizza una relazione energetica, la soluzione che si può immaginare effettivamente è quella della diversificazione. Se invece, come è accaduto con questa guerra, non c'è stata la militarizzazione di una relazione energetica, ma c'è stata la militarizzazione dei mercati energetici degli idrocarburi, ha voglia di diversificare. Se la tua diversificazione è una diversificazione marrone, non ti aiuta minimamente a, come dire, compensare il vero problema che è, diciamo, l'aumento strutturale dei prezzi. E questo fa sì che in realtà, perché stiamo vedendo, non in Italia, ahimè, ma lo stiamo vedendo altrove, questa enorme riaccelerazione nelle tecnologie verdi, perché l'unico modo, no? La risposta non è in questo caso appunto la diversificazione, la risposta può solo essere la transizione. E non è un caso che stiamo, ripeto, vedendo questa enorme, no? Cioè, dopo una fase calante delle tecnologie verdi, la domanda per queste tecnologie verdi è aumentata enormemente. Quindi il paradosso dei paradossi è che in realtà abbiamo una persona da ringraziare per il ritorno della transizione, dell'accelerazione della transizione, già è il presidente degli Stati Uniti, no? Cioè, chi l'avrebbe mai detto che il più grande paladino del green è niente di meno che Donald Trump. Purtroppo il grande, come dire, se il grande promotore è Trump, il grande beneficiario è Xi in questo momento, no? Perché all'aumento della domanda per tecnologie verdi, data questa militarizzazione dei mercati energetici, l'offerta da chi viene data? Viene data da chi, ahimè, intelligentemente, molto più intelligentemente dell'Italia e dell'Europa, non aveva cambiato strada, e non aveva cambiato strada perché aveva ben chiara una cosa che doveva essere ben chiara all'Italia e all'Europa, ma che ci siamo dimenticati: la sicurezza energetica. Se di idrocarburi tu non ne produci, quindi sei la Cina, sei l'Europa, a differenza degli Stati Uniti, non può che passare per la transizione energetica. Noi siamo entrati in questa bolla politica del green e ideologico, quando in realtà l'unica cosa realmente ideologica era l'opposizione a quella transizione energetica. Questa guerra ci dà l'opportunità di ritornare su quella grande verità. Non so se, come dire, esistono le condizioni politiche interne per coglierla, diciamo, questa opportunità, ma che la lezione di fondo di questa seconda guerra, a differenza della prima, dalla quale abbiamo, ripeto, tratto una lezione parziale, che poi è stata declinata appunto, come si diceva, in termini di diversificazione, è quello di ritornare sui dati di fatto. I dati di fatto, come dire, a livello di risorse naturali, geografici, non cambiano. E quindi forse, chiudendo sul piano Mattei, potrebbe essere, diciamo, un'opportunità per come dire, ridare o dare quantomeno un'interpretazione forse un pochino più illuminata di quello che dovrebbe essere questo piano.
1: Grazie moltissime, Natalie. Insomma, all'inizio il presidente Costa ci ha detto: fatevi domande, ma cerchiamo di dare anche delle risposte. A me questo dialogo piace moltissimo, devo dire, perché non è didattico, ma è veramente un ampliamento dello sguardo al mondo. Cioè, come cercavo di dire prima, non è solo il piano Mattei per il piano Mattei. Come si può commentare il piano Mattei sia un agglomerato magari di progetti, cosa possiamo fare? No, è cosa può portare il piano Mattei in un mondo profondamente cambiato. E giustamente Natalie ricordava, grazie presidente, grazie anche dell'ospitalità, grazie sempre, come è nato e dove ci troviamo adesso. Quindi dobbiamo avere necessariamente un piano Mattei dinamico, fluido, in grado di cambiare con i tempi che cambiano velocissimamente e che dia delle risposte, perché le domande sono tante, il contesto è quello che abbiamo delineato fino adesso, ma a questo punto veramente al di là della retorica, dell'opportunità del piano Mattei, che cosa veramente può fare? E quando tu parli di una diversificazione che si deve trasformare in una transizione, che è quella la vera diversificazione, è estremamente interessante. Credo che stiamo entrando nella parte anche delle risposte, non solo delle domande, diciamo, di contesto. Allora, per un po' di housekeeping, mi rimangono solamente 10 minuti, ma perché veramente credo che voi siete entrati profondamente nei temi, vi ringrazio moltissimo per questo. Quindi ci rimangono 10 minuti, perché poi ci aspetta l'ambasciatore Ortona che ci darà un quadro anche conclusivo e probabilmente avendoci anche sentito magari anche di risposta. Quindi questo secondo giro lo farei, partirei sempre dall'ambasciatore Talò, anche alla luce di quello che abbiamo sentito in veramente pochi minuti. Ti chiedo, ambasciatore, come vedi? Da un lato abbiamo il piano Mattei, dall'altro abbiamo un altro grandissimo progetto che non è un progetto, è più una rete, che è l'IMEC. Tu come vedi questa intersezione? A te la parola.
2: Sì, no, grazie. Intanto devo dire che ho molto imparato dai precedenti relatori e lì aspetto sviluppo, aspetto energia. C'è molto da dire sullo sviluppo, tra l'altro, riallacciandomi al primo giro quando si è parlato di modalità transattive rispetto a diciamo lo sviluppo come non solo per l'aspetto etico, ma insomma come impegno a un equilibrio anche di giustizia internazionale. E devo dire che è interessante il dato della Germania, che ha superato in una corsa al rallentatore gli Stati Uniti, perché vediamo come poi l'aspetto generale transattivo non sempre funzioni, perché recentemente alle Nazioni Unite la Germania ha preso insomma una bella lezione nella votazione per il seggio non permanente in Consiglio di Sicurezza, i due seggi del Consiglio di Sicurezza, venendo sconfitta da due paesi europei diciamo relativamente meno grandi come l'Austria e il Portogallo. Quindi il numero uno nel mondo, che doveva vincere tranquillamente, che ambisce ad un seggio permanente, non riuscì a ottenere neanche un seggio non permanente da un'assemblea generale in cui il gruppo più numeroso è quello dei paesi più africani. Quindi questa è già una lezione, non è scontato che funzioni, no? In passato si diceva, perché l'Italia con la Norvegia è messa male, eccetera, non è sempre tutto così. Altro tema invece è, secondo me, l'interdipendenza oggettiva, come dicevamo prima, da limitare o meglio da gestire in un quadro nel quale l'obiettivo deve essere l'indipendenza. E hai coniato questa interessante idea della interindipendenza. E lì, secondo me, entra in gioco un altro aspetto, cioè la dinamicità dei tempi, hai detto adesso, e quindi la necessità di adattarsi a tempi in cui il vecchio ordine non solo non tornerà, ma non è detto che ci sia tornerà alcun tipo di ordine, né dobbiamo averne nostalgia, perché qui viviamo nella nostalgia di un vecchio ordine che non valeva niente. Era il vecchio ordine bipolare in cui il nord del mondo viveva metà più o meno bene, l'altra metà malissimo, e il sud del mondo non esisteva e viveva peggio che malissimo. Nel nord del mondo non facevamo guerre, ma si facevano per procura nel sud. Quindi nessuna nostalgia del mondo vecchio, ma quel mondo lì era il mondo della stabilità, e il problema vero è la nostalgia per la stabilità, e questo totem della stabilità nel quale continuiamo a vivere, soprattutto i diplomatici l'adorano, copia e incolla la parola stabilità in ogni frase. Ora viviamo nel mondo dell'incertezza, nel mondo del caos, c'è molta confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente. Cerchiamo di governare o di essere, vivere in agilità un mondo di grande incertezza e essenzialmente caotico, perché la vita è così. E la parola sviluppo è il contrario di stabilità. Va bene, allora quindi questo trinomio pace, stabilità, sviluppo non funziona, ma non funziona effettivamente anche con la parola pace, perché sì, pace e stabilità possono andare insieme, in genere è quella la stabilità dei cimiteri, quindi lì c'è molta pace, no, infatti no, cimitero in tedesco è il luogo della pace, no? Quindi dobbiamo vivere nel dinamismo, dinamismo che è dato anche dall'interdipendenza, che vive nelle rotte, eh? E qui veniamo al tema IMEC, e dobbiamo essere anche capaci di non innamorarci dei nostri stessi progetti, quindi vive l'IMEC, abbasso l'IMEC, ovvero deve cambiare, e tu hai parlato giustamente di rotte, non corridoio come è nell'acronimo. Poi volendo cambiare volendo conservare l'acronimo potremmo dire corridoi, e quindi abbiamo fatto una buona correzione. Cioè quello che sta succedendo nel Golfo, la chiusura di Hormuz, dimostra che quell'idea nata per differenziare rispetto alla rotta classica, che rimarrà di gran lunga la più importante, quella di Suez, non va bene, perché ci condiziona a sua volta se noi facciamo un progetto per cui la rotta nuova, ulteriore, non sostitutiva, fa India, Golfo, taglia la penisola arabica, Mediterraneo orientale, Europa, no, perché poi ti chiudo Hormuz e non funziona. Quindi rete sì. Quindi ad esempio assolutamente in questo contesto includere Suez. Quando includi Suez parliamo di Africa, parliamo certamente in primo luogo dell'Egitto, che è un perno cruciale in tante cose, inclusa l'immigrazione. Su questo poi ogni volta che sento Natalie naturalmente devo dire di essere parzialmente d'accordo. Quindi ma ci sono, poi insomma adesso poi non ci possiamo addentrare sulle cose in cui siamo parzialmente in disaccordo. Ma naturalmente l'Africa deve entrare, e se parliamo di rete non parliamo più di quel corridoio, diciamo, tra India, Medio Oriente, Europa, e che io più correttamente definirei Indo-Mediterraneo. Lanciamo questo termine di Indo-Mediterraneo e basta col Mediterraneo allargato, che i diplomatici con il loro solito copia e incolla continuano ad usare, ma sempre di meno per fortuna. Anche quando è venuto Modi, la dichiarazione Meloni-Modi parlava di Indo-Mediterraneo, perché è il nuovo modo di approcciare un vasto contesto geografico, anche di differenziazione, e che deve includere l'Africa, perché l'Africa intanto è un continente che peraltro è Indo-Pacifico, perché gran parte dell'Africa si affaccia sull'Oceano Indiano, e quindi deve godere del fatto di essere parte di quel grande bacino che è il motore dell'economia mondiale. Attenzione, oggi 10 su 10 i più importanti porti per container nel mondo si trovano nell'Indo-Pacifico, 0 nell'Atlantico, cioè l'Indo-Pacifico batte l'Atlantico 10-0. Noi che siamo stati educati con un approccio euroatlantico, rimarrà perché culturalmente, politicamente ha un senso, dobbiamo imparare a guardare verso l'Indo-Pacifico, e la chiave è l'Indo-Mediterraneo, nel quale l'Africa può avere un ruolo cruciale, nel quale quindi un sistema di rotte, non una singola rotta, che può trovare in IMEC uno strumento, tutto da fare, perché qui siamo ancora a livello delle chiacchiere, quelle nelle quali i diplomatici sono bravissimi, ma ci vogliono gli ingegneri, ci vogliono gli economisti, gli imprenditori, per questo lavoriamo anche molto e parliamo sempre di più col settore privato. Ecco, dobbiamo integrare queste due cose, il piano Mattei, che è un progetto italiano, ma pensiamo anche molto europeo, che guarda l'Africa, e un sistema nuovo di rotte nel quale dobbiamo includere l'Africa. Anche per questo abbiamo chiesto all'OCSE di fare uno studio, l'abbiamo chiesto noi italiani, che cerchi di allacciare le due cose, mentre altri si concentrano soltanto su quell'aspetto, diciamo, del corridoio nucleo centrale.
1: Grazie, siamo terribilmente in ritardo e la colpa è solo mia da moderatrice e me ne assumo tutta la responsabilità. Chiedo scusa all'ambasciatore Ortona. Veramente chiudiamo in tra due minuti, magari facciamo proprio due o tre cose spot. Ovviamente c'è un protagonismo africano, ma già dire questa parola mi sembra che derivi da una sorta di modalità vecchia, no? di parlare. Guardo appunto al professor Carbone, nel senso gli africani ci sono sempre stati, hanno sempre portato avanti il loro sviluppo. In due parole, chiedo scusa al professore, come potremmo sintetizzare la visione dei paesi africani verso il piano Mattei? Vi chiedo appunto, poi chiederò anche alle altre due ospiti relatori di essere altrettanto brevi. Grazie.
3: Allora, sintetizzare la visione dei paesi africani nei confronti del piano è difficile, perché in realtà quanto è noto e conosciuto resta piuttosto limitato. Forse si può dire qualcosa a proposito di posizioni, sempre generalizzando, rispetto alle dinamiche a cui assistiamo, di cambiamento delle relazioni internazionali più ampie, di taglio degli aiuti. È cambiato il loro atteggiamento in generale, è cambiato a partire da un fatto strutturale, il fatto che non hanno più negli occidentali un interlocutore così dominante. Il voto di cui si parlava prima potrebbe essere anche manifestazione di questo, quindi sacrosantamente alzano la voce e difendono i loro interessi più forse di quanto non facessero in passato, perché hanno più margini di scelta, aumentano in maniera molto evidente le rivendicazioni di autonomia, di sovranità. Forse a proposito degli aiuti c'è anche un caso interessante che potrebbe valer la pena seguire, che riguarda la nuova strategia America First per quanto riguarda la salute globale, che è stata lanciata dagli Stati Uniti l'anno scorso, che prevede degli accordi bilaterali con i paesi, appunto, con una ventina di paesi africani che li hanno stipulati, ma un certo numero di paesi africani hanno cominciato a rifiutare questi accordi in difesa dell'accesso ai dati delle loro popolazioni, oppure per il fatto che gli Stati Uniti li vincolano in maniera più o meno diretta anche all'accesso a risorse critiche. Questa è una manifestazione, come altre manifestazioni di voglia di autonomia e di quelli che potremmo chiamare sovranismi africani, riguardano le iniziative per assicurarsi che le risorse che vengono esportate tradizionalmente in maniera grezza abbiano più chance di essere lavorate in loco, che un po' si lega a quello di cui parlavamo prima, no? Ci sono paesi come lo Zimbabwe, la Namibia, la Guinea, che hanno imposto dei blocchi proprio all'esportazione di risorse grezze, altre hanno adottato iniziative che facilitano alcuni benefici locali. E è un atteggiamento quindi in generale di chi vuol far notare di più che c'è al tavolo, che ha dei propri interessi e che è pronto a difenderli, e che si inserisce in maniera ancora più ampia in una fase in cui parte dell'Occidente non gode di ottima stampa. è quello che ha attirato più l'attenzione, naturalmente il caso della Francia in questi ultimi anni, in cui sono stati mandati via anche in malo modo, e però non riguarda solo le ex colonie francofone dove la Francia era più radicata, ma ci sono casi come, secondo me i più importanti sono il Sudafrica e l'Etiopia, che sono da tutt'altra parte e quando hanno avuto necessità e bisogno hanno manifestato senza mezzi termini la voglia di cambiare le cose. Quindi ecco, non tanto sul Piano Mattei, ma il Piano Mattei.
1: No, ma questo è estremamente interessante.
3: L'ultima nota a questo proposito: noi non abbiamo questo problema di cattiva stampa per ora, probabilmente. È bene che manteniamo, diciamo, la buona reputazione che abbiamo.
1: Sì, peraltro in sala c'è anche Nicoletta Dentico che lavora moltissimo proprio sulla questione di cui parlavi tu, della salute e dell'elemento transattivo con gli Stati Uniti. Io farei una cosa di questo tipo, se me lo consentite, perché non vorrei assolutamente far aspettare l'ambasciatore Ortona. Se è collegato darei la parola. Tu abdichi? No, a parte che ci hai già dato del... Sei in linea? Io ascolterei l'ambasciatore, grazie.
4: Mi sentite?
1: Sì, molto bene, ambasciatore, grazie.
4: Ottimo, grazie, buon pomeriggio a tutti. Forse a testimonianza del fatto che il Piano Mattei si muove spesso nel continente africano, mi trovo proprio a Tunisi oggi. Mi dispiace se non ho potuto sentire tutto il dibattito sin dall'inizio, ma ero appunto in volo, però i miei colleghi, che sono alcuni sono anche in sala, mi hanno riferito un po' del dibattito. Tenevo molto ad esserci, diciamo che con ECCO abbiamo un rapporto sin dall'inizio del Piano Mattei e quindi desidero anzitutto ringraziare ECCO per aver promosso questo momento di confronto e ovviamente tutti coloro che sono intervenuti nel corso della mattinata, molti dei quali sono amici e conosco da tempo, ovviamente a cominciare dall'ambasciatore Talò, con cui ho avuto l'onore di lavorare per ben due volte. Diciamo che sicuramente il dibattito che abbiamo ascoltato direi che ha mostrato quanto sia necessario collocare il Piano Mattei in un contesto internazionale, segnato dal ritorno dei conflitti, come è stato detto, dalla crescente competizione per le risorse, le infrastrutture e dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico proprio sull'Africa. Devo dire però, io avevo preparato tutto un intervento su Piano Mattei ed energia, ma alla luce del fatto che abbiamo poco tempo e che sono stati fatti diverse domande e interventi, l'intervento eventualmente, se è di interesse, ve lo posso mandare, visto che l'avevo scritto, far circolare, ma in verità mi concentrerei un po' sulle diverse questioni che sono state, ovviamente sempre poi legandomi anche all'energia, sulle questioni che sono state sollevate, perché devo dire, e ovviamente è sempre colpa di chi lavora sul Piano Mattei, forse perché non si è mai abbastanza tempo di raccontare tutto quello che si fa, ci sono state dette tante cose su cui io sono assolutamente contrario, per cui cerco di dare delle brevi elementi. Ricordo anche che proprio tra pochi giorni ci sarà la trasmissione al Parlamento della relazione annuale del Piano Mattei, la terza, per cui e in parallelo dovremmo anche lanciare un sito, diciamo c'è già un sito ma con diciamo poche informazioni. Noi vorremmo dare molte più informazioni, come spesso ci viene chiesto oramai dopo due anni e mezzo di attività, e quindi ritengo potrebbe essere utile poi ritrovarci alla luce poi di queste due relazione e sito per poterci confrontare con voi e parlare ancora di più in maniera più approfondita del Piano Mattei con più tempo. Sicuramente diciamo che il Piano Mattei è nato per quanto riguarda, diciamo, in questo scenario di come è stato descritto, di terreno di competizioni tra potenze e via dicendo, noi l'abbiamo visto molto come sempre un continente giovane, in rapida crescita demografica urbana, sempre più centrale negli equilibri politici ed economici globali, e questo lo voglio sottolineare, ma purtroppo ancora attraversato sicuramente da profonde diseguaglianze nell'accesso ai servizi essenziali, al credito, alle infrastrutture e appunto all'energia. E il nostro lavoro, il nostro ruolo, come abbiamo sempre interpretato il Piano Mattei, è stata quella di una strategia nazionale e di un metodo di lavoro teso a raccordare l'interesse dell'Italia e dell'Europa, che per noi è sempre lì, alle priorità definite dalle nazioni africane, trasformando quindi le interdipendenze esistenti in relazioni più equilibrate e durature. Quindi sicuramente l'energia è delle verticali del Piano Mattei, una verticale particolarmente importante, proprio perché la sfida qui è particolarmente ardua. Se sicuramente è stato parlato del ruolo dell'Italia come hub energetico del Mediterraneo e quindi del fatto che c'è stata un'attenzione nei confronti della sponda sud del Mediterraneo, così chiamata, questo è vero, ma sicuramente non è l'unico degli elementi del Piano Mattei. Peraltro una sfida comunque molto difficile, perché significa integrare infrastrutture, mercati, attrarre investimenti su cui lavoriamo ogni giorno, e in particolare, proprio perché sono qui in Tunisia, non mi sembra sia stato citato il progetto Elmed, che era partito come concezione prima del Piano Mattei, ma sicuramente posso dirlo che senza il Piano Mattei difficilmente avrebbe potuto affrontare tutte le difficoltà che sono susseguite in questi ultimi tempi, in particolare sulla difficoltà a reperire ovviamente le giuste aziende per costruire questa sfida, quindi aiutando, accompagnando le nostre società italiana e tunisina in questo caso, quindi la STEG e Terna, nel trovare nel migliore dei modi lo sviluppo di questo progetto. Un progetto che per la prima volta andrà a alimentare dai due lati, africano e italiano, quindi europeo, l'esportazione di energia pulita, sottolineo pulita, e finita. Cioè per la prima volta non si esporta il gas dall'Africa, ma si esporta l'energia finita. Ora, questa è una sfida enorme, per noi molto importante, perché pone a noi anche poi l'onere, da un lato, di costruire insieme ai tunisini questa fondamentale infrastruttura, ma dall'altro di aiutare la Tunisia a sviluppare sempre di più le energie rinnovabili. E questa è la grande sfida anche del Nord Africa. Loro sono ricchissimi di sole, vento e quant'altro, ma purtroppo non hanno gli investimenti, come spesso succede nel continente africano, per sviluppare queste infrastrutture. Quindi è una grande sfida, ed è una grande sfida che porta poi anche ovviamente alla formazione del capitale umano, che è sempre poi l'elemento fondamentale del Piano Mattei. E su questo voglio dire anche in tutti i grandi progetti energetici che portiamo avanti è sempre una componente fondamentale. Poi voglio dire che però, appunto, questo rispondendo da quello che capisco un po' anche a la domanda dell'ambasciatore Mistretta, ovvero sì, ci concentriamo nel Nord Africa, ma devo dire che anche il resto dell'Africa è una parte fondamentale dello sforzo energetico. E qui non parliamo mai di energie fossili, mai, quindi questo lo sottolineerò 40 volte, noi non finanziamo lo sviluppo di energie fossili, anche perché non ce n'è bisogno molto sinceramente, le aziende se lo fanno da sole, non c'è nessuna necessità di sviluppare energie fossili. Quello che noi abbiamo fatto e continuiamo a fare è lavorare in questo grande progetto. Siamo tra l'altro tra i paesi più attivi al mondo, accanto alla Banca Mondiale e alla Banca Africana di Sviluppo, in quel progetto che viene chiamato Mission 300, ovvero il raggiungimento di 300 milioni di cittadini africani che ancora non hanno accesso all'energia, e abbiamo contribuito tramite il Fondo Clima con importanti finanziamenti di oltre 700 milioni di euro su diversi paesi, in progetti che riguardano appunto l'elettrificazione, ma riguardano anche la formazione e riguardano anche, e anche su questo ci stiamo molto dedicando e oggi non è stato menzionato, il tema del clean cooking, che è un altro tema molto importante in Africa, che mostra poi come l'accesso all'energia non riguarda solo l'elettricità, ma incide direttamente sulla salute, sulla condizione delle donne, sulla tutela dell'ambiente, sulla riduzione delle emissioni. Quindi anche su questo lavoriamo molto sia tramite Mission 300 sia con progetti specifici assieme alla Banca Africana di Sviluppo. Sulla formazione, molto brevemente, voglio dire che sin dall'inizio abbiamo lavorato al di là dei singoli progetti, ma anche con iniziative panafricane assieme a Enel Foundation e Rest for Africa sin dal primo anno. Ora siamo arrivati a centinaia di studenti che hanno partecipato. Abbiamo cominciato effettivamente in Marocco con lo sviluppo di progetti e poi abbiamo proceduto anche in Kenya e in Sudafrica con corsi rivolti sia a dirigenti sia a operatori di energie rinnovabili. Per rispondere un po' alle domande che sono state fatte, quindi appunto ho ridotto di molto il mio intervento, volevo solo fare alcuni punti. Mi dispiace che l'amica Natalie Tocci ha appena lasciato la sala, ma era per dire che il piano Mattei non
1: qui,
4: è mai...
1: L'ambasciatore è qui, la sto ascoltando.
4: Non la vedevo più. Era solo per dire che in verità il piano Mattei non ha mai avuto come primo obiettivo dichiarato quello di ridurre i flussi migratori. Quella è un'iniziativa che si chiama Processo di Roma, nato nel 2023. Il Piano Mattei nasce effettivamente per guardare l'Africa come un'opportunità per creare partenariati inclusivi con alcuni paesi, ricordo che siamo arrivati a 18 paesi, e per coglierne appunto sia per lavorando sia con la cooperazione, ma appunto facendo cogliere l'occasione anche alle nostre imprese. È chiaro che poi non è l'obiettivo dichiarato, ma se poi tutto ciò porta a una riduzione della migrazione irregolare, questo chiaramente è un beneficio, ma non è mai stato l'obiettivo principale del Piano Mattei, questo tengo a sottolinearlo. Quindi non si può misurare il successo del Piano Mattei sui paesi con cui noi abbiamo dei partenariati, su quanto loro stanno lavorando per diminuire la migrazione irregolare. È evidente però, come diceva Natalie, che nel momento in cui tu ti siedi e costruisci un percorso insieme nei settori che loro ritengono più importanti da sviluppare, e allora a quel punto lì uno può anche poi lavorare sul settore della lotta alla migrazione irregolare. I paesi del Nord Africa, che sono stati citati prima, spesso e volentieri dicono noi non vogliamo essere i watchdog dell'Europa, noi non siamo qui per trattenere i migranti irregolari che arrivano dal resto dell'Africa subsahariana. Questa è la loro narrativa che spesso si legge sui giornali. Quello che noi cerchiamo di dire è noi siamo qui per sviluppare insieme i paesi. Sono qui ad esempio oggi in Tunisia perché ci sarà a breve una importante sessione tra diverse associazioni di categoria per la formazione di lavoratori in Tunisia, cosa che stiamo facendo già da 3 anni. Ricordo, formazione di lavoratori che non riguarda solo le imprese italiane che necessitano di lavoratori formati da integrare in Italia, ma anche ovviamente per le imprese, normalmente italiane, ma ovviamente ne beneficia poi tutto il paese, che sono presenti qua in Tunisia. Quindi è è sempre un percorso, diciamo, inclusivo in cui guadagnano entrambi i paesi. Quindi questo è per dire importante parlare anche di lotta alla migrazione irregolare, però con il Piano Mattei in un contesto un po' diverso. Non ci sono i soldi, anche su questo vorrei dire 2 parole. In verità i soldi ci sono, stiamo finanziando molti progetti, ma l'aspetto più importante è che il Piano Mattei in questi primi anni di vita ha costruito un quadro finanziario completamente innovativo e che io spero durerà negli anni, in cui si fa leva sui fondi pubblici per poter raggiungere obiettivi molto più ambiziosi. Un esempio su tutti, l'accordo e poi il board che abbiamo costituito specifico con la Banca Africana di Sviluppo, con il Multi Donor Fund, dove partecipano al momento anche Emirati Arabi Uniti e Danimarca, dove noi abbiamo un accordo per cui per ogni euro che l'Italia impegna su progetti condivisi con questi altri paesi, l'altra banca mette almeno un altro euro, generalmente mette molto di più. Questo effetto leva è molto importante e quindi va ricordato, perché aiuta anche a raggiungere progetti più ambiziosi. Poi potremo parlare degli accordi con l'Unione Europea, appunto il tempo però non è molto. Tengo a sottolineare questi punti perché non vorrei che si perdesse anche di vista il fatto che in questo momento in cui, come raccontava il professor Carbone, ci sono stati tagli agli aiuti allo sviluppo particolarmente importanti, purtroppo, si perda di vista come in Africa il piano Mattei viene percepito, con questo rispondo anche alla domanda di prima, come un'importante innovazione che cerca di mettere insieme sia l'aiuto allo sviluppo sia gli investimenti privati, e cerca di lavorare assieme ai governi, ai paesi, per cercare di trovare le soluzioni migliori. I tagli che ci sono stati, importanti in particolare dagli americani, ma anche dai tedeschi, come è stato ricordato poco fa, vorrei ricordare che da parte nostra, al di là di questi strumenti innovativi che sono stati trovati, dal punto di vista multilaterale, assieme al Ministero dell'Economia e Finanze, sono stati dati dei finanziamenti molto importanti nel corso dello scorso anno e di quest'anno, per aumentare sia i fondi del cosiddetto IDA, cioè dello strumento che ha la Banca Mondiale più importante per aiutare i paesi meno sviluppati, con un aumento del 25% del contributo italiano, completamente in controtendenza rispetto agli altri paesi, oltre 700 milioni di euro, e anche con l'aumento che abbiamo appunto dato invece alla Banca Africana di Sviluppo, che è anche stato molto consistente, diciamo, e che nel cosiddetto replenishment dell'African Development Fund, dove anche qui abbiamo contribuito con un più 25% rispetto al ciclo precedente. Questo lo ricordo perché io credo che sia importante in questo momento storico che abbiamo consapevolezza del fatto che comunque l'Italia, e questo è percepito dai paesi africani, sta facendo di tutto per mantenere alta l'attenzione su progettualità importanti, usando tutti gli strumenti a propria disposizione e non diminuendo l'interesse e il contributo nel continente africano. Cerco di rispondere rapidamente ad alcune domande, altre domande che sono state fatte. Bene, per quanto riguarda la questione stampa, se ne ho un po' parlato prima, cioè se la stampa africana, su questo sicuramente non solo l'Italia, ma direi tutto l'Occidente deve lavorare molto di più sui media e la stampa africana. Siamo molto assenti purtroppo rispetto ad altri competitor internazionali, però voglio ricordare anche qui che l'Italia per la prima volta nella sua storia ha fatto un vertice in Africa, in particolare ad Addis Abeba, nei giorni del vertice dell'Unione Africana, e in quell'occasione la copertura stampa è stata africana, particolarmente positiva, particolarmente intensa, anche perché poi il Presidente del Consiglio ha parlato nella plenaria di tutti i leader africani il giorno 14 febbraio. Quindi quella è stata un'opportunità importante, e in quell'occasione lì, tra l'altro, in quel vertice abbiamo avuto l'opportunità di fare un po' un tagliando al piano Mattei dopo due anni e di ricevere i commenti e dei paesi che sono già considerati paesi focus del piano Mattei e degli altri paesi, e vi assicuro che tutti hanno la volontà di entrare e di lavorare nel piano Mattei. C'è un grandissimo interesse, questo lo ripeto anche perché è importante che tutti noi lo sappiamo, per entrare e lavorare con l'Italia in questo tipo di partenariato, in questo tipo di ottica. Io potrei andare avanti a lungo, però non voglio prendere troppo tempo e, ripeto, credo che sarà utile poi leggere i documenti che a breve verranno trasmessi in Parlamento e poi saranno resi pubblici. E io sempre molto volentieri sono disponibile per commentare i progetti e per vedere che cosa si può ovviamente migliorare e che cosa possiamo spiegare meglio. Detto ciò, ripeto, veramente per me, che ci lavoro da quasi tre anni, che sono un funzionario dello Stato, posso dire che il più grande peccato sarebbe non capire come il piano Mattei ha trasformato l'approccio dell'Italia verso l'Africa, come le aspettative dei paesi africani ormai sono molto alte, e come ci sono una serie di progettualità che sono viste come molto importanti da tanti paesi africani, dove noi stiamo lavorando sia come settore privato, ma sia naturalmente anche come cooperazione allo sviluppo e spesso insieme con i due strumenti. Mi fermo qui. Grazie.
1: Grazie moltissimo, ambasciatore. Grazie per essersi anche adattato alla conversazione che abbiamo avuto, che credo sia stata piuttosto vivace, e credo che il successo delle conferenze sia proprio anche definito da quanta conversazione c'è, perché se no ognuno dice il suo, non ascolta gli altri. Invece il fatto che ci sia anche un contraddittorio, talvolta anche delle visioni diverse, credo che sia solamente un arricchimento. Quindi grazie ancora di più all'ambasciatore, che ha adattato il suo intervento volendo anche rispondere a degli spunti che sono emersi. Volentieri, ambasciatore, riceveremo il suo intervento originario come lo aveva concepito. Sarà nostra cura, ovviamente, come ECO, distribuirlo fra i nostri relatori e fra chi lo vorrà. Chiaramente c'è un appuntamento importante fra 2 giorni, e quindi dovremmo anche noi aggiornarci rispetto a quello che emergerà dalla relazione. Se posso, colgo un punto, perché è interessante vedere quando parliamo di energia, ma parlando di energia stiamo parlando del mondo, quindi quanto la dimensione delle relazioni internazionali sia cruciale per la transizione energetica e quanto la transizione energetica a suo tempo sia così cruciale per le relazioni internazionali. Colgo un passaggio dell'ambasciatore che dice: non c'è necessità di sviluppare le fossili. Cioè, io ho registrato anche questo passaggio, che credo che sia un punto importante.
4: C'è necessità di sostenere le fossili, dicevo, di sostenere, con i fondi del piano Mattei.
1: Sì, eravamo dentro al discorso, sì, il contesto era quello del discorso sul piano Mattei. Non c'è necessità di sostenere le fossili, mi sembra una risposta chiara di fronte ai dubbi, a certe domande che sono state fatte. Ma il piano Mattei rafforza il vecchio sistema dei fossili o invece ha uno sguardo nuovo, diverso, verso la transizione energetica? E mi sembra che ci sia stata chiarezza da questo punto di vista. Probabilmente il successo del piano Mattei non sarà neanche quanti progetti, forse dovremmo uscire dalle logiche dei cosiddetti key performance indicators, ma vedere quanto nel contesto che abbiamo discusso oggi il piano Mattei riesce a dare un contributo nuovo, innovativo, di transizione rispetto a quelli che sono gli impegni che abbiamo preso a livello globale. Quindi il piano Mattei quanto protagonista può essere di questa direzione o quanto invece no? Quello probabilmente è la definizione del successo. Felicissimi di sapere che ovviamente i finanziamenti ci sono. Forse abbiamo parlato poco di un elemento che secondo me è positivo, lo aveva citato in apertura la collega Martini: la clausola della sospensione del debito in caso di calamità. Ecco, io penso che questo sia veramente qualcosa di interessante, del quale non abbiamo molto discusso oggi, ma che va sottolineato a proposito anche probabilmente di stampa. Cioè, noi abbiamo visto quanto il debito sia una trappola per certi paesi che non riescono, che sono appunto ingabbiati dalla condizione dell'indebitamento, senza poter aprire uno spazio fiscale non solo sia per la transizione energetica, ma anche per raggiungere tutti gli altri obiettivi di sviluppo e di sconfitta delle inequalities. Ebbene, secondo me il fatto che noi siamo protagonisti di questo, che l'abbiamo portato su un tavolo internazionale, penso che dovrebbe essere sottolineato, perché ha molto a che fare, credo, con tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Emerge
4: assolutamente, se posso, ha perfettamente ragione,
1: certo,
4: nel sottolineare. ed è parte anche della politica che è stata fatta sulla conversione del debito. Sono due strumenti molto importanti, molto apprezzati a livello africano, effettivamente nascono anche dall'ascolto di incontri come quello di oggi, dove il problema del debito è stato spesso sottolineato da chi si occupa di Africa da tanti anni. Quindi è giusto ed è importante sottolinearlo, perché effettivamente è stato parte di questa strategia che abbiamo adottato in questi anni. Grazie.
5: Grazie a lei, ambasciatore, grazie per averlo confermato. È una tradizione italiana, ben venga che sia ulteriormente rafforzata mettendolo nero su bianco con le clausole di sospensione. Io penso che emerga che c'è ancora tanto lavoro da fare, tante conversazioni da avere, e quindi verrebbe quasi da dire che ci dovremmo dare appuntamento anche all'anno prossimo, visto che sta diventando, come dire, una tradizione questo scambio di vedute. Io sono particolarmente soddisfatta del fatto che qualche volta fossimo in disaccordo, perché è quello che ci dà da pensare di più. Noi, come ECCO, continueremo a lavorare sul piano Mattei, a proporre delle domande e a suggerire delle risposte. Quindi grazie a tutti e a tutte. Buona giornata.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Diciannove e tre minuti, ancora una buona serata dalla redazione di GR Parlamento. Adesso vi proponiamo una conferenza stampa che si è svolta il 23 giugno scorso in Senato, dal titolo Educazione finanziaria e giovani, comprendere la generazione Z per costruire il futuro, su iniziativa del senatore Dario Damiani. Buon ascolto.
8: Buongiorno e benvenuti, è un piacere essere qui. Mi introduco per cortesia e educazione, sono Manuela Donghi, avrò l'onore, perché lo ritengo tale, poi vi racconterò anche perché, di moderare questo incontro. Educazione finanziaria al ritmo della Gen Z. Si parla di giovani, ovviamente. Entreremo nel dettaglio di questo e parleremo di come comprendere la generazione Z per costruire il futuro. Del resto, parlare di educazione finanziaria significa parlare di futuro, nient'altro. Non significa parlare di tecnicismi, non significa parlare di regole precostituite, né tantomeno di numeri, né tantomeno di calcoli, ma serve per costruire il futuro, e questo riguarda assolutamente tutti. E più che mai, quindi, eventi come questo servono proprio per far comprendere che l'educazione finanziaria è la nostra quotidianità, da cui partire per guardare appunto al futuro. Per questo io volevo subito ringraziare il senatore Dario Damiani, Commissione Quinta Programmazione Economica Bilancio, che ci ha permesso di essere qui e ci ha permesso di essere in un luogo istituzionale. Perché? Perché serve sinergia, a partire proprio dalle istituzioni, e infatti a questo tavolo, poi ve li presenterò, abbiamo diversi attori che possono contribuire proprio alla divulgazione del messaggio. Però io darei subito la parola al senatore per i saluti iniziali. Senatore, grazie.
9: Grazie.
8: Possono fare gli applausi in Senato?
9: No. Sì. Non troppo buoni. Grazie innanzitutto e buongiorno a tutti voi. Buongiorno a chi, ecco, entra per la prima volta anche in Senato, in questa splendida sala che viene appunto utilizzata proprio per delle attività istituzionali, di convegno, come quella che abbiamo organizzato oggi su mia iniziativa, anche per, grazie per la disponibilità del mio gruppo parlamentare, e soprattutto anche in collaborazione con non soltanto anche il MEF, che ha patrocinato l'evento e che segue sempre con grande attenzione le attività che svolgiamo e che facciamo anche sull'educazione finanziaria, ma anche con le associazioni che oggi hanno organizzato, a partire da Value Partner, che appunto ha elaborato poi questa splendida indagine sulla generazione Z, e quindi scopriremo veramente cose interessanti, perché sapete tutti come oggi l'immediato futuro, il prossimo futuro è nelle mani della generazione Z, quindi scopriremo i loro comportamenti, come si muovono, come quasi camminano da un punto di vista economico e finanziario, e quindi possiamo sicuramente oggi intervenire anche per migliorare una situazione. Poi sappiamo tutti come la situazione anche del nostro paese, l'Italia in generale, ancora oggi, nonostante facciamo tanta attività istituzionale sull'educazione finanziaria, però abbiamo ancora gli ultimi posti in classifica rispetto a tanti altri paesi, non soltanto europei ma anche mondiali, quindi dobbiamo continuare ancora a lavorare e ad intervenire. Ringrazio anche AIEF, l'Associazione Italiana Educatori Finanziari, perché insieme anche stiamo lavorando per un percorso comune, perché quello che è, qual è il mio compito oggi qui, non solo oggi ma anche in questi anni, è quello soprattutto di unire oggi tutte quelle forze istituzionali, tutte quelle associazioni, perché noi dobbiamo veramente arrivare a tutte le persone, a tutti quanti, a tutte, voglio dire, le categorie anche del nostro paese, perché sull'educazione finanziaria, come dicevo, c'è ancora tanto e tanto da lavorare. Quindi io, ecco, anche di recente ho partecipato a degli altri iniziative, altri forum, sempre che riguardano giovani sull'attività appunto sull'educazione finanziaria. Quindi c'è veramente un mondo oggi molto importante che attende, però, come dicevo, delle risposte. Sapete tutti, io sono stato negli anni il promotore della legge che oggi è legge grazie al disegno di legge Capitali, che nel 2023 è stato approvato ed è diventato appunto legge, un disegno di legge del governo, dove finalmente oggi l'educazione finanziaria agganciata all'educazione civica viene svolta nelle scuole, a partire appunto dalle scuole primarie, e quindi anche questo è stato un passaggio iniziale importante. Poi sono state diramate le linee guida da parte del Ministero

Anche lì oggi è una situazione diciamo che deve crescere ancora, tante scuole aderiscono, hanno aderito, tante scuole si avvalgono anche di supporti esterni e istituzionali, fa anche tante iniziative, Banca d'Italia, Consob, come anche tante associazioni che, come dicevo, oggi hanno e da tempo svolgono un'attività di educazione finanziaria. Quindi anche nelle scuole bisognerà continuare ancora a lavorare. Dicevo, io sono stato promotore di quella legge, la legge, come dire, oggi è diventata finalmente, le mie proposte erano anche per fare un percorso di studio autonomo, ma va bene, iniziamo in questo modo, e oggi ecco perché anche ringrazio la dottoressa Menicucci per la sua presenza, perché anche di pari opportunità bisogna parlare, forse di recente ne abbiamo anche parlato in altri convegni, perché, come dicevo, anche il gap che vi è per quanto riguarda oggi le pari opportunità è notevole, per quanto riguarda anche gli imprenditori, come dicevo, la generazione Z, i giovani, gli adulti, diciamo, bisogna cercare di arrivare oggi a tutti per spiegare quelle che sono le nozioni, ma almeno il lessico di base dell'educazione finanziaria. E ringrazio anche il dottor Pignotti che oggi qui con me, perché anche lui oggi da provveditore agli studi è di uno degli ultimi provveditorati nati, perché quello della provincia di Barletta Andrea Trani, che quindi è anche la provincia del mio territorio, anche quello è stato un altro obiettivo raggiunto quando è nata la nuova provincia, l'ultima 20 anni fa, di Barletta Andrea Trani. Mancavano degli organismi periferici dello Stato e quindi anche lì abbiamo istituito il provveditorato autonomo oggi della Barletta Andrea Trani, e il primo provveditore è il dottor Domenico Pignotti. Quindi sono contento perché anche lui ci può dare quello che è lo spaccato oggi anche della generazione Z all'interno delle scuole. Quindi un lavoro, come dicevo, che è partito tempo fa e che oggi mi vede, come dire, con ago e filo cercare di cucire tutte le, dicevo, le istituzioni, e qui abbiamo istituzioni e associazioni. Quindi, diciamo, come il buon sarto, oggi sarti forse non se ne trovano più in giro, una di quelle professioni che non c'è più, ci tocca la politica allora a questo punto, con ago e filo cercare di cucire istituzioni e associazioni insieme per raggiungere un obiettivo, quello che è appunto la conoscenza, come dicevo, delle prime nozioni di educazione finanziaria, la conoscenza oggi di un lessico, la conoscenza di un linguaggio, la conoscenza di nozioni che sono importanti perché, come dicevamo, la generazione Z oggi viaggia verso attività digitali, ma decide. E quindi quando bisogna decidere oggi con la consapevolezza di avere almeno e di avere, diciamo, quelle che sono le conoscenze, non dico le migliori possibili, perché poi uno nella sua vita, se vuol fare, diciamo, attività di finanza, lo fa, studia e si prepara ancora di più, ma almeno la consapevolezza di quello che oggi si va a fare, a sottoscrivere, come si utilizzano le proprie risorse. Quindi questo è un po' il tema, come dicevo, globale, e ho accolto con grande piacere oggi, e ho voluto organizzare insieme, come dicevo, agli amici qui presenti proprio questo convegno, perché Valu Partner si è fatta promotore, e ringrazio il mio amico Gabor qui seduto, e si è fatto promotore proprio di questa indagine. Vedremo poi a breve non soltanto delle slide, ma anche un'indagine proprio fatta con delle interviste sul territorio, quindi quello che è il paese reale, come risponde oggi il paese reale rispetto a queste dinamiche, rispetto a questa situazione. Poi l'ultima notizia che voglio dare è, diciamo, ormai penso anche notoria, con l'ultimo decreto, era il decreto sì economia, uno degli ultimi approvati al Senato in prima lettura e alla Camera in seconda lettura qualche settimana fa, ho apportato qualche modifica su quella legge, del disegno di legge capitali, dove oggi anche nella nuova formulazione di quelli che saranno, diciamo, a livello governativo anche sia le nuove linee guida che poi il Ministero dell'Istruzione e del Merito dovrà varare, sia per quanto riguarda anche diciamo, gli accordi che bisognerà fare a livello nazionale su tematiche che riguardano appunto l'educazione finanziaria, oggi oltre a quindi Banca d'Italia, Consob, diciamo, a quelle figure istituzionali che comporranno un tavolo di lavoro, anche le associazioni oggi,
maggiormente rappresentative degli educatori finanziari potranno partecipare attivamente, quindi non in maniera solo consultiva, ma attivamente a queste attività. Quindi finalmente mettiamo anche dentro, e come dicevo, unire istituzioni e associazioni che oggi svolgono sul territorio questo lavoro, metterle insieme, perché abbiamo, come dire, da fare e da attuare e da raggiungere un grande obiettivo. Come dicevo, la consapevolezza degli italiani, scalare questo

0: queste classifiche che ahimè ci vedono purtroppo ancora, diciamo, non dico ultimi, ma abbiamo necessità di sviluppare ancora delle competenze migliori. Io veramente vi ringrazio, seguirò con grande attenzione questa indagine, ma tutto il convegno, e quindi sono ancora a disposizione nell'immediato futuro per poter continuare a lavorare su un tema, dicevo, a me molto caro, ma non solo, ma caro anche agli italiani. Grazie.
1: Grazie senatore. Damiani, ovviamente anche i miei primi saluti sono andati al senatore, ma i miei secondi saluti, non per importanza necessariamente, vanno proprio a chi ha voluto fortemente questo incontro, AIEF, Associazione Italiana Educatori Finanziari e Value Partners. E allora, uno dei punti effettivamente al centro, oltre a quello di partenza che abbiamo già messo sul tavolo, il fatto che ci sia sempre più bisogno di sinergie e di unità per divulgare l'importanza di questo tema, che fondamentalmente non è per chi vuole far finanza, ma riguarda il nostro futuro, lo dicevamo, ma lo ripeteremo più volte, è questo, cioè abbiamo detto mettere al tavolo diversi attori, le istituzioni che devono avere sì la volontà di fare delle norme, e questo vabbè è il ruolo della politica ovviamente, ma devono avere anche visione, no? Chi fa politica deve avere anche visione, perché sennò se c'è la norma poi non ce ne facciamo nulla se non c'è un seguito, e quindi il senatore ha subito messo l'attenzione su questo. La scuola come primo luogo di alfabetizzazione finanziaria, ma anche lì da sola non basta, anche perché c'è bisogno di formazione, quindi formazione sia per i giovani e le giovani generazioni, per tutti gli italiani che non sono all'ultimo posto ma quasi, quindi in realtà poco ci manca, siamo sempre un po' il fanalino di coda, ma formazione anche per chi deve divulgare e chi deve insegnare l'educazione finanziaria. Il mondo delle imprese, della consulenza ovviamente, chiudono, non dico un cerchio perché nel cerchio dovrebbero entrare tante altre persone, tanti altri attori, però chiudono il cerchio perché fanno un po' da collegamento, da trade union tra le generazioni, tra i giovani e ovviamente il lavoro, poi la scuola in senso ampio, non solo un'aula scolastica, no? Tutto quello che c'è intorno anche alla preparazione dei programmi ad hoc, che chiaramente seguono, anzi vanno di pari passo con la formazione di chi deve portare avanti il tutto. E poi il linguaggio, perché qui oggi noi cercheremo, come posso dire, io personalmente, io divulgo l'educazione finanziaria da giornalista, sono convinta che l'educazione finanziaria significhi sperimentazione continua, quindi dobbiamo cercare di prendere diverse leve per poter far arrivare il messaggio a tutti. Allora, perché il linguaggio è importante? Perché noi diamo per scontato che sia un insegnamento quello dell'educazione finanziaria, soprattutto nei confronti dei giovani, ma abbiamo provato a capire come i giovani vogliono sentirsi inseriti in questo discorso. Ecco, partiremo proprio da qui. Allora, fatemi salutare, un applauso per tutti i partecipanti di questo convegno, a parte il senatore Damiani che abbiamo già ringraziato, il dottor Gabor David Friedenthal, Managing Director di Value Partners, buongiorno, e la consigliera Laura Menicucci, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, perché parleremo anche ovviamente di gap di genere, dottor Domenico Ioppolo, Amministratore Delegato Campus, buongiorno. Dottor Domenico Pignotti, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale BAT Barletta Andria Trani, buongiorno. E il dottor Nunzio Lella, Presidente AIEF, Associazione Italiana Educatori Finanziari. Allora, io andrei subito da Gabor David Friedenthal, perché Value Partners ha maturato una conoscenza veramente approfondita, tra le altre cose, del target della Gen Z, grazie a ricerche, a progetti mirati che mettono in luce proprio valori, abitudini e driver decisionali.
2: Linguaggio anche.
1: Linguaggio, certamente. Ma infatti adesso lo vedremo, non volevo anticipare troppo. Partiamo da questo presupposto per introdurre l'indagine, che quando parliamo di Gen Z parliamo dei primi veri nativi digitali, cioè coloro che non hanno conosciuto un mondo senza internet, no? Perché tutti abbiamo conoscenza di cos'è internet e usiamo il digitale, però abbiamo provato a vivere altri periodi in cui effettivamente, oggi ci diciamo come facevamo prima, ce l'abbiamo sempre fatta, loro probabilmente ragionano già in modo diverso. Allora partiamo da qui, Gabor David Friedenthal, per proprio introdurre i numeri, i dati e i ragionamenti che avete, che volete condividere con noi oggi.
2: Bene, grazie mille Emanuela, parlavamo prima di linguaggio e infatti la prima cosa che scopriamo è che questa generazione parla in un modo un po' diverso da come siamo abituati. Sulle vostre sedie abbiamo appoggiato un dizionario della Gen Z, perché
1: eccolo qua, sì, che è stato portato proprio per oggi,
2: che effettivamente ci sembrano magari a volte conosciuti, a volte meno, e che riteniamo invece siano una parte importante per capire di chi stiamo parlando. Parliamo di una generazione che usa termini diversi, usa strumenti che noi non eravamo abituati a usare o che non conoscevamo o che semplicemente non esistevano quando avevamo la loro età, e tutto questo lo utilizzano non solo per divertimento ma soprattutto per costruire il loro rapporto con tutto il resto del mondo, con la scuola, con il lavoro, con gli amici e naturalmente anche con il denaro e la finanza. Solo un brevissimo accenno su di noi per chi non ci conoscesse: siamo la più antica società di consulenza strategica italiana, perché siamo nati 40 anni fa e poi siamo espansi nel mondo, aiutiamo da 40 anni aziende, soprattutto gruppi industriali e finanziari e bancari e assicurativi, a innovarsi e a crescere nella loro attività. Di cosa parliamo? Dal 2019 abbiamo cominciato a osservare questa generazione, perché riteniamo che mentre ci sono grandi cambiamenti e sconvolgimenti economici in atto nel resto del mondo e in Italia stessa, ci perdiamo un po' di vista questa generazione che altrimenti passa un po' sotto traccia, vive in una sua bolla dalla quale non sappiamo granché. E riteniamo che sia fondamentale capire invece dove vanno, cosa fanno e quali sono i valori a cui si rifanno. Non solo in Italia, ma anche in tutto il resto del mondo, perché una delle caratteristiche di questa generazione è di essere la più globale che ci sia mai stata. Possono interagire con amici e informazioni di tutto il mondo in tempo reale. Ecco, quando parliamo però di Gen Z, di cosa stiamo parlando? A quali anni facciamo riferimento? Fondamentalmente facciamo riferimento a una delle sei generazioni che tipicamente clusterizziamo con caratteristiche sociodemografiche simili, e sono quelli che hanno sostanzialmente oggi dai 14 ai 28-29 anni. Parliamo in Italia di circa 10 milioni di persone, quindi di un cluster importante di popolazione, che sono cresciuti in mezzo a cose che non avevamo mai immaginato: alle pandemie, alla scuola da remoto, all'influenza di media che non esistevano, e quindi hanno sviluppato un'attenzione per alcuni valori, alcune idee che ci sembrano in qualche modo interessanti da indagare e da spiegarvi. Parliamo anche del segmento che è in più rapida crescita dal punto di vista dei consumi di tutto il territorio nazionale. Fate conto che questo sarà il segmento che dal 2030 circa avrà il 20% dei consumi totali del paese. Dal 2035 sorpasserà i baby boomers, cioè coloro che erano nati fino agli anni 60, in termini di capacità di spesa. Tutto questo non solo si traduce in termini di capacità di acquisto e di interazione con i prodotti e servizi, ma anche in raccolta di patrimonio. Noi abbiamo voluto avere oggi, invitare a questo evento non solo operatori del settore ma anche banche, società finanziarie, assicurazioni, perché questo è un segmento che si abitua a flussi di denaro discontinui, non lineari. Non amano l'idea di rimanere dentro la stessa azienda per 30 anni come i loro padri e nonni magari, ma vogliono essere indipendenti, autonomi, e questo vuol anche dire avere discontinuità nei flussi di cassa che riescono a ricevere, quindi nella possibilità di risparmiare, nella possibilità di spendere, nella possibilità di avere credito. Questo è un segmento che però riceverà dalle generazioni precedenti molto afflusso di patrimonio nei prossimi 20 anni, e arriveranno da qui a 20 anni ad avere da circa 300 milioni che stimiamo oggi a quasi 3 trillion di patrimonio, perché le generazioni precedenti, ovviamente arrivando al loro termine, passeranno questa generazione che ancora non conosciamo bene una gran parte del loro patrimonio. Parliamo di circa il 30% del patrimonio nazionale italiano stimato. Ecco, quali sono però i valori, le idee alle quali questa generazione si rifanno? Sono effettivamente un po' diverse da quello a cui eravamo abituati. Sono molto attive, cercano di creare cose nuove, cercano l'autenticità. Uno dei fenomeni più forti nel mondo della moda è il fatto che cerchino una corrispondenza tra i brand e l'autenticità, i messaggi che passano, la coerenza con la sostenibilità, con alcuni posizionamenti anche dal punto di vista sociale, e questi sono valori che forse prima non riconoscevamo, e non necessariamente che i grandi brand della moda, per esempio, sono già pronti a ricevere e in qualche modo a interpretare. e così come sono alla ricerca di, da un lato, indipendenza economica, lavorativa, autonomia decisionale, ma dall'altro cercano continuamente di inserirsi in communities che sono spesso virtuali, sono le comunità degli amici, che sono quelle che vedono su WhatsApp, ma su Twitch, con cui parlano su Reddit, di tutto, di moda, di finanza, di attualità, di politica. Sono tipicamente abituati a girare in mobilità, essendo sempre connessi, e ad avere la possibilità di decidere soprattutto sulla base di quelle che sono le loro possibilità, quindi sono consci della loro situazione economica, di quanto possono o non possono spendere e di quello che invece che vorrebbero fare nella loro vita e nella loro attività come divertimento, come passioni e così via. Tra questi lo anticipiamo, il viaggio. Il viaggio è fondamentale per loro, anche il viaggio da soli piuttosto, il viaggio sostenibile, il viaggio che in qualche modo gli fa conoscere nuove cose, perché la visione di quello che trovano online non li soddisfa mai pienamente, gli dà però nuovi spunti per cose da scoprire. Tutto questo si riflette in dei trend comportamentali che sono abbastanza unici e nuovi. Innanzitutto parliamo dei social, perché è ovvio che sia un punto cardine, e per loro non sono solo intrattenimento, ma sono l'infrastruttura su cui basano le loro relazioni dirette e indirette e le loro decisioni. Per cui, per esempio, anticipiamo un punto che vedremo, anche la scelta della banca, dell'azienda con cui interagire, del prodotto da comprare, chiedono in famiglia, chiedono a tutti, chiedono agli amici, ma poi decidono di più sulla base dell'influenza dei social, di quello che vedono, dei pareri che vedono su Reddit, delle informazioni che trovano su Instagram, dell'immagine che l'azienda dà di se stessa e del come cerca di spiegargli e di insegnargli cose, per esempio con filmati e video su YouTube. Hanno una relazione con i brand e le aziende che è molto fluida. Questo vuol dire che sono anche da un lato più liberi e dall'altra parte meno attaccati alle aziende con cui lavorano, alle banche, alle società che forniscono loro i prodotti e servizi di telefonia, alla moda. Sono pronti a cambiare con grande facilità, cosa che magari in passato non eravamo abituati a vedere. Il viaggio, ne parlavamo, è parte del loro stile di vita. Hanno da un lato forti ansie che derivano anche dalle esperienze che hanno vissuto, di cui prima accennavamo, ma anche interesse per rimanere sempre diciamo in buona salute, quindi sia dal punto di vista dell'alimentazione che dal punto di vista del movimento fisico e così via. E in termini invece di lavoro e di vita hanno dei percorsi che sono fondamentalmente non lineari. Cercano autonomia, non reputano un valore il fatto di rimanere sempre con la stessa azienda, non reputano un valore il fatto di lavorare costantemente, il fatto di potersi prendere delle pause e staccare per 5-6 mesi o un anno è una cosa che trovano assolutamente normale, perché non si sentono schiavi in qualche modo di un sistema a cui non si sentono di appartenere. Tutto questo ovviamente dobbiamo capire come poi gli consideri la possibilità di essere autonomi, ma dal punto di vista lavorativo il 50% di quelli con cui abbiamo parlato ci dicono proprio che loro vogliono lavorare in autonomia, vogliono essere autonomi e quindi diciamo vogliono in futuro non dover dipendere da aziende. Abbiamo trovato che questo segmento si può anche clusterizzare in tre tipologie, diciamo, di soggetti, e che hanno rilevanza per quello che è il mondo della finanza, delle banche e degli intermediari finanziari. Innanzitutto sono soprattutto grandi viaggiatori, quindi il più del 50% di quelli che abbiamo intervistato, che abbiamo studiato nella generazione Z, effettuano almeno 3 viaggi all'anno, quindi è un numero significativo. In secondo luogo sono self-employed, makers e creators, sono sostanzialmente, come dicevamo, in gran parte alla ricerca di lavoro autonomo e cercano di lavorare in autonomia, spesso digitalmente ovviamente, e naturalmente questo si incrocia con tutto quello che sappiamo dell'economia digitale, ma che in Italia in effetti, se vediamo alcuni numeri, è un fenomeno in grande crescita. Dopo il Covid il numero dei produttori di contenuti su YouTube, videomakers eccetera eccetera è raddoppiato, sono arrivati a essere circa 40.000 tra aziende e partite IVA. generano un investimento che possiamo stimare tra tutto l'indotto pubblicitario intorno al miliardo di euro, e se fate conto che invece il mondo della televisione tradizionale ne attira circa 3, poco più di 3 miliardi, questo vuol dire che c'è una crescita gigantesca dell'attenzione per questa attività che è fatta su questi media digitali, sui social media e così via. E terza cosa interessante, sono degli early investors, investono precocemente. Tendono a fare fin da giovani, dai 14-16 anni, communities online, su Twitch, così, su Reddit soprattutto, in cui confrontarsi, simulare investimenti, sono attratti da investimenti in criptovalute, ma anche in strumenti tradizionali, in azioni, in fondi e così via, senza avere magari necessariamente una conoscenza approfondita, ma lo cercano fin da quando sono molto giovani, quindi dai 18 anni in poi vediamo molta attività su questo tema. Ecco, se cerchiamo di capire però che cosa già ne sanno di finanza, qual è il livello di educazione finanziaria di cui parlava giustamente prima il senatore Damiani? Innanzitutto il 35% solamente, quindi un terzo della Gen Z, ha delle competenze finanziarie di base, il che vuol dire che sono capaci di capire di cosa parliamo quando parliamo di inflazione, tassi di interesse, rischio e così via. E questo ci pone sostanzialmente molto, diciamo così, in fondo alle classifiche, intorno oltre il 30° posto nel mondo dei paesi più industrializzati, il che significa che abbiamo molto spazio per fare crescere l'educazione finanziaria del nostro paese e soprattutto di questa generazione che, come detto, avrà molto patrimonio e reddito in futuro. Che cosa cercano? Beh, lo lasciamo dire a loro.
3: Per me è molto utile il saldadenaio per quali sono le spese necessarie da fare, quali invece mi posso permettere degli occhi, delle cose e quali mettere da parte.
4: Parlando appunto da studente, mi viene da dire quanto mi costa carta annuale, se la carta è una carta di credito, di debito, prepagata, che tipo di carta è.
5: Se faccio un pagamento non me lo devo dire dopo 3 giorni.
6: È non contabilizzato, per cui uno deve farsi i conti dei conti, quello non va bene.
7: Affidabilità, cioè essere sicuri che ci sia una protezione del proprio conto.
8: Più efficiente, più veloce possibile. La chiarezza informativa, qual è il credito che posso permettermi, trasparenza nelle transazioni, perché è un mondo complesso, avere ad esempio un'app che ti semplifica a livello comunicativo penso sia ancora più utile.
9: Per risoluzione dei problemi, ho avuto il problema passando da minorenne a maggiorenne con la carta.
10: Non chiedere informazioni difficili da reperire.
11: Per una transazione rapida e gratuita.
12: Eliminazione del contante, cioè la trovo una cosa comoda, mi scocciano un po' le commissioni quando ci sono.
13: Ho cambiato diverse volte banca proprio perché era difficile metterti in contatto.
14: Io invece ho un discorso un po' più ampio, vorrei cambiare banca perché diciamo che non è che brilla proprio per un programma etico, è tra le prime banche italiane che proprio mandano armi, sono delle banche molto più etiche.
15: Capacità di comunicazione, che non è da poco, qualche servizio esclusivo per giovani, o qualche collaborazione magari con i contri in Italia.
16: Educare anche i giovani, anche i minorenni, fare l'educazione finanziaria.
17: Più supporto nel capire i primi passi da fare, se ho dei soldi da mettere in banca, da investire, più assistenza.
18: Di poter tipo creare gruppi con diverse persone che ti aiutano a sapere quanto ognuno deve pagare.
19: O anche oltre agevolazioni, magari convenzioni all'università, convenzioni alla scuola.
20: Sicuramente l'assistenza, essendo giovane, che ci siano delle figure di riferimento digitali o fisiche che ti aiutino a consigliarti nelle scelte.
21: Molti di noi non hanno un lavoro stabile economicamente, quindi agevolazioni economiche sarebbero molto utili.
22: Un servizio di informazione accessibile a chi non è del mestiere. Io tutti questi passaggi li ho fatti con un genitore e sarebbe figo poter andare anche autonomamente.
23: Dei costi molto bassi.
24: La semplificazione, soprattutto i primi utilizzi, quindi essere molto più semplificata.
25: Che fornisca degli aiuti finanziari o anche di iniziative lavorative.
2: Allora abbiamo capito che quello che cercano è bassi costi, ma una banca che funzioni bene. Visto che viaggiano, devono poter pagare dovunque, devono poter controllare le spese, vogliono formazione, questo molto rapidamente sembra quasi controintuitivo, ma in realtà si aspettano più che dalla famiglia e dalla scuola che siano le istituzioni finanziarie, le banche, le assicurazioni a spiegargli che cosa è più sensato fare, dove è sensato mettere i soldi, quali strumenti utilizzare. Che sia molto personalizzata, ma altrettanto chiara e trasparente nelle informazioni, che possa avere assistenza immediata, anche fisica, perché cercano anche la fisicità quando hanno un problema. non solamente la velocità di esecuzione che deve essere digitale e che magari dia qualche agevolazione economica. Molto rapidamente, perché non vorrei rubare altro tempo ai nostri altri ospiti, tra le banche abbiamo visto che le più famose e che vengono citate da loro sono sostanzialmente banche online. Anche però PayPal, che non è una banca, o almeno non ancora in Italia, e che loro vedono con le stesse funzioni di una banca. Quindi qual è veramente la funzionalità e l'interesse di questi giovani? Andare a cercare questi tipi di attività è fondamentale. Come dicevamo, cercano informazioni ovunque, ma decidono sulla base dei social media. E qua poi mi fermo, chi potrebbe soddisfare le esigenze? Come dicevamo, le banche, più che le famiglie, la scuola, enti e altre associazioni che servono, si aspettano che siano, diciamo così, proattive nel dare informazione. Ultimissimo punto e poi vi lascio. Quindi la generazione Z ci richiede un'educazione finanziaria che sia più autonoma e più digitale, che abbia comunicazione sui canali social e community online, che abbia un linguaggio diretto e informale, facile, non tecnico, che dia strumenti però personalizzati e personalizzabili per ogni individuo, che possa avere funzionalità facili in mobilità, ma poi assistenza e formazione in presenza fisica. E con questo abbiamo finito.
0: Grazie Gabor. Fridental. Beh, insomma, il punto di partenza è stato questo, no? Avete visto, poi Gabor ce l'ha spiegato perfettamente che cosa chiedono i giovani oggi quando si parla di soldi, lavoro e futuro. Queste sono le tre parole chiave.
1: Ma
0: e questo...
1: posso interromperti soltanto, certo, un attimo, perché è arrivato in sala e ci ha raggiunto anche un collega, il senatore Antonio Treviso,
0: certo,
1: lui molto attento a queste.
0: Buongiorno, grazie.
1: Quindi vorrei salutarlo e invitarlo a sedersi anche qui con noi in prima.
0: Grazie. No, ha fatto benissimo, perché il sogno è quello di vedere le sale sempre più piene quando si parla di educazione finanziaria, quindi se la politica è presente, insomma, abbiamo già fatto un bel passo avanti. Dicevo, il punto chiave, così vado da Domenico Ioppolo, è questo, cioè come, allora, questi sono i giovani, come vediamo noi adulti, no? In modo generico, dottor Ioppolo, i giovani della generazione Z, come ci vedono loro? In mezzo c'è come sono veramente, no? Mi chiedo se abbiamo e se stiamo, ragioniamo su quello che si sta facendo, diminuendo in qualche modo la distanza di linguaggio e di altro che inevitabilmente c'è, perché parliamo di generazioni diverse. Lei fa orientamento, ha a che fare con i giovani, dire che ha a che fare con i giovani è poco, perché lei è con i giovani costantemente. Cosa significa fare orientamento in un mondo che continua a cambiare sempre più velocemente? Ecco, questo, con questo vorrei partire con lei, Ioppolo.
3: Faccio prima di tutto i complimenti al senatore Damiani, a Nunzio Lella e a AIEF e a Value Partner per la ricerca. Dirò alcune cose molto veloci che sono, rispondendo alla tua domanda, dico subito che la situazione è molto peggio di come la state descrivendo.
0: Molto bene.
3: Molto peggio, poi vi cercherò di spiegarvi il perché.
4: Noi volevamo sollevarla un po'.
0: No, però no, poi vi promettiamo, cerchiamo di capire anche come andare
3: qualcuno,
0: avanti.
3: Qualcuno cerchi di sollevarla, io non ci riesco. Perché io farò alcune chiose. Bellissima la ricerca. Sapete, noi organizziamo i dati di cui io parlo, l'esperienza di cui parlo risale al fatto che ogni anno incontro circa 400.000 ragazzi dei licei, degli istituti tecnici per l'orientamento scolastico, e da 13-14 anni facciamo presso questi ragazzi una ricerca con l'Università La Sapienza, i cui dati peraltro sono molto simili, se non coincidenti, con quelli che lei ha detto. Tu dicevi, Manuela, i linguaggi. No, la situazione sta peggiorando. È chiaro che tra generazioni ci sono sempre stati, no? Degli scontri. Ai miei tempi c'era lo scontro tra i Matusa e i Capelloni, così capite a quale secolo appartengo. Ma insomma, sempre stati queste differenze. Oggi non ci sono più, oggi c'è una vera e propria frattura antropologica. Cioè, noi non parliamo con questi ragazzi e loro non parlano con noi. Questo è il punto. Se questi scendessero in piazza o facessero quel tourbillon che si è fatto alla fine degli anni 60, uno dice, vabbè, insomma, ci sono, manifestano qualcosa di diverso da come la penso io. Mio padre mi diceva, taiga bei, tagliati i capelli, no? I capelli lunghi erano una forma di contestazione ai miei tempi. Non lo fanno. E questo atteggiamento è quasi un atteggiamento di cinismo della serie, vabbè, insomma, vai avanti a raccontare le cose intanto. E vi do alcuni dati. Voi avete idea di qual è l'importanza che loro attribuiscono al denaro? Dai nostri dati, 6%. Sapete qual è l'importanza che attribuiscono, l'ha detto brillantemente Value Partner, alla coerenza, alla correttezza, all'autenticità? 90%. Quindi stiamo parlando di 90% sui valori di correttezza, autenticità e coerenza, 6% sul valore denaro. Voi capite che c'è di mezzo tutto. Com'è possibile questo? Beh, signori, all'estero non è così. Ma qui dobbiamo fare un po' di autocritica, altrimenti ce la raccontiamo e diciamo, beh, tutto va bene. Andrà. Il denaro, perché poi no, in Italia ha un valore completamente diverso da quello che ha, ho visto prima, a Singapore o a Londra. Lì è uno strumento che tu hai a disposizione per migliorare la qualità della tua vita, tua e della tua famiglia. In Italia non è questo, il denaro è possesso, è quello che Verga chiamava la roba, e questa roba qui a loro non interessa. Certo, si prenderanno la roba che la generazione dei loro padri gli passeranno tranquillamente, perché non dovrebbero, ma se noi non cominciamo a parlare con questi ragazzi e a spiegare che il denaro è uno strumento per vivere, noi non parleremo la loro lingua. La domanda che io vi faccio è molto provocatoria: siamo capaci di fare questo? Io ho dei seri dubbi. Mia figlia ha studiato in un'università inglese, dovendo studiare in Inghilterra ha dovuto andare a aprire un conto corrente, ha riempito tutte le carte del conto corrente e le ha consegnate lì all'impiegato. Quando questo l'ha vista, scusi signorina, ma lei apre il conto corrente perché studia in questa università? Sì. Preso tutto, stracciato tutto, buttato un cestino. Beh, allora vado in quell'altra banca che ha una convenzione con l'università. Certo. Rispondete cosa sarebbe successo in una banca italiana, ve la rispondete da solo, non ve lo dico io. Ecco, quindi noi abbiamo proprio questo problema. Questa è una generazione di valori. Prima lui diceva una cosa molto bella, che l'industria di marca non ha ancora capito. Io, fra i mestieri che faccio, sono un uomo di marketing. Noi continuiamo ancora a parlare di brand equity, non capendo che è una parola che non ha più senso per questi ragazzi. L'equity non ha più senso, non c'è fedeltà di marca. Se continuiamo a raccontargli la fedeltà di marca, state parlando alla mia generazione, che prima o poi ci lascerà, ma non a questa generazione. Quindi noi dobbiamo capire come dialogare con questi ragazzi. Questi sono ragazzi che hanno i valori al primo posto. Volete parlare con loro? Parlategli di valori. Chiedetegli come la pensano sulla parità di genere. Chiedetegli come la pensano sulle parità etniche. Chiedetegli queste cose. Dopo che si sono messi d'accordo con voi, hanno capito che voi e loro siete sulla stessa lunghezza d'onda, allora voi potete anche provare magari a vendergli altro, un conto corrente o un dado da brodo. Ma prima non ci riuscite, troverete un muro, perché non gli interessa. Non sono interessati ai prodotti, non sono interessati ai servizi. Dico due cose e chiudo. E viaggio. Anche qui abbiamo detto tutti, che viaggia, certo, io ho dei figli, viaggiano, lui ha dei figli, viaggia. Ma sapete cosa vuol dire il fatto di viaggiare? È perché noi diciamo le cose, poi dobbiamo trarne le conseguenze, no? Viaggiare vuol dire che questi sono poco italiani, molto inglesi, molto slavi, molto turchi, sono abitanti del mondo. Noi non siamo abitanti del mondo, siamo la nazione d'Europa, fra le nazioni d'Europa che parla meno l'inglese. Noi non siamo abitanti del mondo, noi, la mia generazione. Poi lui ha viaggiato, io pure, ma che vuol dire? Cioè, loro invece abitano il mondo, quindi hanno delle logiche mentali molto più simili a un ragazzo australiano che non a come eravamo noi da giovani. Quindi dobbiamo capire questo, la loro dimensione è il mondo. Ecco perché a volte ci appaiono così distanti anche dalle nostre questioni locali, cioè per esempio della nostra politica. Questo non frega proprio niente, volano su un altro. E questa ultima cosa, poi ne avrei tante, ma perché ripeto, io ci lavoro tutti i giorni, organizzo 20 saloni, loro sono presenti, li ringrazio ancora, AIEF, perché insieme a AIEF stiamo facendo un grande lavoro, lo voglio dire, fatemi fare uno spot, un grande lavoro per cercare di migliorare la sensibilità, non voglio neanche dire l'educazione finanziaria di questi ragazzi. L'ultimo tema, il tema del lavoro, no? Stato detto brillantemente, l'idea che uno faccia un lavoro e che quel lavoro, la carriera, non c'è più. Signori, non c'è più. Mettetevi l'animo in pace, come genitori prima, perché potete trovarvi il figlio che magari dirige una... Io conosco gente, c'era un ragazzo che conosco, dirigeva Accenture in Cecoslovacchia, ha mollato tutto. E adesso fa l'influencer come libero professionista. È chiaro che la mamma, quando quello gli ha detto che lasciava il posto da direttore generale di Accenture, che stava facendo carriera, l'avevano mandato a dirigere una nazionale all'estero, ha detto, porca miseria, no? È come quando mia figlia, quando è arrivata a casa, un giorno mi disse, ho lasciato PwC, spero che nessuno se ne abbia. Io, l'unica domanda che mi sono sentito di fare, gli ho detto, chi paga le bollette? Beh, poi c'è anche, no?
0: E certo.
3: E poi ha rifatto, poi ha ripreso una carriera brillante in un'altra parte. Cioè, noi dobbiamo accettare questo rapporto col mondo del lavoro come un rapporto molto più laico. Tenendo conto una cosa, che quando noi, e chiudo veramente, abbiamo visto per la prima volta i dati di questa ricerca di cui vi parlavo, che facciamo con Sapienza, alla domanda... cos'è il lavoro per te? Avevano 7 o 8, una decina di opzioni. Ovviamente c'erano le opzioni che per la mia generazione stavano al primo posto, no? Visibilità, potere, successo, denaro. Generazione che negli anni 80 concepiva il lavoro in questo modo, andava a lavorare di sabato, anche se non era necessario peraltro. Io mi ricordo che facevamo il budget a giugno, che ci andavo a fare a sabato a lavorare, che da giugno a dicembre dovevo cercare di nascondere i risultati che facevo. Beh, l'Italia, cioè il business era così, però si doveva andare per far carriera, per far vedere che eri interessato. Bene, questa roba qui agli ultimi posti, e ai primi posti qualità della vita,
0: certo.
3: Tempo libero, tempo a passare con la mia compagna o il mio compagno, tempo da dedicare ai miei animali, non sottovalutate gli animali, sono importantissimi nella loro vita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, per rispondere alla tua domanda, la vedo dura, perché purtroppo c'è una frattura antropologica tra lui e loro. E non so come,
0: ecco.
3: E mancano i mediatori. Ecco.
0: Dobbiamo capire quali strumenti dare e mettere a disposizione. Questo è l'altro punto, no, su cui ragionare. Poi, prima di salutarci, daremo anche degli input. Beh, del resto si parla sempre di più di work-life balance, no? Sappiamo il bilanciamento della vita personale con la vita professionale, e abbiamo detto che la mobilità è diventata un vero e proprio stile di vita, cioè non è fare il viaggio perché si vuole andare a fare un viaggio con gli amici, ma proprio ci si sposta, quindi di conseguenza il tema del possesso, no? Non si possiede niente, ma si vogliono fare esperienze, quindi figuriamoci il denaro. E dopo torneremo sugli strumenti, ma vado dal dottor Pignotti, perché bisogna capire a questo punto, dottor Pignotti, quali progetti possono funzionare meglio con la generazione Z, e quindi anche con la sua esperienza, restando ancora in ambito scolastico, dicevamo formazione, da dove partire o da dove stiamo partendo? Perché a me piacerebbe anche capire, no? Noi vorremmo dare degli strumenti pratici e concreti, al di là delle riflessioni che giustamente vanno fatte, no? Per superare le distanze, però stiamo già mettendo in atto qualcosa di concreto per formare i docenti, per aiutare i giovani a parlare come le vecchie generazioni e noi stessi vecchie generazioni a parlare con le future, no? Cosa stiamo facendo?
4: Buongiorno a tutti. Sì, il tema è assolutamente questo, innanzitutto, cioè cercare di capire come avvicinare innanzitutto i linguaggi della generazione della scuola, quindi insomma sostanzialmente degli adulti, con quello dei ragazzi della generazione Z. Su questo ovviamente diciamo il quadro è abbastanza complesso e variegato, come è stato accennato inizialmente dal senatore Damiani, che ringrazio ovviamente per questa opportunità offertami di venire in questa insomma prestigiosa sede per affrontare questa tematica così importante. Come è stato detto, appunto, il tema ha avuto un impulso a partire dall'approvazione della legge 21 del 2024, la legge Capitali, che ha introdotto in pianta stabile il tema dell'educazione finanziaria tra le materie di interesse all'interno del quadro di educazione civica in tutte le scuole, quindi a partire dai bambini, insomma, della primaria fino ai ragazzi del liceo, degli istituti tecnici, delle secondarie superiori. È chiaro che questo comporta da una parte la necessità di recuperare un ritardo che l'Italia ha su questi temi, come è stato già accennato, e dall'altra parte però ci sono alcuni dati che io ritengo siano abbastanza incoraggianti, che sono di due tipologie. In primo luogo io volevo partire anche da mia personale considerazione rispetto anche a quello che si è detto in precedenza, cioè il fatto che è una generazione di valori ed è una generazione di ragazzi che probabilmente è molto meglio rispetto a come spesso si concepisce, di come spesso la si descrive. È una generazione di ragazzi che ha una grandissima sensibilità, e questo comporta anche dei problemi, perché insomma si è accennato anche al tema dell'ansia, che spesso è una tematica, un problema che riguarda questi ragazzi, che è connaturato e connesso al tema dei valori, al tema appunto dell'interesse per tematiche appunto di correttezza, di realtà, di onestà. E dall'altra parte sicuramente la generazione più informata della storia dell'umanità, ovviamente è continuamente bombardata di informazioni e continuamente la ricerca di informazioni sul web, sui social, da mille fonti differenti, ma soprattutto sulle fonti chiaramente digitali. Il problema è proprio quello, cioè capire come queste informazioni che acquisiscono questi ragazzi sono sicuramente di mole in quantitativi enormi e mai registrati prima, appunto, possa essere filtrato opportunamente da parte loro per essere meglio utilizzata e compresa nelle scelte quotidiane. La scuola deve intervenire in questo momento qui, in questo filtro. È evidente che la scuola quindi a sua volta deve avere gli strumenti per poterlo fare, chiaramente. I dati dicono che, rispetto, anzi, interpellando anche quello che mi viene mai chiesto, che circa il 70% delle scuole attualmente, più del 70% delle scuole secondarie superiori ha attivato percorsi di educazione finanziaria, progetti di educazione finanziaria. Questo 70% va anche analizzato in maniera, ha due problemi, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto della dimensione e della distribuzione. Un tema geografico che presenta una certa disomogeneità, anche se non così eccessiva. C'è una percentuale più alta di progetti al nord, circa i tre quarti delle scuole hanno attivato progetti di educazione finanziaria, un po' di meno al sud. La distanza però in realtà non è così elevata, circa insomma un due terzi delle scuole anche al sud ha attivato progetti di educazione finanziaria. C'è un tema forse anche più importante però, che riguarda la disomogeneità rispetto alla tipologia di scuole, perché gli istituti tecnico-commerciali hanno più dell'80% di progetti di educazione finanziaria attivati, molto meno, insomma si attestano su buoni livelli anche i licei, molto meno gli istituti professionali, che si attestano al di sotto del 50%. E lì forse è necessario intervenire forse con più urgenza, perché probabilmente quella è una platea di ragazzi che ha più interesse, più necessità di acquisire queste informazioni. Sugli strumenti la scuola si sta adeguando. Si sta adeguando perché in questa prima fase di sviluppo ci sono delle ottime iniziative, delle ottime esperienze. In questo momento di insomma, fase di fisiologicamente di strutturazione del processo, in qualche modo legati alle iniziative dei singoli docenti più illuminati, più capaci, più interessati rispetto al tema, che però hanno registrato, hanno fatto arrivare delle proposte importanti, significative e utili, anche interessanti per i ragazzi. Qui si sconta ovviamente un problema di base di rispetto dei tempi. Ovviamente, insomma, essendo incorporata l'educazione finanziaria all'interno delle ore di educazione civica, sono 33 ore nell'arco dell'anno. L'educazione civica deve comportare, insomma, all'interno anche temi di legalità, di cittadinanza attiva e altre tematiche. In linea di massima le ore che possono essere dedicate sono circa 4-5 ore all'anno, per lo più concentrate in realtà negli ultimi anni del ciclo di studi, e quindi nel momento in cui poi deve essere presa la decisione da parte dei ragazzi. Quindi questo forse è un tema su cui bisogna spingere per cercare di non solo ovviamente iniziare prima questi percorsi da parte dei ragazzi, e magari anche anticiparli ancora ulteriormente, come prevede anche peraltro la legge, anche le linee guida del Ministero, quindi far partire addirittura chiaramente, insomma, anche dalle scuole elementari in poi, per ovviamente con concetti strutturati e adeguati ovviamente all'età dei bambini e dei ragazzi. Però ci sono tante esperienze positive, e quello che può fare la scuola, che deve fare la scuola, ed è la richiesta anche degli insegnanti, e di essere aiutati in questo percorso. Gli insegnanti chiedono dei percorsi strutturati, chiedono degli strumenti, chiedono delle metodologie, chiedono di poter ottenere, di poter avere qualcosa che in qualche modo gli aiuti ad indirizzare il modo in cui deve essere realizzata questo, deve essere poi strutturata questa informazione. Un'ultima osservazione che secondo me è importante: quello che deve fare la scuola, e in generale, insomma, sia su questo tema che su tutti gli altri temi, è quello di offrire ai ragazzi gli strumenti per poter interpretare la realtà, evitando probabilmente quello che utilizzando il linguaggio il più possibile vicino a quello dei ragazzi. Anche in questo caso, diciamo, sono state delle esperienze molto positive, si sono usati strumenti quali la gamification piuttosto che strumenti laboratoriali, modalità tramite le quali i ragazzi sono messi alla prova con realtà, con situazioni, diciamo, virtuali ma concrete, realistiche, con cui possono confrontarsi e anche relazionarsi tra di loro per trattare temi, diciamo, utilizzare concetti anche complessi rispetto alle tematiche dell'educazione finanziaria. La scuola appunto deve offrire gli strumenti perché questo possa essere fatto, quindi degli schemi di riferimento, delle modalità tramite cui, anche per fornire, dare più omogeneità per i percorsi a livello nazionale, a livello anche di singoli istituti scolastici, e lasciando ovviamente poi, insomma, il margine di discrezionalità tipica della didattica, che poi deve essere consentito ai singoli docenti per poter poi portare i loro messaggi. La scuola comunque si sta attivando in questo senso, e credo che ci siano buone prospettive per poter ampliare, e dovrà essere ampliato poi questo.
0: Certo, diciamo che i primi passi sono stati fatti, poi andranno perfezionati, tutto nelle mani della formazione, lo dicevamo, però per tutti, non solo per i giovani, perché se gli adulti no, non ce l'hanno, come si fa? Poi torneremo anche sul tema della discrezionalità, anche con il senatore, perché poi si sviluppano anche pensieri mentre si ascolta. Uno spunto importantissimo: voi basta guardarvi intorno, la maggioranza di voi, a prescindere, io sono contenta di vedere comunque la sala piena, però siete uomini, no? Poche donne. Alzate la mano, quante donne abbiamo? 1, 2, 3, 4. Sì, cioè, ci manca, meno male che ci siete, ma poche rispetto alla sala. E allora, il denaro non è una cosa per donne, questo è quello che ci hanno sempre un po' insegnato, o comunque il messaggio che arriva ancora oggi, perché quando parliamo di tematiche scientifiche, a partire dalla scuola, ma anche di professioni, no, che hanno a che fare con l'economia e la finanza, ci sono sempre più uomini che donne, ma sono anche le donne che un po', no, prendono distanza da questi ambienti, non so, per vari motivi. Però c'è qui con noi appunto Laura Menicucci, Dipartimento Pari Opportunità, e non solo siamo agli ultimi posti in generale come Italia nell'educazione finanziaria, ma c'è un gender gap tra i più alti d'Europa da un punto di vista economico. Cioè, è questione culturale? Sicuramente sì, ma cos'altro? Prego.
5: Buongiorno a tutte e a tutti, anche io ovviamente ringrazio in avvio i promotori di questa iniziativa per averci invitato e insomma colgo veramente con sono molto contenta anche dell'invito del senatore a proseguire lavorando tutti insieme, istituzioni e stakeholder, associazioni, perché queste sono politiche molto complesse e non le possono fare le istituzioni da sole. È sempre fondamentale avere occasioni di confronto come queste. Sì, sicuramente porto un punto di vista che può sembrare un focus, ma non lo è, perché come ripete spesso la ministra Roccella, le donne sono la metà della popolazione, quindi certo. Anzi, anche qualcosa in più, almeno la metà della popolazione, quindi non una minoranza da fragile da includere, ma una parte fondamentale che dobbiamo riuscire a far partecipare sempre più attivamente e pienamente alla vita economica e sociale del paese. Sicuramente in generale, in termini di pari opportunità, l'Italia presenta ancora delle criticità, soprattutto su alcuni domini, ma molto è stato fatto. Non è questa ovviamente la sede per una disamina di tutte le numerose iniziative, però per esempio anche se guardiamo ai tassi di occupazione femminile, negli ultimi 5 anni abbiamo visto un balzo dell'occupazione di oltre 5 punti. È abbastanza? No, però è tanto. E ci sono poi ovviamente delle disaggregazioni, degli approfondimenti che dobbiamo fare, perché ci sono criticità per esempio sulla qualità del lavoro femminile, perché il lavoro non è tutto uguale ovviamente e tutto torna anche rispetto al tema di oggi ovviamente. E poi dobbiamo ragionare anche sulla possibilità che le donne possano seguire lo stesso sviluppo professionale dei loro compagni maschi quando decidono di intraprendere delle scelte di maternità, perché vanno poi a incorrere in quella che ormai viene comunemente chiamata come motherhood penalty, che è una delle dimensioni che come Dipartimento Pari Opportunità sotto la guida della ministra Roccella stiamo cercando di indagare e affrontare in modo strutturato. Quindi questo gap ovviamente non saprei dire se è anche nel rispetto alla gestione del denaro, al rapporto con il denaro, alla consapevolezza della necessità del denaro, come è stato detto prima, come strumento per vivere. Non so dire se sia causa o conseguenza, ma certamente il ruolo degli stereotipi è molto forte. E ve lo posso dire perché ho portato alcuni dati, secondo noi interessanti, che derivano da una ricerca dell'Istat del 2025, quindi che è stata fatta in collaborazione con noi nell'ambito di un accordo di collaborazione che abbiamo nell'ambito delle attività, delle politiche contro la violenza maschile sulle donne, e è un'indagine che riguarda i ragazzi dagli 11 ai 19 anni, quindi vi dico che sono ragazzi della generazione alfa, giusto? Ho letto bene, quindi a metà, quindi magari ci aspetteremmo qualche miglioramento. Invece i dati sono sicuramente interessanti, ma sono anche preoccupanti, perché oltre la metà, vi cito qualche dato, poi questa ricerca è pubblicata, si intitola proprio Stereotipi sui ruoli di genere e il punto di vista di ragazze e ragazzi, oltre la metà dei giovani, 56,4%, attribuisce ancora maggiore importanza alla bellezza fisica nelle ragazze rispetto ai ragazzi. Persistono inoltre convinzioni legate alla capacità e ai ruoli tradizionali. Il 21,2% ritiene che i ragazzi siano più portati per gli studi tecnologici, scientifici e ingegneristici, e quindi poi qui rientrano anche attività ovviamente legate alla finanza, mentre il 24,9% pensa che gli uomini siano meno capaci di occuparsi delle faccende domestiche. Poi vi voglio dire una cosa apparentemente slegata, ma dal nostro punto di vista non lo è, e che riguarda comunque quella subdola forma di violenza e di controllo che noi chiamiamo violenza economica, certo. E che porta spesso le donne a non essere in grado di di decidere che è importante gestire e assumere decisioni sulle proprie finanze anche in vista di una vita futura. E quindi il 36% di questi giovanissimi ritiene accettabile che un ragazzo controlli abitualmente il cellulare o i social network della propria ragazza. Quindi ora non è che si possa fare una proiezione, però è accettabile quindi anche che un compagno possa, diciamo, decidere e influenzare la propria compagna rispetto alle scelte di gestione finanziaria. E questi sono soltanto alcuni dati che poi ovviamente ritroviamo anche in altre ricerche che invece hanno proprio un focus sull'oggetto di oggi, cioè sull'evento di oggi. Quindi mi sembra di ricordare a memoria secondo una ricerca di Global Thinking Foundation abbastanza recente del 2024, solo il 70% delle donne ha un conto corrente intestato personalmente, mentre la percentuale degli uomini è molto maggiore. Oppure questa è una ricerca più ampia, secondo il World Bank Gender Data Portal 2024 il 79,8% delle donne in Italia ha un conto presso un'istituzione finanziaria contro il 92,6% degli uomini, quindi è un gap veramente importante. E ovviamente su questo noi consideriamo quindi l'educazione finanziaria una leva fondamentale per intesa in senso ampio, quindi anche come acquisizione di quella consapevolezza della necessità di gestire autonomamente le risorse, e quindi anche di acquisire risorse, quindi di lavorare, di guadagnare, di avere un reddito da gestire in autonomia, come una leva principale per l'empowerment femminile, e senza la quale ovviamente è difficile arrivare veramente a eradicare la violenza in tutte le sue forme.
0: Questo, e spesso non si associa nemmeno, no, la violenza economica con la violenza proprio quella fisica, invece sono, non sempre sono legate, ma spesso sono legate, no? E quindi assolutamente questo ci fa capire anche come evidentemente la nuova generazione non abbia rotto gli schemi rispetto a quelle precedenti, no? Perché ci siamo arrivati attraverso alcuni dei dati che ci ha riportato la consigliera. Grazie. Prego. Così do la palla subito a Nunzolella. Allora, che dire? Vorrei farle migliaia di domande, però forse avendo ascoltato gli interventi precedenti mi chiedo e chiedo a lei se i giovani vogliono davvero ascoltare questi temi. È una domanda ampissima, mi rendo conto, sì. Però insomma lei è capace di fare sintesi perché ha a che fare anche lei con i giovani, parla di educazione finanziaria ogni giorno e quindi attraverso queste esperienze possiamo forse arrivarci insieme.
6: Grazie Manuela. Grazie a tutti per essere qui. La vostra presenza è stimolo a cercare di continuare sempre a coltivare questi progetti, a vivere con attenzione queste opportunità, perché soltanto insieme riusciamo a fare qualcosa di importante. Se da una parte c'è una ricerca, se dall'altra parte non c'è una condivisione, non solo di chi la promuove, ma di chi la vive, sarebbero sterili. Quindi veramente il mio primo grazie va a voi. Ovviamente senatore Damiani, sempre attento a queste iniziative, al Value Partners per aver portato, perché i numeri, molto spesso noi parliamo di emozioni, di percezione, di quello che pensiamo noi, di quello che ci racconta il singolo o qualcuno. La base statistica è quello che ci dà un grande passo avanti, ovvero darci la possibilità di conoscere in maniera più attenta e prendere poi decisioni a seguire. E oggi questa ricerca ci porta alla luce alcune cose importanti. Grazie Mimmo Ioppolo, Domenico per la presenza, quindi abbiamo la dottoressa Menicucci, perché abbiamo cercato di coinvolgere pari opportunità, quindi il mondo delle donne, al quale noi come AIF siamo super attenti e super presenti, con attività di gender, con corsi specifici, con attività con la BICOC, il progetto F, abbiamo tante iniziative in piedi. E prima di risponderti, lasciami approfondire un passaggio importante. Io quando ho letto questa ricerca, vi devo dire la mia emozione leggendo i numeri. Io ho pensato, caspita, che fighi che sono questi. Cioè noi generazione un po' precedente, siamo cresciuti con impegnati, datti da fare, spacca la roccia, studia, cresci e va benissimo. Attenzione, non confondiamo l'input volitivo, l'impegno, la dedizione che devono avere anche i giovani d'oggi con la possibilità di guardare il mondo con occhi diversi, di conoscere il mondo, di viaggiare, di girare, di esplorare, che siano aspetti culinari o panorami o scenari vari. Noi abbiamo sognato l'idea di trasformare dall'avere all'essere come obiettivo finale, cioè ottenere obiettivi per poter un giorno guadagnare, posizionarti per fare quello che questi iniziano a fare subito. Quindi io come genitore, guardando questo con una visione diversa, dico qualcosa di buono siamo riusciti ad inculcare, ovvero valori importanti, e che l'essere va al di sopra e oltre l'avere. Quindi l'avere un'auto è così importante oggi? I dati ci dicono no, i ragazzi non sono attenti, non sono più attenti ad una griff come eravamo forse più attenti noi per mostrare qualcosa, non sono più attenti a tanti aspetti che però ci danno una visione di una gioventù che ha grandissime potenzialità, che ha bisogno di ascolto e che ha bisogno di input formativi. E qua arrivo alla tua domanda. Noi soltanto quest'anno, per esempio, come AIEF, io sono onorato di rappresentare l'Associazione Italiana Educatori Finanziari, in sala ci sono degli educatori che saluto, che ogni giorno ci impegniamo per promuovere le buone prassi. Quest'anno, pensate, solo mondo scuola abbiamo fatto oltre 400 scuole, quindi siamo a contatto diretto con loro e questi dati, l'esperienza con loro e questi dati mi fanno capire intanto che, avevo segnato un paio di punti, 2030-2035 10 milioni della generazione oggi cosiddetta Z,

0: dissipare, se vogliamo usare un termine un po' ampio. E questi ragazzi in base a cosa scelgono? Scelgono in base alle informazioni che hanno. E qui voglio soltanto in due minuti evidenziare una cosa importante che riguarda noi genitori, noi che siamo gli adulti che stiamo dando il passaggio del testimone, noi associazioni, noi pubblico e privato. I ragazzi chiedono come si informano, avete visto, è quello che abbiamo noi. Si informano, chiedono a banche e esperti al settore che diano informazioni, una piccola parte, ma la grande parte sono famiglie. E nelle famiglie abbiamo un grande problema. Perché? Perché a casa non si parla di denaro. Quindi se tu ragazzo parli con tuo padre, come diceva giustamente il dottor Io, parli con tuo padre che non ha competenze, hai informazioni poco veritiere. Parli con nella scuola, scuola e università, noi abbiamo toccato solo la scuola, qua dobbiamo toccare l'università. Se tu non hai fortuna, non fai un corso di studi che ha a che fare col mondo economico, medicina, architettura, ingegneria, agraria, non sanno niente. Cioè finiscono, non hanno neanche le minime basi di che cos'è una forma previdenziale, di protezione, di RC professionale, cioè parliamo l'ABC proprio, e stiamo parlando di ragazzi a 23-24 anni, questa non è alfabetizzazione. Quindi scuole, università, famiglia, cittadini, noi abbiamo un bellissimo compito, utilizzare, come abbiamo visto, e oggi ho preso degli ulteriori appunti, noi come AIF facciamo attività live, in presenza, perché noi crediamo tantissimo nel trasferire le emozioni. I ragazzi e gli adulti come noi oggi abbiamo bisogno di incontrarci, di guardarci negli occhi, di stringerci una mano e di dire proviamo a fare qualcosa di bello insieme, e abbiamo bisogno del supporto blended della tecnologia per ripetere, per approfondire, per rivedere. È come la vecchia enciclopedia Treccani per noi un pochettino più vecchiarelli, che andavamo per approfondire sulla carta. E noi abbiamo piattaforme, adesso lanceremo tutta una serie di altre attività, e tutto questo è un ultimo messaggio che lancio: può ottenere un risultato solo se con iniziative come queste. E caro senatore Damiano, faccio i complimenti a te e al governo, faccio i complimenti a tutti i signori qui, solo se capiamo una cosa importante. Oggi parlavo stamattina con la dottoressa, solo se ci uniamo, se il pubblico e il privato si uniscono, se la smettiamo tutti quanti di pensare, anzi se cerchiamo tutti quanti, invece di pensare al piccolo orticello, di fare le piccole iniziative o le iniziative più o meno di valore che tutti mettiamo in piedi, tutti gli attori a 360 gradi, venga creata una cabina di regia, venga fatto un programma come so che il ministro Valditara sta preparando, e poi insieme ognuno possa portare il proprio contributo, e nel giro di 4-5 anni i ragazzi ai vari livelli avranno informazione, gli adulti a vari livelli, perché come AIF il prossimo anno faremo 100 comuni, abbiano informazioni e abbiano la possibilità pian piano di salire e di scalare, caro Gabor, di uscire dalla zona retrocessione dell'Ocse Pisa e di iniziare almeno a qualificarci per un Europa League, per restare in tema calcistico, puntando tutti insieme ad una Champions. Perché? Perché l'Italia è fatta di eccellenza. Voi siete delle eccellenze, e io credo che con un po' di fiducia e di informazione possiamo veramente puntare veramente in alto. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie, assolutamente tutto condivisibile. Io condivido queste riflessioni, sono anche però uno scomodo arbitro, perché dobbiamo fare un ultimo giro di riflessioni, però dobbiamo essere bravi, perché giustamente ci siamo un po', esatto, dilungati su questa prima parte che però era importante. Adesso andiamo nella praticità. Però senatore, parto da lei, perché le faccio una domanda molto secca. Perché noi abbiamo parlato della discrezionalità, no? Dell'introduzione, dell'inserimento dell'educazione finanziaria, però poi ciascuno, mi permetta questa espressione un po' terra terra, fa quello che vuole. Quanto potrebbe servire un obbligo? Perché poi abbiamo parlato di donne, quote rosa, e sono servite per. Quanto potrebbe essere più incisivo dettare più legge, insomma, in un tema come questo?
2: Ecco perché siamo partiti dalle scuole, dai bambini che sono quelli che apprendono anche subito, e quindi obbligare con l'istruzione, appunto, certo, con purtroppo poche ore, lo dicevamo adesso, lo diceva anche il dottor Pignotti, ahimè, l'educazione finanziaria ha all'educazione civica hanno già poche ore, siccome anche di educazione civica si parla anche di tante cose interessanti, certo, quindi diciamo, certo, i primi approcci che i bambini hanno.

0: con appunto la Costituzione, con la legalità. Io mi auguro si continui a leggere come facevo io un tempo, a leggere il giornale a scuola, che oggi diciamo forse in pochi, quindi diciamo tante cose importanti, e quindi partire anche lì con l'educazione finanziaria, quindi obbligare. Vediamo, troviamo una forma, comunque, come dicevo, qual è il ruolo oggi anche mio, il ruolo, è quello cercare di cucire oggi un rapporto tra istituzioni e operatori, associazioni, proprio per cercare di arrivare a tutti, quindi arrivare anche alle casalinghe. Sì, che sì, a casa devono gestire quotidianamente anche, diciamo, la spesa quotidiana, e quindi anche quella è educazione finanziaria. Abbiamo parlato anche diciamo delle donne, abbiamo visto dei dati oggi, perché la maggior parte, tutti quanti noi, il conto cointestato, la donna oggi lavora e quindi anche il conto, diciamo, corrente in maniera autonoma comporta, e poi lì comincia ad approcciare, perché sicuramente l'operatore bancario comincerà a dire la carta di credito, e quindi capire come funziona una carta di credito, iniziano tutta una serie di, quindi questo è importante, ecco perché anche la possibilità di uscire, perché ci sono dei casi di violenza dovuti anche al fatto, ecco, di, diciamo, da un punto di vista economico finanziario all'interno di una coppia, quindi la possibilità oggi di avere donne autonome anche nelle scelte economico finanziarie che si vanno ad approcciare, anche in quel caso fare iniziative che possa, diciamo, poi comportare anche per le donne che eventualmente seguono dei corsi l'apertura di un conto corrente in maniera, certo, da poter cominciare a gestire autonomo. Ci sono tanti modi, sono, diciamo, un po' all'attenzione e al vaglio del legislatore, quindi troveremo, certo, una formula e un modo tale per mettere insieme, anche attraverso protocolli d'intesa, come dicevo, istituzioni e associazioni, per cercare di arrivare oggi a una platea quanto più vasta,
1: certo,
0: possibile.
1: Ma infatti non mi fraintendete, gli obblighi non piacciono a nessuno, ma a volte servono per arrivare a cambiare la mentalità, serve a quello, no? Ovviamente devono essere obblighi ben studiati, non, come dire, punitivi, ecco, non dobbiamo far combaciare le due cose. Allora, visto che siamo nell'ultimo giro veloce, Gabor, riparto da lei, ma per andare proprio nella praticità, come dicevamo, visto che voi studiate i driver decisionali, analizzate i valori eccetera, quali strumenti servono a questo punto? Come guardare da oggi in avanti? Avanti, non più indietro o fino a oggi.
2: Sicuramente serve una comunicazione diversa da parte degli operatori, non solo delle istituzioni e di chi si occupa di educazione, ma penso anche proprio alle aziende, alle banche, alle assicurazioni, alle società di gestione del risparmio, che parlano con questa generazione, e se non si adeguano in termini di strumenti con cui interagire, in termini di interfaccia, come dicono, no? Quindi di visione, di strumentalità, di app, di web, di tutto quello che loro utilizzano normalmente, di social, di presenza su dei mezzi che magari per una banca, un'assicurazione, non sono il primo posto a cui pensano per mettersi, come Instagram, Twitch o Substack. Ecco, se non si parte da stabilire dei giusti canali di comunicazione e degli strumenti, dei prodotti che siano facili da comprendere e facili anche da usare per imparare anche a gestire la finanza, secondo me sarà molto difficile.
1: Certo.
2: Vi lascio solo un velocissimo esempio: una banca di Singapore che si chiama Frank, che dà un cashback solamente a chi spende per cose utili ed etiche. Se spendono per comprare educazione, libri o cose del genere, hanno un cashback. Si usano per scommettere o per comprarsi,
1: certo,
2: le sigarette, no,
1: non lo danno.
2: Quindi vuol dire che c'è un modo anche per le banche, per gli operatori finanziari, di essere,
1: beh, qui mi sembra un po' l'incrocio, esatto, l'incrocio tra domanda e offerta. Vado dal dottor Ioppolo, no? Dicevamo, i giovani chiedono altro oggi, e quindi bisogna dare loro altro.
3: Chiedono valori, certo, e questa è la risposta.
1: Infatti,
3: io mi limito in un secondo a dire una cosa: cambiate la lingua. Allora, vi faccio un esempio banalissimo, una frase che non dovrete mai più dire, se vogliamo essere pratici,
1: certo,
3: però
1: certo,
3: non ditela mai più nella vostra vita. Qual è la frase che, quando vedete sui social, o anche a volte stando, magari a Roma ci siete più abituati, vedete manifestazioni, questi ragazzi, vai a lavorare, no? Come dire, no? È la frase tipica.
1: Sì, certo.
3: Ma voi vi rendete conto della tragedia di questa frase? Vai a lavorare vuol dire, il lavoro è una cosa punitiva, ti devo punire, vai a lavorare. Secondo, il lavoro è contrario ai diritti, perché in fin dei conti, se questi Sciopera è un loro diritto, provveditore, è un diritto. Non vengono a scuola, è un diritto, però è un diritto, cioè, quindi è contro, ed è contro la cultura, no? È contro la cultura, perché devi lavorare, non perdere tempo a cincischiare, a leggere libri, quei libri con la cultura poi non si mangia. Signori, è una tragedia. Se voi gli trasmettete questo concetto, anche se magari quando, dico voi, noi tutti, diciamo una frase del genere, non ci pensiamo, però noi stiamo comunicando, certo, questo. Questi, ripeto per l'ennesima volta, non è che si arrabbiano, non fanno niente, stanno lì tranquilli, non è una generazione che fa casino, no? Sta lì, dice, vabbè, sai che c'è? Vai avanti te, che a me mi viene da ridere. Tanto, quanti anni hai tu? Quanti anni ho io?
1: Certo, ma infatti dicevamo, no, bisogna tracciare la strada con anche magari degli obblighi, però senza punizione, senza far capire che se non si fa così sei punito, no? Bisogna attivare un altro meccanismo. Beh, indirettamente dottor Pignotti le ha fatto la domanda a lei, dottor Ioppolo, quindi lascio la sua visione, insomma, sfide ma anche azione, no?
4: Sì, certo, diciamo il tema dell'obbligo tipicamente, diciamo, è fisiologicamente per un ragazzo non è, rischia di avere un effetto controproducente e contrario. Su questi temi è sempre più utile cercare di andare incontro ai ragazzi e capire le loro esigenze, le loro necessità e cercare di parlare il loro linguaggio. Si è detto prima che in qualche modo, in qualche misura, in qualche esperienza positiva è già stato fatto e secondo me, insomma, è la strada giusta che sarà tracciata. Peraltro lo si fa in tanti campi nella didattica. La didattica innovativa è un tema importante e trasversale a tutta la scuola, l'utilizzo dell'attività laboratoriale, della gamification, delle applicazioni, insomma, che rendono più interattivo il rapporto tra insegnante e alunni, è la strada che si sta percorrendo anche utilizzando le tecnologie. È chiaro che poi bisogna incontrare i ragazzi e cercare di utilizzare, di andare incontro alle loro esigenze, parlare la loro lingua e, certo, i temi di loro interesse. Abbiamo visto prima che per quanto riguarda questi aspetti, loro sono interessati agli strumenti di pagamento, alla rapidità, alla semplicità, alla semplificazione, al tema dell'informazione rapida. La scuola però deve andare incontro a queste esigenze e cercare però di far capire loro quali sono anche i rischi connessi. Adesso, ad esempio, uno dei temi su cui necessariamente la scuola dovrà intervenire e deve intervenire è il tema della appunto di offrire gli strumenti anche per proteggersi dagli eventuali rischi. Il tema delle truffe online, certo, insomma, è un tema trasversale.
1: Sono più esposti,
4: e probabilmente, anzi, forse sotto questo aspetto loro, insomma, perdonatemi il termine anche poco istituzionale, magari sono anche un po' più sgamati rispetto all'altra generazione, perché magari lo comprendono meglio rispetto ad altri. Però altrettanto sono molto più esposti.
1: Certo.
4: E sono più esposti anche al fatto che magari ci sono tanti, no, i fin influencer, insomma, quelli che chi promette guadagni facili e rapidi.
1: Quelli sono i fuffaguro, appunto.
4: Esattamente. Su quelli, diciamo, bisogna in qualche modo metterli in guardia senza però imporgli qualcosa, certo, dicendo: guardate, state attenti, perché ci sono questi ragionamenti che bisogna fare per fare ogni scelta che dovrà essere liberamente fatta da parte loro.
1: Certo, ma all'educazione finanziaria è anche questa: saper riconoscere a monte, no, chi è chi. Laura Menicucci, come abbiamo parlato di divario economico di genere, come cercare di ridurlo sempre di più, insomma, nei prossimi anni? Lo so,
5: una domanda impegnativa. Allora, intanto è un buon momento per porla, perché comunque è aperto proprio da poco il cantiere, chiamiamolo così, per la predisposizione del nuovo piano strategico per la parità di genere. Quindi proprio in questi giorni stiamo lavorando con la dottoressa Canevari, con l'ufficio per le politiche delle pari opportunità, e siamo impegnati in una serie di incontri di ascolto di tutte associazioni, amministrazioni, e quindi noi in quella sede concretamente e quotidianamente cerchiamo proprio di usare quell'ago e filo di cui parlava prima il senatore per mettere a sistema tutte le cose che già si fanno e ovviamente immaginarne di nuove. Ad esempio, noi abbiamo, la ministra ha sottoscritto un protocollo d'intesa con ABI proprio per promuovere l'autonomia finanziaria delle donne, anche al fine di prevenire forme di violenza, e quindi immaginiamo che questa attività sarà ulteriormente rilanciata. Abbiamo anche in corso un progetto con l'Ente Nazionale del Microcredito che si chiama Microcredito di Libertà per le donne vittime di violenza, se ne è parlato prima, sono 6 milioni ma non sono pochi, parliamo di dare a queste donne una possibilità, certo, di emancipazione anche con piccoli prestiti o di microcredito sociale o di microcredito imprenditoriale. E poi c'è tutto il tema delle STEM, e noi lavoriamo sempre con il Ministero dell'istruzione e del merito ovviamente, ma abbiamo anche attivato dei progetti sperimentali in autonomia, e mi fa piacere che se ne sia parlato anche oggi di questo tema. Abbiamo in corso dei progetti, un bando che abbiamo finanziato l'altro anno per rafforzare attraverso le università le capacità degli insegnanti delle scuole superiori di insegnare le materie STEM in modo da attrarre di più i ragazzi e le ragazze verso questo percorso di studi. Ovviamente è un'attività che si rivolge sia ai ragazzi che alle ragazze, ma il nostro punto di vista ovviamente è sempre quello, è l'ottica, è la lente della parità di genere. Quindi in questo contesto sicuramente sono certa che l'educazione finanziaria, che già era tracciata nella precedente strategia, sarà centrale nel nuovo piano. Grazie.
1: Grazie a lei, Nunzio Lella. Le conclusioni ci portano a ragionare. Lei prima parlava della necessità di comunque di creare sempre degli incontri, no, fisici. Sì. Incontro è una delle parole chiave. Come l'educazione finanziaria può diventare non solo teoria, o comunque può non apparire solo come teoria, ma esperienza, visto che i giovani si agganciano a questo.
6: Allora, io dico due cose velocissime. La prima: dal 2014, quando è stata fondata AIEF, ad oggi sono passati 12 anni e attività di divulgazione di educazione finanziaria per anni sono sempre state in sordina. Piccoli spunti, qualcuno che si avvicinava, era una materia, una disciplina per essere specifico, un po' lontana, la vediamo più in là. Negli ultimi 3-4 anni c'è stata una grande accelerazione, partendo dal DDL Capitali, arrivando a tantissime iniziative che tanti addetti al settore, tante banche, tante istituzioni stanno prendendo in piedi, perché ci si è resi conto, dopo l'ennesimo OCSE PISA, che abbiamo bisogno assolutamente di divulgare tutto ciò. I numeri ci dicono che, quindi questi numeri che ci dicono che stiamo iniziando ad essere sulla strada giusta. Abbiamo bisogno di incontrarci, cara Manuela, che ci sia, io ripeto, una grande cabina di regia. Qui quindi passo veramente la palla alle istituzioni e a noi che orbitiamo il mondo dell'educazione finanziaria per creare dei progetti veramente importanti e valoriali, incontrarci fisicamente e sfruttare la tecnologia. E ultimo, non per importanza, parlare ai ragazzi con grande fiducia, emozioni, che è l'altro cardine su cui si impernia l'educazione finanziaria, perché non dimentichiamo mai che la finanza, l'economia non è una scienza, è una scienza sociale, non è una scienza, esatto, esatta. Quindi non è che si basa su numeri, si basa su emozioni, socialità, relazioni, e noi su questo dobbiamo imperneare il futuro del nostro paese.
1: Verissimo,
6: grazie.
1: Verissimo, grazie. Allora,
0: io
1: senatore,
0: sì, solo sì, un saluto e un ringraziamento innanzitutto a tutti i presenti, a tutti gli amici che sono intervenuti, quindi istituzioni e associazioni. Grazie a Gabor, alla dottoressa Menicucci. Manuela, grazie a te che hai magistralmente oggi diretto questo convegno. Brava, complimenti, non era facile. Siamo, diciamo, visto, no, Gabor aveva messo il tempo, abbiamo superato l'ora e mezza, quindi abbondante, non era semplice. A Mimmo, Domenico Ioppolo, Domenico Gnotti, nostro provveditore, il primo provveditore della BAT, e Nunzio Lella. Ma volevo fare un ringraziamento particolare a due persone che stanno veramente lavorando sull'educazione finanziaria, e sono appunto il ministro Roccella, perché ci ha ricordato adesso la dottoressa tutta una serie di attività che sono state già messe in campo proprio per quanto riguarda le pari opportunità, e poi anche il ministro dei giovani, che dovevo intervenire ma mi ha scritto scritto proprio un po' di minuti fa, perché lui è andato di corsa alla Camera, perché io adesso calendarizzavo il suo DDL Sport e Giovani, e quindi mi dice: Dario, scusami, lo voglio seguire personalmente, e il mio disegno di legge sullo sport e sui giovani, e niente, e sono in credito, diciamo, di una prossima,
1: il prossimo evento, esatto,
0: e di un
1: lo
0: prossimo,
1: facciamo,
0: quindi
1: qua.
0: Ci tenevo a ringraziare, ecco, i nostri due ministri, perché veramente stanno lavorando sia sui giovani, sulle pari opportunità in maniera egregia, e quindi abbiamo, e sicuramente avremo insieme da fare tante altre iniziative. Grazie.
1: Grazie al senatore Damiani. Allora, attraverso tutti i nostri relatori abbiamo messo insieme prospettive diverse, no? Siete d'accordo quest'oggi? E proprio da questa diversità siamo sicuri che nascerà prima o poi, cerchiamo di farlo avvenire prima che poi, un nuovo modo di parlare. Quindi torniamo al tema del linguaggio. Vi lascio con il mio motto, se posso, che io sono solita dire, che se non pensi all'economia e alla finanza, prima o poi l'economia e la finanza penseranno a te. Tutti, esatto, presentano il conto, quindi partiamo da qui. Di solito sorridono, e quindi sono solita portarlo proprio perché almeno si sdrammatizza un po' un tema che sembra solo pesante, ma che è la nostra vita. Grazie a tutti per essere intervenuti, e grazie ad AIF e a Value Partners per questa iniziativa.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Che cos'è quest'euro digitale? C'è chi dice che rafforza il sistema e ci darà autonomia. C'è chi dice che è un traguardo chiave per la sovranità monetaria e c'è chi è contrario. Noi abbiamo questa sera l'eurodeputato, l'unico relatore ombra italiano del progetto dell'euro digitale, è relatore in Commissione Economia, infatti lo spagnolo conservatore Fernando Navarrete Rojas, ma Pasquale Tridico ha combattuto per l'euro digitale e ci racconterà questa sera che dopo il voto in commissione, prima di tutto ci racconterà cos'è, in modo semplice, in modo che tutti noi possiamo comprendere. Lui dichiara che dopo il voto in commissione ci sarà un passaggio in plenaria alla fine di luglio, ma il testo del regolamento verrà approvato così come è uscito dai negoziati, negoziati che per l'Italia dobbiamo proprio all'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico. Benvenuto, buonasera e grazie per essere con noi. Chi ha voluto l'euro digitale, onorevole?
2: Grazie a voi dell'opportunità, grazie. Io penso che sia uno strumento di fondamentale importanza per un motivo molto semplice che riguarda la macroeconomia, ma poi per un altro motivo molto importante che riguarda i cittadini. Partiamo dalla macroeconomia. Per la prima volta sfidiamo, anzi non lasciamo al monopolio di Visa e Mastercard i pagamenti digitali. Oggi sappiamo che lo vogliamo oppure no, la maggior parte dei pagamenti e delle transazioni nel mondo, in Italia e in Europa, avvengono elettronicamente, con le nostre carte. Ebbene, tutti questi circuiti, quindi le commissioni, i dati, eccetera, non sono di proprietà né italiana né europea, ma americana, e quindi vanno tutti oltre oceano, con una perdita di commissioni, quindi di denaro, ma anche di dati. Qui c'è una questione di sovranità europea e nazionale. Può un altro Stato avere giurisdizione su una cosa così fondamentale come i pagamenti di un cittadino libero nel proprio paese? Ecco, quindi questo è l'aspetto macro molto importante. L'aspetto micro è la forte riduzione dei costi e delle commissioni, per cui sappiamo anche in Italia quando questi costi siano fastidiosi, siano pesanti, e soprattutto proprio perché vanno oltre l'oceano. Quindi c'è una riduzione dei costi perché la proprietà dell'euro digitale è della Banca Centrale Europea, indipendente e pubblica, e poi per le piccole transazioni c'è una gratuità, non ci sono commissioni nascoste, c'è un wallet, ovvero un'application, diciamo così, oppure una carta che viene offerta dalla Banca Centrale Europea, ed è un sistema indipendente pubblico su cui viene rispettato il regolamento GDPR e quindi la privacy. Secondo me ci sono tutti gli aspetti, non solo per la sicurezza ma per il recupero di costi. C'è un ultimo aspetto che è molto importante, che riguarda soprattutto la sensibilità sua, dottoressa Severini, e della sua trasmissione, dei suoi ascoltatori, ed è l'inclusività. Quest'euro digitale oggi, o meglio, i pagamenti digitali oggi tagliano fuori molti, lo dico da ex presidente dell'INPS, abbiamo molti anziani, molte persone che non accedono ai pagamenti digitali, non hanno un conto corrente in banca, 4 milioni di pensionati ancora vanno in posta sul libretto postale e sono tagliati fuori dai pagamenti digitali. Ecco, non c'è necessità di avere un conto corrente per avere l'euro digitale, possono averlo attraverso la posta, attraverso il loro libretto postale, e in questo modo possono essere inclusi anche semplicemente a comprare un libro che magari non trovano in libreria e lo vogliono comprare altrove, oppure comprare un volo o comprare un regalo online. Ecco, sappiamo quando questo digital divide abbia diviso generazioni di anziani rispetto a quelli più giovani. L'euro digitale cerca di eliminare anche queste difficoltà facendo accedere all'euro digitale, quindi ai pagamenti digitali, tutti, anche chi non ha mezzi. Banalmente pensate che la carta di credito ce l'hanno soltanto molto spesso coloro che hanno certe soglie sui loro conto corrente. Ecco, in questo caso questo non è nemmeno necessario, e allora sarebbe anche uno strumento di inclusività.
1: Io volevo ricordare a chi si è messo in ascoltora che è con noi Pasquale Tridico. Pasquale Tridico è stato presidente dell'INPS, attualmente eurodeputato del Movimento 5 Stelle ed è presidente in Europa della sottocommissione per le questioni fiscali già dal 2024. Abbiamo compreso che persino i giudici della Corte Penale Europea sono, come si dice spesso in Italia, sotto schiaffo dei colossi americani. I colossi americani che possiedono le prime 10 banche mondiali, le prime 8 banche mondiali sono degli Stati Uniti e nelle prime 10 le altre 2 sono cinesi. Insomma, la rivoluzione che certamente Tridico ha compiuto all'INPS quando è stato presidente la sta sostenendo anche per l'euro digitale. Noi siamo, presidente Tridico, il mercato più grande al mondo in termini di valore. E allora, chi è contrario all'euro digitale?
2: Ma diciamo che mi è stato molto curioso il dibattito. Io ho individuato 3 posizioni contrarie a questo dibattito. Uno poi per fortuna è stato superato. Una posizione che diceva: dobbiamo aspettare il mercato, quindi l'Europa deve aspettare la propria Visa, la propria Mastercard, per capirci, e so che purtroppo questo non avverrà in tempi molto brevi, perché l'Europa dal punto di vista bancario e dei capitali è ancora molto frammentato. Come dire, se lei a Roma vuole aprirsi un conto corrente difficilmente andrà alla Sparkasse oppure alla Deutsche Bank, molto più semplicemente sceglierà una banca italiana, come faranno anche i cittadini di altri paesi europei. Quindi c'è una difficoltà nella scala, nella dimensione del sistema bancario italiano, quindi è italiano ed europeo, quindi è difficile che si realizzi un euro digitale su piattaforme private. La seconda, e quindi questa posizione era, diciamo così, di quelli liberali, che conservatori ma più moderati, che pensavano al mercato, ma poi hanno compreso che questa posizione era sostanzialmente un ostacolo per far entrare l'euro digitale in vigore. La seconda posizione, secondo me, è molto strumentale, di coloro che dicono: beh, noi preferiamo il contante. Anche questa è una posizione strumentale, perché il contante non viene assolutamente rimpiazzato, sono soltanto le preferenze dei cittadini che si orientano verso l'uno o verso l'altro strumento. Oggi in realtà, senza l'euro digitale, gran parte dei pagamenti sono digitali e sono su piattaforme straniere. Per questo dico, è importante continuare a avere un proprio strumento che non sia soltanto quello di Visa e Master, che i cittadini potranno continuare a utilizzare il contante, ma avranno la piattaforma europea, italiana, in alternativa a quelle straniere, a quelle americane. La terza posizione, se volete ancora più critica, è a coloro che dicono: ma noi siamo contro l'euro, possiamo essere a favore dell'euro digitale? Ecco, quest'ultima ovviamente con la commento, è un'opinione di qualcuno, legittima per carità, ma ovviamente si pone fuori dal contesto costruttivo in qualche modo. E allora prevalso alla fine il buon senso. Devo dire che il sistema italiano, tutti i partiti italiani hanno sostenuto questo strumento d'accessione della Lega e quindi io ero l'unico relatore italiano, abbiamo fatto un grande lavoro con le forze progressiste e alla fine anche con il Partito Popolare, il cui relatore inizialmente era contrario ma poi si è convinto.
1: Presidente Tridico, qui sorge un grande interrogativo. In realtà di questa battaglia, chiamiamola una battaglia, chiamiamolo questo percorso, forse è più corretto dire percorso, per arrivare a qualcosa di estremamente democratico, corretto, e in particolar modo lei mi insegna che il contante, La scelta del contante copre tanto nero, soprattutto nel nostro paese. Insomma, qualcosa che non solo vuole facilitare la vita alle persone, che aiuta la riscossione delle tasse, che aiuta l'emergere di lavoro nero. Però non ne ha parlato nessuno. In televisione io non ho visto dibattiti sull'euro digitale, io non ho visto chiarimenti. Io stessa, che faccio la giornalista, in attesa dell'incontro con lei, e la ringrazio di questa spiegazione così chiara e soprattutto così proiettata verso una facilitazione. Lei ha detto: noi ci occupiamo proprio della parte più fragile della nostra società. Insomma, la parte più fragile non gliel'ha detto nessuno. Noi lo racconteremo anche o anche no, la trasmissione che non vi lascia mai su Rai 3 e che l'estate va in onda alle 11:15, sempre la domenica mattina, un'ora dopo in replica il lunedì notte. Ma non sarebbe opportuno fare una grande campagna di conoscenza?
2: Guardi, sì, ha ragione, nel regolamento anche questo è inserito, quindi la Banca Centrale Europea avrà il compito anche di fare educazione finanziaria, educazione agli strumenti di pagamenti digitali che esistono, incluso appunto l'euro digitale. Quindi ci sarà. Le dico qual è la tempistica: il prossimo mese appunto verrà approvato, penso sia una formalità perché verrà approvato in plenaria il testo approvato a larghissima maggioranza in commissione a Strasburgo, e quindi dopodiché sarà un progetto pilota dopo il trilogo, un progetto pilota della Banca Centrale Europea. E al 2029 entrerà nelle nostre tasche, o meglio nei nostri cellulari, perché poi sarà principalmente attraverso un'application su wallet, ovviamente anche attraverso carta, e entro il 29 avremo un risultato. Questo sarà il risultato più importante, io penso, di questa legislatura, una legislatura che, come Movimento 5 Stelle, devo dire la verità, ci ha visto molto critici spesso di alcune iniziative europee, molto concentrate sulla difesa, sulla guerra, sulle armi. Come è noto per chi conosce la posizione del Movimento, noi abbiamo avuto una posizione molto critica su questo, non siamo stati nemmeno in maggioranza con la von der Leyen, proprio perché non condividevamo questi aspetti. Però quando vediamo cose buone, cose per i cittadini, come in questo caso, l'abbiamo sostenuta. Anzi, devo dire che la svolta su questo progetto, che era in stallo, in impasse da qualche tempo, è arrivato a febbraio del 2026, il 10 febbraio del 2026, quando due miei emendamenti al rapporto della Banca Centrale Europea sono stati approvati a larga maggioranza. Da lì in poi la Commissione non ha potuto più ignorare questa volontà da parte del Parlamento Europeo. Lei ha citato anche un aspetto molto importante: il nero e l'evasione. Questo è uno strumento che ovviamente aiuta anche a contrastare il nero e l'evasione, perché si impone anche più spesso come pagamenti elettronici. E ricordiamo anche che il Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura è stato autore di una policy, di una misura nota come cashback, che oggi viene replicato in tanti paesi europei. Non so se è noto tutto questo.
1: Ce lo spiega bene cos'è questo cashback, Presidente Tridico?
2: E certamente, il cashback è uno strumento che permette di far rientrare di una percentuale di un proprio pagamento online effettuato precedentemente. Faccio un esempio: se compro un cellulare e lo pago elettronicamente sulla mia carta, tanto più sull'euro digitale, il 10% o il 20% di questo pagamento mi rientra automaticamente sulla mia carta di credito, sulla mia carta di pagamento con cui ho effettuato questo pagamento. Perché abbiamo inserito questa misura nella scorsa legislatura? Perché noi sappiamo che c'è un problema di evasione, soprattutto, come dire, anche per acquisti che vengono fatti sporadicamente nei servizi, ma anche nei beni, nel commercio, e avere la garanzia di un rientro spinge i cittadini a pagare online. In questo modo c'è un registro dei pagamenti e quindi dei fatturati che non può essere più ignorato e nemmeno nascosto. Questo infatti ha fatto emergere gran parte dell'emersione, e quell'emersione serve a ripagare lo stesso costo che in qualche modo rientra al cittadino, il cosiddetto cashback viene ripagato da solo in qualche modo, proprio dall'aumento delle tasse che il numero e l'aumento di fatturato procura. Quindi è stata veramente una politica di successo. Io sono stato di recente in Brasile ho visto una politica implementata da Lula per le classi meno abbienti, quindi per coloro che hanno un reddito sotto una certa soglia. Loro hanno introdotto il cashback sull'IVA per tutti i prodotti primari per le classi meno abbienti. Quindi, come dire, quando vado a comprare il pane, l'acqua, oppure i vestiti, oppure insomma una lista di codici Ateco, l'IVA su questi prodotti per le classi meno abbienti gli ritorna sulla carta utilizzata. Devo dire che in Brasile hanno anche introdotto un pagamento digitale nazionale, lo chiamano Pix, sono stati anche pionieristici in questo, è un sistema di pagamento istantaneo e questo rende ancora più efficace la politica del cashback una volta appunto introdotto l'euro digitale.
1: Presidente, un'ultima domanda e un'ulteriore riflessione. Esattamente 54 anni fa io visitai il Sud America per la prima volta. In Italia non esistevano le carte di credito, in Venezuela e in Brasile già c'erano, e non parlo appunto degli Stati Uniti, ma della Venezuela e del Brasile. Quindi alla fine non mi stupisce questo avanzamento del Brasile dopo 50 anni. E quale sarà, è una cosa che mentre lei parlava mi tornava alla mente, quale sarà il limite massimo che potremo avere nel nostro portafoglio digitale? E potremo averne più di uno di conti digitale?
2: Bella domanda, la risposta è sì, possiamo avere anche più di un conto corrente digitale, e possiamo avere un conto corrente un euro digitale con due funzionalità molto interessanti, cioè una online direttamente collegata al conto corrente e una offline cosiddetta. Cosa vuol dire? Vuol dire che come avere un ATM, un bancomat sempre nella propria tasca. L'offline funziona anche senza connessione, funziona semplicemente con un Bluetooth, con un contatto in prossimità. Ecco, l'offline non funziona per i pagamenti a distanza, elettronici e di e-commerce, ma funziona nel momento in cui avvicino la mia carta o il mio cellulare a un POS o a un altro cellulare. E questo perché? Perché abbiamo visto che in situazioni estreme, pensiamo a un blackout, pensiamo a un collegamento di internet, ma pensiamo banalmente anche ai voli che facciamo in aereo, quando appunto non ci sono connessioni a internet, anche lì può funzionare il collegamento attraverso l'euro digitale offline. Il limite verrà individuato esattamente dalla Banca Centrale Europea a valle di un'analisi, di un report. In ogni caso, nelle varie audizioni che abbiamo già fatto è emerso un limite su cui la Banca Centrale si sente molto confidente, che è quello di 3.000 euro. È un limite tuttavia mobile. Che vuol dire? Vuol dire che io posso avere 3.000 euro e oggi, spendo 100 euro, posso già rimettere domani altri 100 euro. Per avere sempre il mio portafoglio pieno, ovviamente. Quindi un limite mobile fino a un massimo di 3.000.
1: Presidente, siamo arrivati al termine dell'incontro di questa sera. Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che il regolamento dovrebbe entrare in vigore il prossimo autunno, e questo consentirà di avviare il progetto pilota nel 2027. E potremo avere l'euro digitale in circolazione nel 2029, una vera e propria rivoluzione che ci permetterà tanta libertà in più. Io le sono davvero grata, e anche di aver rappresentato l'Italia in questa bella sfida, Presidente Tridico.
2: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, è stato un piacere per me.
0: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 21, una buona serata da Francesca Rinaldi. Questa mattina a Montecitorio la cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Sono intervenuti il Presidente della Repubblica Mattarella e i Presidenti di Senato e Camera. Presenti anche la Premier Meloni e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Sentiamo Roberta Gentilini.
2: La nascita e la costruzione della Repubblica. Repubblica di tutti, sottolinea il presidente Mattarella, che ripercorre i passi dell'Assemblea Costituente. Seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Passi non facili di un percorso che cambiò il volto dell'Italia, democrazia e poi il ruolo nuovo delle donne, 21 chiamate a far parte dell'Assemblea Costituente, uomini e donne che diedero vita alla Costituzione, dice Mattarella.
3: Si sarebbero disposti, lavorando intensamente per 18 mesi, a ridare l'invocato volto all'Italia e il risultato sarebbe stato la Costituzione che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese.
2: Lungo applauso e assemblea in piedi quando Mattarella ricorda i martiri assassinati dal fascismo, a partire da Matteotti, poi il passaggio sul trattato di pace con la ratifica a scrutinio segreto.
3: Si chiudeva una fase della storia, toccava a una classe dirigente perseguitata dalla dittatura e che non era stata certamente all'origine della guerra gestirne l'ingrata eredità.
2: La Repubblica si apprestava a giocare un ruolo significativo nella costituzione dell'unità del continente europeo, nell'architettura di sicurezza delle democrazie. Seppe con scelte di politica estera superare l'emarginazione della comunità internazionale in cui l'Italia si era collocata con le scelte di guerra, prosegue il presidente. Fate che il volto della Repubblica sia un volto umano. Mattarella cita una frase di Saragat in apertura dei lavori della Costituente.
3: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
1: Botta e risposta tra Iran e Italia. Teheran, sulla base delle recenti dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte, punta l'indice contro il nostro paese e contro la Romania. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
4: Italia, insieme alla Romania, complice della guerra. È l'accusa che arriva dall'Iran dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Rutte. Il portavoce del ministero degli esteri di Teheran, Baghaei, ha minacciato conseguenze, ma a stretto giro è arrivata la spiegazione del ministro degli esteri Tajani, che in un colloquio telefonico con l'omologo Araghchi ha ribadito che il nostro paese non ha preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle proprie basi per azioni belliche contro l'Iran. La recente riapertura dell'ambasciata italiana è invece un forte segnale di dialogo, ha sottolineato il capo della Farnesina. Altro tema caldo, Hormuz, dove un cargo nelle ultime ore è stato colpito da un proiettile di origine sconosciuta. I pasdaran avevano avvertito: non si passa senza autorizzazione. L'Iran non ha ancora rinunciato all'idea di imporre un pedaggio, anche se l'Oman oggi ha ufficialmente negato questa ipotesi e, in coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale, ha aperto un corridoio sicuro per liberare gli oltre 11.000 marittimi bloccati da mesi nel Golfo Persico. Negli ultimi 2 giorni sono almeno 57 le navi che hanno già attraversato lo stretto.
1: In una nota il ministro della difesa Guido Crosetto spiega che in merito all'operazione americana in Iran l'Italia ha agito nel pieno rispetto della legge, dei trattati internazionali, del Parlamento e degli interessi della nazione. Il numero di voli transitati dalle nostre basi è in linea con gli anni precedenti. Vasco Pirri.
5: Guido Crosetto torna sulle parole che definisce a caso, dette da Mark Rutte, in cui il segretario generale della NATO, intervistato da una TV americana, aveva svelato che 500 aerei statunitensi erano decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury in Iran. Il ministro della difesa italiano parla di frasi inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo pro tempore. Il ministro di Fratelli d'Italia Crosetto poi sottolinea che l'intervista di Rutte, sebbene stia generando una tempesta in un bicchier d'acqua sul piano interno, rischia però di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. Già ieri sia Crosetto che il ministro degli esteri italiani si erano detti pronti a riferire in Parlamento e a fornire i dettagli di tutti i voli partiti dalle basi italiane come chiesto dalle opposizioni. Decolli aerei che, si legge nella nota della difesa, sono in linea con quelli degli anni precedenti e fatti nel pieno rispetto dei trattati internazionali, del Parlamento e degli interessi della nazione.
1: Domani alle 9.30 riprenderanno i lavori a Montecitorio con la discussione generale della riforma della legge elettorale. Massimo Giacomini.
6: La partita si gioca adesso nell'emiciclo di Montecitorio. Nervi scoperti e tutte da definire, le preferenze, ma anche la norma sulla raccolta delle firme. Facciamo un passo indietro. Che cosa prevede la riforma della legge elettorale messa in cantiere dal centrodestra e duramente criticata dall'opposizione anche per il taglio secco degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali? Il cardine, quello sul quale ruota e vive, è il sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Consiste in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, fino ad un tetto di 220 eletti alla Camera e 113 al Senato, con la clausola che se nessuno arriva a queste percentuali, oppure Montecitorio e Palazzo Madama danno esiti elettorali diversi, si procede con un proporzionale puro. Altro elemento: il sistema prevede liste bloccate in collegi plurinominali, la conferma della soglia di sbarramento, il 10% per le coalizioni, il 3% per le liste, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Tra gli argomenti che potrà e in alcuni casi dovrà affrontare l'Aula, il voto degli italiani all'estero, sostenuto dall'opposizione, e la reintroduzione delle preferenze. Gli emendamenti anche qui sono infatti stati accantonati. Tra le ultime novità, l'esenzione per le forze politiche che abbiano un gruppo parlamentare alla Camera o al Senato formato entro il 31 dicembre 2025 dalla raccolta delle firme per partecipare alle prossime elezioni. Norma subito battezzata anti-Vannacci, ma criticata anche da più Europa.
1: L'AD Stefano Donnarumma nei prossimi giorni annuncerà l'addio dalla guida del gruppo Ferrovie dello Stato. La decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Donnarumma, amministratore delegato, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Sentiamo Paola Bonanni.
7: Dimissioni annunciate ma praticamente ufficiali, quelle dell'amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma, dopo i disagi sulla rete ferroviaria e le polemiche politiche che sembravano rientrate dopo un incontro inizio settimana con il ministro dei trasporti Salvini. Oggi l'annuncio, un anno prima della scadenza naturale del mandato e al termine di un nuovo colloquio al ministero che associa l'uscita dell'AD all'avvio della fase 2, chiusi gli obiettivi del PNRR. Per la successione si parla di Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. Soddisfazione, secondo fonti, sono state espresse dal ministro Salvini per i target PNRR raggiunti, che vedono Ferrovie dello Stato vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro, e per l'enorme sforzo dell'azienda, che conta 90.000 dipendenti e un ritorno all'utile per 30 milioni di euro, nel coniugare 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità del 7% a giugno rispetto allo stesso mese del 2025. Ancora da sciogliere il nodo relativo alla buona uscita di Donnarumma, che nei prossimi giorni dovrebbe completare alcuni dei dossier più importanti ancora aperti prima di formalizzare le dimissioni.
1: Quasi 200 morti, tra cui un italo-venezuelano, e migliaia di feriti. Questo è il bilancio provvisorio del sisma che ha colpito nella notte il Venezuela. Sarebbero oltre 25.000 dispersi, secondo quanto scrive un sito web creato per rintracciare appunto le persone scomparse. Mobilitazione della comunità internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale ha stanziato 200 milioni di dollari. Squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. Anche dall'Italia è partito un team della protezione civile. Ed era la nostra ultima notizia. Io ringrazio Giovanni De Palma per averci seguito, ringrazio tutti gli ascoltatori e vi do appuntamento a domani mattina alle 7. Come sempre si chiudono qui le trasmissioni di GR Parlamento. A tutti una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

così. Comunque, tutto compreso. Chissà cosa mi fa cantare i fatti miei. È andata che mi hanno lasciato il microfono acceso.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Sarà compito di tutti, nessuno escluso,

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

gioco qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

Se te sapesse dicerano a me che tu sei la parte più importante di me, non stesse ferma che vicino a te senza parlare. Ma i zassi luce a terra per vedere se tu sei vero e io sei veramente.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1995, un anno in un'ora, attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio tutta italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.

Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.